0: E in India il ministro dell'istruzione Pradhan si è dimesso dopo settimane di proteste che hanno portato decine di migliaia di giovani nelle piazze di New Delhi e di altre città del paese. Il movimento di contestazione, che ha preso il nome di Partito degli Scarafaggi, è nato dalle proteste scatenate dall'annullamento e dalla ripetizione dei test d'ingresso alla facoltà di medicina. E veniamo alla cronaca e alle questioni più politiche. Un difficile quadro internazionale infatti sta dando problemi sul prezzo dei carburanti. Il governo ora al lavoro sulle accise.
1: L'impatto della guerra e dei crescenti timori per gli approvvigionamenti di gas e petrolio diventa sempre più pesante sui costi dell'energia e sui carburanti e a cascata su famiglie e imprese. Tra bollette, benzina e diesel, la CGA di Mestre stima per l'economia italiana una stangata da 29 miliardi nel 2026. Per il Codacons, solo a luglio e agosto, gli italiani spenderanno 2 miliardi in più rispetto allo scorso anno, in tutto quasi 11. Oggi in autostrada benzina e gasolio costano già più di 2 euro al litro. Sulla rete stradale si vedono per la benzina in modalità servito picchi fino a 2,60 euro a Milano e fino a 2,30 euro a Roma. Il governo punta ad abbassare la tensione con un nuovo taglio delle accise, anche se i margini finanziari cui ricorrere sembrano per ora ristretti. Novità potrebbero però arrivare in settimana. Il ministro delle imprese Urso ha parlato di intervento tempestivo ed efficace. Fabio Comini, GR1.
0: E vediamo alla cronaca nuovi sviluppi sul caso Fakir. Il 42enne morto durante un fermo di polizia a Bologna. Un video mostra il corpo con una lunga chiazza di sangue sotto la testa. Per il legale della famiglia le immagini confermano le violenze subite. La difesa degli agenti replica che il sangue proviene dalla ferita alla nuca. Riportata dopo la caduta. Attesi gli esami tossicologici. E c'è una svolta nell'indagine sulla morte del giornalista Luigi Esposito. Il suo corpo era stato trovato carbonizzato il 19 luglio scorso a Eboli in un terreno agricolo. Ha confessato il 26enne tunisino arrestato ieri mattina. L'uomo, senza fissa dimora e irregolare in Italia, avrebbe, dopo una lite, pestato violentemente Esposito, provocandogli diverse fratture per poi dargli fuoco mentre era ancora vivo. E in questo weekend a bollino rosso non solo il costo dei carburanti, come abbiamo sentito, disagi anche per chi sceglie il treno. Dalle 23 di ieri sera fino alle 11 di giovedì mattina sarà sospesa di nuovo la circolazione ferroviaria nel nodo di Firenze per i lavori di sostituzione del cavalcavia di Ponte Alpino demolito nei giorni scorsi. Sulla linea ad alta velocità tra Roma e Milano i tempi di percorrenza potranno allungarsi da 1:40 fino alle 3:00. E chiudiamo con lo sport. Volley, la nazionale azzurra femminile si ferma in semifinale di National League, sconfitta al quinto set dal Brasile. Per l'atletica Jacobs torna a vincere nei 100 metri agli assoluti Firenze. Tra i protagonisti anche Andy Diaz, nuovo primatista italiano del salto triplo. Leonardo Fabbri nel peso e Natia Batocletti nei 5.000 metri. Formula 1, Norris in pole position in Ungheria, penalità per Hamilton e Antonelli. Leclerc partirà invece in seconda posizione. Poi il ciclismo, Carapaz vince la penultima tappa del Tour de France. Oggi ci sarà invece la chiusura a Parigi. Ed è tutto, prossimo appuntamento con la notizia alle 3. Linea ora torna alla musica di Radio 1.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Furgone contro la folla a Berlino, una vittima, una donna e 16 feriti, di cui 11 in gravi condizioni. Il veicolo è entrato a grande velocità nel parco cittadino di Tiergarten, dove erano riunite centinaia di persone per le celebrazioni del Gay Pride. Secondo alcuni testimoni, un uomo sarebbe sceso dal mezzo e avrebbe aggredito alcune persone con un coltello prima di fuggire a piedi. La polizia fa sapere che un sospetto identificato ma non ancora arrestato sarebbe legato agli ambienti dell'estremismo islamico. Il sindaco della capitale tedesca: è un attacco contro la nostra società libera, un atto abominevole, per il cancelliere tedesco Merz. Seconda ondata di raid in corso su Kiev. Gli ucraini denunciano una pioggia di missili balistici. Un palazzo di 18 piani è andato a fuoco. In Italia, assalto Notav al cantiere della Torino-Lione di Chiomonte in Val di Susa, pietre, bombe e carta contro le forze dell'ordine, che hanno risposto con idranti e lacrimogeni. 60 gli agenti feriti, 2 camionette dei carabinieri sono state incendiate. Il presidente Mattarella ha chiamato il ministro dell'interno Piantedosi per esprimere vicinanza agli agenti feriti. La violenza non piegherà lo Stato, le parole della premier Meloni, condanna unanime dei partiti.
3: Parole molto ferme dai presidenti delle Camere, dai ministri del governo, a cominciare da Piantedosi, che denuncia modi eversivi e chiede una posizione unitaria da parte della politica. I toni dello sdegno per gli assalti in Ottavo, nei commenti dei vice premier che esprimono massima solidarietà alle forze dell'ordine e puntano il dito contro una sinistra che da Bologna alla Val Susa alimenta odio, dice Salvini, e sembra addirittura connivente, aggiunge Tajani. Stessa linea di Noi Moderati e del partito della premier, Lucio Malan.
4: Fratelli d'Italia esprime piena solidarietà. Carabinieri e poliziotti di nuovo oggetto di violenza da parte di manifestanti mascherati e vili.
3: Dall'opposizione i primi commenti severi sono di Renzi: chi assalta un criminale deve pagare, e Calenda. Dal suo partito, Ettore Rosato:
5: no a polemiche politiche, sì ad atti concreti a sostegno delle forze di polizia.
3: Ma anche il campo largo è unanime nel condannare, senza se e senza ma, sottolinea il Verde Bonelli, gli assalti Notav vergognosi. Dice anche il 5 Stelle Conte: nessuna indulgenza verso chi attacca gli agenti che fanno solo il loro dovere. Per il PD interviene il responsabile sicurezza Matteo Mauri: violenza mai accettabile. Detto questo, le opposizioni respingono le accuse di connivenza e parlano di strumentalizzazione da parte della maggioranza. Noemi Giunta, GR1.
2: Il caso della morte di Fakir a Bologna, spunta un nuovo video che mostra gli attimi subito dopo il decesso. Intanto il sindaco della città, Lepore, denuncia minacce via social dopo gli scontri, e a Bologna si prepara una nuova manifestazione.
6: Una volta tolto il lenzuolo che ricopre il corpo di Fakir, pochi minuti dopo la sua morte, un agente della polizia scientifica vede una pozza di sangue sotto la testa del 42enne marocchino, il volto macchiato di sangue, le caviglie dell'uomo ancora legate. Tutte immagini che fanno parte del nuovo video. Sembra che Fakir avesse anche un piede rotto, cosa finora non emersa. Per Fabio Anselmo, avvocato della famiglia del 42enne, il sangue sotto la testa è legato alle manovre di fermo messe in atto dai due poliziotti.
7: Fakir, e lo si vede grazie alla body cam del poliziotto, al momento in cui viene messo a terra, la sua testa e il suo volto è in condizioni integre.
6: Per Gabriele Bordoni, avvocato dei due poliziotti, Fakir si sarebbe ferito strisciando la testa per terra.
8: Si era avvicinato alla gamba del poliziotto fino poi a mordergli il polpaccio. In quel momento è chiaro che il capo striscia per qualche istante sull'asfalto, si procura una lesione.
6: Dopo gli scontri di lunedì scorso c'è allerta infine per la manifestazione di oggi alle 18, corteo organizzato al Pilastro da collettivi e comitati. Anna Maria Caresta, GR1.
2: L'omicidio del giornalista Luigi Esposito a Eboli, arrestato un 26enne senza fissa dimora.
9: Ha confessato tutto, ride Rachmuni. Ha raccontato di aver ucciso Luigi Esposito dopo un litigio, di averlo colpito violentemente e ripetutamente, tanto da procurargli fratture in varie parti del corpo. Corpo che, secondo l'autopsia, il 26enne tunisino senza fissa dimora, già destinatario di un obbligo di rimpatrio, ha dato alle fiamme quando Esposito era ancora in vita. La cattura in un casolare abbandonato, dove il giovane si nascondeva.
10: È stata una ricerca molto articolata, perché lui, non avendo fissa dimora,
0: sorta di fantasma.
9: Ai nostri microfoni il capo della procura di Salerno, Raffaele Cantone, che a proposito del movente ci dice:
0: lui nell'interrogatorio ha dato spiegazioni su tutto quello che c'era da dare spiegazioni sul movente, su quello che ha indicato del movente. Noi faremo accertamenti, ma non è un tema su cui io posso parlare.
9: Da quanto avete ricostruito? I due si conoscevano da tempo?
0: Noi siamo arrivati a lui per il fatto che avevamo verificato l'esistenza di contatti, oltre che di questa impronta digitale sull'autovettura. C'erano stati vari contatti negli ultimi giorni. I due certamente si conoscevano.
9: Valeria Volatile, GR1.
2: La guerra in Iran. Secondo i media americani, Trump avrebbe abbandonato l'idea di un'escalation nell'offensiva, temendo che possano esaurirsi le scorte di armi e munizioni del Pentagono per il Medio Oriente. Intanto il conflitto e il blocco di Hormuz fanno lievitare ancora i prezzi dei carburanti. In autostrada la benzina è oltre i 2,60 euro al litro, diesel anche sopra i 2,70. Per i consumatori sarà una spesa di 10 miliardi in 2 mesi. Dobbiamo agire, le parole del ministro Urso. In Gran Bretagna all'asta un pezzo di storia del paese, la corrispondente.
1: Saranno vendute al miglior offerente 2 isolette in mezzo al Tamigi, dove si è svolta la vicenda che ha cambiato il corso della monarchia. Home Island e Hollyhock Island in Berkshire sono 2 isole private collegate tra loro. La prossima settimana saranno messe in vendita dall'agenzia immobiliare Savills, base d'asta 1.650.000 sterline, quasi 2 milioni di euro, il prezzo per acquistare un pezzo di storia. All'inizio degli anni 30 le 2 isolette offrivano un rifugio lontano da occhi indiscreti al futuro re Edoardo VIII e la sua amante segreta, la socialite americana e 2 volte divorziata Wallis Simpson. L'amore ebbe così modo di crescere, poi Edoardo VIII ereditò il trono, il governo inglese chiarì che un matrimonio con la signora Simpson sarebbe stato impossibile e si scatenò la crisi costituzionale che portò alla storica abdicazione di Edoardo nel 1936. Oggi la tenuta grande, poco più di un ettaro, ospita una casa ristrutturata con 5 camere da letto. Savills descrive l'opportunità di acquistare le 2 isole private a breve distanza da Londra come straordinariamente rara e tutto sommato a buon mercato. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: Sport: la nazionale azzurra femminile di pallavolo si ferma in semifinale di Nations League, sconfitta al 5° set dal Brasile. In caso di vittoria finale sarebbe stata la 3ª Nations League consecutiva per le ragazze dell'Italvolley allenate da Julio Velasco, attualmente detentrici dell'oro alle ultime Olimpiadi e campionesse del mondo in carica. Formula 1, Norris in pole position in Ungheria, penalità per Hamilton e Antonelli, Leclerc partirà dalla 2ª posizione. Ciclismo, Carapaz vince la penultima tappa del Tour de France, oggi chiusura a Parigi. È tutto, il prossimo GR1 alle 4.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo. A te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura, a te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

sostanza dei giorni. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei l'orizzonte che mi

0: ore 4.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con gli aggiornamenti che arrivano dalla Germania. Momenti di paura a Berlino durante la manifestazione del Gay Pride. Un'auto si è lanciata sulla folla nei pressi del Tiergarten, provocando un morto, una donna e 16 feriti, di cui 11 sono in gravi condizioni. La polizia ha isolato l'area. Gli organizzatori hanno interrotto la manifestazione e invitato i partecipanti a lasciare la zona in modo ordinato. Secondo quanto riferito dalla polizia, l'attentatore sarebbe stato identificato. Si tratta di un uomo di 21 anni, noto anche per i suoi legami con i circoli estremisti islamici. Al momento è caccia in tutta la capitale tedesca. E torniamo in Italia. È stata una giornata di guerriglia in Val di Susa. Centinaia di attivisti incappucciati hanno assaltato il cantiere TAV di Chiomonte, incendiati 4 mezzi dei carabinieri, oltre 50 gli agenti feriti secondo un primo bilancio. Il capo della polizia Vittorio Pisani ha annunciato il massimo impegno per individuare i responsabili, tra i quali ci sarebbero anche molti attivisti arrivati da altri paesi europei.

0: La diplomazia, lo riferisce Axios, secondo cui Teheran e l'Oman sarebbero vicini a un'intesa. Intanto i Pasdaran rivendicano la distruzione di aerei e droni statunitensi nelle basi della regione, affermazioni che Washington non ha confermato. Martedì alla Casa Bianca l'incontro tra Trump e Netanyahu proprio sul nucleare iraniano. E Francia e Spagna continuano a bruciare, gli incendi boschivi hanno raggiunto proporzioni senza precedenti. In Francia 98.000 ettari sono stati bruciati, oltre 55.000 gli sfollati. Parigi schiera 1.500 soldati nella Gironda, quasi 100.000 evacuati invece vicino Madrid e Avila, e una vittima purtroppo a Valencia.
1: La minaccia rappresentata dagli incendi nella Gironda resta molto grave, fa sapere Sophie Brocas, responsabile regionale dei Vigili del Fuoco. Il governo Le Cornu ha deciso da questa sera di mobilitare 1.500 soldati per rafforzare i soccorsi, insieme a un aereo militare che è stato modificato per sganciare un liquido ritardante per bloccare l'avanzata dei roghi. Le persone evacuate nel sud-ovest della Francia sono intanto salite a 200.000 tra residenti e turisti. Per alleggerire il carico di lavoro dei servizi di soccorso è stata anche accorciata l'ultima tappa del Tour de France. La situazione resta complessa anche in Spagna, dove un uomo ha perso la vita a causa di un incendio boschivo vicino Valencia. 80.000 sono poi le persone evacuate nelle regioni di Madrid e di Avila, mentre gli incendi non sono ancora stati domati. Il premier Sanchez ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
0: E il difficile quadro internazionale si ripercuote sul prezzo dei carburanti. Sulla rete stradale ordinaria la benzina sfiora ormai i 2 euro al litro di media, anche se a Milano sono segnate punte sino a 2,63 euro. Il governo potrebbe reintrodurre il taglio delle accise. Dopo l'incontro tra la premier Meloni e il ministro Giorgetti, il ministro delle imprese Urso ha annunciato un intervento tempestivo ed efficace. E veniamo alla cronaca, nuovi sviluppi sul caso Fakir, il 42enne morto durante un fermo di polizia a Bologna. Un video mostra il corpo con una lunga chiazza di sangue sotto la testa. Per il legale della famiglia le immagini confermano le violenze subite. La difesa degli agenti replica che il sangue proviene dalla ferita alla nuca riportata dopo la caduta. Attesi gli esami tossicologici. E c'è una svolta nell'indagine sulla morte del giornalista Luigi Esposito. Il suo corpo era stato trovato carbonizzato il 19 luglio scorso a Eboli in un terreno agricolo. Ha confessato il 26enne tunisino arrestato ieri mattina. L'uomo senza fissa dimora e irregolare in Italia avrebbe, dopo una lite, pestato violentemente Esposito, provocandogli diverse fratture per poi dargli fuoco mentre era ancora vivo. E veniamo al tempo. Dopo il caldo estremo cambia, la perturbazione arriva, una perturbazione atlantica che porta temporali anche di forte intensità al centro-nord, con raffiche di vento e possibili grandinate. Ma da mercoledì è invece previsto un nuovo rialzo delle temperature. Gli esperti intanto rilanciano l'allarme sul riscaldamento globale e il Niño potrebbe raggiungere un'intensità senza precedenti.
2: I dati e le proiezioni degli scienziati, come documentato da un articolo su Nature, confermano che quest'anno El Niño, il fenomeno climatico periodico che causa un innalzamento della temperatura superficiale dell'Oceano Pacifico tropicale, è destinato a diventare il più imponente degli ultimi 150 anni. Ma non è tutto. L'ondata di calore che si sprigionerà, combinata con gli effetti dei cambiamenti climatici in atto, potrebbe fare del 2027 l'anno più caldo mai registrato, con il rischio di eventi meteo estremi in molte aree del mondo. Antonello Pasini, climatologo del CNR.
3: Siccità, grosse ondate di calore in Australia e grandi alluvioni in Perù, in Cile. Sull'Europa ci sono influenze soltanto indirette. Bisogna capire come si combina il Niño con quanto succede nell'Atlantico. Quello di cui veramente dobbiamo preoccuparci è invece il trend in salita di temperatura globale di origine antropica. Dobbiamo assolutamente evitare di arrivare a scenari molto più brutti. Dobbiamo agire sulle nostre combustioni fossili, perché l'adattamento è un limite.
2: Daniele Morgera, GR1.
0: E vediamo la pagina sportiva. Volley, la nazionale azzurra femminile si ferma in semifinale di National League, sconfitta al quinto set dal Brasile. Atletica, Marcel Jacobs torna a vincere nei 100 metri agli assoluti di Firenze, tra i protagonisti anche Andy Diaz, il nuovo primatista italiano del salto triplo, Leonardo Fabbri nel peso e Nadia Batocletti nei 5.000 metri. km. Ciclismo: Carapaz vince la penultima tappa del Tour de France, oggi chiusura invece a Parigi. Formula 1: Norris in pole position Ungheria, penalità per Hamilton e Antonelli. Leclerc invece partirà dalla seconda

0: Posizione.
1: Il veleno nella coda, letteralmente, nel senso che la griglia di partenza definitiva in Ungheria è stata sancita 2 ore e mezzo dopo la fine delle ostilità, francamente un po' troppo. Nessuna ombra sulla pole di Norris, imperioso con una McLaren che vola sull'angusto tracciato magiaro. Alle sue spalle scatterà Leclerc con la Ferrari. Leclerc che si era qualificato terzo ma che eredita la seconda posizione per una penalizzazione inflitta al compagno di squadra Hamilton, in origine secondo, per aver rallentato Piastri. Il monegasco promette battaglia per la gara.
2: Speriamo di salire sul podio, ma non ambisco solo a quello. Ieri andavo molto forte nel race run, vorrei vedere dove siamo domani. Detto questo, farò di tutto per provare a vincere.
1: Hamilton da secondo a quinto dunque, ma non finisce qui. Antonelli, leader del mondiale, da quarto a settimo, in questo caso però per non aver rallentato a sufficienza con le bandiere gialle, decisione questa che stride un po' con quanto accaduto invece in Austria, ma tant'è. Il furetto bolognese scatterà dunque dalla quarta fila e aveva analizzato, così prima della penalizzazione, l'episodio.
3: L'ultima curva ovviamente con Max con la bandiera gialla ho mollato, perché la bandiera gialla è arrivata proprio quando stavo entrando in curva, mi ha un po' anche distratto, quindi ho perso anche un bel po' in percorrenza.
1: Seconda fila che così diventa Piastri Verstappen, terza fila Hamilton Russell, poi appunto Antonelli settimo. Budapest, Manuel Codignoni, GR1.
0: Ed è tutto, prossimo appuntamento con le informazioni alle 5, ora vi lascio ancora la musica di Radio 1.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno e buona domenica da Erika Crispo. SUV contro la folla a Berlino, una donna è morta e 16 persone sono rimaste ferite, di cui 11 in gravi condizioni. L'auto è entrata a grande velocità nel parco cittadino di Tiergarten, dove erano riuniti in centinaia per le celebrazioni del Gay Pride. Secondo alcuni testimoni, un uomo sarebbe sceso dal mezzo e avrebbe aggredito alcune persone con un coltello prima di fuggire a piedi. La polizia fa sapere che un sospetto è stato identificato ma non ancora arrestato, è un 21enne legato agli ambienti dell'estremismo islamico. Il sindaco della capitale tedesca: un attacco contro la nostra società libera, un atto abominevole, per il cancelliere tedesco Merz. Nella notte, pioggia di missili balistici su Kiev. Gli ucraini denunciano raid russi sulla capitale, un palazzo di 18 piani è andato a fuoco. Assalto Notava al cantiere della Torino-Lione di Chiomonte in Val di Susa, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine, che hanno risposto con idranti e lacrimogeni. 60 gli agenti feriti, 2 camionette dei carabinieri sono state incendiate. Il presidente Mattarella ha chiamato il ministro dell'interno Piantedosi per esprimere vicinanza agli agenti feriti. La violenza non piegherà lo Stato, le parole della premier Meloni, condanna unanime dai partiti.
3: Parole molto ferme dai presidenti delle Camere, dai ministri del governo, a cominciare da Piantedosi, che denuncia modi eversivi e chiede una posizione unitaria da parte della politica. I toni dello sdegno per gli assalti in Ottava, nei commenti dei vice premier che esprimono massima solidarietà alle forze dell'ordine e puntano il dito contro una sinistra che da Bologna alla Val Susa alimenta odio, dice Salvini, e sembra addirittura connivente, aggiunge Tajani. Stessa linea di Noi Moderati e del partito della premier, Lucio Malan.
4: Fratelli d'Italia esprime piena solidarietà a carabinieri e poliziotti di nuovo oggetto di violenza da parte di manifestanti mascherati e vili.
3: Dall'opposizione i primi commenti severi sono di Renzi: chi assalta un criminale deve pagare, e Calenda. Dal suo partito, Ettore Rosato:
5: no a polemiche politiche, sì ad atti concreti a sostegno delle forze di polizia.
3: Ma anche il campo largo è unanime nel condannare, senza se e senza ma, sottolinea il Verde Bonelli, gli assalti Notav vergognosi. Dice anche il 5 Stelle Conte: nessuna indulgenza verso chi attacca gli agenti che fanno solo il loro dovere. Per il PD interviene il responsabile sicurezza Matteo Mauri: violenza mai accettabile. Detto questo, le opposizioni respingono le accuse di connivenza e parlano di strumentalizzazione da parte della maggioranza. Noemi Giunta, GR1.
2: Il caso della morte di Fakir spunta un nuovo video che mostra gli attimi subito dopo il decesso. Intanto il sindaco di Bologna, Lepore, denuncia minacce via social dopo gli scontri e la città si prepara a una nuova manifestazione.
6: Una volta tolto il lenzuolo che ricopre il corpo di Fakir, pochi minuti dopo la sua morte, un agente della polizia scientifica vede una pozza di sangue sotto la testa del 42enne marocchino, il volto macchiato di sangue, le caviglie dell'uomo ancora legate, tutte immagini che fanno parte del nuovo video. Sembra che Fakir avesse anche un piede rotto, cosa finora non emersa. Per Fabio Anselmo, avvocato della famiglia del 42enne, il sangue sotto la testa è legato alle manovre di fermo messe in atto dai due poliziotti.
7: Fakir, e lo si vede grazie alla body cam del poliziotto, al momento in cui viene messo a terra, la sua testa e il suo volto è in condizioni integre.
6: Per Gabriele Bordoni, avvocato dei due poliziotti, Fakir si sarebbe ferito strisciando la testa per terra.
8: Si era avvicinato alla gamba del poliziotto fino poi a mordergli il polpaccio. In quel momento è chiaro che il capo striscia per qualche istante sull'asfalto e si procura una lesione.
6: Dopo gli scontri di lunedì scorso c'è allerta infine per la manifestazione di oggi alle 18, corteo organizzato al Pilastro da collettivi e comitati. Anna Maria Caresta, GR1.
2: L'omicidio del giornalista Luigi Esposito a Eboli, arrestato un 26enne senza fissa dimora.
9: Ha confessato tutto, ride Rachmuni. Ha raccontato di aver ucciso Luigi Esposito dopo un litigio, di averlo colpito violentemente e ripetutamente, tanto da procurargli fratture in varie parti del corpo. Corpo che, secondo l'autopsia, il 26enne tunisino senza fissa dimora, già destinatario di un obbligo di rimpatrio, ha dato alle fiamme quando Esposito era ancora in vita. La cattura in un casolare abbandonato, dove il giovane si nascondeva.
10: È stata una ricerca molto articolata, perché lui, non avendo fissa dimora, non
0: sorta di fantasma.
9: Ai nostri microfoni il capo della procura di Salerno, Raffaele Cantone, che a proposito del movente ci dice:
0: lui nell'interrogatorio ha dato spiegazioni su tutto quello che c'era da dare, spiegazioni sul movente, su quello che ha indicato del movente. Noi faremo accertamenti, ma non è un tema su cui io posso parlare.
9: Da quanto avete ricostruito? I due si conoscevano da tempo?
0: Noi siamo arrivati a lui per il fatto che avevamo verificato l'esistenza di contatti, oltre che di questa impronta digitale sull'autovettura. C'erano stati vari contatti negli ultimi giorni. I due certamente si conoscevano.
9: Valeria Volatile, GR1.
2: La guerra in Iran. Secondo i media americani, Trump avrebbe abbandonato l'idea di un'escalation nell'offensiva, temendo che possano esaurirsi le scorte di armi e munizioni del Pentagono per il Medio Oriente. Intanto il conflitto e il blocco di Hormuz fanno lievitare ancora i prezzi dei carburanti. In autostrada la benzina è oltre i 2,60 euro al litro, diesel anche sopra i 2,70. Per i consumatori sarà una spesa di 10 miliardi in due mesi. Dobbiamo agire, le parole del ministro Urso. Aperture serali straordinarie di grandi monumenti. La sperimentazione comincia il 1 agosto a Roma e a Milano.
10: Tre luoghi iconici, Colosseo, Pantheon e Castello Sforzesco, sperimentano per il mese di agosto fino a 4 ore di apertura in più. Al Colosseo la notte aggiunge suggestione, passano da 2 a 4 le visite fino alle 23:30. Il direttore del parco archeologico, Simone Quilici.
11: La notte al Colosseo con la luna è descritta storicamente, quindi è una grande esperienza poetica e romantica. Io spero molto anche nei romani, che potranno riappropriarsi di uno dei monumenti più importanti di Roma.
10: Le aperture straordinarie sono uno slancio per il turismo culturale, prima motivazione di viaggio in Italia, sottolinea il ministro del turismo Mazzi.
12: Monitoreremo di giorno in giorno l'andamento, diciamo, di questa sperimentazione, per poi valutare eventualmente anche se prolungarla e come estenderla anche magari nell'autunno e anche poi dalla prossima stagione, dall'anno prossimo.
10: Francesca Cosentino, GR1.
2: Sport, la nazionale femminile di pallavolo si ferma in semifinale di Nations League, sconfitta al quinto set dal Brasile. In caso di vittoria finale sarebbe stata la terza Nations League consecutiva per le azzurre dell'Italvolley allenate da Julio Velasco, attualmente detentrici dell'oro alle ultime Olimpiadi e campionesse del mondo in carica. Formula 1, Norris in pole position in Ungheria, penalità per Hamilton e Antonelli, Leclerc partirà dalla seconda posizione. Ciclismo, Carapaz vince la penultima tappa del Tour de France, oggi chiusura a Parigi. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno e buona domenica da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con le notizie dalla Germania. Momenti di paura a Berlino durante la manifestazione del Gay Pride. Un'auto si è lanciata sulla folla nei pressi di Tiergarten, provocando un morto, una donna, e 16 feriti, di cui 11 sono in gravi condizioni. Secondo quanto ha riferito la polizia, l'attentatore sarebbe stato identificato. Si tratta di un uomo di 21 anni, noto anche per i suoi legami con i circoli estremisti islamici. Caccia ora all'uomo in tutta la capitale, ma ricostruiamo quanto accaduto con la nostra corrispondente.
3: Tutto è successo verso le 22, quando era ancora in corso la grande festa alla porta di Brandeburgo, con decine di migliaia di persone che assistevano al concerto di chiusura del Pride. Sullo schermo è apparsa la scritta evacuazione. Gli organizzatori hanno chiesto ai partecipanti di lasciare l'area in modo ordinato e di dirigersi verso la stazione centrale. Questo perché dalla parte opposta sarebbe successo qualcosa di grave. Poco dopo, mentre si sono sentite decine di sirene dei mezzi di soccorso, la polizia ha comunicato che un veicolo si sarebbe lanciato sulle persone che si trovavano nel parco adiacente, il parco del Tiergarten, molto probabilmente partecipanti al Pride. Testimoni avrebbero visto un uomo scendere dal veicolo e avventarsi sulle persone munito di coltello.
4: Berlino, Barbara Gruden, GR1.
2: E torniamo in Italia. È stata una giornata di guerriglia in Val di Susa. Centinaia di attivisti incappucciati hanno assaltato il cantiere TAV di Chiomonte, cediati 4 mezzi carabinieri, oltre 50 gli agenti feriti, secondo un primo bilancio.
5: Guerriglia militare, 4 fronti contemporanei, 4 cantieri dell'alta velocità e opere connesse presi d'assalto. Pietre, bombe, carta, razzi, persino Molotov. La recinzione è aperta col flessibile. La devastazione delle camionette delle forze dell'ordine, degli edifici di servizio del cantiere. Loro, a gruppi, gli incappucciati, anche francesi, tedeschi, spagnoli, li chiamano il blocco nero, i nuovi black bloc. Sono comparsi dopo che lo smisurato corteo, giovane e colorato, era partito da Venaus, dal campeggio del festival Altra Felicità. Gli slogan contro il super treno, le bandiere no TAV, la musica. Al primo incrocio la folla gira verso Giaglione, il presidio dei mulini, il cantiere di Chiomonte. E laggiù tra i boschi che si calano caschi e passamontagna, tirano fuori dagli zaini gli scudi e gli ombrelli per sfuggire ai droni, fionde e biglie, bastoni. In cielo un elicottero, sul terreno un imponente schieramento di polizia, carabinieri, finanza. Difendono i cantieri con lacrimogeni e idranti per tutto il pomeriggio. In Val Susa, chiuso alcune ore, autostrade e ferrovie per la Francia. Posti di blocco procedono ai controlli che hanno già fatto scattare DASPO urbani e fogli di via. La guerriglia si disperde nei sentieri con il fumo misto di incendi e lacrimogeni. La valle torna a respirare. Ora il bilancio, la conta dei danni e delle responsabilità. Da Venaus, Caterina Cannavà per il GR1.
2: E solidarietà alle forze dell'ordine è arrivata da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha telefonato al Ministro Piantedosi chiedendogli di trasmettere agli agenti il suo ringraziamento per il servizio svolto. Vicinanza agli agenti anche dalla Premier Meloni, che sui social ferma chi lancia bombe e carte aggredisce, attacca lo Stato e non difende un'idea. Unanime la condanna dalla politica. E vediamo la pagina degli esteri. Nella notte, nuovi attacchi russi su Kiev e gli ucraini denunciano una pioggia di missili balistici su 3 distretti residenziali. Un palazzo sarebbe stato colpito e andato a fuoco. La guerra nel Golfo. Donald Trump avrebbe ordinato di sospendere gli attacchi contro l'Iran per lasciare spazio alla diplomazia, lo riferisce Axios, secondo cui Teheran e l'Oman sarebbero vicini a un'intesa. Intanto i Pasdaran rivendicano la distruzione di aerei e droni statunitensi nelle basi della regione, affermazione che Washington non ha confermato. Martedì alla Casa Bianca l'incontro tra Trump e Netanyahu proprio sul nucleare iraniano. E Francia e Spagna continuano a bruciare. Gli incendi boschivi hanno raggiunto proporzioni senza precedenti, con 8.000 ettari bruciati in Francia, oltre 55.000 gli sfollati. Parigi schiera 1.500 soldati nella Gironda. Tra Madrid e Vila sono quasi 115.000 invece gli evacuati per gli incendi, una vittima a Valencia. E il difficile quadro internazionale si ripercuote sul prezzo dei carburanti. Il governo potrebbe reintrodurre il taglio delle accise. Dopo un incontro tra la Premier Meloni e il ministro Giorgetti, il ministro delle imprese Urso annuncia un intervento tempestivo ed efficace.
6: L'impatto della guerra e dei crescenti timori per gli approvvigionamenti di gas e petrolio diventa sempre più pesante sui costi dell'energia e sui carburanti e a cascata su famiglie e imprese. Tra bollette, benzina e diesel, la CGA di Mestre stima per l'economia italiana una stangata da 29 miliardi nel 2026. Per il Codacons, solo a luglio e agosto, gli italiani spenderanno 2 miliardi in più rispetto allo scorso anno, in tutto quasi 11. Oggi in autostrada benzina e gasolio costano già più di 2 euro al litro. Sulla rete rete stradale si vedono per la benzina in modalità servito picchi fino a 2,60 euro a Milano e fino a 2,30 euro a Roma. Il governo punta ad abbassare la tensione con un nuovo taglio delle accise, anche se i margini finanziari cui ricorrere sembrano per ora ristretti. Novità potrebbero però arrivare in settimana. Il ministro delle imprese Urso ha parlato di intervento tempestivo ed efficace. Fabio Comini, GR1.
2: La cronaca, nuovi sviluppi sul caso Fachir, il 42enne morto durante un fermo di polizia a Bologna. Un video mostra il corpo con una lunga chiazza di sangue sotto la testa. Per il legale della famiglia le immagini confermano le violenze subite. La difesa degli agenti replica che il sangue proviene dalla ferita alla nuca riportata dopo la caduta. Attesi gli esami tossicologici e oggi a Bologna nel pomeriggio una nuova manifestazione. E c'è una svolta nell'indagine sulla morte del giornalista Luigi Esposito. Il suo corpo era stato trovato carbonizzato il 19 luglio scorso a Eboli in un terreno agricolo, ha confessato il 26enne tunisino arrestato ieri mattina. L'uomo senza fissa dimora e regola in Italia avrebbe dopo una lite pestato violentemente Esposito provocandogli diverse fratture per poi dargli fuoco mentre era ancora vivo. E in questo weekend a Bolino Rosso non solo il costo dei carburanti, disagi anche per chi sceglie il treno. Dalle 23 fino alle 11 di giovedì mattina sarà sospesa di nuovo la circolazione ferroviaria nel nodo di Firenze per i lavori di sostituzione del cavalcavia di Ponte Alpino demolito nei giorni scorsi. Sulla linea ad alta velocità tra Roma e Milano i tempi di percorrenza potranno allungarsi da 1:40 fino a 3 ore. E chiudiamo con la pagina dello sport. Volley, la nazionale azzurra femminile si ferma in semifinale di National League, sconfitta al quinto set dal Brasile. Atletica, Jacobs torna a vincere nei 100 metri agli assoluti di Firenze, tra i protagonisti anche Andy Diaz, nuovo primatista italiano del salto triplo, Leonardo Fabbri nel peso e Nadia Batocletti nei 5000 metri. Per il ciclismo, Carpazzi vince la penultima tappa del Tour de France, oggi la chiusura a Parigi. E poi la Formula 1, Norris in pole position in Ungheria, penalità per Hamilton e Antonelli, Leclerc che invece partirà dalla seconda posizione. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 6, ora torna la linea alla musica di Radio 1.
7: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
8: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
7: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu. Il mercato dell'energia che va su e giù ha un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life.

0: La luce si diffonde, Dio, questo odore di fumo.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
2: Una buona domenica a tutti voi e benvenuti all'ascolto del consueto appuntamento con le previsioni meteo sul mare. In studio con noi il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare. Benvenuto, colonnello. Quale sarà il tempo sui nostri mari?
3: Tempo in peggioramento per questa domenica. Entra una perturbazione che porta una nuvolosità abbastanza diffusa sui mari del centro e del settentrione. E anche delle precipitazioni nella forma di temporale che arriveranno soprattutto sul Mar Ligure, sull'Alto Tirreno, sul Medio Tirreno e poi ancora sull'Alto Adriatico.
2: E in che modo i venti influenzeranno i nostri mari?
3: Con la pressione atmosferica in diminuzione, la ventilazione sarà in aumento. Da sud, in Adriatico, da sud-ovest, sullo Ionio e soprattutto sul Tirreno. Poi girerà da ovest nella seconda parte della giornata attorno alla Sardegna. Venti moderati, a tratti un po' più sostenuti, che faranno aumentare il moto ondoso praticamente su tutti i nostri mari e il Tirreno arriverà anche ad essere molto mosso.
2: E prima di chiudere ci può illustrare le tendenze dei prossimi giorni?
3: Inizieremo la settimana con tempo ancora condizionato dal passaggio di questa perturbazione, soprattutto sulle nostre regioni meridionali, ma anche al centro, in area tirrenica, un po' meglio al nord. Saranno comunque giornate da prima ventilate e quindi un po' più fresche del recente passato. Poi da metà settimana in poi la pressione atmosferica aumenterà, il vento si attenuerà e tornerà ad aumentare le temperature, supportate anche da un soleggiamento diffuso.
2: Ringraziamo il colonnello Guido Guidi per essere stato con noi. Per maggiori informazioni sulle condizioni e la sicurezza del mare, consultate i siti istituzionali dell'Aeronautica Militare e della Guardia Costiera e le pagine 700 e seguenti di Televideo. Da Miriam Pezzali per Rai Meteo, buon proseguimento di ascolto e buona domenica.
4: Ore 6.
5: GR1.
6: Buongiorno da Salvatore Sabatino. L'auto che si è lanciata sulla folla a Berlino causando la morte di una persona e 16 feriti continua la caccia all'uomo del 21enne identificato ma non ancora trovato autore del gesto. Secondo la polizia avrebbe legami con circoli estremisti islamici. Tutto avvenuto nei pressi di Tea Garden dove era in corso il Gay Pride. Ucraina, nella notte 6 missili balistici su un quartiere residenziale di Kiev in fiamme, un palazzo di 18 piani, ancora ignoto il bilancio. Intanto Zelensky ha rivendicato di aver colpito navi iraniane nel Mar Caspio che avrebbero trasportato armi russe destinate a Teheran. L'Iran convoca l'incaricato d'affari di Kiev. E siamo in Italia. Sabato di guerriglia in Val di Susa, centinaia di attivisti hanno assaltato il cantiere dell'alta velocità di Chiomonte, incendiati 4 mezzi dei carabinieri, oltre 50 gli agenti feriti secondo un primo bilancio.
7: Finisce con mezzi in fiamme e uso di idranti e lacrimogeni corteo No TAV partito ieri pomeriggio da Venaus in Val di Susa. 20.000 partecipanti anche da Francia e Spagna, molti di loro erano presenti da giorni nel tradizionale campeggio No TAV. A San Didero le prime tensioni attorno alle 16 con lanci di petardi e fuochi da parte degli attivisti e di lacrimogeni da parte dei poliziotti. Gli agenti hanno rincorso nei campi i manifestanti per disperderli. A quel punto gli attivisti sono corsi verso la stazione di Bruzzolo attraversando i binari. La polizia li ha raggiunti per identificare tutti. Lunghi momenti di tensione durati circa un'ora. L'assalto più grave però è avvenuto a Chiomonte. I manifestanti sono riusciti a tagliare le reti, a entrare nel cantiere e lanciate bombe carta che hanno provocato l'incendio di alcuni blindati dei carabinieri. I poliziotti hanno respinto i manifestanti lanciando centinaia di lacrimogeni. La valle era coperta da una nube di fumo irritante, visibile e percepibile anche da Susa. Sospesa la linea ferroviaria Torino-Modan. I sindacati di polizia parlano di 60 agenti feriti negli scontri. Ancora incerto il numero dei manifestanti contusi, sarebbero almeno una cinquantina, nessuno grave. Linea a voi.
6: Solidarietà alle forze dell'ordine dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha telefonato al Ministro Piantedosi chiedendogli di trasmettere agli agenti il suo ringraziamento per il servizio svolto, la vicinanza ai feriti, vicinanza agli agenti anche dai Presidenti di Senato e Camere, dalla Premier Giorgia Meloni, che ribadisce: chi lancia bombe carta e aggredisce attacca lo Stato e non difende un'idea, ma la violenza non piegherà lo Stato. Per il Ministro dell'Interno Piantedosi c'è chi punta ad un'escalation della violenza e sugli scontri la condanna unanime della politica. C'è tensione anche a Bologna, dove stasera è stata indetta una nuova manifestazione per la morte di Fakir. Si terrà al Pilastro, quartiere dove è avvenuto l'intervento della polizia, intervento documentato da nuove drammatiche immagini. Il servizio da Bologna:
4: un agente scopre il corpo senza vita di Abderrahim Fakir, si vede un viso con tumefazioni ed escoriazioni, accanto al capo una chiazza di sangue. E su questo video che si gioca una nuova battaglia fra legali, anche perché in un video precedente, pochi secondi ripresi dalla bodycam di uno dei due poliziotti all'inizio del contenimento fisico, il volto di Fakir appare senza sangue e ferite. E così Fabio Anselmo, avvocato della famiglia di Fakir, attacca: è stato percosso, il sangue gli è andato nei polmoni soffocandolo, poi è uscito dal naso. Quel che è successo, sostiene, è un nuovo caso Aldrovandi. Non è così, dice l'avvocato dei due agenti, Gabriele Bordoni. Il sangue sull'asfalto arriva da una ferita alla nuca, un gesto precedente di autolesionismo. Le ferite al volto invece se le sarebbe procurate strisciando il viso sull'asfalto prima di mordere uno dei due poliziotti. Anche questo video è al vaglio della procura di Bologna, che attende i prossimi accertamenti. Riscontrata positività alla cocaina, la perquisizione della casa di Fakir non ha però trovato sostanze. Resta la domanda centrale: cosa ha provocato l'asfissia che ha portato Fakir alla morte? I risultati dell'autopsia daranno ai magistrati nuovi elementi per accertare il quadro.
5: Giovanni Stinco, GR1.
6: Traffico intenso e code ai valichi di frontiera nel primo grande fine settimana di partenza. L'ANAS prevede oltre 27 milioni di spostamenti tra oggi e domani verso le mete vacanziere. A proposito di partenze, disagi in vista per turisti e pendolari a causa dell'interruzione della linea ferroviaria Firenze, che scatterà questa sera alle 23 fino a giovedì mattina alle 11. Interruzione dovuta ai lavori di sostituzione della cavalcavia del ponte del Alpino, demolito nei giorni scorsi. Per i treni ad alta velocità Roma-Milano i tempi di percorrenza saranno da 100 fino a 180 minuti. Minuti più lunghi. Chiudiamo con lo sport. Formula 1, alle 15 il Gran Premio d'Ungheria, pole position per la McLaren di Norris. Il britannico partirà davanti alla Ferrari di Leclerc e all'altra McLaren di Piastri, penalizzati di 3 posizioni. L'altro ferrarista Hamilton, che partirà dalla terza fila, e Kimi Antonelli scivolato in quarta fila con la sua Mercedes, ma il leader del mondiale crede nella rimonta. Ascoltiamolo.
8: Sicuramente il passo gara è forte, infatti il passo gara alla fine non è stato il nostro vero problema, questo weekend è stato più il giro singolo, si può fare comunque un bel risultato e cercheremo di fare una buona partenza e di fare un buon passo.
6: Domenica anche di ciclismo, cala il sipario sul Tour de France, oggi ultima tappa con l'arrivo a Parigi, la passerella trionfale per Pogacar. Il campione sloveno festeggerà così la sua quinta Grand Boucle. Ieri sull'Alpe d'Huez successo dell'equadoriano Carapaz. Sono le 6:05. Vi lascio alla musica di Radio 1, prossimo GR come sempre alle 7.
9: Lei è l'avvocata poeta, giusto? Mi hanno detto che prende poco, meno di un uomo.
10: Ah, è arrivata questa per lei.
11: Hanno annullato la mia iscrizione all'albo.
12: Farò ricorso sulla Gazzetta.
13: Le femmine non devono occuparsi di questioni di avvocatura.
14: Posso vincere.
15: Ispirato a una storia vera.
16: Non potrà mai più mettere piede in un tribunale.
17: Temi forse di essere battuto da una donna in aula?
18: Non sai stare al tuo posto.
19: Non hai mai sentito il giudizio degli uomini addosso?
20: Sempre. Ma non sono riusciti a cambiarmi.
21: La legge di Lidia Poët. Prossimamente su Rai 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
0: Meteoradio.
2: Bentrovati nello spazio dedicato al tempo in montagna. Diamo il benvenuto al colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare. Colonnello, può dirci com'è la situazione meteo sul nostro paese e sulle nostre montagne?
3: Iniziamo la giornata con il sole praticamente su tutte le nostre montagne. E così sarà per il resto della giornata anche per le montagne del centro, del sud e della Sicilia. Sulle Alpi invece, a nord-ovest, avremo un aumento della nuvolosità a partire già dalla tarda mattina e tra Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia arriveranno anche delle precipitazioni nella forma di temporale, benché inizialmente isolati, poi più diffusi verso la fine del giorno. Nubi sparse anche sui monti della Sardegna, in questo caso però senza pioggia.
2: E quale sarà l'evoluzione nei prossimi giorni?
3: Per domenica il tempo peggiorerà sensibilmente sulle Alpi come sull'Appennino centrale e settentrionale. Nuvolosità diffusa, temporali anch'essi diffusi e localmente intensi. Occorrerà quindi fare attenzione al repentino cambiamento delle condizioni atmosferiche. Andrà un po' meglio per i monti delle isole e per quelli dell'Appennino meridionale. Su questi ultimi però le nubi arriveranno nel corso della fine della giornata.
2: Ringraziamo il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare per essere stato con noi, voi per l'attenzione, da Miriam Pezzali per Rai Meteo, a tutti l'augurio di un buon proseguimento di ascolto e di un sereno weekend.
0: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli, per comprendersi e riconoscersi, per far circolare reciprocità, cooperazione e fiducia.
0: Ascolta il podcast Dialogare Oggi su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.

0: Culto evangelico.
1: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, un buongiorno e un benvenuto al culto evangelico da Luca Baratto
0: e Elisa Baglieri. Questa domenica la pastora Sandra Spada della Chiesa Battista di La Spezia prosegue la riflessione sull'immagine dell'arcobaleno di grazia del Signore.
1: Una grazia che, secondo un brano dell'Epistola agli Ebrei, impegna a vivere nell'amore, nell'ospitalità, nel curarsi di chi è in carcere e nell'essere solidale con chi è maltrattato.
0: Dopo la predicazione, la nostra puntata proseguirà con il notiziario evangelico e la rubrica Tra le parole a cura di Gian Mario Giglio. Un buon ascolto.
1: E una buona domenica a tutte e a tutti voi.
2: Un saluto di pace a tutte e a tutti voi che siete all'ascolto. Iniziamo questo tempo insieme raccogliendoci in preghiera. Signore Gesù, Tu hai camminato sulle nostre strade e non avevi dove posare il capo. Scendi oggi accanto a noi, libera le nostre menti dal pregiudizio, i nostri cuori dalla paura. Rendici capaci di ascoltare la Tua parola non come un freddo dovere morale, ma come una promessa di vita. Parlaci oggi, Signore, e dacci il coraggio di spalancare le porte del nostro quotidiano. Amen.

0: Ascoltiamo adesso la lettura dalla lettera agli Ebrei, dal capitolo 13, i versetti da 1 a 3.
1: L'amore fraterno continui, non dimenticate l'ospitalità, perché praticandola alcuni, senza saperlo, hanno albergato degli angeli. Ricordatevi dei carcerati come se foste in carcere con loro, di quelli che sono maltrattati, perché anche voi siete nel corpo.

Nel nostro primo incontro abbiamo tenuto gli occhi rivolti al cielo. Abbiamo immaginato quelle mattine nelle quali la pioggia bagna l'anima e tutto sembra immobile e grigio. Abbiamo contemplato quel meraviglioso miracolo improvviso che è l'arcobaleno. Sette colori brillanti che squarciano il grigio. Un dono gratuito che non possiamo in alcun modo programmare. Abbiamo detto che la parola di Dio, Gesù stesso, agisce proprio così. Entra nel buio delle nostre vite, squarcia il buio di una cucina solitaria e ci ridona la vita. Ma quell'arcobaleno che ha ridato colore al nostro cuore non può rimanere chiuso dentro le pareti di una stanza. Non è un bellissimo quadro da ammirare in solitudine. Questa mattina la lettera agli ebrei ci fa fare un passo in avanti e ci mostra che i colori di Dio devono scendere nelle nostre strade, uscire fuori dalle porte delle nostre chiese e delle nostre case. Devono andare lì dove la vita è ferita e ha bisogno di speranza. Provate ad immaginare la facciata di una casa moderna, porte blindate, finestre sbarrate, telecamere e cartelli con scritto proprietà privata, vietato l'accesso. È il grigiore della paura, è l'immagine di una società che si barrica, una società convinta che la sicurezza dipenda da quante chiavi giriamo nella toppa ogni sera. Abbiamo paura dell'altro. Abbiamo paura della straniera, abbiamo paura di chi bussa senza preavviso. Eppure la voce di Dio rompe questo isolamento con parole radicali, immediate. L'amore fraterno continui, rimanga. Non dimenticate l'ospitalità. Nel testo greco la parola usata per ospitalità è veramente una bella parola, filoxenia. Significa letteralmente amore per lo straniero ed è l'esatto contrario della parola xenofobia. Per una fede vissuta nel quotidiano, l'Evangelo non è mai un fatto privato. Non è un anestetico per stare in pace con la propria coscienza. La fede è una porta spalancata sul mondo. Il testo di Ebrei usa un'immagine poetica incredibile. Alcuni, ospitando senza saperlo, hanno albergato degli angeli. Significa che quando apri la porta a chi è diverso, diversa da te, a chi ha fame di dignità, i colori dell'arcobaleno di Dio entrano in casa tua. Dio stesso si traveste da forestiero, è stato forestiero, si nasconde dietro chi bussa. L'incontro con l'altra, con l'altro, non è un peso, ma è il punto in cui il cielo tocca la terra. E la parola va ancora più a fondo, tocca la realtà dei corpi, ci chiede di ricordarci dei carcerati come se foste in carcere con loro, ci chiede di ricordarci di chi è maltrattato perché anche voi siete nel corpo. Riuscite a percepire la forza di questa immagine? Non ci viene chiesto di guardare chi soffre dall'alto in basso con una sterile pietà. Non ci viene chiesto di fare beneficenza a distanza, ci viene chiesta un'empatia radicale, metterci nei loro panni, sentire sulla nostra pelle il freddo del cemento della cella, il peso dell'isolamento, il dolore dell'ingiustizia. Come credenti siamo chiamate e chiamati a una solidarietà che si sporca le mani con la storia, una fede che rifiuta il grigiore dell'indifferenza, una fede che lotta per i diritti di ogni persona. Perché finché un solo corpo è incatenato o maltrattato, l'intera comunità umana è ferita. Cara ascoltatrice e caro ascoltatore, l'arcobaleno di Dio non è una teoria scritta nel cielo, è nelle tue mani capaci di accogliere come Cristo ti ha accolto e nei tuoi piedi pronti a camminare con chi soffre, come Cristo ha percorso prima di te questa stessa strada, e nella tua voce che si alza contro l'ingiustizia, come la croce si alza raccontandoci la grazia di Dio.
Lasciamo che l'amore fraterno diventi azione, accoglienza e giustizia. Camminiamo nel mondo a testa alta e a mani aperte, perché il Signore della vita cammina al nostro fianco. Amen.

0: Signore Dio, ti ringraziamo perché il tuo arcobaleno di grazia non sbiadisce, ma continua a illuminare i sentieri della nostra storia. Ti preghiamo di liberarci dall'illusione di poterci salvare da soli, da sole, dietro le porte blindate dei nostri egoismi, delle nostre paure. Insegna alle nostre vite e alle nostre comunità il coraggio dell'ospitalità, il rischio della fraternità. Rendici vicine, vicini nel corpo e nello spirito, vicini a chi è carcerato, a chi è maltrattato, a chi cerca dignità. Possa la tua parola colorare i nostri gesti quotidiani, trasformarci in strumenti della tua pace, della tua giustizia. Nel nome di Gesù Cristo, nostro Signore, nostro Liberatore. Amen.
1: Avete ascoltato la predicazione curata per noi dalla pastora Sandra Spada. Vi ricordiamo che il testo della riflessione biblica può essere ricevuto gratuitamente scrivendo a Culto Evangelico, via Firenze 38 00184 Roma, oppure inviando una email al nostro indirizzo di posta elettronica culto.radio@fcei.it.
2: La nostra puntata prosegue ora con il notiziario evangelico. In studio con noi Simona Petracca, in regia Fernando Conti. Buon proseguimento di ascolto.
1: Notiziario dal mondo evangelico.
3: Al via la 62esima sessione di formazione del Segretariato Attività Ecumeniche.
1: Gli evangelici in Italia e nel mondo.
3: Da oggi fino a sabato 1 agosto si terrà all'Eremo di Camaldoli, presso Arezzo, la 62esima sessione di formazione del Segretariato Attività Ecumeniche. Per una settimana cristiani di ogni tradizione, cattolici, evangelici, ortodossi, ma anche ebrei e musulmani, si ritroveranno per vivere momenti di fraternità, preghiere e riflessione attorno al tema generale «Le chiese nella secolarizzazione, una prospettiva ecumenica». Ce ne parla Simone Morandini, presidente del Segretariato Attività Ecumeniche.
4: Salve, sono Simone Morandini, presidente nazionale del Segretariato Attività Ecumeniche, e sono a presentare la prossima sessione di formazione ecumenica, la 62esima, che terremo nel monastero di Camaldoli dal 26 luglio al 1 agosto, nella splendida cornice del Parco delle Foreste Casentinesi. Ragioneremo su chiese nella secolarizzazione, una prospettiva ecumenica, facendoci accompagnare da un versetto del profeta Isaia: tu sei veramente un Dio misterioso. Che davvero ci interrogheremo su dove è Dio in questo tempo in cui sembra così difficile percepirlo, in cui lui sembra quasi assente. Magari se ne parla soltanto quando ci si trova a ragionare di guerra e di pace. Tante sono le forme in cui nella sessione SAE si affronta questa tematica e si vive la fraternità ecumenica. Dialoghi, dibattiti, laboratori, momenti di celebrazione e di preghiera condivisa. Tutto questo a costituire quella fraternità ecumenica che costituisce la vera anima delle nostre sessioni.
3: Dal 14 al 17 luglio scorsi una delegazione congiunta del Consiglio Ecumenico delle Chiese e della Conferenza delle Chiese Europee si è recata in visita in Ucraina. L'occasione formale sono stati i 30 anni del Consiglio delle Chiese e delle Organizzazioni Religiose Ucraine. La delegazione ha incontrato rappresentanti ecclesiastici, esponenti del governo e delle comunità locali. Nei diversi incontri la delegazione congiunta dei due organismi ecumenici internazionali ha discusso dell'impegno per far terminare la guerra, di aiuti umanitari, del sostegno al dialogo e dell'accompagnamento al Ministero di Riconciliazione delle Chiese Ucraine. La visita in Ucraina è stata un'esperienza molto toccante, ha detto il pastore Jerry Pillay, segretario generale del Consiglio Ecumenico, che ha guidato la delegazione insieme al pastore Frank Dieter Fischbach, segretario generale della Conferenza delle Chiese Europee. Siamo stati grandemente incoraggiati dalla resilienza, dalla tenacia e dalla speranza espressa da tutti coloro che abbiamo incontrato.
1: Conclude concludiamo con un appuntamento televisivo. Nella notte tra lunedì 27 e martedì 28 su Rai 3 all'1:45, terza replica della puntata di Protestantesimo dal titolo Intelligenti o Artificiali. Con questa segnalazione si conclude il notiziario evangelico. Vi lasciamo ora all'ascolto della rubrica Tra le parole, a cura di Gianmario Giglio, che conclude la nostra puntata di oggi. Tra le parole, rubrica di cultura e società a cura di Gianmario Giglio.
5: Benvenuti a Tra le parole, oggi parliamo di una rassegna libraria che è giunta alla 23esima edizione, si chiama Pralibro, in valgermanasca Prali. Oggi con noi per parlarne c'è Sara Platone. Buongiorno Sara Platone, benvenuta a Tra
6: buongiorno,
5: le parole.
6: Buongiorno, grazie per l'invito, un saluto a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
5: Ieri l'inaugurazione di questa edizione e voi ogni anno dedicate appunto l'edizione all'Italia che legge. Di che si tratta?
6: Si tratta di fare una fotografia dell'Italia appunto che legge, per fare una riflessione più ampia rispetto alle singole presentazioni dei libri. E quest'anno abbiamo deciso di invitare Cecilia Cognini, che è la direttrice delle Biblioteche Civiche di Torino, che ci parlerà di questo progetto mastodontico della Biblioteca Civica Centrale. Sarà la seconda biblioteca più grande d'Europa, ma poi altri ospiti come Nicola La Gioia, come Emanuela Stefanelli della libreria Eupli di Milano, che ha appena chiuso, e tanti altri librai d'Italia.
5: Andiamo in quota con il cambiamento climatico di questi giorni, raggiungere Prali sarà importante, tante le autrici, tanti gli autori, quelli più conosciuti e meno conosciuti, le chiedo se c'è un filo conduttore che lega tutto.
6: Sì, rimaniamo in ascolto del nostro pubblico, quindi a fine di manifestazione noi chiediamo un po' critiche, suggestioni e i desiderata sono sempre legati all'attualità, a spazi per le famiglie, ma anche a serate più leggere, quindi quest'anno abbiamo inserito cinema e teatro.
5: Benissimo, allora ascoltiamo un brano musicale dei Ludalfin tratto dalle Techerai. Si tratta di un concerto tenutosi nel 2004 a Dolceacqua, lo abbiamo in Peria, lo abbiamo scelto per entrare nell'atmosfera occitana che caratterizza appunto la Valgermanasca. Nel brano ascolteremo l'inno occitano per eccellenza, Secianto, eseguito dalla band musicale capitanata da Sergio Berardo alla ghironda, canto e flauto.
7: L'Occitania ha un inno nazionale che parla d'amore, Secianto.

0: l'Occitania, Sara Platone, possiamo definirla come una vasta area storico-culturale dove ancora vive, anzi vivono due lingue, quella doc e il patois, lingue provenzali gemelle e che idealmente fungono un po' da cerniera naturale a questa terra, una terra di confine tra l'Europa mediterranea, i Pirenei, la vicina Spagna e appunto il territorio alpino italiano. Ma è anche terra di valdesi, minoranza religiosa nota in Italia, ma non a tutti. Le chiedo chi sono i valdesi, Sara Platone.
1: Sì, allora in questa zona la cultura occitana e valdese convivevano senza contrasti. Immaginiamo una classica famiglia nell'Ottocento, la lingua era il patois o il francese e si tramandavano tradizioni occitane, si ballavano musiche occitane, ma la domenica si andava in chiesa e la religione era valdese. E chi sono i valdesi? Noi proviamo a risponderlo quest'anno con Bruna Pero, che ha pubblicato un nuovo libro sui valdesi, e anche con Francesca Tasca, che farà un excursus storico e metterà a paragone Valdo di Lione con San Francesco.
0: Il celebrato Francesco quest'anno, è importante questo incontro con Valdo, che tra l'altro è predecessore, giustamente, come lei diceva. Però dai valdesi passiamo alla Siria, lo facciamo con Asmeh Dashan. Oggi pomeriggio, ieri c'è stata l'inaugurazione, oggi pomeriggio la presentazione alle 18 del libro Siria, il giorno dopo, con Asmeh Dashan. Oggi abbiamo il desiderio di raggiungere Asmeh Dashan e vediamo appunto se è collegata con noi. Buongiorno Asmeh Dashan. La Siria, il giorno dopo, Prali, un appuntamento importante.
2: Grazie, buongiorno a tutti. Oggi presenteremo questo libro, Siria, il giorno dopo, insieme agli amici della comunità valdese, una comunità che è sempre stata attenta alla questione siriana e si è attivata anche organizzando i corridoi umanitari, permettendo a centinaia e centinaia di famiglie siriane di arrivare in Italia e di ottenere rifugio, ma anche cure necessarie per salvare le vite di tanti bambini.
0: Asmeh Dashan, entriamo nel vivo del libro.
2: Il libro di cui parliamo, Apra Libro, si chiama appunto Siria il giorno dopo, ed è una sorta di libro spartiacque che ferma, immortala due momenti particolari della vita e della storia della popolazione siriana. Quella della caduta di un regime che è stato al potere per mezzo secolo, con gli ultimi 14 anni caratterizzati da una brutale guerra, e quello del momento dopo, del giorno dopo, quindi delle speranze ma anche delle incertezze e delle fragilità che caratterizzano la rinascita di popoli e di paesi che hanno attraversato appunto momenti così bui. È un momento importante la lettura di questo libro perché ci permette di guardare dall'interno quelle che sono state le vite dei civili che hanno subito la guerra e che si affacciano a questa fase di transizione e di cambiamento, ma è anche un momento per provare a pensare al nostro ruolo come società civile che dall'Europa può aiutare le popolazioni a intraprendere un percorso e sostenerle nel proprio desiderio di diritti umani e democrazia. Io ringrazio gli organizzatori e ringrazio appunto Pralibro per aver voluto questa presentazione in un momento così importante.
0: Grazie Asmeh Dashan, le auguriamo una buona domenica. Sara Platone, in conclusione, avete previsto momenti diversi, tante presentazioni librarie, vogliamo ricordare ancora qualche appuntamento, qualche autore o qualche titolo di libro importante?
1: La sfida è proprio quella di tenere insieme il locale, gli appuntamenti dedicati al territorio e il globale, quindi non parleremo appunto solo di Siria, ma di Iran con Farian Sabai, di Palestina con Amal Bukareb, ma poi anche di politica, di scuola, di ecologia, di cambiamento climatico con Luca Savarino e Paolo Vines. Abbiamo 55 incontri, vi aspettiamo.
0: Grazie Sara Platone per il tempo prezioso che ci ha dedicato. Ricordiamo sito internet per...
1: Certo, www.pralibro.org.
0: Grazie e buona domenica. Sara Platone, la rubrica Tra le parole tornerà il prossimo 16 di agosto, mentre Culto Evangelico vi dà appuntamento a domenica prossima alle 6.35, sempre su Rai Radio 1. Da Elisa Baglieri, Luca Baratto, curatore del programma, e da Gianmario Giglio al microfono, l'augurio a tutte e a tutti voi di una buona domenica.

0: termina qui il culto evangelico.
1: Nel darvi appuntamento a domenica prossima alle 6:35 su questa rete, vi ricordiamo che è possibile risentire l'intera trasmissione sul sito web Rai Play Sound, alla pagina del culto evangelico. A risentirci la prossima domenica.
0: Abbiamo trasmesso il culto evangelico.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Da grande voglio guidare l'autobus.
2: Ma non volevi fare l'astronauta?
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 7.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Terrore al Pride di Berlino, furgone sulla folla, un morto e 16 feriti, identificato l'attentatore a 21 anni, legato ad ambienti islamisti, il cancelliere Merz, atto abominevole. Sabato di guerriglia in Val di Susa, centinaia gli antagonisti incappucciati assaltano il cantiere Notav, almeno 80 gli agenti feriti. Mattarella sente piante dosi, solidarietà alle forze dell'ordine. Giorgia Meloni, la violenza non piegherà lo Stato. Francia e Spagna, emergenza incendi, quasi 300.000 sfollati, il fuoco assedia a Bordeaux e Madrid, una vittima vicino a Valencia, allerta il Niño Super, renderà il 2027 l'anno più caldo di sempre. Partendo sotto la pioggia, temporali al centro-nord nella seconda giornata di traffico intenso verso le località di vacanza, code i valichi di frontiera. Formula 1 alle 15 il Gran Premio d'Ungheria con la McLaren di Norris e la Ferrari di Leclerc in prima fila, costretti a inseguire Hamilton e Antonelli. Buongiorno da Salvatore Sabatino, subito a Berlino, dunque, che ieri ha vissuto ore di terrore per il furgone piombato sulla folla che partecipava al Gay Pride. Pesante il bilancio, un morto e 16 feriti, di cui 11 gravi, identificato l'attentatore. Ripercorriamo allora quanto avvenuto ieri sera.
4: La festa colorata di migliaia di persone che per ore avevano ballato per le strade di Berlino viene interrotta bruscamente attorno alle 22 sotto la porta di Brandeburgo. Sul maxischermo la scritta evacuazione. Nel vicino parco cittadino di Tiergarten, dove altre centinaia di giovani stavano celebrando, un furgone bianco si è appena schiantato a tutta velocità contro la folla. C'è chi dirà che andava a 80 km orari. Dal veicolo esce un uomo vestito di nero e con un'arma da taglio in mano, secondo diversi testimoni, inizia ad aggredire alcune persone prima di fuggire a piedi. È ancora latitante, ma la polizia l'ha subito identificato. Abdul B, 21 anni, legato ad ambienti islamisti berlinesi. Già noto alle autorità, secondo la stampa tedesca, era stato rilasciato da un riformatorio a maggio scorso. Non è ancora chiaro, però, se il ragazzo abbia agito da solo o con altri aggressori, come sostengono alcune fonti. Il cancelliere tedesco Merz ha promesso determinazione nelle indagini e parlato di atto abominevole. È stato un attacco alla nostra società libera e cosmopolita, il commento di condanna del sindaco di Berlino Wegner. Valeria Fraschetti, GR1.
3: Da Berlino andiamo in Ucraina. Nella notte 6 missili balistici su un quartiere residenziale della capitale Kiev, in fiamme un palazzo di 18 piani. Zelensky ha rivendicato di aver colpito navi iraniane nel Mar Caspio che avrebbero trasportato armi russe destinate a Teheran. Telan che convoca l'incaricato d'affari a Kiev. E a proposito della guerra nel Golfo, per la seconda notte consecutiva niente raid incrociati tra Iran e Stati Uniti. Secondo i media americani, Trump avrebbe abbandonato l'idea di un attacco più massiccio contro la Repubblica Islamica, temendo che possano esaurirsi le scorte di missili di difesa aerea per proteggere le forze statunitensi nell'area medio orientale. Sale invece la tensione nel Mar Rosso. Gli Houthi yemeniti rivendicano di aver bombardato due raffinerie saudite, mentre in Yemen si registrano scontri tra il movimento e milizie filo saudite. In Italia ora con la cronaca che ci porta in Val di Susa, che ieri ha vissuto una giornata di guerriglia, centinaia di attivisti hanno assaltato il cantiere dell'alta velocità di Chiomonte, incendiati 4 mezzi dei carabinieri. Sentiamo.
5: 20.000 partecipanti al corteo da tutta Italia ma anche dall'estero, centinaia invece gli attivisti che hanno assaltato il cantiere della Torino-Lione a Chiomonte. Vestiti di nero, incappucciati, con caschi e maschere antigas, hanno dato fuoco alle camionette dei carabinieri, lanciato pietre, bombe carta, sparato razzi con mortai artigianali. Sarebbero oltre 80 feriti tra le forze dell'ordine, 50 tra i manifestanti, nessuno grave. Chiusa l'autostrada A32 e sospesa per alcune ore la circolazione ferroviaria sulla Torino-Modane. Prima di quello di Chiomonte, un gruppo di Notav si era sganciato dagli altri manifestanti e aveva dato l'assalto al cantiere di San Didero. Due camionette dei carabinieri incendiate, disordini proseguiti tutti tutto il pomeriggio con alcune centinaia di attivisti dell'area più oltranzista del movimento che hanno lanciato pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine. La polizia ha risposto con un fitto lancio di lacrimogeni percepibile anche a distanza. Durante gli assalti utilizzate numerose bottiglie incendiarie come non si vedeva da tempo. Dopo ore di scontri le forze dell'ordine hanno respinto gli assalti al cantiere di Chiomonte. Gli antagonisti, vestiti di nero, si sono ritirati tra i boschi da dove erano arrivati. Claudio Vigolo, GR1.
3: E solidarietà alle forze dell'ordine dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha telefonato al Ministro Piantedosi chiedendogli di trasmettere agli agenti il suo ringraziamento per il servizio svolto e la vicinanza ai feriti. La Premier Giorgia Meloni invece ribadisce: chi lancia bombe, carta e aggredisce attacca lo Stato e non difende un'idea, ma la violenza non piegherà lo Stato. E sono tutte le istituzioni e le forze politiche ad intervenire contro le violenze di ieri.
0: I presidenti delle Camere e i ministri del governo, a cominciare da Piantedosi, che denuncia modi eversivi e chiede una posizione unitaria da parte della politica, i toni dello sdegno per gli assalti in Ottava sono anche nei commenti dei vice premier, che esprimono massima solidarietà alle forze dell'ordine e puntano il dito contro una sinistra che da Bologna alla Valsusa alimenta odio, dice Salvini, e addirittura sembra connivente, aggiunge Tajani. Dalla Lega, Nicola Molteni.
6: I soliti professionisti dell'odio e del disordine, i nemici della democrazia.
0: Ferma condanna delle violenze anche da noi moderati e dal partito della Premier. Dall'opposizione i primi commenti severi sono di Renzi, chi assalta un criminale deve pagare, e di Calenda, ma anche il campo largo è unanime nel condannare, senza se e senza ma, sottolinea il Verde Bonelli, gli assalti in Ottava, vergognosi, dice anche il 5 Stelle Conte, nessuna indulgenza.
7: Nei confronti di chi si permette di aggredire forze dell'ordine che stanno svolgendo il loro lavoro correttamente.
0: Per il PD interviene il responsabile sicurezza Matteo Mauri, violenza mai accettabile. Detto questo, le opposizioni respingono le accuse di connivenza e parlano di strumentalizzazione da parte della maggioranza. Noemi Giunta, GR1.
3: E si temono incidenti anche a Bologna, dove stasera è stata indetta una nuova manifestazione per la morte di Fakir. Si terrà al Pilastro, quartiere dove è avvenuto l'intervento della polizia, intervento documentato da nuove drammatiche immagini.
8: Una volta tolto il lenzuolo che ricopre il corpo di Fakir, un agente della polizia scientifica vede una pozza di sangue sotto la testa del 42enne marocchino, il volto macchiato di sangue, le caviglie dell'uomo ancora legate, tutte immagini che fanno parte del nuovo video. Sembra che Fakir avesse anche un piede rotto, cosa finora non emersa. Per Fabio Anselmo, avvocato della famiglia del 42enne, il sangue sotto la testa è legato alle manovre di fermo messe in atto dai due poliziotti.
9: Fakir, e lo si vede grazie alla body cam del poliziotto, al momento in cui viene messo a terra, la sua testa e il suo volto è in condizioni integre.
8: Per Gabriele Bordoni, avvocato dei due poliziotti, Fakir si sarebbe ferito strisciando la testa per terra.
10: Si era avvicinato alla gamba del poliziotto fino poi a mordergli il polpaccio. In quel momento è chiaro che il capo striscia per qualche istante sull'asfalto, si procura una lesione.
8: C'è grande allerta infine oggi a Bologna per la manifestazione al Pilastro organizzata da collettivi e comitati. Anna Maria Caresta, GR1.
3: La morte di Luigi Esposito, il giornalista di 53 anni trovato carbonizzato il 19 luglio nelle campagne di Eboli nel Salernitano, ha confessato l'omicidio il 26enne tunisino senza fissa dimora, fermato ieri in un casolare abbandonato. Esposito è stato ucciso dopo un litigio, ancora da chiarire il movente. Sentiamo al microfono di Valeria Volatile il procuratore capo di Salerno, Raffaele Cantone.
11: Siamo arrivati a lui per il fatto che avevamo verificato l'esistenza di vari contatti negli ultimi giorni, oltre che di questa impronta digitale sull'autovettura. È stata una ricerca molto articolata, perché lui, non avendo fissa dimora, è una sorta di fantasma, malgrado i carabinieri avessero messo in campo anche strumenti tecnologici avanzati. Lui nell'interrogatorio ha dato spiegazioni su tutto quello che c'era da dare, spiegazioni sul movente, su quello che ha indicato del movente. Noi faremo accertamenti.
3: Torniamo all'estero per l'emergenza incendi che sta devastando migliaia di ettari di vegetazione in Spagna e Francia, centinaia di migliaia di persone evacuate nei due paesi, un morto a Valencia, in Francia in azione l'esercito, il corrispondente.
12: La minaccia rappresentata dagli incendi nella Gironda resta molto grave, fa sapere Sophie Brocas, responsabile regionale dei Vigili del Fuoco. Il governo Le Cornu ha deciso da questa sera di mobilitare 1.500 soldati per rafforzare i soccorsi insieme a un aereo militare che è stato modificato per sganciare un liquido ritardante per bloccare l'avanzata dei roghi. Le persone evacuate nel sud-ovest della Francia sono intanto salite a 200.000 tra residenti e turisti. Per alleggerire il carico di lavoro dei servizi di soccorso è stata anche accorciata l'ultima tappa del Tour de France fissata per domani pomeriggio a Parigi. La situazione resta complessa anche in Spagna, dove un uomo ha perso la vita a causa di un incendio boschivo vicino Valencia. 80.000 sono poi le persone evacuate nelle regioni di Madrid e di Avila, mentre gli incendi non sono ancora stati domati. Il premier Sanchez ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
3: Roghi di vaste dimensioni alimentati da temperature sempre più elevate per effetto della crisi climatica. Il prossimo anno, secondo gli esperti, potrebbe essere il più rovente di sempre.
13: I dati e le proiezioni degli scienziati, come documentato da un articolo su Nature, confermano che quest'anno El Niño, il fenomeno climatico periodico che causa un innalzamento della temperatura superficiale dell'Oceano Pacifico tropicale, è destinato a diventare il più imponente degli ultimi 150 anni. Ma non è tutto. L'ondata di calore che si sprigionerà, combinata con gli effetti dei cambiamenti climatici in atto, potrebbe fare del 2027 l'anno più caldo mai registrato, con il rischio di eventi meteo estremi in molte aree del mondo. Antonello Pasini, climatologo del CNR.
14: Siccità, grosse ondate di calore in Australia e grandi alluvioni in Perù, in Cile. Sull'Europa ci sono influenze soltanto indirette. Bisogna capire come si combina il Niño con quanto succede nell'Atlantico. Quello di cui veramente dobbiamo preoccuparci è invece il trend in salita di temperatura globale di origine antropica. Dobbiamo assolutamente evitare di arrivare a scenari molto più brutti. Dobbiamo agire sulle nostre combustioni fossili, perché l'adattamento è un limite.
13: Daniele Morgera, GR1.
3: Temperatura in aumento dunque, come ha dimostrato il grande caldo che ha stretto nella sua morsa l'Italia negli ultimi giorni. Giorni tra l'altro di grandi spostamenti con code e valichi segnalate anche nelle ultime ore, code in autostrada. Caldo che però proprio in queste ore concede una tregua soprattutto al centro nord. Ma attenzione ai temporali. Le previsioni con il primo maresciallo Antonio Sequino dell'Aeronautica Militare.
15: Piogge temporali oggi interesseranno il centro-nord, ma anche parte delle regioni meridionali, fenomeni che risulteranno anche localmente forti, associati a delle grandinate. Conseguente diminuzione delle temperature proprio sulle regioni centrali e settentrionali, situazione che però già dalla giornata di domani tenderà al miglioramento. Piogge residue con temperature che tenderanno nuovamente a rialzare e ci aspettiamo nuova andata di caldo dalla giornata di giovedì.
3: Dicevamo delle partenze, disagi in vista per turisti e pendolari a causa dell'interruzione della linea ferroviaria Firenze, che scatterà, lo ricordiamo, questa sera alle 23 fino a giovedì mattina alle 11. Interruzione dovuta ai lavori di sostituzione del cavalcavia di Ponte Alpino, demolito nei giorni scorsi. Per i treni ad alta velocità Roma-Milano i tempi di percorrenza saranno da 100 fino a 180 minuti più lunghi. Sport: ha subito una frenata la trattativa tra la FIGC e Andrea Pirlo, il candidato alla panchina della nazionale, infatti Global Ambassador della più importante agenzia di scommesse russa, un ruolo incompatibile con quello di commissario tecnico. Il caso è diventato anche politico, alcuni esponenti sono infatti contrari a questo punto alla sua nomina, ma l'ultima parola spetta al presidente della Federazione Malagò, che sta studiando il dossier. E sarà una domenica di grande sport tra ciclismo e Formula 1, con l'ultima tappa del Tour de France e il Gran Premio d'Ungheria.
16: Un gran premio di rincorsa per il leader del mondiale Kimi Antonelli e per Lewis Hamilton, penalizzati di 3 posizioni in griglia dopo aver chiuso le qualifiche rispettivamente al quarto e al secondo posto. Non aver rallentato a sufficienza con le bandiere gialle, la colpa del pilota della Mercedes che scatterà dalla settima piazzola, mentre il ferrarista è stato retrocesso in terza fila per aver ostacolato Piastri. E così proveranno ad approfittare di questa situazione la McLaren di Norris e la Ferrari di Leclerc. Alle 15 partiranno infatti davanti a tutti. In Ungheria sorpassare non è certo semplice. semplice. Non avrà di questi problemi Tadej Pogacar, che oggi a Parigi festeggerà il suo quinto Tour de France, un'altra edizione dominata dal campione sloveno, vincitore di 5 tappe. Ieri ha preferito scortare e abbracciare proprio sulla linea dal traguardo il suo compagno di squadra del Toro, terzo in classifica generale dietro al belga Vanderpool. La frazione, arrivata ancora sull'Alpe d'Huez, è stata vinta dall'ecuadoriano Carapaz. Alessio Maldini, GR1.
3: Sono le 7:14 minuti, la linea ora Voci dal Mondo. Due i temi di questa che affronteranno questa domenica: la situazione in Libano e la geopolitica del calcio, con Azzurra Meringolo qui su Rai Radio 1. Restate al nostro ascolto. Da Salvatore Sabatino, buon proseguimento di giornata. Noi ci risentiamo come sempre alle 8.
17: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
18: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
19: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Voci dal mondo. Riflettori sull'attualità internazionale.
9: Buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici e ben ritrovati a Voci dal Mondo, la rubrica di Esteri a cura di Fabrizio Noli. Oggi ad accompagnarvi, lo sentite, c'è una voce un po' insolita per questo spazio. Io sono Azzurra Meringolo e per questa ultima puntata della stagione sostituisco Alba Arcuri, con la speranza di farvi sentire il meno possibile la sua mancanza al microfono. Torniamo a parlare di Libano oggi, perché quella che si chiude è stata una settimana destinata probabilmente a lasciare un segno nella travagliata cronologia del paese. Due le immagini che raccontano questi giorni. La prima arriva da Washington ed è la visita del presidente libanese Aoun negli Stati Uniti, peraltro la prima di un capo di Stato del paese dei cedri dopo circa 20 anni, arrivata poche settimane dall'accordo tra Israele e Libano. E la seconda immagine arriva invece dal sud del Libano, con i carri armati dell'esercito regolare di Beirut che entrano in due postazioni dette pilota, lasciate dalle forze israeliane nell'ambito del ritiro previsto dagli accordi di giugno. Sono immagini importanti, ma ci chiediamo, e da qui partiamo, se davvero rappresentano l'inizio di una nuova fase o se rischiano di restare soltanto dei simboli. Vi presento allora i nostri ospiti. Lucia Goracci, inviata RAI, che in questi mesi ha raccontato il Libano dal campo e che ora si trova a Gerusalemme, e l'ambasciatore Michele Valensise, presidente dell'Istituto Affari Internazionali, che nel corso della sua carriera diplomatica è stato anche vice ambasciatore a Beirut proprio durante la guerra civile libanese. Ambasciatore, buongiorno.
10: Grazie, buongiorno a voi.
9: Allora, stiamo cercando di raggiungere Lucia Goracci, che è in viaggio in questo momento. Io parto quindi da lei e le chiedo che messaggio arriva da questa settimana e soprattutto che prima valutazione lei può dare al ritiro israeliano da queste due aree che sono state definite pilota, perché lo abbiamo ripetuto più volte, no? Si tratta di postazioni dal valore più simbolico che strategico. C'è una presenza israeliana molto limitata, tant'è che qualcuno ha anche ironizzato: beh, facile andarsene da dove non si è, ma in fondo da qualche parte bisogna anche iniziare, no? E possiamo dire che questo è davvero il primo passo di un processo più ampio, o rischia secondo lei di restare un gesto isolato?
10: Ma il negoziato in corso da settimane tra Libano e Israele è indubbiamente l'indice di una volontà dei due paesi di normalizzare le loro relazioni. Quindi c'è una valenza politica chiara, specialmente l'indice di una volontà dei due paesi di normalizzare le loro relazioni. Quindi c'è una valenza politica chiara, specialmente se si considera che Libano

0: dell'esercito regolare libanese in Sud Libano, dipenderà quindi in buona parte dal livello di collaborazione o meno che si riuscirà a ottenere da Hezbollah. Finora apertamente contrario agli accordi.
1: Torneremo a parlare del ruolo di Hezbollah anche con un'intervista proprio al portavoce di questa milizia, ma ora do il benvenuto anche a Lucia Goracci. Lucia, buongiorno.
2: Buongiorno a te.
1: Insomma, ti chiedo di raccontarci anche poi dal terreno come è stata vissuta questa settimana, che è stata comunque una settimana molto tesa.
2: Sì, di importanti accelerazioni, ma anche densa di interrogativi sul prossimo futuro. Partiamo dalle accelerazioni. Ci sono stati gli avvicendamenti in tre aree pilota del sud del Libano, dove per la prima volta è entrato dopo molto tempo l'esercito libanese, anche se va detto che Asrif e Frun, due su tre di questi villaggi, in verità gli israeliani non erano mai entrati. E contestualmente c'è il tentativo di ritorno delle popolazioni ai loro villaggi, piuttosto in chiaroscuro però il bilancio che hanno fatto i sindaci rientrandovi: l'80-100% degli abitati sono distrutti. Quindi è questo un po' ciò con cui si sta confrontando in Libano in questi ore, in questi giorni. Aree pilota sì, ma per pilotare il paese verso dove? Intanto c'è stata un'importante visita a Washington, un incontro tra il presidente Aoun e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Non mancavano queste visite dal 2009, da quasi 20 anni, che segna se non altro il ritrovato interesse degli Stati Uniti per l'assetto del paese. Inizialmente il Libano sembrava la gamba fragile del tavolo di trattative con gli iraniani e il loro mondo sciita, invece insomma Trump sembra dover puntare molte carte su almeno questa ipotesi di successo.
1: Peraltro ci sono stati anche, e tu raccontavi di questo ritiro delle truppe israeliane che in realtà, dicevi, in alcune di queste zone pilote non c'erano, ma abbiamo anche raccontato di spari dei soldati israeliani sulle truppe appena entrate di Beirut, perché avrebbero violato, sarebbero andate oltre questa linea demarcata, quindi è un momento anche sul terreno proprio estremamente teso.
2: Assolutamente, è questa la grande incognita che pesa. Hezbollah, che non è coinvolto nel processo politico, non intende deporre le armi, e la sua rivendicazione, che sa molto di battaglia esistenziale, insomma Hezbollah nell'ultimo quindicennio non era apparso mai così indebolito, la sua rivendicazione si fa scudo proprio della volontà delle popolazioni del sud di tornare ai loro villaggi, e soprattutto Israele permane in una fascia di almeno 10 ma anche oltre chilometri dalla linea di contatto, cioè dalla linea di demarcazione tra i due paesi, che non hanno ufficialmente un confine, entro la quale continuano tra l'altro le detonazioni controllate, entro la quale si sta verificando una situazione molto simile. Non a caso il termine per questa linea di avanzamento di Israele è linea gialla, proprio come a Gaza. Si sta creando una situazione molto simile a quella che si è creata nella striscia, una zona cuscinetto che è cuscinetto di macerie. Molti villaggi del sud profondo del Libano non esistono più.
1: Sì, peraltro una zona che con questo ultimo capitolo del conflitto si è ampliata in profondità, proprio come dicevi, molto di più. Io ti ringrazio, Lucia, ti lascio al tuo lavoro, ci sentiremo poi nel GR delle 8, e sia Lucia Goracci che l'ambasciatore Valensise hanno più volte menzionato Hezbollah, il ruolo che a questo punto potrà giocare, perché i progressi sul terreno potranno consolidarsi solo in base al ruolo di questo movimento, del suo disarmo. Allora, proprio su questo vi faccio ascoltare l'intervista a Youssef Ad-Din, portavoce di Hezbollah.
3: La nostra opposizione al percorso avviato a Washington nasce da un principio preciso. I negoziati diretti mettono il Libano in una posizione di debolezza di fronte a Israele. Questo processo punta a portare il Libano a firmare un trattato di pace alle condizioni imposte da Israele. Per questo respingiamo l'accordo e tutti i suoi risultati. Inoltre, lo Stato sa benissimo che un documento scritto su un pezzo di carta da solo non ha la

0: capacità di cambiare la situazione sul campo. Qualunque decisione prende il governo, nulla può cancellare il diritto alla resistenza finché esisterà un'occupazione. E oggi non siamo di fronte solo a un'occupazione, ma un progetto di distruzione totale di città e villaggi per costringere la popolazione ad abbandonare le proprie terre.
1: Abbiamo già visto le prime proteste spontanee contro l'accordo. Come intendete opporvi al testo? Organizzerete manifestazioni di massa o valutate il ritiro dei vostri ministri dal governo?
0: Abbiamo in mente un percorso. Non azioni isolate. L'obiettivo è ottenere due risultati: la fine delle ostilità e il ritiro delle truppe israeliane. Mi chiede se ritireremo i nostri ministri dal governo. Una decisione del genere non può essere presa isolatamente. Deve inserirsi in una strategia e sarà valutata insieme al presidente del Parlamento, Nabi Berri, che è la figura di riferimento della comunità sciita. Per ora non chiediamo neanche di scendere in piazza. Agire come se questo accordo esistesse significherebbe riconoscerlo. Per noi non ha la legittimità di esistere, è nullo. Inoltre, con la tensione attuale, manifestazioni di massa rischierebbero di provocare uno scontro interno, dividere la società, e questo favorirebbe gli interessi di Israele.
1: L'accordo collega il progressivo ritiro delle truppe israeliane al disarmo di Hezbollah. Siete pronti a consegnare le vostre armi allo Stato libanese? E guardando al futuro, sareste disponibili a discutere l'integrazione della vostra forza armata nell'esercito?
0: La questione delle armi va distinta in due parti. La prima riguarda l'attuazione della risoluzione 1701 dell'ONU e l'area a sud del fiume Litani. Se Israele si ritirerà e cesseranno le ostilità, siamo pronti a consegnare le armi che abbiamo a sud dei Litani. Diverso è il tema delle armi nel resto del Libano. Con il Presidente della Repubblica abbiamo concordato di affrontare questo tema nell'ambito di una strategia nazionale di difesa. In quel contesto si potrà discutere di tutte le opzioni, dal disarmo all'integrazione della resistenza nell'esercito fino alla creazione di un'unità autonoma. Sono tutte ipotesi aperte al confronto.
1: Il sud del Libano è stato devastato molto più che nella guerra di 2 anni fa. Interi villaggi si rasi al suolo. Chi pagherà per la nuova ricostruzione?
0: Iran. Dopo la guerra del 2006, l'Iran ebbe un ruolo decisivo nella ricostruzione del Libano. Anche Hezbollah, quando promise ai cittadini che le case sarebbero state ricostruite, contava sul sostegno economico di Teheran. Oggi, però, l'accordo raggiunto a Washington prevede che l'Iran non possa finanziare Hezbollah per la ricostruzione. Il governo libanese sostiene però che eventuali aiuti iraniani dovranno passare attraverso lo Stato e, a nostro avviso, Teheran non avrebbe difficoltà ad accettare questa modalità.
2: A parlare, lo sentivamo, era Youssef Al-Din, portavoce di Hezbollah, ha delineato la linea del movimento valensese. La grande domanda oggi è: quale atteggiamento adotterà Hezbollah? Pensa che ci siano le condizioni perché possa accettare un nuovo equilibrio con uno Stato libanese più forte? E glielo chiedo perché attraversando il Libano ho percepito un clima di crescente diffidenza nei confronti della comunità sciita, soprattutto da parte di cristiani e sunniti. Pensate che in alcuni hotel gli appartenenti alla comunità sciita non vengono ospitati. Alcune testate giornalistiche hanno evocato lo spettro della guerra civile. Lei peraltro, valensese, quella stagione l'ha vissuta, e quindi le chiedo anche se ritrova oggi degli elementi che le ricordano quel periodo, o se pensa che la società libanese abbia adesso la capacità invece di evitare una nuova divisione.
3: Ma intanto diciamo che l'intervista che avete appena mandato in onda con il portavoce di Hezbollah è interessante e significativa, perché dimostra che c'è senz'altro una opposizione decisa all'accordo, ma c'è anche qualche elemento di cautela quando Hezbollah dice adesso non essere pronta, non avere intenzione di ritirare i suoi ministri dal governo centrale. È molto cauta sulle manifestazioni di piazza, come abbiamo sentito, e soprattutto apre uno spiraglio ad un possibile disarmo delle milizie sciite a sud del Litani, quindi nella zona più nevralgica del confronto tra Libano e Israele, a condizione che vi sia un ritiro delle truppe israeliane. Quindi quello che si delinea è una possibilità, anche se non facilissima da realizzare, di passi graduali che vadano attraverso il ritiro graduale di Israele e il disarmo graduale di Hezbollah verso una soluzione di normalità e di assunzione di responsabilità da parte del debole esercito regolare
2: libanese. Insomma, proprio di questo esercito che lei ha definito debole, ora voglio parlare. Perché la rivista L'Economist ha definito l'esercito libanese una delle poche istituzioni capaci di tenere unito il paese, ma molti analisti ne evidenziano tutte le fragilità, le risorse limitate, una grave crisi economica e stipendi insufficienti che, pensate, costringono molti soldati a svolgere anche un secondo lavoro. Dal 2015 l'Italia sostiene le forze armate libanesi attraverso la missione militare bilaterale italiana in Libano, MIBIL. Con Massimo Vasciaveo siamo andati a visitare il quartier generale e abbiamo intervistato il colonnello Vittorio Gisoni, che ne è al comando. Ascoltiamo.
4: Siamo ad Amshit, 45 km a nord di Beirut, dove ha sede il comando, appunto, della missione militare bilaterale italiana in Libano, detta MIBIL. Siamo all'incirca una trentina di persone. Organizziamo, gestiamo e addestriamo quelle che sono le forze armate libanesi. Questo costituisce il primo pilastro della missione. Il numero dei corsi sviluppati è stato circa 450. Il secondo pilastro è costituito dall'attività di cooperazione civile e militare, che supporta quelle che sono le associazioni governative del paese nella crescita e sviluppo sotto vari punti di vista, dalla governance, all'ospedale. Il terzo pilastro è quello del supporto sanitario. Ci prendiamo cura di quelli che sono i militari e le famiglie dei militari delle forze armate libanesi.
2: 10 anni di missione MIBIL significano migliaia di militari libanesi formati. Gli istruttori si sono avvicendati arrivando dall'Italia, oppure il dispositivo si è evoluto con una presenza più stabile sul terreno?
4: Gli addestratori italiani provengono dall'esercito, dalla Marina e dai Carabinieri. Dall'esercito sostanzialmente lavoriamo con le forze armate libanesi nei settori delle arti marziali, per quelle che sono le attività di controllo interno di porti, aeroporti, e con attività che danno supporto anche di unità di fanteria, di artiglieria e di cavalleria. Poi ci sono la Marina Militare, che tramite la Brigata San Marco addestra il personale delle RAF che fa parte dei Marines, e infine anche la Capitaneria di Porto, che soprattutto sviluppa corsi nel settore del Search and Rescue e nel settore del Coast Guard, della Guardia Costiera. Infine abbiamo i team anche dei Carabinieri, che sviluppano corsi in settori molto particolari, come la salvaguardia dei beni ambientali, visto che il Libano è un paese che presenta un patrimonio culturale notevole.
2: La vostra missione vi porta a lavorare quotidianamente a fianco dell'esercito libanese, offrendovi un osservatorio privilegiato sulla sua evoluzione. Quanto è oggi realmente preparato l'esercito libanese, secondo lei, ad assumere un ruolo centrale nel controllo e nella sicurezza del sud del paese?
4: Dall'esperienza che abbiamo fatto, è un altissimo livello di preparazione. La problematica è quella logistica e salariale, perché a causa della crisi economica del 2019, del 2020 con il Covid e a causa dell'esplosione del porto di Beirut, lo stipendio dei militari è crollato a circa $300 al mese. Questo naturalmente provoca ripercussioni a livello soprattutto sociale anche nelle forze armate libanesi, quindi si assiste a un altissimo livello di preparazione ma a un basso livello di logistica e di mezzi, e naturalmente si ripercuote sulla qualità complessiva.
2: Il colonnello Gisoni, a capo della missione militare bilaterale italiana in Libano, MIBIL, ha fatto Valensise una radiografia molto accurata anche dell'esercito libanese. Un'ultima questione riguarda quello che accadrà quando invece la missione di peacekeeping UNIFIL, a guida italiana, a dicembre terminerà il suo mandato. In queste settimane già Francia e Italia hanno parlato di una missione congiunta. Secondo lei che cosa è realistico aspettarsi?
3: Ma intanto l'Italia, come altri paesi, ma soprattutto l'Italia, ha avuto storicamente, direi, un ruolo di primo piano nella stabilizzazione del Libano meridionale attraverso il suo impegno dei nostri militari nel quadro UNIFIL. L'UNIFIL concluderà il suo mandato nei prossimi mesi e sono in corso dei contatti, delle valutazioni per definire quello che potrà essere il quadro successivo. È un quadro nel quale l'Italia, paese molto bene inserito nella realtà libanese da decenni, potrebbe avere ancora un ruolo di primo piano. Dipenderà dalla definizione di queste intese, dalla modulazione dell'impegno operativo eventuale da parte delle nostre truppe, ma sicuramente anche dagli sviluppi del negoziato in corso in queste settimane. Motivo in più per seguire e favorire con ogni possibile mezzo sviluppi positivi in questo negoziato. E ripeto, gli sviluppi positivi a me sembra che dipendano in buona parte anche dall'atteggiamento dell'Iran. Se l'Iran dovesse decidere per ragioni sue di tattica regionale di gettare ancora benzina sul fuoco e quindi di invocare azioni nuove o un boicottaggio da parte di Hezbollah di questo tentativo di intesa, il quadro si complicherebbe. Se viceversa ci fosse maggiore flessibilità, ecco che questa pista, anche così difficile, potrebbe forse dare qualche successo che tutti auspichiamo.
2: Eh sì, certamente è così, perché l'abbiamo visto, no? Anche dalla guerra tra Iran e Stati Uniti, poi è dipesa la guerra in Libano, che è stato trascinato in questo conflitto. Io la ringrazio Michele Valensise, presidente dell'Istituto Affari Internazionali. Chiudiamo questa prima parte di Voci dal Mondo, linea ora all'Onda Verde, poi torniamo subito dopo.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Onda Verde, viaggiare informati.
9: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 7:39 minuti 20 secondi. Fine settimana di grandi spostamenti. Nel pomeriggio di oggi è previsto bollino rosso per i rientri. Per agevolare gli spostamenti è in vigore lo stop dei mezzi pesanti oggi fino alle 22. Ma vediamo la situazione al momento. Sulla 23 la Palmanova Tarvisio c'è stato un incidente tra Pontebba e Ugovizza in direzione di Tarvisio. Altro incidente segnalato sulla 21 la Torino Brescia in prossimità dello svincolo per Piacenza Ovest in direzione di Brescia. Sulla tangenziale di Napoli un incidente è avvenuto allo svincolo per la provinciale 59 Vigevanese Vecchia Trezzano in direzione dell'Autosole. Sulla diramazione Predosa-Bettole per lavori è chiuso lo svincolo in uscita per Novi Liguri per chi proviene dalla 7 Milano-Genova. Ci spostiamo sulla 14 Adriatica, troviamo code a tratti per traffico intenso tra Castel San Pietro e Faenza in direzione di Ancona e straripamenti per la pioggia tra Bologna-San Lazzaro e Bologna-Fiera in direzione della 1. Infine prudenza per il vento forte che soffia sulla 14 Adriatica tra Basso Sud e Poggio Imperiale. Da Rai Mobilità per il momento è tutto. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
5: In collaborazione con il CIS.

0: parlare di mondo, ma oggi lo facciamo con un viaggio un po' speciale. Ci accompagna, la sentite, la voce di Shakira. Nel 2010 con Waka Waka aveva fatto ballare il Sudafrica. Oggi partiamo da Dai Dai, che è un brano che richiama energia, movimento, la voglia di vivere il momento. E forse non è un caso, perché il calcio ha proprio questa forza, che è quella di mettere insieme milioni di persone, di creare emozioni condivise, ma anche di raccontare le differenze e le tensioni del mondo in cui viviamo. A una settimana dalla fine della finale che ha incoronato la Spagna campione del mondo, allora parliamo di geopolitica del calcio. Proveremo a capire come e perché i paesi utilizzano il calcio come uno strumento di soft power per proiettare anche all'esterno la propria immagine e la propria influenza. Ma guarderemo anche al percorso inverso, come la politica internazionale entra nel calcio condizionandone protagonisti, narrazioni e grandi eventi. Io do il benvenuto ai nostri ospiti. Con noi c'è Massimiliano Graziani, collega della redazione dello Sport, peraltro conduttore di tutto il calcio minuto per minuto. Gli ascoltatori di Radio 1 riconosceranno subito la sua voce, ma anche autore e conduttore di Extra Time, il programma sempre di Radio 1 che parla delle storie dei protagonisti dello sport per raccontare quello che accade anche quando i campi da gioco incontrano società, politica e mondo. Massimiliano, buongiorno.
1: Buongiorno Azzurra, buongiorno a tutti.
0: E c'è anche con noi Nicola Sbetti, storico dello sport, studioso del rapporto fra sport e politica internazionale, docente all'Università di Bologna, ha scritto con Riccardo Brizzi La diplomazia nel pallone, storia politica dei mondiali di calcio. Sbetti, buongiorno, grazie di essere con noi.
2: Buongiorno a lei, un saluto a chi ci ascolta.
0: Allora, partiamo dalla geografia dei mondiali che sono appena finiti, perché sono stati i primi della storia giocati in tre paesi e con 48 nazionali. Quindi un'edizione che ha allargato i confini del calcio, nuove bandiere, nuovi inni, paesi che fino a pochi anni fa sembravano lontani dal grande calcio. Quindi l'idea sulla carta era quella di rendere il mondiale davvero universale, non più solo un monopolio di un'aristocrazia europea e sudamericana. Poi però siamo arrivati alle semifinali e abbiamo ritrovato Francia, Inghilterra, Spagna e Argentina. Insomma, si è tornato nella fase decisiva, sono tornate nella fase decisiva le potenze tradizionali del calcio. Allora Massimiliano Graziani, c'è chi ha detto che non era solo cattiveria, è solo la geografia del potere calcistico. Questo allargamento ha davvero cambiato la geografia del calcio o ha allargato la partecipazione, lasciando però immutati gli equilibri del potere calcistico?
1: Più che cambiare la geografia e cambiare l'equilibrio, in effetti ha allargato semplicemente la partecipazione, dando la possibilità di esserci a più squadre che non avevamo mai visto. Abbiamo visto paesi partecipare al mondiale come Capo Verde o come Curaçao, che è la nazione più piccola di sempre a qualificarsi ad un mondiale, anche se poi è un Olanda bis, perché di questa squadra hanno fatto parte tutti i giocatori, moltissimi giocatori nati in Olanda che non avevano la possibilità di giocare con la nazionale olandese. Ma questo è solo un esempio. È stato un fenomeno di allargamento, come l'hai descritto tu, che ha redistribuito tantissime risorse a tutto il calcio, perché basti pensare che c'è stato un movimento di 1,2 miliardi di dollari che è andato a tutto il mondo del calcio, 871 milioni solamente alle federazioni, e poi indennizzi anche alle squadre di club che hanno fornito i calciatori alle nazionali, un indennizzo di $5,000 al giorno per ogni giocatore, per ogni squadra di club, per i ragazzi che sono stati convocati dalle nazionali. E poi oltre a questo c'è stato un impatto anche culturale, perché un impatto forte, perché un mondiale così allargato, giocato sullo spazio, sulla distanza di un mese, ha consentito spostamenti maggiori di tifosi che hanno voluto farsi la vera e propria vacanza al seguito delle nazionali. Abbiamo visto anche dei fenomeni di aggregazione culturale abbastanza importanti. Su tutti cito il Norwegian Rowing, che ha fatto il giro del mondo con tutti migliaia di norvegesi che facevano la regata vichinga, oppure il Wonderwall degli inglesi che cantavano la canzone degli Oasis in migliaia, in coro. Abbiamo visto cose di questo tipo. Poi c'è il rovescio della medaglia, che è quello dell'aspetto tecnico, perché all'inizio soprattutto molte partite non avevano lo spessore tecnico che ti aspetti da un mondiale, perché c'era una sproporzione grande di valori fra le squadre più forti e quelle più piccole, e anche perché una competizione da gestire sulla durata di un mese determina poi di dover gestire le energie, le risorse. Molte squadre all'inizio non riescono a dare il massimo se devono arrivare in fondo con la massima forma. Però per quanto riguarda la geografia del potere, come l'ha definita tu, del calcio, abbiamo ritrovato poi Spagna, Francia, Inghilterra, quindi una concentrazione molto europeocentrica, più l'Argentina che era campione uscente e finalista per la seconda edizione consecutiva.
0: Quindi siamo tornati in un certo senso alla tradizione. Poi c'è stato anche questo allargamento per estensione, no? Perché è un mondiale che non si è giocato in un solo paese, ma su un intero spazio geopolitico, che è quello del Nord e Centro America, tre stati molto anche diversi tra di loro, Stati Uniti, Canada e Messico, con rapporti anche complicati, economie diverse, società diverse, anche tre modi differenti di raccontare il rapporto tra sport, identità nazionale e politica. Mi ha colpito molto osservare il ruolo diverso che i leader di questi paesi hanno avuto. Il presidente Trump è stato protagonista della rappresentazione politica dell'evento, i presidenti di Canada e Messico sono rimasti molto più defilati, cioè nella serata finale delle premiazioni non hanno messo nessuna medaglia al collo dei giocatori, non sono entrati nella foto con la squadra vincitrice. Allora Nicola Sbetti, le chiedo quanto conta oggi per un leader politico appropriarsi dell'immagine di un grande evento sportivo, e come i leader di questi paesi organizzatori l'hanno modellata ad uso interno. Per esempio, la presidente messicana ha scelto di cedere il suo biglietto per la partita inaugurale a una calciatrice indigena giovane, criticando anche il costo dei biglietti.
2: Sì, allora, secondo me va detto che comunque il peso politico di un mondiale di calcio è comunque effimero, però lascia immaginari. E l'immagine di Trump che con Infantino entra dentro lo stadio dando le spalle invece a Carney e Sheinbaum, quindi al premier canadese e alla presidente messicana, è sicuramente una di quelle immagini che rimangono e vogliono raccontare anche un po' una storia, perché quello che si è cercato di fare, quello che ha cercato di fare Trump agli Stati Uniti e forse lo stesso Infantino, è stato rendere questo mondiale il mondiale degli Stati Uniti, ma non è stato solo il mondiale degli Stati Uniti. I tre leader hanno avuto posture e visibilità diverse. Io credo che il premier canadese Carney sia stato quello un po' più istituzionale, il più presente alle partite, un approccio se vogliamo classico, anche se poi è andato negli spogliatoi, che quindi diciamo un piccolo strappo al protocollo, però insomma con la maglietta canadese, con la giacca. Trump è stato chiaramente forse il più incoerente, perché intanto è stato molto presente nel premondiale, però poi l'immagine che ha voluto dare, forse anzi credo volutamente, è stata quella di chiusura, no? Degli Stati Uniti che nel momento in cui devono accogliere il mondo negano i visti a una parte del mondo, è chiaramente un segnale. Ma soprattutto Trump è stato il grande assente di tutto il mondiale, lo si aspettava e non appariva mai negli stadi. Addirittura ha organizzato alla Casa Bianca durante il mondiale un evento di mixed martial art, che ha avuto un peso politico molto superiore, se vogliamo, del mondiale di calcio, e nel momento invece della finale è stata una presenza ingombrante, in cui però è stato quasi un protagonista non gradito, perché è stato fischiato sia dal pubblico benestante presente nello stadio, ma poi è stato anche messo all'angolo un po' da un capitano, Rodri, quello spagnolo non accondiscendente, che con una gestualità ha detto: questa è la nostra foto. E quindi Trump, al contrario di quello che era successo col mondiale per club, non ha festeggiato insieme alla
0: però
2: squadra.
0: Però in qualche scatto
2: vincitrice
0: poi c'è la sua immagine, no? In qualche scatto dei primi scatti con la Spagna che alza la coppa c'è anche il presidente Trump.
2: Assolutamente sì, io comunque potrei dire che secondo me la vera vincitrice di questo mondiale è stata Sheinbaum, perché è stata capace di legare un po' la passione messicana per
0: Parliamo
2: il calcio
0: della
2: con
0: presidente messicana.
2: Assolutamente sì, e soprattutto la presidente messicana ha fatto una cosa che ha salvato il mondiale, cioè accogliere l'Iran. Se non fosse stato per il Messico, questo mondiale forse avrebbe avuto un problema politico molto forte. Invece la presidente messicana ha permesso alla squadra iraniana di allenarsi in Messico e questo ha salvato parzialmente almeno la regolarità del mondiale.
0: E qui arriviamo proprio a un altro nodo politico. Tante volte si è detto che il calcio deve restare fuori dalla politica, eppure ogni mondiale dimostra quanto sia davvero difficile però separare queste due cose. E anche in questa edizione, lo anticipava Sbetti, c'è stata un nodo politico importante e molto complesso da gestire, perché al mondiale ci sono stati due paesi in guerra aperta tra di loro anche oggi, l'Iran e gli Stati Uniti. Da un lato la FIFA ha tentato di difendere il principio della non esclusione consentendo all'Iran di partecipare al torneo, dall'altra però la decisione degli Stati Uniti sui visti di ingresso nel paese hanno inciso molto sulla composizione della delegazione iraniana, sulla sua libertà di movimento come squadra, che ne è stata compromessa. E peraltro l'Iran non è stato l'unico caso in cui si è imposta la politica. Penso anche al visto negato all'arbitro somalo all'inizio, a quello negato al fotografo ufficiale dell'Iraq. Allora Massimiliano Graziani, ti chiedo: il calcio può davvero restare neutrale, oppure ogni mondiale è inevitabilmente anche un evento politico, anche in grado di influenzare almeno in parte i rapporti tra gli stati? E alla fine quali sono le regole che prevalgono, quelle della FIFA o quelle degli stati ospitanti?
1: Alla fine il calcio dovrebbe rimanere fuori dalle questioni politiche, si dice sempre, ma non è così di fatto, come non è così per tutti gli altri sport. Anzi, molto spesso il palcoscenico sportivo diventa la cassa di risonanza ideale per mettere in evidenza determinate cose, per rivendicare oppure per rimarcare, e accade puntualmente in questo caso con i mondiali di calcio, ma è successo anche con le Olimpiadi. In questo caso c'è stata una situazione eclatante, quella che ha visto coinvolta la nazionale dell'Iran, che si è vista negare il visto per entrare negli Stati Uniti a 11 componenti della delegazione, che erano considerati troppo vicini agli Ayatollah. E l'Iran è stato costretto a giocare in Messico, è costretto a viaggiare ogni giorno nel giorno della partita nella quale la squadra era impegnata, quindi spostamento in aereo dal Messico fino negli Stati Uniti, giocare la partita senza la possibilità di allenarsi prima e ripartire nello stesso giorno, nella stessa giornata, perché gli Stati Uniti concedevano ai calciatori, ai componenti del gruppo, solamente visti e giornalieri. Tutto questo con controlli esasperati, ritardi negli aeroporti e poi con tensioni di ogni tipo, perché poi c'erano le proteste degli esuli iraniani in America, che si facevano sentire sugli spalti, che fischiavano durante l'inno dell'Iran e non hanno certo appoggiato la squadra. Quindi non c'era assolutamente il clima ideale per l'Iran per giocare una competizione calcistica di questo livello. L'Iran comunque ha fatto un'ottima figura, perché non è riuscito ad andare oltre nella prima fase del campionato, però è uscito anche dal mondiale senza sconfitte, e nell'ultima partita ha pareggiato con l'Egitto, aveva 3 risultati disponibili delle altre squadre che l'avrebbero permesso di essere ripescato come terza squadra del girone. Questo non è successo, anche perché i risultati delle altre 3 partite interessate sono stati tutti negativi per l'Iran, con la situazione macroscopica dell'ultimissima gara, quella che era un po' in odore di biscotto, come si dice nel gergo, mutuando una terminologia che è presa dall'ippica. Il biscotto è quando due squadre si mettono d'accordo per passare contemporaneamente senza farsi del male a discapito di un'altra. In questo caso c'è il sospetto che sia accaduto questo fra Austria e Algeria, perché hanno finito 3-3, con l'Algeria che segna il 3-2 al 93esimo e poi l'Austria che pareggia ancora nel recupero al 96esimo. Però al di là di questo, che è una questione che è attinente semplicemente al campo, c'è stata tutta la problematica che ha accompagnato l'Iran nel corso di tutta questa questo campionato del mondo, le difficoltà di cui parlavo prima, spostamenti, allenamenti, fatica supplementare per gestire impegni così complicati come quelli che devi affrontare durante una partita di calcio ai campionati del mondo.
0: Nicola Sbetti, guardiamo ora al futuro dei prossimi mondiali. Nel 2030 sarà peraltro il centenario, organizzati in Spagna, Portogallo e Marocco, e poi si arriverà nel 2034 in Arabia Saudita. Peraltro l'Aramco, cioè la principale compagnia petrolifera saudita, è stata sponsor principale di questi mondiali. Quali altre osservazioni apre l'assegnazione all'Arabia Saudita? Tante volte abbiamo parlato di sport washing, quindi anche di questo tentativo da parte degli stati che organizzano di parlare di calcio per non parlare di altre cose, violazioni dei diritti umani, lacune democratiche.
2: Ma detto che comunque quando si organizza un grande evento come i mondiali si hanno gli occhi del mondo addosso, quindi diciamo l'Arabia Saudita organizzerà i mondiali per diciamo interessi ben maggiori di quello di nascondere qualche violazione per i diritti umani. Detto questo, il modo con cui sono stati assegnati i mondiali del 34 è assolutamente vergognoso, nel momento in cui comunque la candidatura è stata aperta per poche settimane, limitata solo all'Asia e all'Oceania, con i sauditi che avevano presentato la candidatura già a poche ore dall'apertura del bando. E questo perché? Perché dopo il mondiale del 30 invece è stato assegnato sì sicuramente a Spagna, Portogallo e Marocco, che saranno i grandi protagonisti, ma con le partite inaugurali per celebrare il centenario ai tre paesi sudamericani. E questo rappresenta appunto un modo strano, quello di Infantino, di gestire la FIFA, in cui gli interessi personali stanno sempre di più prevaricando gli interessi della FIFA.
0: E di questo ci darà quindi anche altri argomenti per continuare a parlare di geopolitica del calcio. Io ringrazio e saluto i nostri ospiti Massimiliano Graziani, Nicola Sbetti. Voci dal Mondo finisce qui e vi dà appuntamento alla prossima stagione a settembre. Questa e tutte le altre puntate si possono riascoltare su Rai Play Sound. Al di là del vetro saluto all'organizzazione Emanuela Giurisato, il tecnico Stefano Velli. La linea passa ora al GR1 delle 8, da Azzurra Meringolo al microfono, l'augurio di una buona domenica.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Chi è?
5: La duchessa.
4: La duchessa?
5: Sì.
6: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
4: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
6: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
4: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
7: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 8.
1: GR1.
2: Furgone contro il Pride a Berlino, morto, 16 feriti, diffusa la foto dell'attentatore a 21 anni legato ad ambienti islamisti, il cancelliere Merz, atto abominevole. Nottava, assalto in Val di Susa, scontri e violenze di centinaia di antagonisti incappucciati, camionette dei carabinieri in fiamme, almeno 80 gli agenti contusi. Mattarella chiama piante dosi, vicinanza, le forze dell'ordine, Giorgia Meloni non piegheranno lo Stato, condanna unanime della politica. Una chiazza di sangue sotto la testa di Fakir, nuovo video con immagini shock, differenti le versioni degli avvocati delle due parti, nel pomeriggio manifestazione a Bologna. Carburanti, prezzo record, picchi di 2,60 euro per la benzina nel weekend di esodo estivo, Urso, interventi tempestivi ed efficaci, le opposizioni basta annunci. Bordeaux e Madrid assediate dal fuoco, emergenza incendi in Francia e Spagna, allarme super El Niño 2027, l'anno più caldo di sempre in Italia, domenica di maltempo. Belli di sera, Colosseo, Pantheon, Castello Sforzesco, dal 1 agosto sperimentazione delle aperture dopo il tramonto dei monumenti di Roma e Milano, il ministro Mazzi valuteremo se estenderle all'autunno. Cari amici, vicini e lontani, su Rai Storia torna il programma di Renzo Arbore che al GR1 dice una straordinaria galleria di personaggi della TV nati alla radio. L'azzurro si tinge di rosso, caos per la nazionale, nomina di Pirlo da CT in bilico per il suo ruolo in un'agenzia di scommesse russa, l'ultima parola aspetta a Malagò. Formula 1 alle 15 il Gran Premio in Ungheria, Tour de France a Parigi, passerella trionfale di Pogacar. Buongiorno da Salvatore Sabatino. La parola di oggi è tensione, quella che agita il mondo tra Medio Oriente ed Ucraina, con le ricadute sul prezzo dei carburanti, quella vissuta ieri in Val di Susa, dove centinaia di attivisti hanno assaltato i cantieri dell'alta velocità. E poi c'è la tensione che ha percorso le vie di Berlino per un attacco in pieno centro, un furgone contro le decine di persone che partecipavano al Gay Pride. Bilancio, un morto e 16 feriti, ed è scattata subito la caccia all'attentatore, un giovane legato all'estremismo islamico. Allora iniziamo il nostro racconto proprio dalla capitale tedesca. E non abbiamo il collegamento con Berlino, lo ripristineremo. Abbiamo la corrispondente, ascoltiamo. Ci siamo quasi.
3: La polizia pubblica foto e nome del sospetto. Sarebbe stato Abdul B, 21 anni, a lasciare un furgone sulle persone che si stavano riposando ieri sera nel grande parco del Tiergarten dopo l'imponente marcia del Pride che aveva invaso Berlino. Secondo la stampa, l'uomo apparterrebbe all'ambiente islamista e sarebbe stato in custodia cautelare fino a maggio scorso. Gli agenti avrebbero già perquisito un appartamento ma senza trovare tracce del sospetto. Una persona ha perso la vita subito, non è confermato che si tratti di una ragazza. Altre 16 sono rimaste ferite, 3 di loro sono in pericolo di vita. Non è ancora del tutto chiara la dinamica. Il furgone è arrivato a tutta velocità verso le 22 sui prati del Tiergarten finché non si è schiantato contro un albero. Successivamente l'uomo sarebbe sceso menando fendenti con un coltello sulle persone riunite sul prato. Grande shock a Berlino, dove i Pride sono sempre occasioni di grande festa che mobilitano gran parte della città. L'ultimo evento previsto per oggi è stato annullato. Il cancelliere Merz annuncia: lavoreremo con particolare determinazione per indagare a fondo su questo atto abominevole e garantire che venga punito. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
2: Dal sabato di violenza di Berlino a quello, lo accennavamo in apertura, ad altissima tensione in Val di Susa, dove i cantieri dell'alta velocità Torino-Lione sono stati presi d'assalto da centinaia di persone. Bilancio, un'ottantina di agenti feriti. La cronaca.
4: Doppio assalto ai cantieri dell'alta velocità in Val Susa, prima a quello di San Didero, poi a Chiomonte, dove gli antagonisti vestiti di nero e a volto coperto lanciano pietre, bulloni, bombe carta. Per la prima volta da anni si vedono anche bottiglie incendiari, le Molotov. Le forze dell'ordine rispondono con idranti e lacrimogeni. Secondo i sindacati, oltre 80 i feriti tra gli uomini in divisa, una cinquantina tra i manifestanti, nessuno grave, nonostante due finanzieri siano stati colpiti dalle Molotov. Chi ha partecipato agli assalti indossava maschere antigas e occhialoni per proteggersi dai lacrimogeni, attrezzandosi anche con scudi, guanti, caschi. Gli antagonisti sono riusciti a scavalcare le recinzioni nonostante il filo spinato, mentre altri hanno abbattuto i cancelli del cantiere di Chiomonte. Due camionette dei carabinieri e 4 mezzi di polizia dati alle fiamme. treni sospesi per motivi di ordine pubblico, chiusa per alcune ore l'autostrada Torino-Bardonecchia fra Ulx e Susa Est dopo che un gruppo di militanti ha invaso le corsie. I manifestanti, oltre che dalla Valle e da Torino, arrivavano da Lazio, Toscana e Lombardia, presenti inoltre francesi, spagnoli e tedeschi. Claudio Vigolo, GR1.
2: Una violenza, la sentivamo, durata per ore e condannata da tutte le forze, da tutte le istituzioni e forze politiche. Mi ha raggiunto in studio Vasco Pirri. Allora Vasco, tra i primi ad intervenire è stato il Quirinale.
0: Esattamente, dopo la guerriglia in Val di Susa, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato al Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi per chiedere di trasmettere agli agenti delle forze dell'ordine la sua solidarietà e il suo ringraziamento per la loro azione al servizio della comunità nazionale. Il Capo dello Stato ha inoltre fatto pervenire la sua vicinanza agli agenti feriti. Per Giorgia Meloni, chi lancia bombe carta, incendi, aggredisce le forze dell'ordine non sta difendendo un'idea ma sta attaccando lo Stato. Questa è stata la reazione sui social della Premier, che aggiunge ovviamente solidarietà agli uomini, alle donne in divisa, chi serve l'Italia non sarà mai lasciato solo. Poi dalla Premier una frase netta: la violenza non piegherà lo Stato. Condanna delle violenze e solidarietà alle forze dell'ordine arrivata anche dai presidenti di Camera e Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana. Su violenze e scontri nei cantieri TAV arrivano anche i commenti delle forze politiche, tutti di condanna ma con sfumature differenti. Vicinanza agli agenti e condanna delle violenze da numerosi ministri, a partire dal titolare dell'Interno, lo sentivamo prima, Piantedosi, che parla di volontà di escalation. Intervengono i due vice premier puntando il dito contro la sinistra. Per Antonio Tajani, Forza Italia, violenza inaccettabile, sinistra connivente. Matteo Salvini dalla Lega parla di odio alimentato contro le divise e chiede mano pesante contro i criminali. Ferma condanna da noi moderati e dal partito della Premier. Sentiamo Lucio Malan.
5: Fratelli d'Italia esprime piena solidarietà a carabinieri e poliziotti di nuovo oggetto di violenza da parte di manifestanti mascherati e vili. Noi siamo sempre con chi difende la sicurezza dei cittadini, mentre la sinistra organizza manifestazioni contro le forze dell'ordine.
0: Dalle opposizioni Calenda Azione dice no all'escalation di violenza della sinistra antagonista. Per Renzi, Italia Viva, chi assalta è un criminale e deve pagare. Condanna delle violenze senza se e senza ma dal campo largo, che ritiene che le violenze facciano il gioco della destra. Dai 5 Stelle ascoltiamo le parole di Giuseppe Conte.
6: Nei confronti di chi si permette di aggredire forze dell'ordine che stanno svolgendo il loro lavoro correttamente.
0: Per il PD interviene il responsabile sicurezza Matteo Mauri, violenza mai accettabile, ma i Dem respingono le accuse di connivenza e chiedono alla maggioranza di non strumentalizzare. Restiamo sul tema sicurezza e manifestazioni, parliamo del caso Fakir a Bologna. Le posizioni politiche ormai le conosciamo: il centrodestra lamenta un odio preconcetto contro le forze dell'ordine, difende gli agenti che sono intervenuti e attacca il sindaco bolognese Lepore, che ieri ha sporto denuncia per le minacce ricevute via social e la prefettura per lui ha disposto la scorta. Il centrosinistra difende il primo cittadino e chiede verità e giustizia. Oggi alle 18 per Fakir nuova manifestazione nel quartiere Pilastro. Sul versante delle indagini intanto un nuovo video mostra gli attimi subito dopo la sua morte. Nelle immagini si vede una chiazza di sangue sotto la testa. L'avvocato Gabriele Bordoni, legale dei due poliziotti intervenuti domenica, sostiene che l'uomo si sia ferito alla nuca strisciando per terra, mentre il legale della famiglia del marocchino Fabio Anselmo, chi ritiene che sia stato ferito dagli agenti. Ascoltiamoli.
7: C'è un'attenzione del poliziotto alla testa, perché quest'uomo era molto agitato e batteva la testa, quindi la testa viene fermata in maniera adeguata mettendo una mano sotto perché non si graffiasse, una mano sopra.
8: Fakir, e lo si vede grazie alla body cam del poliziotto, al momento in cui viene messo a terra, la sua testa e il suo volto è in condizioni integra.
2: Allora, fin qui due grandi fatti di cronaca, la Val di Susa e Fakir, i commenti della politica, ma c'è un altro tema che tiene banco in queste ore, il caro carburanti, con il prezzo di benzina e diesel che ormai hanno raggiunto livelli record, ne parleremo tra pochissimo, su cui il governo è a lavoro per trovare possibili soluzioni, vero Vasco?
0: Sì, con la ripresa delle tensioni internazionali è tornato a crescere il prezzo del petrolio e di conseguenza anche il prezzo quando andiamo a fare riferimento. Il governo ha annunciato di essere al lavoro per il il contenimento dei prezzi. Venerdì, l'altro ieri, c'è stato un confronto tra la Premier Meloni e il Ministro dell'Economia Giorgetti, in cui si è approfondito sulle iniziative da adottare, anche sull'eventuale attivazione del meccanismo delle accise mobili. Meccanismo delle accise mobili che viene chiesto da più giorni dalle opposizioni, in particolare dalla segretaria PDL Schlein. Proprio sui prezzi dei carburanti sentiamo il servizio.
9: Per famiglie e imprese diventa sempre più pesante l'impatto della guerra e dei crescenti timori per gli approvvigionamenti di gas e petrolio sui costi dell'energia e sui carburanti. Tra bollette, benzina e diesel, la CGA di Mestre stima per l'economia italiana una stangata da 29 miliardi nel 2026. Solo a luglio e agosto per i carburanti, dice il Codacons, gli italiani spenderanno quasi 11 miliardi, due in più rispetto allo scorso anno. Oggi in autostrada benzina e gasolio self-service costano già più di 2 euro al litro in media. Sulla rete stradale ordinaria si vedono per la benzina in modalità servito picchi fino a 2,60 euro a Milano e fino a 2,30 euro a Roma. Il governo punta a ridurre la pressione con un nuovo taglio delle accise, anche se i margini finanziari cui ricorrere sembrano per ora molto risicati. Novità potrebbero però arrivare in settimana, prima del Consiglio dei Ministri del 4 agosto. L'intervento sarà tempestivo ed efficace, ha detto ieri il ministro delle imprese Urso. Fabio Comini, GR1.
2: Alle 8:11 su Rai Radio 1, la pagina estera, con le crisi internazionali che sono le cause dirette degli scossioni dei mercati energetici. Iniziamo dall'Ucraina, che continua ad essere uno degli scenari di maggiore destabilizzazione internazionale. Quella appena trascorsa è stata l'ennesima notte di raid russi, pesantissimi quelli che hanno preso di mira Kiev, un palazzo di 18 piani in fiamme, ed altri missili balistici sono segnalati sui cieli ucraini. Nell'area di Chernihiv, provenienti da Mosca, potrebbero colpire la capitale nei prossimi minuti. Intanto Zelensky ha rivendicato di aver colpito navi iraniane nel Mar Caspio che avrebbero trasportato armi russe destinate a Teheran. La Repubblica Islamica da parte sua ha convocato l'incaricato d'affari di Kiev. E a proposito della guerra tra Stati Uniti e Iran, si scalda il fronte del Mar Rosso tra Houthi e Arabia Saudita. Donald Trump invece sembra frenare sull'estensione degli attacchi militari all'Iran, mentre la Repubblica Islamica parla di pesanti perdite inflitte all'esercito di Washington. Il corrispondente.
10: I Pasdaran sostengono di aver ucciso nelle ultime settimane oltre 200 soldati americani e di aver distrutto 11 caccia ed elicotteri degli Stati Uniti. L'Iran, per la seconda notte consecutiva, è stato risparmiato dai bombardamenti del Pentagono. Secondo il New York Times, Trump avrebbe accantonato i piani di un'escalation significativa dell'offensiva militare per il timore di un esaurimento delle scorte di intercettori Patriot. Ma la tensione resta alta per il controllo degli stretti. Hormuz, che resta di fatto chiuso, ma anche Bab el-Mandeb, all'imbocco del Mar Rosso, dove è ormai di nuovo guerra aperta con gli Houthi, i ribelli sciiti dello Yemen, che vogliono imporre un blocco navale all'Arabia Saudita. Dopo aver subito il bombardamento del porto di Hodeida, i miliziani alleati di Teheran hanno lanciato missili balistici sulla città saudita di Jizan. Alcuni sono stati intercettati da un sistema di difesa aerea greco, ma altri hanno colpito impianti petroliferi e una base aerea. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
2: E c'è anche l'altro fronte del conflitto medio orientale, quello che vede coinvolto Israele, alleato di ferro degli Stati Uniti. Netanyahu torna alla Casa Bianca e nel frattempo l'epicentro più recente delle tensioni diventa la Cisgiordania. L'inviata.
11: A Cusra la scorsa notte i coloni danno alle fiamme una moschea mentre proprietà del villaggio vengono vandalizzate. Tornano a Tel, località dello scontro culminato nella sparatoria in cui 4 palestinesi e 2 israeliani sono rimasti uccisi. A Karawat, Bani Hassan, la bandiera israeliana viene issata su un palazzo. I raid dell'esercito israeliano hanno condotto a 80 arresti. Il comando centrale delle forze di difesa vieta gli accessi ai palestinesi negli insediamenti. Entrare nei cantieri edili richiederà speciali autorizzazioni, questioni di sicurezza che però hanno un impatto collettivo. Centinaia di migliaia di palestinesi anche ieri sono rimasti chiusi dai posti di blocco tra le città. 4 nuovi avamposti vengono stabiliti nell'area di Nablus. Il leader del Partito Democratico d'opposizione, Yair Golan, accusa il premier Netanyahu di avere trasformato la Cisgiordania in una polveriera. Su canale 13 della televisione israeliana, l'esercito ha messo in guardia dal rischio di una nuova intifada. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
2: Siamo all'inferno dei roghi in Francia e Spagna, circa 300.000 le persone evacuate dalle zone colpite, Madrid e Bordeaux assediate dalle fiamme, Parigi schiera anche i militari, un morto a Valencia, ci aggiorna il corrispondente da Parigi, Gavino Moretti.
12: In Francia la minaccia rappresentata dagli incendi nel sud-ovest del paese resta molto grave. Il governo Le Cornu ha deciso da ieri sera di mobilitare 1.500 soldati per rafforzare i soccorsi, insieme a un aereo militare che è stato modificato per operare insieme ai Canadair. Le persone evacuate tra i dipartimenti della Gironda e delle Landes sono salite a 220.000 tra residenti e turisti, e gli incendi ora minacciano anche la periferia di Bordeaux. Per alleggerire il carico di lavoro dei servizi di soccorso è stata intanto accorciata l'ultima tappa del Tour de France, fissata per oggi pomeriggio a Parigi. La situazione resta complessa anche in Spagna, dove un uomo ha perso la vita vicino Valencia a causa di un incendio boschivo. 80.000 sono poi le persone evacuate nelle regioni di Madrid e di Avila, mentre gli incendi non sono stati ancora fermati. Ora pensiamo a mettere in sicurezza i cittadini, ha detto il premier Sanchez. In un secondo tempo penseremo alla ricostruzione. Da Parigi, linea Roma.
2: Incendi alimentati dal gran caldo, lo sentivamo, caldo che però proprio in queste ore concede una tregua qui in Italia, in concomitanza con le partenze per le vacanze. In studio mi è raggiunto Paola Guarnieri, buongiorno.
13: Buongiorno Salvatore, con l'avanzare dell'estate i fine settimana diventano momenti particolarmente critici dal punto di vista degli spostamenti e le condizioni meteo possono fare la differenza. Ci arriviamo. Prima però, in riferimento a quanto sta accadendo in Francia e Spagna per gli incendi devastanti, ricordiamo che ad aggravare il quadro climatico che sfocia poi negli incendi è sempre il cambiamento radicale di origine antropica del clima, caldo estremo e siccità. 2026 e 2027 sono ancora più emblematici in questo senso per il ritorno del Niño, il fenomeno climatico naturale che si verifica in media ogni 5 anni e che si innesta in una situazione climatica già compromessa. Secondo uno studio pubblicato su Nature, l'attuale El Niño, che da qualche mese staziona sulle coste del Sud America lato Oceano Pacifico, è destinato a essere il più imponente degli ultimi 150 anni, capace di provocare stravolgimenti meteorologici a livello globale, e farà del 2027 l'anno più caldo mai registrato. Su questo Eleonora Belviso ha intervistato il climatologo del CNR Antonello Pasini, ascoltiamo.
14: El Niño è un fenomeno climatico naturale e periodico. Le acque del Pacifico equatoriale si riscaldano in modo anomalo e questo modifica la circolazione atmosferica globale. Quest'anno sembra essere il più potente dell'ultimo secolo e mezzo. Quali sono gli effetti in corso?
15: Grosse siccità, grosse ondate di calore in Australia, in Indonesia e così via, e grandi alluvioni in Perù, in Cile, che già tra l'altro si stanno vedendo in questo momento.
14: Ripercussioni in Europa?
15: Soltanto indirette. Bisogna capire come si combina il Niño con quanto succede nell'Atlantico, anche se ovviamente il riscaldamento maggiore a livello globale ha poi influenze anche sulle nostre regioni.
14: In ogni caso indica un'accelerazione del cambiamento climatico di origine antropica.
15: Sicuramente, uno adesso si preoccupa molto di quest'annata difficile per il super El Niño, però quello di cui veramente dobbiamo preoccuparci è il trend in salita di origine antropica. Dobbiamo adattarci. Nel contempo però dobbiamo assolutamente evitare di arrivare a scenari molto più brutti, perché l'adattamento ha un limite. Dobbiamo agire sulle nostre combustioni fossili, la deforestazione e così via.
13: Questo è il quadro ampio, globale, quello che ci aspetta nel medio-lungo periodo. Quanto alle condizioni del fine settimana, partiamo dal traffico che anche oggi, come dicevate, sarà intenso sulle strade, weekend da bollino rosso. L'ANAS nell'intero fine settimana ha previsto oltre 27 milioni di spostamenti verso le mete vacanziere. A complicare la situazione, il nuovo stop alla circolazione ferroviaria nello snodo di Firenze. Da oggi alle 23 e fino alle 11 di giovedì 30 luglio, come è accaduto all'inizio del mese, i treni provenienti da sud si fermeranno alla stazione Campo di Marte. Quelli provenienti da nord a Santa Maria Novella, il tratto intermedio sarà saranno predisposti bus sostitutivi, navette. La causa è sempre la sostituzione del cavalcavia di Ponte Alpino. La buona notizia a questo punto, ne abbiamo bisogno, arriva in parte dal meteo. Il grande caldo da qualche giorno è in pausa, ma arrivano i temporali. Alletta arancione in Toscana per nubifragi, gialla in altre 9 regioni. Le previsioni con il primo maresciallo Antonio Sequino dell'Aeronautica Militare.
16: Piogge temporali oggi interesseranno il centro-nord, ma anche parte delle regioni meridionali, fenomeni che risulteranno anche localmente forti, associati a delle grandinate. Conseguente diminuzione delle temperature proprio sulle regioni centrali e settentrionali, situazione che però già dalla giornata di domani tenderà al miglioramento. Piogge residue con temperature che tenderanno nuovamente a rialzare, e ci aspettiamo nuova ondata di caldo dalla giornata di giovedì.
2: E dopo quest'ampia pagina in cui abbiamo parlato di meteo, degli spostamenti, dei cambiamenti climatici, torniamo alla cronaca. È stato fermato il presunto assassino, reo confesso, del giornalista 53enne Luigi Esposito, trovato carbonizzato il 19 luglio nelle campagne di Eboli. Si tratta di un senza fissa dimora, è ancora da chiarire il movente. Abbiamo intervistato il capo della procura di Salerno, Raffaele Cantone.
17: È stata una ricerca molto articolata, perché lui, non avendo fissa dimora, è una sorta di fantasma, quindi è stato particolarmente complicato malgrado i carabinieri avessero messo in campo anche strumenti tecnologici avanzati.
18: Una volta trovato in questo casolare abbandonato, il tunisino ha confessato tutto, ha raccontato di aver ucciso brutalmente Esposito dopo un litigio e, secondo l'autopsia, quando ha dato alle fiamme il suo corpo il giornalista era ancora in vita. Procuratore, vi ha raccontato perché?
17: Lui nell'interrogatorio ha dato spiegazioni su tutto quello che c'era da dare, spiegazioni sul movente, su quello che ha indicato del movente. Noi faremo accertamenti, ma non è un tema su cui io posso parlare.
18: Da quanto avete ricostruito? I due si conoscevano da tempo?
17: Noi siamo arrivati a lui per il fatto che avevamo verificato l'esistenza di vari contatti negli ultimi giorni, oltre che di questa. Impronta digitale sull'auto.

0: Sempre con il circuito di Montmartre, ultima occasione per i pochi velocisti rimasti, ultima possibilità anche per l'Italia di centrare una vittoria. Certe tutte le classifiche, da quella a punti, la maglia verde, appannaggio di Mats Pedersen, a quella a poids degli scalatori, che sarà portata nella capitale francese da Richard Carapaz, capace di vincere due tappe alpine su tre. Il re del tour sarà ancora una volta Tadej Pogacar, quinto tour e ingresso ufficiale nell'Olimpo delle idee del pedale, con Indurain, anche Till, Hinault e Merckx, ma pronto a superarli già il prossimo anno. Lo sloveno chiude con 5 tappe vinte e una regalata del Toro, coccolato anche ieri sulle rampe finali del Tour, per consentire al giovane messicano di conquistare il terzo gradino del podio dietro al Remco Evenepoel. Cristiano Piccinelli, GR1.
1: Non solo ciclismo, anche la Formula 1 in questa domenica di grande sport. Alle 15 la partenza del Gran Premio d'Ungheria, in pole la McLaren di Norris, nelle qualifiche di ieri penalizzato sia Hamilton che Antonelli.
2: Le carte bollate, le investigazioni, i tempi, 2 ore e mezzo e oltre per prendere le decisioni, a rovinare una qualifica bellissima all'Hungaroring, tirata intensa sul filo dei centesimi. La pista dice che la pole se l'è presa Norris su una McLaren tornata brillante, 12 centesimi appena su Hamilton, ma l'inglese della Ferrari verrà penalizzato per aver ostacolato Piastri, partirà quinto, con la prima fila che viene allora ereditata dall'altro cavallino, Leclerc, secondo, che dice: vincere si può.
3: Lo spero, andrò nella gara provando a fare quello, ma la McLaren ha mostrato una performance molto buona oggi, quindi non sarà facile sicuramente e la partenza sarà chiave.
2: Alle spalle del Monegasco ci sarebbe Antonelli, il quale però a sua volta paga 3 posizioni di penalità per non aver rallentato a sufficienza con bandiere gialle, decisione che stride un po' con i fatti austriaci, ma tant'è. Il leader del mondiale, che partirà settimo, commentava così le sue possibilità in gara prima della sentenza.
4: Cercare di sicuramente fare il podio sarebbe un buon risultato, non sarà facile perché comunque andiamo tutti forti lì davanti, però sono fiducioso che se facciamo le cose correttamente possiamo ottenere un bel risultato.
2: Seconda fila che diventa dunque Piastri Verstappen, terza fila Hamilton Russell, Antonelli settimo. Qui sorpassare è complicato, ma è dal 2020 che chi parte dalla pole non vince. Dunque tutto è il contrario di tutto. Budapest, Manuel Codignoni, GR1.
1: Alle 8:24 minuti andiamo nel Regno Unito, dove finisce in vendita un pezzo di storia del paese in mezzo al fiume di Londra.
5: Saranno vendute al miglior offerente 2 isolette in mezzo al Tamigi, dove si è svolta la vicenda che ha cambiato il corso della monarchia. Home Island e Hollyhock Island in Berkshire sono 2 isole private collegate tra loro. La prossima settimana saranno messe in vendita dall'agenzia immobiliare Savills, base d'asta 1.650.000 sterline, quasi 2 milioni di euro, il prezzo per acquistare un pezzo di storia. All'inizio degli anni 30 le 2 isolette offrivano un rifugio lontano da occhi indiscreti al futuro re Edoardo VIII e la sua amante segreta, la socialite americana e 2 volte divorziata Wallis Simpson. L'amore ebbe così modo di crescere, poi Edoardo VIII ereditò il trono, il governo inglese chiarì che un matrimonio con la signora Simpson sarebbe stato impossibile e si scatenò la crisi costituzionale che portò alla storica abdicazione di Edoardo nel 1936. Oggi la tenuta grande, poco più di un ettaro, ospita una casa ristrutturata con 5 camere da letto. Savills descrive l'opportunità di acquistare le 2 isole private a breve distanza da Londra come straordinariamente rara e tutto sommato a buon mercato. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
1: Dalla bellezza sul Tamigi a quella di alcuni grandi monumenti italiani che aprono eccezionalmente anche la sera, una sperimentazione per avvicinare il grande pubblico alla storia e alla cultura del nostro paese.
6: 3 luoghi iconici, Colosseo, Pantheon e Castello Sforzesco, sperimentano per il mese di agosto fino a 4 ore di apertura in più. Al Colosseo la notte aggiunge suggestione, passano da 2 a 4 le visite fino alle 23:30. Il direttore del parco archeologico, Simone Quilici.
7: La notte al Colosseo con la luna è descritta storicamente, quindi è una grande esperienza poetica e romantica. Io spero molto anche nei romani, che potranno riappropriarsi di uno dei monumenti più importanti di Roma.
6: Le aperture straordinarie sono uno slancio per il turismo culturale, prima motivazione di viaggio in Italia, sottolinea il ministro del turismo Mazzi.
8: Monitoreremo di giorno in giorno l'andamento, diciamo, di questa sperimentazione, per poi valutare eventualmente anche se prolungarla e come estenderla anche magari nell'autunno e anche poi dalla prossima stagione, dall'anno prossimo.
6: Francesca Cosentino, GR1.
1: Torna stasera su Rai Storia una nuova versione di Cari amici vicini e lontani, il programma realizzato da Renzo Arbore in occasione dei 60 anni

0: La radio italiana. 9 puntate restaurate dai laboratori delle Techerai, introdotte in questo nuovo formato proprio da Arbore. Noi lo abbiamo intervistato.
1: Cari amici vicini e lontani, buonasera.
2: Si comincia con Nunzio Filogamo, con la storica frase che aprì il primo festival di Sanremo, solo radiofonico. Poi Quattro Moschettieri, la comicità di Batto 4, la musica che ha fatto da colonna sonora alla vita italiana negli anni 60. Renzo Arbore restituisce ancora una volta voci e suoni della storia della radio in Italia attraverso questo programma intitolato significativamente Cari amici vicini e lontani.
3: È un programma straordinario che per me è preziosissimo perché è un'antologia di tutti quelli che hanno fatto lo spettacolo, sono passati dalla radio e sono approdati poi in televisione. Mike Bongiorno, Corrado, Pippo Baudo, Raimondo e Sandra, c'erano i giornalisti sportivi, Sandro Ciotti, insomma è una galleria straordinaria.
2: È una galleria di personaggi ma anche di voci e musiche, anche i primi DJ.
3: Anche i primi DJ, certo, quindi si vedono delle facce che per molti erano sconosciute, ma quel programma era così popolare. C'è una nuova versione, quindi su Rai Storia, bene me, che farà rivedere le puntate con grandi protagonisti della radio e della televisione.
2: Paola D'Angelo, GR1.
0: Al via le audizioni per un musical sulla vita e la carriera di una grande protagonista del mondo dello spettacolo. L'opera si chiama Raffaella, lo spettacolo omaggio a Raffaella Carrà che debutterà a Roma a febbraio 2027 con la regia di Luciano Cannito. Si cercano interpreti tra i 20 e i 25 anni con un'ottima qualità di danza e padronanza vocale. Appuntamento per la selezione il 23 settembre al Teatro Brancaccio di Roma. Sono le 8:28, direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Mafalda Cacavo, regia Alessandro Pazienza e Francesco Paradisi, al microfono Salvatore Sabatino, questa è Rai Radio 1, a tutti voi l'augurio di un buon proseguimento d'ascolto di giornata, il GR torna con voi alle 9, ora c'è la musica di Radio 1.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
7: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
8: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
9: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Onda Verde. Viaggiare informati.
13: Buongiorno e bentrovati con gli aggiornamenti sulla viabilità da Giulia Casadeira e mobilità. Sono le 8:31, ultimo weekend di luglio da Bolino Rosso sulle strade italiane. Traffico in aumento soprattutto nel pomeriggio per le partenze estive. La circolazione è agevolata dallo stop ai mezzi pesanti in vigore fino alle 22. Andiamo sulla tangenziale ovest di Milano, al momento è chiusa l'uscita per la strada provinciale Vigevanese allo svincolo di Trezzano a causa di un incidente, un mezzo al momento occupa la rampa di uscita. In A14 si segnala un incidente tra raccordo di Casalecchio e lo svincolo di Bologna a Borgo Panigale in direzione dell'Autosole. Andiamo in Toscana sulla Firenze Pisa Livorno in direzione di Livorno, lavori in corso tra Empoli Ovest e Saminiato Basso. Andiamo sull'autostrada del Mediterraneo, al momento si segnalano code per un incidente tra Campagna e il tratto successivo allo svincolo di Monte Corvino in direzione di Fisciano. In chiusura andiamo in A16 Napoli Canosa, rallentamenti al momento tra Avellino Est e l'allacciamento con il raccordo di Benevento in direzione di Canosa. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 10.30, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
12: In collaborazione con il CIS. Meteo Radio.
14: Tempo previsto sull'Italia domenica 26 luglio. Con la perturbazione in transito sul centro-nord questa domenica avremo tempo molto instabile e spesso piovoso, con eventi precipitativi anche intensi e nella forma di temporale già dal primo mattino sulle regioni centrali e sul nord-est, soprattutto a ridosso dei monti e sulle colline dell'entroterra. Già in mattinata, tuttavia, il tempo tenderà a migliorare sul nord-ovest, mentre per le regioni tirreniche le schiarite arriveranno dal pomeriggio. Tempo migliore al sud e sulle isole, con l'eccezione della Campania, dove potranno esserci dei temporali, e della Sardegna, dove arriverà qualche isolato piovasco. Venti moderati o localmente forti e mari tutti mossi o molto mossi. Temperature in diminuzione al nord e al centro e sulla Sardegna e in aumento al sud. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
2: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.

0: ore 9:01.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Mafalda Caccavo a Berlino. I caccia al ragazzo di 21 anni vicino alla galassia estremista islamica che ha lanciato il suo furgone sul Gay Pride uccidendo una persona e ferendone 16.
4: Per ore nelle strade di Berlino, sfilate, concerti, colore, uno sfoggio di libertà su cui all'improvviso piomba il terrore. Accade attorno alle 22 quando un furgone bianco si lancia a tutta velocità contro una parte della folla festante del Gay Pride nel parco cittadino di Tiergarten. C'è chi dirà che andava a 80 km orari. Dal veicolo esce un uomo e con un'arma da taglio in mano, secondo diversi testimoni, inizia ad aggredire alcune persone prima di fuggire a piedi. La polizia lo ha subito identificato, ma è ancora latitante. Abdul B, 21 anni, legato ad ambienti islamisti berlinesi, già noto alle autorità che ne hanno diffuso una foto. Secondo la stampa tedesca era stato rilasciato da un riformatorio a maggio scorso. Non è ancora chiaro se il ragazzo abbia agito da solo o con altri aggressori, come sostengono alcune fonti. Il cancelliere tedesco Merz ha promesso determinazione nelle indagini e parlato di atto abominevole. È stato un attacco alla nostra società libera e cosmopolita. Il commento di condanna del sindaco di Berlino. Valeria Fraschetti, GR1.
3: Ucraina, nella notte 6 missili balistici su un quartiere residenziale di Kiev, in fiamme un palazzo di 18 piani. Zelensky ha rivendicato di aver colpito navi iraniane nel Mar Caspio che avrebbero trasportato armi russe destinate a Teheran. L'Iran convoca l'incaricato d'affari di Kiev. La guerriglia in Val di Susa con l'assalto ai cantieri dell'alta velocità di centinaia di antagonisti incappucciati. Negli attacchi utilizzate anche Molotov, camionette date alle fiamme, decine feriti tra le forze dell'ordine. Solidarietà alle forze dell'ordine dal Presidente della Repubblica Mattarella, che ha telefonato al Ministro Piantedosi chiedendogli di trasmettere agli agenti il suo ringraziamento per il servizio svolto e la vicinanza ai feriti. La Premier Meloni ribadisce: chi lancia bombe, carte e aggredisce attacca lo Stato e non difende un'idea, ma la violenza non piegherà lo Stato. Condanna unanime della politica. E si temono incidenti anche a Bologna, dove questa sera è stata indetta una nuova manifestazione per la morte di Fakir. Si terrà al Pilastro, quartiere dove è avvenuto l'intervento della polizia. Intervento documentato da nuove drammatiche immagini.
5: Una volta tolto il lenzuolo che ricopre il corpo di Fakir, un agente della polizia scientifica vede una pozza di sangue sotto la testa del 42enne marocchino, il volto macchiato di sangue, le caviglie dell'uomo ancora legate. Tutte immagini che fanno parte del nuovo video. Sembra che Fakir avesse anche un piede rotto, cosa finora non emersa. Per Fabio Anselmo, avvocato della famiglia del 42enne, il sangue sotto la testa è legato alle manovre di fermo messe in atto dai due poliziotti.
6: Fakir, e lo si vede grazie alla body cam del poliziotto, al momento in cui viene messo a terra, la sua testa e il suo volto è in condizioni integre.
5: Per Gabriele Bordoni, avvocato dei due poliziotti, Fakir si sarebbe ferito strisciando la testa per terra.
7: Si era avvicinato alla gamba del poliziotto fino poi a mordergli il polpaccio. In quel momento è chiaro che il capo striscia per qualche istante sull'asfalto e si procura una lesione.
5: C'è grande allerta infine oggi a Bologna per la manifestazione al Pilastro organizzata da collettivi e comitati. Anna Maria Caresta, GR1.
3: Emergenza incendi in Spagna e Francia, 300.000 gli sfollati, un morto vicino a Valencia, le fiamme avanzano verso Toledo. Messaggio della Presidente della Commissione von der Leyen: l'Europa è al vostro fianco, inviati 11 velivoli dell'Unione. Milioni di italiani in viaggio verso le località di vacanza, giornata di traffico intenso e code ai valichi di frontiera, spostamenti accompagnati da tempo instabile con temporali al centro-nord. Allerta arancione della Protezione Civile in Toscana, gialla in altre 9 regioni. Sete di verità, fame di giustizia e non accontentarsi di valori effimeri è l'invito di Papa Leone ai giovani portoghesi in un videomessaggio inviato in occasione della Giornata Nazionale della Gioventù.
8: Abrir as portas do coração a Cristo.
3: Aprire le porte dei cuori a Cristo, dice il Pontefice, è un dovere per chi, come voi, non deve mai smettere di sognare un mondo di pace e fratellanza. Sport Formula 1 alle 13, la partenza del Gran Premio d'Ungheria. Dalla pole di Budapest scatterà la McLaren di Norris, in prima fila anche la Ferrari di Leclerc, penalizzate di 3 posizioni in griglia le Ferrari di Hamilton, scivolata in terza fila, e la Mercedes di Antonelli retrocessa in quarta. Ciclismo, nel pomeriggio calerà il sipario sul Tour de France col consueto arrivo a Parigi con la passerella trionfale di Tadej Pogacar. Il campione sloveno festeggerà così la sua quinta Grand Boucle, tutto in diretta su questa rete. Le 9:06 minuti, ora c'è Coast to Coast, buon ascolto.
9: Radio 1 Coast to Coast.
10: Buona domenica da Marcellino Mariucci sulle frequenze di Radio 1 Coast to Coast. Ci sono luoghi in Italia dove il tempo sembra essersi fermato per preservare un antico incanto. Uno di questi è il cuore della Basilicata, dominato dalle maestose e affascinanti Dolomiti Lucane, montagne che nascondono storie di re, cavalieri e tradizioni senza tempo. Oggi iniziamo il viaggio di Radio 1 Coast to Coast esplorando i due gioielli assoluti di questo territorio: Pietra Pertosa, il comune più alto della regione, e Campomaggiore, la città dell'utopia. Avete presenti le Dolomiti? Immagino di sì. Guglie di roccia, pareti verticali, il respiro del vento a quota 3000. Bene, prendete questo gigante del Trentino e lo spostate nel cuore più selvaggio del sud Italia. Benvenuti sulle Dolomiti Lucane.

0: tra i due borghi di pietra Pertosa e Campomaggiore, il vento che soffia porta con sé l'eco di una storia che arriva dalla vicina Castelmezzano, un eco che tintinna ed è il suono della leggenda delle monete d'oro, una fortuna nascosta nel cuore della roccia. Dicono, si narra, che il tesoro sia ancora lì, sorvegliato dalle Dolomiti Lucane, come a voler ricordare a chiunque passi da qui per questa terra che non è fatta solo di pietra, ma di segreti preziosi. Pietra Pertosa, un luogo davvero unico, che con i suoi oltre 1000 metri di altitudine è il comune più alto della Basilicata. Bene, questo borgo non è semplicemente costruito sulla montagna, no, no, è letteralmente scolpito dentro la roccia arenaria delle Dolomiti Lucane. E camminare tra le sue stradine strette e salire fino alle rovine dell'antico castello saraceno vi farà sentire sospesi tra le nuvole. Ma Pietra Pertosa nasconde anche un legame speciale con il cielo. È proprio da qui, infatti, che i più coraggiosi possono vivere un'esperienza da brividi. Parliamo del famosissimo volo dell'angelo. Cosa si provi a volare come un falco attaccati a un cavo di acciaio a oltre 100 km orari? Io non lo so, però ho al telefono chi me lo può spiegare. Da Donatello Caivano, amministratore unico del volo dell'angelo. Buongiorno.
1: Buona domenica. Allora, il volo dell'angelo è un attrattore turistico. Tra l'altro, la prima cosa da dire è che quest'anno, tra il 4 e il 5 luglio, compie 20 anni. Praticamente è stato realizzato nel luglio del 2007 e rappresenta un po' il sogno dell'uomo di volare quindi come Icaro praticamente. Da Pietra Pertosa a Castelmezzano e da Castelmezzano a Pietra Pertosa è possibile volare per 3 km di cavo tra andata e ritorno a 120 km.
0: 120 km, allora a che altezza?
1: All'altezza di circa 400 metri nel punto più alto e di 270 in quello diciamo più basso, quindi siamo nel vuoto assoluto, siamo tra le Dolomiti Lucane, che sono due borghi bellissimi.
0: A chi è venuto in mente questo tragitto, questo percorso? Avete fatto dei calcoli, chiaramente avete dovuto calcolare le pendenze, il vento, giusto?
1: Sì, a parte tutti i calcoli, diciamo che è venuto in mente a un architetto francese che era a Castelmezzano per altri motivi e agli inizi del 2000 ha immaginato questa zipline dicendo: sapete, in Francia ce n'è una simile che è la prima in Europa, dice, secondo me questi due borghi sono bellissimi da poter raggiungere con due cavi, perché poi la distanza è di 1,5 km in linea d'aria e quindi è possibile non solo utilizzarlo per volare, ma soprattutto utilizzarlo anche come mezzo di trasporto, perché chi arriva a Pietra Pertosa può tranquillamente andare a Castelmezzano, rimanere un certo numero di ore, 4-5 ore, e poi ritornare sempre col volo. E sono due linee, uno di andata e uno di ritorno.
0: Quanti voli vengono fatti, grosso modo, chiaramente nei fine settimana? C'è un periodo dell'anno nel quale è più intenso l'avanti e indietro di questo volo?
1: È sicuramente il mese d'agosto, in cui addirittura solo nel mese d'agosto si superano i 5.000 partecipanti, quindi c'è sempre questo avanti e indietro e nell'anno diciamo che superiamo i 15.000 sicuramente.
0: E allora cercherò di non venire a fare il volo dell'angelo ad agosto, verrò fuori stagione, va bene? Così lo faccio da solo.
1: Fuori
0: se
1: stagione
0: riesco.
1: Diciamo che è più facile, va più bene. Gradevole effettuare il volo.
0: Grazie Donatello Caivano, buona domenica.
1: Grazie a lei.

Allora, se Pietra Pertosa è la vetta geografica della Basilicata e Campomaggiore nella vetta filosofica, in mezzo c'è un filo d'acciaio sospeso nel vuoto, ve lo ricordate? Abbiamo parlato poco fa con Donatello Caivano. Bene, è il volo dell'angelo. Perché riparlo del volo dell'angelo? Perché il volo dell'angelo ci porta dritti a Castelmezzano, il borgo presepe scolpito nella roccia, dove le case sembrano arrampicarsi l'una sull'altra per toccare le stelle. E non è Castelmezzano solamente un borgo da cartolina, è un luogo intriso di esoterismo, perché nel XIII secolo è stato un importante rifugio e presidio per i cavalieri templari. Infatti, camminando tra i vicoli stretti, se si guarda con attenzione l'architettura delle case storiche, si possono ancora scorgere simboli misteriosi incisi sulla pietra, stemmi nobiliari e croci patenti, che sono il simbolo dei templari, che rimandano a antichi rituali e a segreti mai svelati. Sapete da dove deriva il nome Pietra Pertosa? Anticamente si chiamava Pietra Perciata, che nel dialetto locale significa letteralmente pietra forata. Perché? Perché se osservate la vetta più alta del paese, c'è una gigantesca rupe con un buco enorme che attraversa da parte a parte, visibile sin da lontano. Un foro così perfetto che sembra fatto dall'uomo, ma che è in realtà opera millenaria del vento. Le Dolomiti Lucane che circondano il borgo non sono montagne comuni. L'erosione del vento ha scolpito le rocce creando delle vere e proprie sculture naturali. E gli antichi pastori, gli abitanti del posto, guardandole hanno dato loro dei nomi incredibili. Per esempio c'è la roccia a forma di aquila reale, quella a forma di incudine, la civetta e persino la grande madre. Insomma, un vero e proprio museo a cielo aperto, totalmente gratuito.

0: Allo spazio dedicato al territorio, cultura, ambiente, quindi parliamo di FAI, Fondo Ambiente Italiano, e ascoltiamo insieme a Giorgio Allegretti che cosa ci raccontano, che cosa ci fanno scoprire.
1: Migliaia di anni di storia scritti in una roccia friabile e porosa come il tufo è la caratteristica della struttura di Casa Noa, a pochi passi dal Duomo di Matera. Immersa tra i sassi, rappresenta la porta d'ingresso della città. È stata donata al FAI nel 2004, che ha provveduto al restauro conservativo, come ci spiega Donatella Acito, responsabile del FAI Casa Noa.
2: Casa Noa è un piccolo bene del FAI che si trova proprio nel cuore pulsante dei Sassi, sulla Civita di Matera, ed è una piccola casa che racconta una grande storia, quella della città di Matera. Fa parte di un palazzo ben più grande, di un palazzo gentilizio costruito alla fine del 1400 dalla famiglia Noa, che poi nel tempo si è estinta. Questo palazzo viene suddiviso in tante proprietà e l'ultima è una famiglia proprietaria di questa parte che è stata donata al FAI nel 2004. La famiglia Fodale da Torre decide appunto di donarla al FAI con un desiderio, quello di raccontare la storia di Matera attraverso la loro casa alle future generazioni. Ed è così che il FAI decide di esaudire questo desiderio, mettendo su questo progetto di questo racconto filmato che va di stanza in stanza, si proietta sulle pareti di queste stanze vuote a cui si è dedicato tanto tempo per un restauro attento, conservativo, che ha lasciato tutte le tracce del tempo. E quindi il visitatore si immerge in questa proiezione che dura un 30 minuti ed è un percorso itinerante appunto che si sviluppa di stanza in stanza. E questo fornisce ai nostri visitatori una chiave di lettura per poi andare nei sassi e scoprire appunto con i loro occhi ciò che la nostra città offre e sentire le emozioni più grandi.
1: Da questa porta d'ingresso, come può continuare l'esperienza di visita della città?
2: Con l'aggiunta di un tour guidato con guide professioniste. All'interno proprio di Casa Noa noi abbiamo una sala in cui c'è un tavolo multimediale con dei touchscreen. Proponiamo 6 passeggiate tematiche con un focus differente a seconda della passeggiata, che i visitatori possono innanzitutto consultare, possono scaricare tramite un QR code questi itinerari per farli in autonomia o rivolgersi a noi e acquistare, diciamo, le visite guidate e partire con le nostre guide. Sono sempre guide che facciamo per piccoli gruppi e molto personalizzate, quindi allontanandoci un po' dai tour turistici che ci sono in città.
1: Ci sono eventi imminenti dedicati al periodo estivo?
2: Assolutamente sì, Casa Noa, come tutti i beni del FAI, ogni estate partecipa a un format nazionale del FAI che è Sere FAI d'estate, dove tutti i beni vivono delle esperienze, degli eventi straordinari fino a tarda sera. E siccome la prerogativa di Casa Noa è proprio quella di fare dei tour per la città, noi proponiamo 3-4 tour serali al tramonto, uno per tutti, Matera e il cinema, quindi con la nostra guida si va in giro per i Sassi e ci si ferma nei luoghi dei set cinematografici dove hanno girato i film più grandi cineasti d'Italia, e poi termina con un aperitivo su una suggestiva terrazza in un punto panoramico, dove appunto godersi poi la fine della serata.
0: Noi ci fermiamo qualche minuto, voi restate collegati, mi raccomando, perché il viaggio continua, ma i racconti anche. Radio 1 Coast to Coast torna tra poco.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Chi è?
5: La duchessa.
4: La duchessa?
5: Sì.
2: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
4: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
2: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
4: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia domenica 26 luglio. Con la perturbazione in transito sul centro-nord questa domenica avremo tempo molto instabile e spesso piovoso, con eventi precipitativi anche intensi e nella forma di temporale già dal primo mattino sulle regioni centrali e sul nord-est, soprattutto a ridosso dei monti e sulle colline dell'entroterra. Già in mattinata, tuttavia, il tempo tenderà a migliorare sul nord-ovest, mentre per le regioni tirreniche le schiarite arriveranno dal pomeriggio. Tempo migliore al sud e sulle isole, con l'eccezione della Campania, dove potranno esserci dei temporali, e della Sardegna, dove arriverà qualche isolato piovasco. Venti moderati o localmente forti e mari tutti mossi o molto mossi. Temperature in diminuzione al nord e al centro e sulla Sardegna e in aumento al sud. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
10: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
0: Radio 1 Coast to Coast.
11: Bentornati a Radio 1 Coast to Coast, Marcellino Mariucci al microfono. Continuiamo il viaggio nelle Dolomiti Lucane. Il secondo punto di forza storico del comune di Pietrapertosa è proprio l'invincibilità. Che significa? Le Dolomiti Lucane non erano solo uno sfondo panoramico, ma una vera e propria arma di difesa. Chiunque abbia dominato il sud Italia, dai colonizzatori greci ai romani, ha dovuto fare i conti con questo nido dell'aquila imprendibile. La montagna stessa faceva da mura di cinta, rendendo il borgo sicuro e isolato. Ma perché la storia del borgo sia importante? Lo domandiamo al primo cittadino, la dottoressa Teresa Colucci, che è proprio il sindaco di Pietrapertosa. Signor sindaco, buongiorno e buona domenica.
12: Buongiorno a lei, buona domenica a tutta l'Italia che ci ascolta. Ma perché, insomma, è un paese magico il mio e sono una privilegiata a poterlo amministrare. Noi abbiamo storia, cultura, enogastronomia, paesaggi infiniti, e insomma ce n'è per tutti i gusti. E poi da qualche anno, da circa 20 anni, abbiamo anche il volo dell'angelo che ti fa volare senza usare le ali. Quindi perché non venire a Pietrapertosa? c'è solo l'imbarazzo della scelta da dove iniziare a gustare questo territorio.
11: Ecco, l'altra curiosità, vi trovate nel cuore della Basilicata, dove appunto si levano queste imponenti Dolomiti, le Dolomiti Lucane, che sono davvero spettacolari. Quindi questo scenario, voi siete in mezzo a questo scenario che racchiude i due borghi, il suo di Pietrapertosa e di Castelmezzano. Quindi il volo dell'angelo parte da Pietrapertosa e arriva fino a Castelmezzano.
12: Allora, noi siamo sulle Dolomiti Lucane, ma parlare di Dolomiti è improprio, perché geologicamente non abbiamo arenaria e solo dal punto di vista morfologico fanno pensare alle Dolomiti che si trovano più a nord. C'è questo cavo che collega i due paesi, è un'andata e un ritorno. Si parte da Pietrapertosa e si può partire anche da Castelmezzano, perché sono due cavi che in qualche modo collegano i due paesi, si fa per differenza di quota, quindi da Pietrapertosa si scende a Castelmezzano e viceversa, da Castelmezzano poi si scende a Pietrapertosa.
11: Ma lei è stata costretta come sindaco a fare questo un po', diciamo, inquietante volo dell'angelo?
12: Ma io lo farò da grande, sono ancora troppo giovane, a 60 anni non si è pronti per affrontare il volo dell'angelo,
11: certo.
12: Fin là negli anni.
11: Oh, ma secondo lei qual è il periodo più bello? Per esempio, è l'estate, ha dei colori particolari per venire a Pietrapertosa, o l'inverno è ancora più bello perché ci sarà la neve, anche se ormai con il clima un po' pazzerello la neve non arriva più quando deve?
12: Io escludo queste due stagioni. Per me la stagione più bella è sicuramente la primavera, e poi a ruota segue l'autunno, perché la primavera è il risveglio, quindi il verde, il giallo delle ginestre, questo profumo inebriante, e l'autunno, che insomma ci prepara all'inverno e ci riempie gli occhi e il cuore di colori. Quindi per me le stagioni migliori sono primavera e autunno.
11: Ho capito. Io, signor sindaco, la ringrazio, quindi coloro che ci hanno ascoltato, me per primo, verremo sicuramente nel periodo che ha detto a conoscere Pietrapertosa e Castelmezzano. Le auguro una buona giornata e un buon proseguimento di domenica.
12: Grazie e arrivederci a Pietrapertosa.

Se pensate che i borghi delle Dolomiti Lucane vadano in letargo con i primi freddi, beh, avete commesso un grande errore. Proprio mentre le foglie si tingono d'oro, Pietrapertosa si accende per il Ponte di Ogni Santi con una delle manifestazioni più calde dell'inverno, sapori d'autunno. Immaginate il profumo delle caldarroste che invade i vicoli di pietra, i banchetti colmi di miele, funghi, formaggi lucani e soprattutto quel vino novello che serve a scacciare via l'aria pungente della montagna, peraltro piacevolissima. Però attenzione, perché dietro la festa e la musica popolare si nasconde un tempo antico, quasi magico. Per gli anziani del posto, la notte a cavallo tra il 31 ottobre e il 1 novembre è il momento in cui il velo tra il nostro mondo e quello dei defunti diventa sottilissimo. È la notte in cui le anime tornano a camminare tra queste rocce. Ecco perché la tradizione vuole che non si sparecchi mai del tutto la tavola prima di andare a dormire. Si lascia un po' di pane, dei biscotti tipici e un bicchiere di vino, un piccolo banchetto per raccogliere chi non c'è più. Insomma, Pietrapertosa Ogni Santi non è solo una sagra, ma un viaggio sospeso tra il calore della terra e il mistero del cielo.

0: Prosegue il nostro viaggio nel cuore della Basilicata e, superate le vette delle Dolomiti Lucane, ci spostiamo di pochissimi chilometri per entrare in un territorio che custodisce un segreto affascinante. Andiamo a Campomaggiore. Ora, se Pietra Pertosa, lo dicevamo prima, è la pietra solida, Campomaggiore è il luogo dove la pietra ha preso la forma di un sogno. Parliamo di un paese unico diviso tra la sua parte moderna e i ruderi suggestivi di Campomaggiore Vecchia, un borgo fantasma evacuato a fine 800 per una frana. Ma la vera magia sta nel passato di questo luogo, che gli storici definiscono da sempre con una formula magnetica: la città dell'utopia. Perché? Il soprannome di questa città ce lo spiega il sindaco di Campomaggiore, Nicola Blasi. Signor sindaco, buongiorno e buona domenica.
1: Buongiorno e buona domenica a voi tutti e ai radioascoltatori.
0: Allora, perché la città dell'utopia, Campomaggiore?
1: La città dell'utopia perché questo luogo che voi vi accingete a visitare, che dista circa 4 chilometri e mezzo dall'attuale paese, è oggi un luogo abbandonato a causa di una frana. Però verso la fine del Settecento fu una città ideale, perché una città di fondazione che nacque appunto su principi utopici, basata sull'uguaglianza di tutti i cittadini sul piano sociale, economico e giuridico. In sostanza si trattava di un feudo abbandonato, disabitato, che per volere di una nobile famiglia venne ripopolato con una specie di editto: tutti coloro che si fossero trasferiti in quel posto avrebbero avuto la concessione di un lotto di terra per costruire una casa da trasmettere ai propri eredi e successori, la possibilità di coltivare dei terreni in cambio di lievissimi censi e quindi, diciamo, la garanzia del pane quotidiano per quell'epoca. Parliamo di una civiltà contadina che aveva lì capacità anche di autoaffermarsi e quindi progettare il proprio futuro. E quindi ad ognuno veniva dato appunto un lotto di terra per costruire una casa delle medesime dimensioni e tecniche costruttive, diciamo in maniera egualitaria, quindi considerato un luogo ideale, un luogo felice. Proprio per questo oggi viene ancora denominata la città dell'utopia.
0: Tutto insomma
1: fu un atto di fondazione, diciamo, con la garanzia notarile, quindi quello che i patti che venivano stabiliti tra i baroni dell'epoca, cioè i feudatari di quel posto, nonché i cittadini, era garantito da quest'atto notarile che sanciva appunto questi diritti ed obblighi, in una condizione molto favorevole per i contadini dell'epoca, che da 80 abitanti il borgo nell'arco di 140 anni ne arrivò a contare 525.
0: Ma poi c'è un'altra curiosità: c'è il nome di Luigi Vanvitelli, come è collegato con questo?
1: È legato questo nome di Vanvitelli al fatto che, mentre si andava via via questo borgo ripopolando, diciamo, uno di questi nobili, di questa nobile famiglia, aveva conosciuto, che aveva studiato in Toscana,
0: ecco,
1: un architetto, amico di studio appunto, l'architetto Patturelli, lo chiamò a sé in questo luogo e volle che gli ridisegnasse la pianta urbanistica per quanto disordinata questa città.
0: Certo, per quanto.
1: E quindi l'architetto Patturelli gli progettò un paese con strade larghe si tagliavano ad angoli retti, con una vasta piazza nel mezzo, dove c'era di fronte all'altro il palazzo baronale, la chiesa, e attualmente è possibile visitare questi ruderi ancora con questa struttura leggibile e per l'epoca all'avanguardia, perché
0: Perfetto. Il
1: paese di fondazione non aveva alcun vicolo, anche
0: certo,
1: molte strade larghe, così come Campomaggiore oggi ha preso la stessa pianta urbanistica e, diciamo, poi all'esito della frana, perché il paese venne abbandonato appunto
0: certo,
1: per una frana, ha questa conformazione diversa da altri paesi della nostra regione.
0: Io la ringrazio molto per questa spiegazione e, che dire, saremo in tanti a venire a visitare questo Campomaggiore e le auguro una buona giornata e una buona domenica.
1: Buona giornata, grazie.

Se durante il mese di luglio, ma non un giorno qualunque, esattamente il giorno 16, vi trovate a Campomaggiore, durante la processione della Madonna del Carmelo, potrete assistere a qualcosa di veramente unico, le cinte. Di che cosa si tratta? Sono imponenti strutture di cera e nastri colorati che le donne del borgo portano in equilibrio sulla testa, camminando spesso a piedi scalzi sulle pietre calde. Si tratta di un rito antico, un atto di fede e di ringraziamento che vi fa rimanere senza fiato. Ma quando la sera scende e il cielo sopra le Dolomiti Lucane si illumina a giorno con le spettacolari luminarie, mentre le note della banda risuonano nell'aria frizzante della notte, beh, è l'estate lucana al suo culmine. È l'utopia di Campomaggiore che ancora una volta si fa realtà e vi aspetta a braccia aperte. Dall'utopia di Campomaggiore al cielo di Pietra Pertosa, passando per l'abbraccio di roccia di Castelmezzano, oggi abbiamo capito che in Basilicata anche le pietre sanno sognare, volare e raccontare storie. Portate queste storie con voi e se vi capita di passare da queste parti nelle notti di luna piena, cercate le monete d'argento tra le rocce. Un saluto da Marcellino Mariucci al microfono e da Giorgia Allegretti in redazione e Cecilia Mosetti in regia, mentre per la parte tecnica un ringraziamento a Stefano Velli. Radio 1 Coast to Coast torna domenica prossima alla stessa ora. Se vorrete riascoltare la puntata, andate su Rai Play Sound. Da parte nostra, buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio 1.

it out.

And girl, it looks so pretty to me, like it always did.

0: ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Danilo Giannese, un'ultima ora di cronaca, un 35enne è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso dopo che questa notte a Turbigo, in provincia di Milano, ha travolto e ucciso un uomo di 76 anni che era in bicicletta sulla statale. Il conducente non si è fermato a prestare soccorso, i carabinieri lo hanno trovato in stato confusionale sotto l'effetto di droga e alcol. Si temono incidenti stasera a Bologna per la nuova manifestazione indetta per ricordare Fakir, il 42enne morto durante un fermo di polizia al sindaco Lepore dopo le minacce dei giorni scorsi per avere organizzato la manifestazione poi sfociata in violenze, è stata assegnata la scorta. Ieri aveva denunciato gli hater. Sul fronte delle indagini, intanto, un nuovo video mostra il corpo di Fakir con una lunga chiazza di sangue sotto la testa. Per il legale della famiglia, le immagini confermano le violenze subite. La difesa degli agenti replica che il sangue proviene dalla ferita alla nuca riportata dopo la caduta, attesi gli esami tossicologici. Ora a Berlino, ancora sotto shock per il furgone piombato sulla folla che partecipava al Pride. Un morto e 16 feriti, un atto abominevole, lo ha definito il cancelliere Merz, mentre è in corso un'enorme caccia all'uomo. Ci colleghiamo con la corrispondente Barbara Gruden.
4: Sì, la polizia pubblica foto e nome del sospetto, sarebbe stato Abdul V, 21 anni, a lanciare un furgone sulle persone che ieri sera si stavano riposando nel grande parco del Tiergarten dopo l'imponente marcia del Pride che aveva invaso Berlino. Secondo la stampa l'uomo apparterebbe all'ambiente islamista e sarebbe stato in custodia cautelare fino a maggio scorso. Gli agenti avrebbero già perquisito un appartamento nel centro della città, ma non avrebbero trovato traccia del sospetto. Una persona ha perso la vita subito, si tratterebbe di una ragazza, ma questa notizia non è stata confermata. Altre 16 sono rimaste ferite, 3 di loro sono in pericolo di vita. Non è ancora del tutto chiara la dinamica, il furgone è arrivato a tutta velocità attraverso i prati del Tiergarten per poi schiantarsi contro un albero. Successivamente l'uomo sarebbe sceso dal furgone e avrebbe menato fendenti con un coltello sulle persone che si trovavano in quella zona. Linea a voi.
3: La Spagna e la Francia ancora alle prese con l'emergenza incendi, 300.000 gli sfollati, un morto vicino a Valencia, le fiamme avanzano ora verso Toledo. Ai due paesi il messaggio della Presidente della Commissione Europea von der Leyen: l'Europa è al vostro fianco, inviati 11 velivoli dell'Unione. E secondo uno studio pubblicato su Nature, l'attuale El Niño è destinato a essere il più importante degli ultimi 150 anni, capace di provocare stravolgimenti meteorologici a livello globale. Su questo abbiamo intervistato Antonello Pasini, fisico climatologo del CNR. Ascoltiamolo.
5: El Niño ha come conseguenza diretta l'aumento di temperature nel Pacifico tropicale e subito dopo ci sono grosse siccità, grosse ondate di calore in Australia, in Indonesia e così via, e grandi alluvioni in Perù, in Cile. Sull'Europa ci sono influenze soltanto indirette, anche se ovviamente il riscaldamento maggiore a livello globale ha poi influenze anche sulle nostre regioni.
3: Un'altra giornata di traffico intenso e code ai valichi di frontiera per le partenze verso le località di vacanza, spostamenti sulle strade accompagnati da tempo instabile con temporali al centro-nord. La Protezione Civile ha diramato l'allerta arancione in Toscana, gialla in altre 9 regioni. Le previsioni con il tenente colonnello Daniele Cesarin dell'Aeronautica Militare.
6: Piogge temporali oggi interesseranno il centro-nord ma anche parte delle regioni meridionali, fenomeni che risulteranno anche localmente forti associati a delle grandinate. Conseguente diminuzione delle temperature proprio sulle regioni centrali e settentrionali, situazione che però già dalla giornata di domani tenderà al miglioramento. Piogge residue con temperature che tenderanno nuovamente a rialzare e ci aspettiamo nuova ondata di caldo dalla giornata di giovedì.
3: Videomessaggio di Papa Leone per i ragazzi portoghesi in occasione della giornata nazionale della gioventù. Dal pontefice l'invito ad avere sete di verità, fame di giustizia e il non accontentarsi di valori effimeri.
7: Abrir as portas do coração
0: a Cristo. Camino,
3: aprire le porte dei cuori a Cristo, dice il Pontefice, è un dovere per chi, come voi, non deve mai smettere di sognare un mondo di pace e fratellanza. E ora lo sport, il futuro della nazionale di calcio. Ha subito una frenata la trattativa tra la FIGC e Andrea Pirlo. Il candidato alla panchina azzurra, infatti Global Ambassador della più importante agenzia di scommesse russa, un ruolo incompatibile con quello di commissario tecnico. Il caso è diventato anche politico, alcuni esponenti sono infatti contrari alla sua nomina. Ma l'ultima parola aspetta al presidente della Federazione Malagò, che sta studiando il dossier. E si prospetta una domenica di grande sport tra Formula 1 e ciclismo. Alle 15 al via il Gran Premio d'Ungheria, pole position per la McLaren di Norris, in prima fila anche la Ferrari di Leclerc, penalizzate di 3 posizioni in griglia la Ferrari di Hamilton, scivolata in terza fila, e la Mercedes di Antonelli retrocessa in quarta. Ciclismo nel pomeriggio, ultima tappa del Tour de France. A Parigi si prepara la passerella trionfale di Tadej Pogacar, che festeggerà così la sua 5ª Grand Boucle. Tutto in diretta su questa rete. E all'Lake Sound Park a Cernobbio, sul lago di Como, questa sera la chiusura dell'edizione 2026 del festival, che si svolge ogni estate negli spazi dell'ex galappatoio di Villa Erba. Mare, mare, mare, ma che voglia di... Chiusura con Luca Carboni, che poi proseguirà il tour con altre 11 date, da Pescara ad Alghero, dal Teatro Antico di Taormina alla Reggia di Caserta. Ultima tappa del tour estivo il 13 settembre allo Sferisterio di Macerata. E sono le 10.06, ora la musica di Radio 1, a seguire la finestra su San Pietro. Buon ascolto e buona domenica.
2: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
7: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
8: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
13: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
14: Quando ci fa sentire

ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buongiorno e bentrovati con gli aggiornamenti sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 10:30, ultimo weekend di luglio da bollino rosso sulle strade italiane. Traffico in aumento soprattutto nelle ore pomeridiane per il grande esodo estivo, la circolazione agevolata dallo stop ai mezzi pesanti fino alle 22. In A4 Venezia Trieste al momento traffico intenso con code in entrata allo svincolo di Latisana in entrambe le direzioni. Ci spostiamo in A9 Lainate Chiasso, rallentamenti e code tra Como Monte Olimpino e lo svincolo per il lago di Como in direzione della Svizzera. In A14 Bologna-Ancona traffico intenso con code a tratti tra il raccordo di Casalecchio e lo svincolo di Bologna-Borgo Panigale in direzione dell'Autosole. Sempre in A14 nel tratto Ancona-Pescara si registrano rallentamenti per un temporale tra Ancona Nord e Loreto in entrambe le direzioni. In chiusura andiamo in Sicilia, in A18 Messina-Catania, traffico intenso con code sia nei pressi dello svincolo di Taormina sia alla barriera di Catania, entrambe in direzione di Messina. È tutto da Rai Mobilità. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: No, è mio! Papà, papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
6: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
7: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
0: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. La finestra su San Pietro.
8: Buongiorno e bentornati e buona domenica a tutti da Antonio Scoppettuolo
9: e da Don Massimo Tellan.
8: Allora, oggi parleremo di molte cose. Parleremo innanzitutto di pace, perché ricordiamo la raccolta degli interventi e delle omelie del Papa che parlano appunto di pace, che è stata appena pubblicata. E poi ricordiamo che oggi è la giornata dei nonni e degli anziani, istituita da Papa Francesco nel 2021 e si celebra in tutta la Chiesa Cattolica nella quarta domenica di luglio, in prossimità della memoria di San Gioacchino e Anna,
9: che invece quest'anno
8: cade
9: proprio,
8: oggi,
9: esattamente.
8: Cade proprio oggi. È una festività importante appunto per sottolineare il valore fondamentale degli anziani nella società e nelle famiglie, per contrastare quella che Papa Francesco, ti ricordi, chiamava la cultura dello scarto e promuovere appunto il dialogo, l'incontro tra le generazioni. Ma oggi è anche la giornata in cui in tutte le chiese italiane si fa la colletta per le vittime e per i terremotati del Venezuela, dell'ultimo sisma, un sisma che ha travolto e ha causato purtroppo migliaia e migliaia di
9: morti, feriti e grande distruzione, certo, come abbiamo potuto vedere nelle immagini.
8: E la Caritas italiana appunto ha indetto in questa giornata in tutte le chiese italiane
9: una colletta straordinaria per raccogliere,
8: esatto,
9: appunto fondi.
8: E per questo ascoltiamo il direttore di Caritas italiana, Don Marco Pagnello.
10: Il senso sta nel sentirsi empatici, nel voler condividere questo momento di grande fatica e sofferenza del popolo venezuelano. I numeri sono importanti, più di 4.700 persone decedute finora, più di 16.000 persone assistite, 107 campi transitori.
8: Cosa vi chiede la Chiesa venezuelana? Quali sono le emergenze di questi giorni?
10: In questo momento siamo nella fase acuta proprio di risposte all'emergenza l'emergenza, l'emergenza umanitaria. Quindi, per esempio, il più grande intervento è quello della distribuzione di acqua potabile, alimenti e beni essenziali. Voi provate a immaginare il grande pericolo e rischio anche in questo momento igienico-sanitario.
8: Caritas Italiana interviene sulle grandi emergenze internazionali, ma anche su quelle italiane.
10: Facendo parte del network, della rete di Caritas Internazionalis, tutte le volte che c'è un'emergenza nel mondo, noi cerchiamo di fare la nostra parte.
8: Allora, dicevamo del libro del Papa, di questa importante raccolta di interventi del Papa sulla pace, e sentiamo il punto di Antonio Spadaro che ci parla di questo.
11: È appena uscito un nuovo libro di Papa Leone XIV sulla pace. Si apre con una domanda che gela il sangue. La specie umana deve continuare ad abitare la Terra? Ma per capire da dove nasce questa domanda bisogna risalire una storia lunga, quella di un'espressione che la Chiesa ormai da 80 anni sta smontando. L'espressione è guerra giusta. Per secoli è stata un argine, serviva a dare regole alla violenza, a stabilire quando un conflitto fosse lecito. Poi è arrivata la bomba atomica. La prima crepa la aprì Pio XII. Nel Natale del 1944 disse che la guerra come mezzo per risolvere le controversie tra i popoli è ormai sorpassata. Giovanni XXIII andò oltre. Nell'era nucleare scrisse nella Pacem in Terris che pensare alla guerra come strumento di giustizia è contrario alla ragione. Il Concilio Vaticano II chiese di guardarla con mentalità completamente nuova e Giovanni Paolo II lo gridò davanti ai conflitti del Golfo e dell'Iraq: mai più la guerra. Il Cardinal Ratzinger, già prima di diventare Benedetto XVI, arrivò a domandarsi se oggi sia ancora lecito ammettere che una guerra giusta esista. Con Francesco il dubbio diventa sentenza. Nella Fratelli Tutti scrive che è molto difficile parlare ancora di guerra giusta e in nota aggiunge che quel concetto forgiato da Sant'Agostino oggi non lo sosteniamo più. A Hiroshima aveva già detto immorale non solo l'uso ma il possesso stesso delle armi atomiche. E arriviamo a Leone XIV, agostiniano, che chiude il cerchio. Le sue parole non lasciano margini. Oggi è più che mai importante ribadire il superamento della teoria della guerra giusta, troppo spesso invocata a giustificare qualsiasi guerra, fermo restando il diritto alla legittima difesa, intesa nel senso più stretto. 80 anni dopo Pio XII, quasi la stessa parola, allora sorpassata, oggi superamento. Cambia il vocabolo, non il giudizio, e torna netta la domanda dell'inizio. La specie umana deve continuare ad abitare la Terra?
8: Allora, questa è la riflessione sulla pace sulla quale torneremo a breve, però io ho dimenticato di chiedere a Don Massimo Tellan la festività di oggi, Sant'Anna e San Gioacchino, una festività importante.
9: Una festività importantissima, secondo la tradizione sono i nonni di Gesù, i genitori di Maria. Chiaramente nel Vangelo, nella Sacra Scrittura non sono menzionati, ma ci parlano di loro, ci parla di loro il Protovangelo di Giacomo, un Vangelo apocrifo evidentemente, che però ha fornito anche tanti dati della tradizione, no? Anche nell'iconografia ricordiamo San Giuseppe con questo bastone fiorito che per noi oggi è l'immagine certamente della purezza e della castità, ma affonda le radici proprio in questa narrazione apocrifa della scelta di Giuseppe come sposo di Maria. I santi Gioacchino e Anna appunto erano i genitori della Madonna, dei genitori anziani. Gioacchino era addirittura un sacerdote del Tempio che non riuscivano ad avere figli e miracolosamente il Signore, come sempre nelle figure dell'Antico Testamento, ha fatto sì che anche nella loro sterilità potessero avere figli. Ma questo ci consente, prima di procedere anche con i nostri ospiti, di fare ovviamente agli auguri a tutte coloro che si
8: certamente,
9: chiamano Anna, perché
8: certamente,
9: Anna
8: certamente.
9: È un nome diffusissimo.
8: È un nome diffuso e poi lo ricordiamo, questo è il tempo delle feste patronali, delle feste...
9: Esattamente, ieri San Giacomo.
8: Esatto, insomma, quindi in tanti centri della nostra Italia si festeggia Sant'Anna, se ne potrei ricordare a centinaia. Mi viene in mente Ischia, no?
9: Esattamente,
8: importantissimo, esattamente. Dove si celebra con l'incontro l'incendio del castello aragonese, che poi ho saputo che è stato rimandato, ma di qualche giorno, ma insomma, grandissima festa.
9: Grande festa e grande devozione, e lo vediamo perché tante persone portano questo nome declinato nelle diverse forme, no? Non c'è solo Anna, ma c'è Anna Maria, diffusissimo,
8: esatto.
9: Anna Rita, Anna Rosa, tante tante declinazioni per sottolineare la grande devozione nel popolo cristiano verso la Madre della Madonna.
8: E diamo il benvenuto a Mariano Borgognoni, presidente della Pro Civitate Cristiana di Assisi, e Nina Fabrizio, vaticanista dell'ANSA. Buongiorno ad entrambi.
12: Buongiorno.
13: Buongiorno.
8: Allora, cominciamo, riprendiamo il discorso che stavamo facendo appunto sulla pace. Volevo chiedere a Nina Fabrizio, da vaticanista, in che modo Leone XIV sta ponendo a posto sin dall'inizio del suo pontificato la pace al centro appunto del suo magistero?
12: Certamente in molti modi lo abbiamo visto nel corso di quest'anno con dei discorsi molto importanti, molto significativi. Io ne citerei adesso soltanto uno, perché ha avuto anche delle reazioni molto importanti. Il Papa ha parlato di pace, ma anche della speculare debolezza del multilateralismo, per esempio nel discorso di inizio anno al corpo diplomatico, forse lo ricorderete, un discorso da cui poi sono uscite,
8: esatto,
12: anche delle parole che sono un po' rimaste. Il Papa ha detto: è tornato un fervore, e lo ha detto nella sua lingua madre inglese, un zeal, un fervore per la guerra è tornata di moda. Perché lo dico? Per due motivi: uno, perché queste parole hanno avuto poi un forte riflesso negli Stati Uniti. Noi sappiamo che Leone ci ha detto: non voglio dibattere con il presidente Trump, per dire, insomma, sono il Papa, non è che ingaggio un dibattito con una persona in particolare, ma è un Papa americano, è un Papa impegnato sul fronte della pace, è un Papa ascoltato negli Stati Uniti, e queste sue parole hanno scatenato delle forti reazioni, anche perché c'è una gran parte dell'amministrazione americana, non dimentichiamocelo, che si dice cattolica.
8: Esatto. Io su questo volevo sentire Mariano Borgognoni, allora presidente della Pro Civitate Cristiana di Assisi. Allora, da sempre la Pro Civitate, lo ricordiamo, negli anni, insomma, ha promosso il dialogo, l'incontro, anche l'incontro tra le religioni, l'incontro tra le esperienze diverse, esperienze culturali, esperienze religioni differenti. Cosa possono dire oggi le diverse religioni, le diverse fedi riguardo alla pace?
13: Ma io credo che questo è un discorso sempre un po' problematico, no? Perché c'è molta strumentalità, c'è molto uso strumentale delle religioni, per esempio, e questo è evidente nella storia, è evidente anche nel presente. E però c'è tutto un percorso che le religioni hanno fatto e che mira a delineare una prospettiva di pace. Cioè, adesso il 27 di ottobre ricorre il 40° anniversario della giornata di preghiera di Assisi, la giornata di preghiera convocata da Giovanni Paolo II. Noi saremmo parte di questa iniziativa e siamo
8: il famoso
13: parte
8: spirito di Assisi, no?
13: Di
8: cui si parla spesso.
13: Il famoso spirito di Assisi. Il famoso spirito di Assisi. Noi
8: ho qualche problema di linea, evidentemente. Forse è caduta la linea con Mariano Borgognoni. Vediamo.
13: Pronto?
8: Se riusciamo. Sì, ecco, no,
13: pronto?
8: C'è qualche problema.
13: Sì, perché qui c'è una situazione atmosferica
8: rimanga fermo, perché prima la sentivamo benissimo. Non si muova da lì.
13: Ok,
8: prego.
13: Dicevo appunto che la Pro Civitate Cristiana è stata parte attiva di un processo che ha cercato di riscoprire la regola d'oro dell'amore al fondo di tutte le religioni, oltre ogni deformazione.
8: No, c'è qualche problema. Intanto, nel frattempo, Fabrizio è con noi, Nina? Nina Fabrizio,
12: sì, sì,
8: sei con noi?
12: Sono qui. Sì, sì, vi sento bene.
9: Allora, le volevo chiedere, praticamente in questa prospettiva, insomma, in cui il Papa continua, chiaramente dal primo momento che si è affacciato dalla loggia di San Pietro, con questo che è effettivamente il tema del suo pontificato, no? Questo richiamo costante alla pace, sì. Una pace che nasce profondamente dal nostro essere radicati in Cristo, quindi lui l'ha anche specificato, la pace del cristiano e la pace del Cristo risorto. Ma che in questa logica il Papa sta dando al tema del riarmo e alla crescente instabilità geopolitica una connotazione tutta sua, in che maniera?
12: Sì, sì, appunto, perché la domanda è giusta, nel senso che il Papa ha esordito un po', lo possiamo dire, con uno slogan, no? Però lo slogan, se poi tu non lo riempi di significati, rischia di rimanere appunto bello, per quanto molto affascinante, però rischia di rimanere slogan. Invece mano a mano lui ci sta dando tutta una serie di strumenti attraverso cui riempirlo. Allora, innanzitutto, come ben citavi, le molte condanne verso il riarmo, significativamente ne ha parlato per esempio agli studenti andando alla Sapienza, molto molto bello che lui parli ai giovani, che dei quali vede appunto il futuro, con una condanna invece a quel mondo che possiamo pensare giovane non è tanto, che pensa di risolvere i problemi con il riarmo. Poi ci ha dato un altro strumento ancora, la Magnifica Humanitas, un'enciclica, lo abbiamo detto tante volte, sull'intelligenza artificiale, ma è anche un'enciclica sulla pace, su dove vogliamo mettere l'uomo, qual è il posto dell'uomo rispetto a questo sviluppo tecnologico che è impetuoso e che rischia di sfuggirci di mano. Ma vorrei aggiungere, se mi consenti, un terzo passaggio che è recente ma forse un pochino sfuggito. Il Papa ha ripreso anche questa tradizione del concistoro. Concistori adesso sappiamo verranno convocati una volta l'anno, si tratta un po' di rifare il punto di tante questioni globali con un po' tutti i vertici della Chiesa mondiale. E a quest'ultimo concistoro, che poi si è svolto proprio nei giorni dei Santi Pietro e Paolo, insomma, quindi con tutto un simbolismo molto forte per una chiesa che vuole anche tornare, sì, molto collegiale, il Papa ha detto: bene, ho raccolto le vostre sollecitazioni, forse possiamo cominciare a ripensare la legittima difesa. Che cosa vuol dire che lui dice ripensiamo la legittima difesa? Io farei un esempio, c'è una piccola comunità a Gaza, la conosciamo tutti, abbiamo imparato a conoscerla purtroppo da dopo il 7 ottobre, è una piccola comunità di cristiani che ha subito bombardamenti, ha subito tutte le sofferenze della guerra, privazione di medicinali, privazione
8: andiamo,
12: di farmaci,
8: sì, andiamo che così
12: cibo.
8: Continuiamo. Sì.
12: Ecco, questa comunità ha reagito però in maniera non violenta, non rispondendo con l'odio, non rispondendo con la violenza. Io penso che quando il Papa ci dice una pace disarmata e disarmante, se vogliamo trovare nella storia qualcuno che corrisponda, possiamo pensare a questi cristiani che chiaramente
8: e quindi questo
12: non
8: può
12: si
8: essere
12: oppongono.
8: Grazie. Quindi questo ecco, può essere un metodo, Mariano Borgognoni, può essere un metodo questo?
13: Sì, direi che da questo punto di vista la terra umbra offre degli esempi molto importanti, a parte l'esempio di Francesco, ma anche l'esempio sul piano più laico, diciamo, di Aldo Capitini. La scelta della non violenza non come una pratica di rassegnazione alla prepotenza, ma come una capacità di mobilitazione e di lotta nei confronti di tutti quegli ostacoli che si frappongono alla costruzione di un mondo di pace. Il Papa ha parlato peraltro dell'esigenza di realizzare in ogni curia, in ogni diocesi, diciamo, luoghi di formazione alla non violenza. Questo sarebbe un progetto straordinario, Noi come Procivitate Cristiana, per esempio, abbiamo alcuni momenti di formazione importante, una scuola di arte terapia, una scuola di musicoterapia. Stiamo pensando adesso di dare vita ad una scuola di formazione alla pratica della non violenza.
8: Molto interessante.
13: Perché questo ci tembra il terreno da arare per il futuro.
8: Interessante.
9: E io volevo, a questo proposito, il Papa è ritornato spesso, la faccio ad entrambe se siamo veloci nel rispondere, il Papa è ritornato spesso appunto sul tema della pace e la dignità umana, anche in questa giornata in cui si celebra appunto la giornata mondiale dei nonni e degli anziani, il Papa citava appunto la sua enciclica, la Magnifica Humanitas. In che modo quindi questa dignità umana sta al centro del messaggio di pace del Papa e come noi possiamo declinarla anche nello spirito di Assisi, per esempio?
8: Fabrizio e poi Borgognoni velocemente, prego.
12: Beh, certo, se facciamo riferimento alla festa dei nonni, degli anziani di oggi, qui c'è un filo rosso che nasce chiaramente con Papa Francesco, ma appunto molto ben accolto da questo Papa, dove tra le altre cose c'è l'idea di un passaggio tra generazioni, di un passaggio di memoria, di una memoria appunto che chi ha vissuto soprattutto le guerre, i conflitti, ma anche la privazione, la fame, ha veramente un lascito importante da dare, da trasmettere al giovane che ne può fare tesoro. Quindi c'è un ruolo ancora molto forte dell'anziano. Abbiamo detto tante volte, purtroppo, soprattutto nei periodi estivi, l'anziano spesso è emarginato, è una società che respinge gli anziani. Invece i papi vedono un forte valore nella fragilità, nella anche un po', come dire, la fragilità come stimolo, però soprattutto nell'idea che c'è una trasmissione di generazione in generazione della memoria, di una memoria viva, di quello che la storia è effettivamente stato.
9: Grazie, grazie. Borgognone, lei che ci dice a riguardo?
13: Ma io dico che nella Magnifica Humanitas il punto centrale che riguarda la dignità umana è costituito dalla individuazione di un rischio capitale che si sta correndo, e cioè il rischio di un processo di ricolonizzazione del mondo fondato sulla forza quasi incontenibile di questo nuovo. Una volta si parlava di apparato militare industriale, adesso forse si dovrebbe parlare di apparato militare tecnico-scientifico in qualche modo, che può essere uno strumento davvero di conculcazione della dignità umana in ogni parte del mondo. Soltanto che l'indicazione del Papa mi sembra chiaro, che questo processo non è un destino. Dobbiamo cercare di alimentare tutto il pensiero critico e anche la massa critica necessaria per contrastare questo processo, che è un processo potentissimo. Io credo che la Chiesa e i cristiani debbano essere parte di questa partita.
8: È molto interessante questo punto di vista e soprattutto anche la sottolineatura riguardo al destino che non è certamente il destino dell'Occidente, non è quello della guerra, è vero Nina? Cioè, il Papa lo ha ripetuto in forme diverse più volte, attuare la pace sì. Inizia dal, come dire, comincia dal mutare il nostro atteggiamento e i rapporti con gli altri e il nostro atteggiamento nei confronti dei conflitti, e l'ha sottolineato. Cioè il destino di ogni conflitto non è quello, non è la guerra. La guerra non è il destino dell'umanità, bisogna invertire.
12: No, assolutamente, dico anche un po' di più, ricollegandomi sempre a quel discorso al corpo diplomatico che aveva trovato, diciamo, tante reazioni, forse perché le aveva trovate tra chi si sentiva appunto nel vivo. Di recente il cardinale Supic, che è il cardinale di Chicago, quindi anche un po', diciamo, un fratello maggiore del nostro stesso Papa, sappiamo che un cardinale cardinale molto ascoltato sia dal Papa, ma che ha anche una certa influenza negli Stati Uniti. Proprio in questi giorni, tenendo degli incontri estivi, parlando con dei giovani, ha riproposto quelle parole, perché ha detto: guardate, alle vostre generazioni la guerra viene presentata come una scelta, cioè non come forse poteva essere decenni fa l'ultima razio, oppure l'ultimo modo per difendersi, ma quasi addirittura, lui diceva, un optional. Sappiamo quali sono i governanti a cui si riferisce, però pensiamo a che effetto fa alle nuove generazioni, come se si potesse scegliere la guerra: quel paese non mi sta simpatico, oppure di quel paese voglio il petrolio, di quel paese ne voglio un pezzo per farci un resort, magari appunto per mandarci le persone più ricche nel pianeta.
9: Oltretutto, allora, in questa logica dei giovani, mi sembra anche bello ricordarlo, quando appunto ha celebrato il giubileo del mondo educativo, lui ha sottolineato in modo speciale anche il bisogno di disarmare non soltanto appunto gli stati, i governi, ma disarmare spesso anche le parole, parlando dai giovani, partendo proprio, certo, dai giovani, dal loro modo di relazionarsi tra loro.
12: Assolutamente, e qui entra anche tutto il discorso dei social, insomma, che è un discorso molto molto urgente,
8: certo,
12: direi,
8: certo.
12: Anche
8: allora,
12: questo è un discorso urgente.
8: Fermati un attimo,
12: sì,
8: Lina,
12: sì,
8: volevo chiedere,
12: sì,
8: a Mariano Borgognoni. Mariano Borgognoni, spesso, come dire, insomma, spesso, da sempre, come dire, il pensiero pacifista, o comunque il pensiero che porta verso la pace, che è sempre stato visto spesso come dire un pensiero utopico, che in qualche modo, sì, bello, di belle anime, ma insomma che comunque non ha grande attinenza poi con la realtà, che è sempre più forte, sempre più drammatica delle nostre aspirazioni. In questo cosa sente di poter aggiungere?
13: Beh, intanto ti dico subito che è un pensiero sempre verde, perché solo qualche giorno fa un noto scrittore, teologo, filosofo italiano come Vito Mancuso è tornato di fatto a sostenere questa tesi.
8: Ha scatenato un dibattito questo su Avvenire, ieri su Avvenire, l'altro ieri su Avvenire, infatti. Insomma, c'era una pagina dedicata anche a questo.
13: E meno male che ha creato un dibattito, meno male che ha creato un dibattito, perché in realtà ha sostenuto una tesi antichissima, che in sostanza è si vis pace para bellum, insomma niente di nuovo nella posizione assunta da Mancuso, soltanto che questa posizione che ha assunto Mancuso è vecchia di tanto tempo. Già è vecchia rispetto alla posizione del Concilio, è vecchia rispetto alla posizione di Papa Giovanni.
8: Poi domenica prossima,
13: la posizione di Togliatti.
8: Domenica prossima contatteremo il professor Mancuso, e quindi gli faremo delle domande, e quindi insomma in modo che possa, come dire, spiegare la sua posizione. No, insomma, spiegarci la sua posizione, perché è giusto, quando si crea un dibattito è giusto che ci siano tutte le posizioni. Prego, prego.
13: Certo, evidente, ma è sempre molto interessante discutere con Mancuso e con chiunque altro. La Procivitate è stata sempre, per esempio, un luogo nel quale non è che ha parlato un santone e gli altri sono venuti ad ascoltarla, è stata sempre un luogo, una soglia, un punto nel quale si sono argomentate posizioni diverse, soltanto che non si può non vedere come gli strumenti di distruzione di massa presenti oggi nelle grandi potenze soprattutto, ma anche in medie e piccole potenze, pongono un problema sulla sopravvivenza dell'umanità se si persegue e si individua la via d'uscita della guerra come unica via d'uscita, dalle contraddizioni del mondo e dalle contraddizioni della realtà. Già la nostra Costituzione individuava una via diversa, già la costruzione dell'ONU individuava una via diversa.
8: Nina.
13: C'è la durezza della realtà, ma la durezza della realtà deve essere contrastata con una politica di pace. Il perseguimento della pace non è una bella teoria, richiede una politica, richiede il multilateralismo, richiede il rilancio del dialogo internazionale.
8: Grazie.
13: Richiede di mettere al centro il diritto internazionale.
8: Tutto chiaro, tutto chiaro.
13: È tutta cosa non facile da realizzarsi, ma un obiettivo da perseguire se vogliamo sopravvivere.
8: Certo,
13: insomma.
8: Allora Nina Fabrizio, a sì, te, siamo sì, in chiusura perché sì, devo dare la linea sì, alla celebrazione sì, della messa.
12: Certo. C'è una domanda?
9: Una battuta conclusiva?
8: No, no,
12: una
8: no,
12: battuta conclusiva, ma tutto quello che noi abbiamo detto finora io aggiungo soltanto anche nel quadro di un'altra forte emergenza, secondo Leone, che è quella della polarizzazione. Anche qui c'è un Papa perfettamente consapevole, lui ne ha parlato per esempio in Spagna, dove lo abbiamo seguito in questo viaggio, ma ne parla continuamente. Pensando sempre appunto tanto ai giovani quanto ai più adulti, a chi ha responsabilità e chi ne ha meno, non cadiamo nella trappola della polarizzazione.
8: Esatto, allora grazie ai nostri ospiti, grazie a Mariano Borgognoni, grazie a Nina Fabrizio per essere stati con noi. Ascoltiamo e sta entrando la processione
9: di inizio in questa domenica 17esima del tempo ordinario, in cui facciamo però memoria di questi santi Gioacchino e Anna, che sono appunto, ci danno l'occasione di vivere insieme la sesta giornata mondiale dei nonni e degli anziani, istituita appunto da Papa Francesco.
8: La celebrazione è in diretta dalla bellissima, tra le altre cose, Basilica di San Sabba a Roma.
9: Sì, ed è presieduta dal Cardinal Vicario Baldassare Reina.
8: Allora, a più tardi.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, in questo giorno di festa celebriamo la sesta giornata mondiale dei nonni e degli anziani. La promessa del Signore annunciata per bocca del profeta Isaia: io invece non ti dimenticherò mai, rinnovi la speranza di quanti nell'età avanzata vivono l'amarezza della solitudine e la fragilità. Come ci ricorda il Santo Padre Leone XIV, possano trovare nella Chiesa mani capaci di tenerezza, menti attente e parole buone, che accolgono e consolano rendendo presente l'amore di Dio. Con animo grato accostiamoci con fiducia al Dio giusto e santo perché abbia misericordia di noi peccatori. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

preghiamo. O Padre, fonte di sapienza, che in Cristo ci hai svelato il tesoro nascosto e ci hai donato la perla preziosa, concedi a noi un cuore saggio e intelligente, perché fra le cose del mondo sappiamo apprezzare il valore inestimabile del tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Dal primo libro dei Re. In quei giorni a Gabaon il Signore apparve a Solomone in sogno durante la notte. Dio disse: chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda. Salomone disse: Signore mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide mio padre. Ebbene, io sono solo un ragazzo, non so come regolarmi. Il tuo servo è in mezzo al tuo popolo che hai scelto, popolo numeroso che per la quantità non si può calcolare né contare. Concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male. Infatti, chi può governare questo tuo popolo così numeroso? Piacque agli occhi del Signore che Salomone avesse domandato questa cosa. Dio gli disse: poiché hai domandato questa cosa e non hai domandato per te molti giorni, né hai domandato per te ricchezza, né hai domandato la vita dei tuoi nemici, ma hai domandato per te il discernimento nel giudicare, ecco, faccio secondo le tue parole. Ti concedo un cuore saggio e intelligente. Uno come te non ci fu prima di te, né sorgerà dopo di te. Parola di Dio.

La mia parte è il Signore. Ho deciso di osservare le tue parole. Bene per me è la legge della tua bocca, più di 1000 pezzi d'oro ed argento.

il tuo amore sia la mia consolazione. Secondo la promessa fatta al tuo servo, venga a me la tua misericordia e io avrò vita, perché la tua legge è la mia delizia.

Perciò amo i tuoi comandi, più dell'oro, dell'oro più fino. Per questo io considero retti tutti i tuoi precetti e odio ogni falso sentiero.

Meravigliosi sono i tuoi insegnamenti. Per questo li custodisco. La rivelazione delle tue parole illumina, dona intelligenza ai semplici.

dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno, poiché quelli che Egli da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, perché Egli sia il primogenito tra molti fratelli. Quelli poi che ha predestinato li ha anche chiamati, quelli che ha chiamato li ha anche giustificati, quelli che ha giustificato li ha anche glorificati. Parola di Dio.

Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero sì. Ed egli disse loro: per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Parola del Signore.
1: Amen.

Continua la catechesi di Gesù sul regno di Dio, sulla sua presenza salvifica e misteriosa in mezzo a noi. Le immagini utilizzate dal Maestro sono semplici e molto efficaci. Le ricava dalla vita di tutti i giorni e dall'esperienza di uomini e donne che molto hanno imparato dall'esperienza quotidiana. Dopo la parabola del seminatore e del seme, quella ascoltata domenica scorsa della zizzania che cresce insieme al frumento, oggi siamo raggiunti dai gesti di tre lavoratori attenti e saggi. L'agricoltore che trova un tesoro e vende tutto per acquistare il campo dove esso è riposto. Il mercante che va in cerca della perla preziosa e i pescatori che dopo una pesca abbondante mantengono soltanto i pesci buoni e gettano via i cattivi. La presenza di Dio è paragonata a quella di un tesoro, di un bene prezioso, a un oggetto di grande valore ricercato e desiderato da qualche tempo. I tre brevi racconti sono accomunati dal discernimento che aiuta a capire ciò che vale davvero e dal dinamismo di coloro che sono all'opera. È intraprendente l'agricoltore che non esita a vendere quello che ha per comprare il campo dove ha trovato il tesoro. È alla ricerca il mercante di perle preziose e sono all'opera i pescatori che non si accontentano del pescato abbondante ma valutano attentamente quei pesci che valgono davvero. Unendo i tasselli del racconto emerge un modello prezioso per descrivere il nostro rapporto con Dio e la visione che abbiamo di Lui. Non un Dio legato al dovere o all'osservanza di norme, ma un Padre tenero che ama farsi cercare non per mettere a dura prova la nostra fatica, ma per misurare il desiderio che abbiamo di Lui. Tutto è all'insegna della gioia. Potremmo dire che è una fede che nasce dalla gioia e conduce alla vera gioia. Nessuno pensa al sacrificio o alla rinuncia, perché la fede non è rinuncia o sacrificio. La fede è esperienza di gioia in ogni istante, in ogni situazione, anche in quelle più difficili e dolorose. Le persone che incontriamo nelle parabole pensano a ciò che guadagnano più che a quello che lasciano, al fatto che hanno trovato ciò che ha reso piena e completa la loro vita. È il realizzarsi di quanto abbiamo ascoltato nella prima lettura. Il giovane re Salomone davanti a Dio che si rende disponibile a dargli ciò che serve per il governo del popolo, non esita a chiedere un cuore che ascolta, un cuore docile e intelligente. Potremmo dire alla luce del Vangelo un cuore che scopre in Dio il vero tesoro e abbandona tutto il resto. Per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose antiche e cose nuove. La parabola così arriva a noi, chiamati a diventare discepoli del regno, esattamente come l'agricoltore e il mercante. E allora ci chiediamo, ma Dio per noi è davvero un tesoro da ricercare? È davvero una perla preziosa rispetto a cui, come direbbe Paolo, tutto il resto è spazzatura? Che cosa tiriamo fuori quotidianamente dallo scrigno della nostra vita? Il ricordo annuale dei nonni e degli anziani si incastona molto bene nella cornice di quanto abbiamo ascoltato. A quanti sono avanti negli anni e magari fanno i conti con la malattia e la fragilità, tutti riconosciamo un bagaglio di saggezza e di esperienza. Le varie stagioni che hanno attraversato permettono loro di discernere ciò che vale e ciò che è inutile. Accogliendo il messaggio del Santo Padre, io invece non ti dimenticherò mai, vogliamo rinnovare l'impegno a renderci prossimi alle persone anziane, andandole a trovare, mettendoci in ascolto della loro saggezza, dedicando loro tempo e attenzione. Usando le immagini del Vangelo di oggi, potremmo dire che loro, gli anziani e i nonni, sono dei veri tesori nascosti e preziosi. Ma come ogni tesoro, sarebbe un peccato non valorizzare le potenzialità di bene e di sapienza che contengono. Non possiamo e non dobbiamo mai metterli da parte. In un tempo in cui i rapporti si stanno indebolendo a tutti i livelli e le persone più fragili spesso vivono nella solitudine, questa giornata
ci stimola a recuperare la forza delle relazioni familiari, dando la giusta importanza ai nonni e ai più anziani. Intercedano per noi i santi Gioacchino ed Anna e ci donino la loro lungimiranza e la loro forte speranza per avere un cuore attento e vigile che si lega solo a Dio, tesoro per eccellenza, e per accompagnare i passi dei più giovani e di quanti hanno smesso di considerarsi preziosi e di considerare un bene grande la vita stessa. Amen. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose,

0: Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Riuniti con fede nella casa del Signore, rivolgiamo al Padre Celeste la mente e il cuore, nella fiducia filiale che Egli ci ha accanto in tutte le necessità.
1: Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, Signore. Per la Santa Chiesa, illumini il cammino di ogni uomo con la luce del Vangelo, la forza del perdono e la gioia dell'amore fraterno. Preghiamo.
2: Per tutti i popoli della terra, accogliendo l'invito alla conversione, volgano i loro passi verso Cristo, fonte della vera pace e vincolo di unità. Preghiamo.
3: Per i nonni e le nonne e tutti gli anziani, sostenuti dalla tenerezza del Signore, non si sentano mai soli e continuano ad essere testimoni di fede, di speranza e di sapienza. Preghiamo.
4: Per noi qui presenti, il Signore ci renda costruttori di relazioni autentiche, libere da ogni forma di discordia, invidia e gelosia. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore. Ascolta, oh Signore, le invocazioni che la Chiesa ti rivolge. La tua premurosa presenza nella nostra vita doni conforto alla nostra debolezza. Per Cristo nostro Signore.
5: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dal tuo mano questo sacrificio, alla tua gloria del suo nome, e il nostro peccato della sua Santa Chiesa.
0: Accetta, o Signore, queste offerte che la tua generosità ha messo nelle nostre mani, perché il tuo Spirito operante nei santi misteri santifichi la nostra vita presente e ci guidi alla felicità senza fine, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il vostro spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e
0: è veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre.

Santo, Dio onnipotente ed eterno, nella tua misericordia hai tanto amato il mondo da mandare il tuo unigenito come Redentore, a condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio, e in Lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, unite agli angeli e ai santi, cantiamo esultanti l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Vescovo Papa Leone, il suo vicario Baldo, l'ordine episcopale, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme. Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
2: Tu è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che dette ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della Tua Chiesa. E donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
3: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma ti sono tanto una parola e mi sono salvato.
2: San Giovanni Crisostomo, commentando il Vangelo di questa domenica, diceva che il tesoro nascosto nel campo e la perla preziosa sono il Vangelo. Scriveva: sia l'uno che l'altra fanno intendere che dobbiamo preferire e stimare il Vangelo al di sopra di tutto. Noi abbiamo avuto la grazia di incontrare questo tesoro, ma quale posto occupa davvero nella nostra vita? Il Vangelo è l'unica parola che non appassisce, l'unica verità che illumina il cuore dell'uomo e lo conduce alla pienezza. Per noi cristiani il Vangelo non può restare un libro chiuso o una parola inerte. È una forza viva che chiede di essere accolta e liberata nella vita di ogni giorno. San Gregorio Magno ricordava: la prova dell'amore si mostra nelle opere. Per questo, una volta scoperto il tesoro del regno, non possiamo trattenerlo tutto per noi. Siamo chiamati a condividerlo, annunciandolo con la gioia della fede e soprattutto con la testimonianza di una vita che renda visibile la bellezza del Vangelo.

0: Preghiamo. O Dio nostro Padre, che ci hai dato la grazia di partecipare a questo divino sacramento, memoriale perpetuo della passione del tuo Figlio, fa che il dono del suo ineffabile amore giovi alla nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: invochiamo su tutti noi e sulle persone che ci seguono da casa, in modo particolare i nonni, gli anziani, le persone che vivono da sole, le persone sofferenti, quanti vivono in ospedale. Invochiamo la benedizione del Signore perché il Signore doni a tutti forza e coraggio per andare avanti. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.
2: Diceva Paolo VI, il Vangelo non va considerato come un miele di
3: stagione. Allora, eccoci.
4: Riprendiamo la linea.
3: Riprendiamo la linea
4: su San Pietro. In questa domenica 17esima del tempo ordinario, in cui facciamo memoria dei santi Gioacchino e Anna, i nonni di Gesù, i genitori della Vergine Maria, e la sesta giornata mondiale dei nonni e degli anziani, così come l'ha voluta istituire Papa Francesco nel 2021.
3: Noi lo ricordiamo, siamo in attesa dell'Angelus che in questa stagione, per l'ultima volta, almeno al momento, sarà pronunciato, recitato da
4: Castel Gandolfo, sì. No? Poi da domani il Papa dovrebbe tornare in San Pietro.
3: Oh, a proposito di Castel Gandolfo, noi sappiamo che il Papa ha vissuto un periodo di riposo, relativamente riposo, no? Il periodo di riposo di un Papa è sempre un periodo in cui, come dire, si affrontano...
4: Si rallentano i ritmi
3: si affrontano altre cose, no? Si studia, insomma, un tempo dedicato alla preghiera, alla riflessione, anche a qualche incontro privato maggiormente...
4: Sì, lui l'ha detto, no? Espressamente, la bellezza del tempo anche da dedicare certamente con maggiore attenzione alla meditazione, alla preghiera, ma anche alla cura del nostro corpo, perché il Papa lo ha sottolineato, no? È importante anche questa dimensione, noi non siamo puro spirito, quindi anche ha detto... poter fare un po' di sport
3: è utile attemperarsi, anche come diciamo noi, a scaricarsi un poco, no?
4: Per cercare di essere... E poi abbiamo visto che il Papa si è mosso anche in questi giorni, è stato a Monte Cassino, al santuario di Valle Pecchia, proprio per questo
3: noi abbiamo in diretta e diamo il benvenuto all'abate di Monte Cassino, Dom Antonio Luca Fallica. Buongiorno padre abate, grazie per essere con noi.
5: Buongiorno a voi e buona domenica.
3: Allora,
5: buona
3: l'abbazia domenica di Monte Cassino, la madre di tutte le abbazie, luogo meraviglioso, luogo storico, luogo di grande incontro di spiritualità. Il Papa si è recato qualche giorno fa e ha vissuto un momento, è stata una visita privata, abate, vero?
5: Sì, assolutamente privata, non ha voluto che ci fosse alcuna forma istituzionale, quindi invitati particolari, voleva incontrare la comunità e visitare questo luogo e soprattutto pregare per la pace sulla tomba di San Benedetto.
3: Ecco, quindi pregare per la pace sulla tomba, sulle reliquie di San Benedetto. San Benedetto, lo ricordiamo, patrono d'Europa. E le volevo chiedere, padre abate, il messaggio di Benedetto è ancora attuale? Noi nella prima parte abbiamo discusso appunto dell'ultimo libro della raccolta degli interventi del Papa sulla pace. Il messaggio di Benedetto è ancora più che attuale riguardo alla pace, riguardo alla concordia dell'Europa e non solo. Cioè Benedetto può rappresentare un metodo per la pace, per il dialogo.
5: Certamente, qui c'è ormai quasi un po' più di 60 anni fa, nel 64 Paolo VI ha proclamato Benedetto patrono d'Europa proprio con una lettera apostolica che si intitolava Pacis Nuntius, cioè testimone evangelizzatore della pace, quindi invitando a guardare a Benedetto anche sotto questo profilo, non solo come un maestro della ricerca di Dio e della vita spirituale, ma anche come un testimone per la pace. Quindi quanto mai attuale è il messaggio in questo momento di San Benedetto e di tutta la vita benedettina. Ecco, quando il Papa è arrivato qui a Monte Cassino, lo ha accolto il grande portone su cui sovrasta la scritta Pax.
3: Esatto,
5: io credo
3: che tutti conosciamo, certo.
5: Sì, che questo monastero, così come ogni altro monastero, è un luogo dove si accoglie la pace, si trova la pace, ma anche in cui si riceve questo impegno. In qualche modo, uscendo da quel portone che reca la scritta pace, ognuno dovrebbe sentirsi impegnato a costruire pace nei luoghi dove è. Questo è un aspetto sul quale anche nel recente libro Papa Leone insiste molto. Ecco, che la pace
3: visita, che
5: è
3: visita è stata
5: una responsabilità.
3: Che visita è
5: sì,
3: stata?
5: Una visita padre.
3: Io non le chiedo
5: molto...
3: di dirmi, non le chiedo di dirmi cosa vi ha detto il Papa, perché lei non me lo dirà mai, questo è chiaro. Però insomma,
5: certo.
3: Quello ci può raccontare,
5: no,
3: lo spirito della
5: visita. Certamente è stata una visita molto, molto familiare, molto cordiale. Il Papa ha potuto visitare i luoghi dell'abbazia, ammirare le sue bellezze artistiche, i tesori culturali, l'archivio, la biblioteca che custodiscono testimonianze preziose dell'antichità, ma soprattutto ha incontrato una comunità, ecco, credo che al di là, ecco, delle mura che ha visitato anche una comunità con la quale si è intrattenuto in modo molto, direi, molto, molto fraterno, molto paterno.
4: A questo proposito, ecco, di comunità, appunto Benedetto è il padre del monachesimo occidentale, in che modo possiamo dire si intrecciano Benedetto e Agostino nella storia, anche proprio possiamo vedere anche di questo pontefice?
5: Certamente Benedetto nella sua regola ha delle dipendenze dalla regola di Agostino. Ecco, quando il Papa ha visitato la nostra biblioteca ha potuto vedere anche alcuni codici, alcuni incunabili in cui la regola di Benedetto è di solito trasmessa insieme alla regola di Basilio e alla regola di Agostino. Quindi, ecco, certamente, soprattutto Agostino per quello che riguarda gli aspetti della vita relazionale, della vita comunitaria, ecco, Agostino è un grande maestro su questo e quindi anche Benedetto ha un debito, ecco, nei confronti di Sant'Agostino. E poi credo che oggi, con l'attualità di Sant'Agostino, stia anche nella, come dire, nella capacità di alimentare, di sostenere la speranza, ecco, di avere uno sguardo, ecco, sulla storia segnata da tante tribolazioni, da tante fatiche, però con uno sguardo che si apre sempre alla speranza, al futuro, alla venire
3: ecco,
5: di Dio.
3: A proposito di questo, padre, Monte Cassino, lo sappiamo, è stata distrutta dalla guerra, no? Fu quasi rasa al suolo in quei giorni drammatici ed è rinata, è l'esempio appunto di una grande rinascita, no? Possiamo dire più bella, più grande di prima, insomma è l'esempio di una grande rinascita. Che cosa insegna Monte Cassino all'Europa e al mondo di oggi?
5: Tra l'altro l'ultima distruzione è solamente la quarta delle distruzioni che Monte Cassino ha vissuto nella storia, quindi ci sono state quattro rinascite, quindi questo ci insegna, come dire, ad avere un respiro pasquale, cioè che anche nella situazione di morte, di distruzione è sempre possibile, ecco, non semplicemente per propria forza, ma in virtù dell'aiuto di Dio è sempre possibile rinascere, in qualche modo risorgere, aprire nuovi sentieri di vita. Ecco, Monte Cassino è una testimone di questa resilienza, non per nulla il nostro motto è succisa virescit, una pianta che recisa però torna a rivivere, e quindi questo è un messaggio di speranza, soprattutto nei luoghi dove la violenza, la morte stanno portando maggiori distruzioni.
3: Allora, rimanga con noi perché adesso do la linea ai colleghi del giornale radio e poi ci ritroviamo tra pochissimo.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
7: GR1.
8: Buongiorno da Giorgio Schiavoni. E caccia all'uomo a Berlino dopo l'attacco al Pride nella capitale tedesca che ha causato un morto e 16 feriti, di cui 3 in gravi condizioni. Secondo i media locali si tratterebbe di un 21enne simpatizzante dell'ISIS. Siamo tutti sconvolti e inorriditi, ha dichiarato il presidente Steinmeier. Un crimine atroce, un attacco alla nostra società, il commento del cancelliere Merz. Esprimo solidarietà e sincera vicinanza per le drammatiche notizie che giungono da Berlino. L'Italia condanna e si oppone con forza a qualsiasi forma di odio ed estremismo, scrive la Presidente del Consiglio Meloni su X. Gli incendi che stanno devastando Francia e Spagna. Si è aperto un nuovo fronte di fuoco vicino alla città costiera di Valencia, dove almeno 15.000 persone sono state evacuate. Altre 60.000 erano già state sfollate nei dintorni di Madrid. In Francia, a sud di Bordeaux, per l'estendersi dei roghi, interrotto il traffico ferroviario. 42.000 ettari andati in fumo in Gironda. Sono oltre 120 feriti tra le forze dell'ordine a causa degli scontri in Valle di Susa, dove antagonisti incappucciati hanno assaltato i cantieri dell'alta velocità. 450 al momento gli identificati. La prefettura di Bologna ha deciso di assegnare la scorta al sindaco Lepore dopo le minacce comparse sui social nei giorni scorsi per la morte di Abderrahim Fakir durante un fermo di polizia domenica scorsa. Successo medico italiano per la prima volta al mondo: trapianto completo del segmento anteriore dell'occhio e della parte centrale della retina, la macula, da un occhio all'altro di una paziente. La donna, operata all'ospedale universitario Molinette di Torino, ha così recuperato la vista dopo oltre 5 anni di totale cecità. Il sistema dei teatri condominiali del XVIII e XIX secolo nell'Italia centrale è stato iscritto nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Il nuovo riconoscimento porta a 62 il numero dei siti italiani iscritti dall'Agenzia dell'ONU per la Cultura, consolidando il primato del nostro paese per numero di beni. E per ora è tutto, prossimo GR1 alle 13.

0: La finestra su San Pietro.
1: Allora, Don Massimo Tellan, volevi fare
2: Sì, volevo fare una domanda perché contestualizziamo anche questa giornata con appunto la giornata mondiale dei nonni e degli anziani. Già Papa Francesco parlava degli anziani come i depositari, i custodi della memoria, che sono coloro che quindi ci insegnano, coltivando le radici della nostra storia, a guardare al domani con un occhio al passato, no? E tante volte abbiamo anche la sensazione che la pace non, cioè i conflitti non ci hanno insegnati a come custodire la pace. Allora, in questa prospettiva volevo chiedere al padre Abate cosa Benedetto può ancora dire a un'Europa che si ostina a non voler riconoscere le sue radici cristiane, perché possa imparare dal suo passato tragico e guardare al futuro con speranza.
3: Sì, lei ha perfettamente ragione, ecco, non c'è futuro senza memoria, ecco, la memoria è una radice del futuro, certo non deve essere una memoria nostalgica, deve essere una memoria profetica, capace di immaginare, di segnare sentieri nuovi aperti al futuro, ma questo è possibile solo, ecco, custodendo la memoria. Certamente nella memoria dell'Europa c'è anche la memoria del cristianesimo, della evangelizzazione. Quando appunto Paolo VI ha proclamato Benedetto patrono d'Europa, ha sintetizzato l'impegno di San Benedetto e dei suoi discepoli attorno a tre immagini che credo siano ancora attuali e che devono essere un po', come dire, rivitalizzate, cioè l'immagine della croce, del libro e dell'aratro. Quindi la croce, tutta la dimensione della fede, il libro, la dimensione culturale, l'aratro, la dimensione del lavoro, dell'impegno per costruire quella che Paolo VI ci ha insegnato a chiamare, e Papa Leone lo ha ricordato, una civiltà dell'amore. Ecco, queste tre radici. Sì, prego.
4: No, prego.
3: No, dico, queste tre radici non sono separate, vanno tenute insieme, cioè è una fede che diventa anche cultura, è una cultura
4: costruzione
3: della città dell'uomo.
4: Solo una sottolineatura rispetto a quello che lei diceva, cioè quindi in questo senso è un messaggio per tutti, credenti e non credenti, è un messaggio di spiritualità, ma è anche un messaggio culturale, di umanità, no?
3: Certamente, Benedetto è l'uomo che ci ha insegnato l'et et, non l'out out. È famoso il motto che lui non ha mai scritto, ma che sintetizza bene il suo pensiero, ora et labora, ma potremmo aggiungere altri verbi e quindi potremmo anche, ecco, l'importante non sono tanto i singoli verbi, ma questo et che li congiunge, quindi non c'è ricerca autentica di Dio senza una ricerca di un'umanità autentica, senza la capacità di custodire l'umanità in questo tempo. A me piace molto il titolo che Leone XIV ha dato alla sua enciclica Magnifica Humanitas, cioè una lettera enciclica sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Ecco, non si può cercare Dio senza, ecco, custodire l'umanità, l'umano autentico, ma d'altra parte anche il custodire l'umanità significa custodirla in tutta la sua integralità, in
2: certo,
3: tutta la sua
2: l'umanità nella quale sua si manifesta.
4: Allora, grazie all'abate di Montecassino, Dom Antonio Luca Fallica, per essere stato con noi. Adesso mancano pochissimi secondi, il Papa sta per affacciarsi e seguiremo l'Angelus.
2: Grazie,
4: da
2: padre
4: Castel
2: Abate.
4: Gandolfo. Grazie padre Abate.
3: Buon lavoro, grazie.
4: Grazie.
2: Eh sì, siamo ormai in attesa, mancano veramente. Anzi, in realtà sono già le 12, quindi
4: 12 e 6 secondi.
2: Tra poco si affaccerà dal portone, sulla soglia del portone del Palazzo Apostolico.
4: Eccolo, è uscito il Papa.
2: Ascoltiamo.
5: Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Al centro dell'insegnamento di Gesù c'è il mistero del regno di Dio, che il Vangelo di oggi paragona a una perla e a un tesoro. Le parabole lasciano intendere la sorpresa di chi trova ciò che non poteva neanche sperare. al punto che vendere o lasciare tutto non appare ormai una rinuncia, ma un guadagno. In effetti, sin dalle prime pagine, gli evangelisti descrivono la chiamata di Gesù a seguirlo come irresistibile, libera, certo, ma urgente e capace di suscitare una risposta pronta e mossa dal desiderio. È questo un primo aspetto importante del modo in cui Dio è vicino e si fa trovare. L'incontro col suo regno è una svolta che non restringe, ma allarga la vita. Se qualcosa deve ora cambiare, è per un di più di possibilità, non per un di meno. Vi è un secondo aspetto cui Gesù sembra dare molta importanza: a trovare il tesoro nascosto nel campo è probabilmente un contadino. La perla invece è riconosciuta di grande valore da un mercante, forse un viaggiatore. Seguono altre due parabole in cui i protagonisti sono dei pescatori e uno scriba esperto di cose antiche e nuove. Ve ne sono altre poi in cui il regno si lascia scorgere in una donna che impasta la farina, in un'altra che riordina la casa, in un re che pianifica la guerra, in un uomo che progetta una torre, in amministratori che gestiscono pagamenti o investimenti, in pastori e agricoltori. Insomma, il regno di Dio rivela la sua inestimabile bellezza su strade diverse, ma chiama tutti, uomini e donne, giovani e anziani, poveri e ricchi, a un profondo rinnovamento. Tutti lo possono comprendere e ne sono attratti. Anche oggi la Chiesa è comunione di persone diverse per origine, per cultura, per competenze, per livello di responsabilità, ma tutte chiamate a riconoscersi uno in Gesù Cristo. È Lui il tesoro nascosto, la perla preziosa, la rete che raccoglie chi è disperso. Dal principio, infatti, Gesù ha chiamato e radunato attorno a sé persone che altrimenti non si sarebbero mai frequentate. Proprio così ha mostrato che Dio non fa preferenze di persone e che la sua elezione è predilezione, specialmente per chi è piccolo e scartato. Fratelli e sorelle, non ci resta che chiedere un dono, lo stesso invocato dal giovane re Salomone. È il dono di distinguere la perla di grande valore, di saper riconoscere il tesoro per cui vale la pena di vendere tutto. Mentre l'industria dei consumi ci modifica il palato, suscitando sempre nuovi bisogni per poi venderci risposte che non saziano e talvolta avvelenano il cuore, dobbiamo imparare a cogliere ciò che conta davvero, il tesoro della relazione con Dio, che ci apre alla gioia e ci aiuta a vivere al meglio le relazioni tra di noi. L'intercessione di Maria, sede della sapienza, orienti a Gesù il nostro desiderio di vita perché si realizzi in pienezza. Angelus Domini nunciavit Mariae.
6: Concepit Spiritus Sancto.
5: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
6: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
5: Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
6: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
5: Et verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
6: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
5: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix, oremus. Gratiam tuam quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi filii tui incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
6: Amen.
5: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam, dona eis Domine, et lux perpetua, luce a Teis, requiescant in pace. Amen. Dominus vobiscum. Sit in nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.

0: Cari fratelli e sorelle, ieri in Libano è stato beatificato Elia Oyek, patriarca di Antiochia dei Maroniti dal 1899 al 1931 e fondatore della Congregazione delle Suore Maronite della Santa Famiglia. Ha guidato per più di 30 anni la Chiesa Maronita con grande dedizione e sensibilità pastorale. Uomo di dialogo e di speranza, è stato un luminoso punto di riferimento ecclesiale, sociale e politico, tanto da essere chiamato Padre del Grande Libano. La preghiera e l'intercessione del nuovo Beato accompagnino sempre i fedeli maroniti in tutto il mondo e ottengano il dono della pace per l'intero popolo del Libano, a me tanto caro. Seguo con apprensione il perdurare e l'inasprirsi della violenza in Terra Santa, di cui ultimamente sono state vittime anche molti civili in Cisgiordania e a Gaza. Rivolgo un accorato appello affinché si torni a negoziare un'equa soluzione politica fondata sulla pari dignità e gli uguali diritti di ogni persona umana e a rigettare nuove azioni militari e decisioni unilaterali, in particolare quelle che violano il rispetto e lo status quo dei luoghi santi di ogni fede religiosa. Rinnovo altresì il mio appello circa la situazione in tutto il Medio Oriente, dove un intensificarsi delle operazioni militari ha riportato violenza e distruzione, mettendo gravemente a rischio la vita di numerosi civili e aggravando la carenza di acqua potabile ed elettricità. Dal profondo del cuore esorto tutte le parti coinvolte a sospendere gli attacchi e a riaprire con urgenza spazi di dialogo e diplomazia per giungere quanto prima alla pace tanto desiderata per tutta la regione. Continuiamo a pregare per tutti i popoli che nel mondo soffrono a causa della guerra. Possa il Signore toccare i cuori e illuminare le menti dei responsabili perché presto si giunga alla riconciliazione e alla pace. A fronte dei devastanti incendi che in questi giorni hanno interessato varie località della Francia e della Spagna, manifesto la mia vicinanza e invito tutti a pregare per le persone colpite e per il lavoro dei soccorritori. Oggi si celebra la sesta giornata mondiale dei nonni e degli anziani, che ha come tema le parole del profeta Isaia: «Io invece non ti dimenticherò mai». Ringraziamo insieme il Signore per il dono che gli anziani sono per la Chiesa e per la società, e impegniamoci a rispettarne e valorizzarne il ruolo prezioso e a garantire loro sempre la giusta attenzione e assistenza. Saluto con affetto tutti voi qui presenti, residenti e provenienti da varie parti d'Italia e del mondo. Rivolgo un particolare benvenuto ai pellegrini appartenenti all'Opera della Chiesa e ai vescovi che li accompagnano. Un benvenuto e saluto ai bambini provenienti dalla Casa della Misericordia di Chortkiv in Ucraina, ospiti presso la parrocchia di San Michele Arcangelo di Nocera Superiore. agli adolescenti della parrocchia di Manerbio, ai partecipanti all'incontro internazionale dei giovani organizzato nel bicentenario della morte di Santa Giovanna Antida Touré, ai giovani pellegrini del movimento di studenti cattolici Onze Lieve Vrouw ter Desi di Maldegem in Belgio, come pure agli allievi della scuola allievi carabinieri di Velletri, accompagnati dal cappellano e dai loro ufficiali. Saluti ai membri della Catholic Men's Association of Cameroon. Rivolgo un particolare pensiero ai partecipanti alla Sagra delle Pesche di Castel Gandolfo, che sono venuti portando i loro frutti per la benedizione. Stasera a Roma, sul Tevere, si terrà la processione della Madonna Fiumarola. Maria, Madre di Gesù, ottenga ai partecipanti a questa bella tradizione e a tutti noi di vivere ogni giorno secondo gli insegnamenti del Vangelo. E a tutti voi auguro di cuore una buona domenica!
1: Ed eccoci ritornati dopo l'Angelus del Papa, importantissimo l'appello, però noi siamo in chiusura, quindi saluto tutti, saluto Don Massimo Tellan, in regia Alex Messina, al mixer Stefano Velli e Adriano Lippi, Antonio Scoppettuolo, buona domenica e ci risentiamo domenica prossima.
2: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Chi è?
2: La duchessa.
1: La duchessa?
2: Sì.
3: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
4: Il mercato dell'energia che va su e giù ha un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
6: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
7: TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
8: Riorganizzazione del mercato di Piazza Vittoria, si parte tra due settimane, si cercano parcheggi alternativi a Piazza Tribunale, spunta l'ipotesi delle scuole Archimede. Oggi giornata critica per il traffico in auto Brennero, code rallentamenti, al momento prevalentemente in corsia sud e vola il prezzo di benzina e diesel. Questo è uno dei peggiori anni per i ghiacciai delle vedrette di Ries, a quota 3.000 ha perso più di un metro di ghiaccio e lo scioglimento sta accelerando. Oggi la giornata degli anziani, sempre di più le situazioni di bisogno che impattano sui familiari, cresce il ricorso alla figura dell'amministratore di sostegno. Buona domenica e bentrovati alla prima edizione del nostro giornale radio regionale. In studio a Trento c'è Danilo Elia e a Bolzano Valentina Leone che vi sta parlando, in regia Tania Guarnieri e Stefan Piazzi. Dunque, riorganizzazione del mercato di Piazza Vittoria, si parte l'8 agosto, già raccolto il consenso al trasloco di una ventina di ambulanti, gli altri 100 firmeranno entro la settimana. Sentiamo.
9: I primi 20 ambulanti di Piazza Vittoria hanno già firmato in municipio per la nuova collocazione della loro piazzola. Entro la settimana si conta di finire con tutti i 130. Già stabilita la data d'esordio per il mercato riorganizzato, dice il sindaco Claudio Corrarati.
10: L'ipotesi è quella dell'8 agosto, se riusciamo, anche perché c'è da spostare chiaramente linee autobus e ci sono una serie di impatti che non sono semplici, hanno bisogno della loro organizzazione.
9: Fissata per l'8 ottobre anche l'udienza in Consiglio di Stato sugli ultimi ricorsi pendenti contro il parcheggio, poi i lavori potranno partire.
10: Verso ottobre dovremo riuscire a mettere mano alla piazza, iniziare il cantiere, chiaramente ci sono infrastrutture da modificare, ci sono infrastrutture da spostare, per cui sarà un cantiere che magari inizialmente non si vede partire subito a pieno ritmo.
9: Dopo il crollo del tribunale, la Procura Generale, in accordo con il Comune, ha ritirato, almeno per ora, l'autorizzazione ad usare la piazza antistante per spostare parte dei 299 posti auto cancellati dai lavori del parcheggio.
10: Se dovesse essere che la messa in sicurezza del Palazzo di Giustizia potesse permetterci comunque di ritornare su quella piazza, ritorneremo a fare domanda alla Procura Generale per cercare di ottenere la relativa autorizzazione.
9: Un'ottantina di auto potrebbero però trovare posto esclusivamente il sabato mattina nel cortile delle scuole Archimede. Silvia Fabbi, TGR Bolzano.
11: Oggi giornata da bollino nero sull'A22 tra partenze, arrivi e il caro carburante che appunto non scoraggia le vacanze con l'auto.
12: In quest'ultimo weekend di luglio una giornata da bollino nero nella fascia mattutina e da bollino rosso nel pomeriggio. Il traffico è stato scorrevole nelle prime ore della mattinata per poi intensificarsi progressivamente e adesso è sostenuto. Su questo esodo pesa sicuramente anche il caro carburante, con il gasolio che, al servito, è arrivato a sfiorare i 2,5 euro al litro. Molti turisti in partenza tra rassegnazione e ironia.
13: Vengo da Roma e sto andando in Svezia.
12: Quanto le costerà con questo caro carburante?
13: L'ho rimandato nel 2019 questo viaggio, quindi sono disposto a spendere un po' di più per arrivarci.
14: Veniamo dalla Puglia, dalla provincia di Foggia. Siamo stati a Molveno, in vacanza, però non si può. questi prezzi assurdi.
12: Quanto ha impattato il caro carburante nelle sue vacanze?
2: Tanto, perché insomma spendo dalle 20 ai 30 euro in più a pieno, quindi ha impattato tanto.
12: Manuel Fondato di GR Trento.
8: Le ondate di caldo di questa estate sono eccezionali, ne consegue una periodi di caldo mettono a dura prova soprattutto i ghiacciai, grandi serbatoi d'acqua delle Alpi. Sentiamo.
15: Le vedrete di Ries si stanno trasformando e dei ghiacciai su queste cime tra 20 anni non resterà quasi nulla. Per le montagne sarà una nuova normalità. Questa la previsione dell'ufficio idrologia della provincia di Bolzano. Sentiamo Roberto Dinale.
16: Ci troviamo a circa 3.000 metri. In questa posizione abbiamo appena rilevato che quest'anno abbiamo già perso 1,5 metri di ghiaccio rispetto alla chiusura a fine settembre dell'anno scorso.
15: Quest'anno è quasi scomparso il manto nevoso protettivo. Dal 2009, da 17 anni, vengono effettuate misurazioni annuali su questi ghiacci. Sotto il Monte Magro e il Monte Nevoso la perdita è costante e impietosa.
16: In questa posizione abbiamo finito, diciamo, una serie di paline. Questo vuol dire che qui negli ultimi 4 anni, tra il 2022 e il 2026, abbiamo perso quasi 12 metri di ghiaccio.
15: Negli ultimi 40 anni in Alto Adige i ghiacciai hanno perso 1 metro ogni anno. Le ultime misurazioni però rilevano un'accelerazione delle perdite che ora in diversi punti si attestano sul 1,5 metri all'anno. Una delle conseguenze è l'ormai limitato apporto dei ghiacciai al bacino dell'Adige, anche se, almeno per ora, la loro acqua resta di grande importanza per lenire le aridità di luglio e agosto. Davide Guagnano, TGR Bolzano.
11: Oggi è la giornata degli anziani e dei nonni. Crescono sempre di più anche in Trentino le situazioni di fragilità che richiedono l'aiuto di un amministratore di sostegno, questo per gestire le questioni sanitarie ma anche legali e patrimoniali. Elia Frignani è vicepresidente dell'Associazione Trentina degli Amministratori di Sostegno e ci spiega quali sono i compiti di questa figura.
17: L'amministratore di sostegno è una misura di protezione che nasce più di 20 anni fa con una legge nazionale e ha la finalità di tutelare soggetti che si trovano in una fase di tecnicamente indebolimento, quindi persone fragili, nella maggior parte dei casi anziani, sopra i 70 anni, con patologie, oppure altra tipologia di persone che possono avere, incontrare nel loro percorso situazioni di appunto indebolimento temporaneo o definitivo legato a disturbi psichiatrici piuttosto che all'uso di sostanze. La legge prevede una figura totalmente gratuita, questo proprio perché ha come obiettivo la cura della persona e il suo sostegno in una fase, come abbiamo detto, di indebolimento, e quindi anche, come dire, la gratuità sicuramente cerca di preservare la natura dell'istituto.
11: È partita da Rovereto la Nordcape 4000, la nona edizione della pedalata non competitiva che sta portando 700 ciclisti da tutto il mondo fino a Capo Nord in Norvegia. Sono 4000 km attraverso 8 paesi europei. L'arrivo è previsto entro il 20 di agosto. La partenza ieri mattina dal progetto Manifattura. Non è una gara di velocità, questa qui l'obiettivo è mettersi alla prova, superare i propri limiti in sicurezza e vivere un'esperienza unica.
8: Inaugurata questo fine settimana alla Galleria Civica di Bolzano, la mostra d'arte Cogito Ergo Sum, 36 artisti riflettono sull'identità umana nell'epoca dell'intelligenza artificiale. Il servizio.
18: Cogito Ergo Sum, una deliberata sgrammaticatura, il titolo della mostra, per interrogare l'io pensante e metterlo a confronto e talvolta fonderlo con l'attuale futura intelligenza artificiale. Con quali risultati? Sentiamo la critica d'arte Nicoletta Tamanini.
19: Emerge un'osservazione particolarmente interessante, anche sconvolgente, perché c'è un ritorno degli artisti, ovviamente ciascuno con il proprio stile e la propria personalità, e all'uomo e anche al figurativo. Nuove prospettive, anche chiaramente in relazione con le nuove tecnologie, quindi nuovi media e in modo particolare l'intelligenza artificiale.
18: Un primo gruppo di artisti della Federazione di Trento, la FIDA, espone le proprie opere fino al 21 agosto, mentre il 22 agosto, in un'altra inaugurazione, saranno visibili quelle del secondo gruppo di artisti della Federazione di Trento, la FIDA, espone le proprie opere fino al 21 agosto. Mentre il 22 agosto, in un'altra inaugurazione, saranno visibili quelle del secondo gruppo coinvolto in Cogito Ego.

0: Dunque, la complicata serata del Golden Gala di Roma, dove era apparsa affaticata, è alle spalle. Una prova importante questa per testare la condizione in vista degli europei di Birmingham, in programma dal 10 al 16 agosto, dove Nadia è chiamata a difendere due titoli continentali. Questa sera di nuovo in pista al Ridolfi di Firenze, nei 1500 metri, a Caorle. Lo scorso anno aveva fatto doppietta. Stella Antonucci, TGR Trento.
1: In chiusura, le temperature minime registrate oggi nei due capoluoghi, Bolzano 19 gradi, Trento 18 gradi. È davvero tutto, grazie per l'attenzione, una buona giornata.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.

0: ore 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Pista islamica per l'attentato al Pride di Berlino, ricercato un 21enne di origine libanese sostenitore dell'ISIS. Von der Leyen, la violenza non ha posto nelle nostre società. Giorgia Meloni, l'Italia condanna odio ed estremismi. Guerriglia No TAV in Val Susa, quasi 130 agenti feriti, 450 identificati. Attivisti anche dall'estero, grande giornata di lotta. Mattarella chiama Piantedosi, la premier, attacco allo Stato, non difesa delle idee. Emergenza incendi in Spagna e Francia, dopo Madrid un nuovo fronte di fuoco vicino a Valencia, ancora critica la situazione in Gironda. Prima mondiale alle Molinette, una donna torna a vedere dopo il trapianto di parte della retina da un occhio all'altro. Al GR1 il medico che ha avuto l'intuizione ed ha eseguito l'intervento. Teatri condominiali nella lista del patrimonio UNESCO, 10 gioielli tra Emilia Romagna, Marche e Umbria. Il ministro Giuli, un riconoscimento culturale e sociale per le persone che ci vivono. Effetto Odissea, Favignana, la nuova Itaca, nella location del Colossal di Nolan e boom di turisti, sold out per i tour sulle orme di Ulisse. Il caso Russia frena l'arrivo di Pirlo in nazionale, ore di riflessione in FIGC, panchina azzurra ancora senza una guida. Formula 1 alle 15, il via al Gran Premio d'Ungheria, tutto in diretta su Rai Radio 1, tra penalità e colpi di scena si accende la lotta per il mondiale. Tour de France, Parigi in corona Pogacar, quinto trionfo e ingresso nella leggenda. Giorgio Schiavoni in studio. Sarebbe un simpatizzante dell'ISIS il responsabile dell'attacco al Pride di Berlino, tuttora ricercato. L'odio e la violenza non hanno posto nelle nostre società, siamo tutti uniti al fianco della comunità LGBTQI+, scrive su X la presidente della Commissione UE, von der Leyen. Condanna l'attentato anche la premier Meloni, che esprime vicinanza alla Germania. In collegamento, la nostra corrispondente.
4: Abdul Ballou, 21 anni, cittadino tedesco, ma di origine libanese. E questo l'uomo cui dà la caccia alla polizia tedesca. Il suo nome è uscito nel contesto delle indagini sul furgone che ieri sera ha investito i partecipanti al Pride per finire schiantato contro un albero. Gli agenti stanno setacciando i tunnel sotto il parco del Tiergarten. Stamani hanno fatto irruzione in un appartamento, finora senza esito. E non si esclude che siano coinvolte più persone e che Ballou sia solo un prestanome. Molti punti interrogativi. Secondo alcuni giornali, Ballou avrebbe tentato di unirsi allo Stato Islamico in Siria, ma sarebbe stato arrestato al suo ritorno a Berlino con l'accusa di preparare un attentato. Sarebbe stato poi rilasciato a maggio. Per altri, a maggio sarebbe invece uscito dal carcere dopo aver scontato una condanna per lesioni e minacce. Tutti punti che potrebbero venire chiariti tra poco dal ministro degli interni Dobrindt, atteso per un punto stampa qui sul luogo dell'attentato. La Bild scrive che intanto è salito il numero dei feriti, sono 25, di cui 3 gravissimi. Una donna invece morta ieri sul colpo aveva 36 anni. Il cancelliere Merz annuncia: faremo di tutto per punire il colpevole di un'azione abominevole che minaccia il nostro stile di vita. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
3: Ed ora i precedenti attentati in Germania, a partire da quello che ha insanguinato la capitale 10 anni fa.
5: Berlino precipita nel terrore il 19 dicembre del 2016, quando un jihadista dell'ISIS, il tunisino Anis Amri, a bordo di un camion, si lancia contro la folla ai mercatini di Natale. 12 morti, fra cui l'italiana Fabrizia Di Lorenzo. Il terrorista si dà alla fuga, viene poi ucciso a Sesto San Giovanni 4 giorni dopo, durante un'operazione di polizia. Una stagione terroristica che sembrava conclusa. Nel 2022, un cittadino tedesco di origini armene a Berlino, stessa area, si scaglia con l'auto su un marciapiede, uccide un insegnante, ferisce gravemente alcuni studenti in gita. Nel febbraio dello scorso anno, a Monaco di Baviera, un richiedente asilo afghano di 24 anni travolge con l'auto i manifestanti di un corteo sindacale. Muore una donna e la sua bimba di 2 anni. Altri attacchi legati a estremismi di matrice xenofoba. Nel capodanno del 2019 a Essen, un 50enne tedesco investe gruppi di pedoni afghani e siriani. A marzo 2025 a Mannheim, un 40enne tedesco a bordo di un SUV travolge la folla. Alba Arcuri, GR1.
3: Accennavamo alla solidarietà della Premier Meloni che sulle notizie che giungono da Berlino su X scrive: l'Italia condanna e si oppone con forza a qualsiasi forma di odio ed estremismo. Sul fronte interno, dopo gli scontri in Val di Susa tra forze dell'ordine e Notav, la Premier manifesta vicinanza agli uomini e alle donne in divisa. Chi lancia bombe carta, afferma, incendia e aggredisce le forze dell'ordine non difende un'idea ma attacca lo Stato. La violenza non piegherà le istituzioni. Il Presidente della Repubblica Mattarella ieri ha chiamato il Ministro dell'Interno Piantedosi per trasmettere agli agenti la sua solidarietà e il ringraziamento per la loro azione al servizio della comunità nazionale. Sul tema della sicurezza si concentra il confronto politico.
0: La condanna dell'attentato di Berlino e la solidarietà ai feriti sono comuni. Le posizioni si allontanano su cause e conseguenze. Tommaso Foti, Fratelli d'Italia, vuole più controlli alle frontiere e rimpatri immediati. Matteo Salvini ricorda di aver sempre definito il fanatismo islamico il problema d'Italia ed Europa, invocando lo stop a nuove moschee. Parole lontane da quelle di Matteo Renzi, che chiede accanto alle indagini una battaglia culturale contro il terrorismo. Riccardo Maggi: più Europa, maggiori diritti. E per AWS non importano nazionalità o religione dell'attentatore, ma la volontà di fare una strage. Stesso schema sulle violenze no-TAV. A sinistra ci sono sempre dei ma, commenta il governatore del Piemonte Alberto Cirio, Forza Italia. Maurizio Lupi: noi moderati.
2: Sono criminali e violenti, e dare alibi o giustificazione ideologica è altrettanto essere conniventi.
0: Inqualificabile strumentalizzazione, replica il PD, inventano una connivenza che non c'è. Angelo Bonelli, AWS.
6: La destra la smetta di farci accuse inqualificabili, perché quei 60 sono conosciuti in tutta Europa.
0: E chiede: perché Piantedosi non li ha fermati prima? Lucio Bondi, GR1.
3: E ora la cronaca degli scontri di ieri in Val di Susa.
7: Sono quasi 130 i feriti tra le forze dell'ordine, poliziotti, carabinieri e militari della Guardia di Finanza. Due le camionette dell'arma, date le fiamme, e sono invece 450 al momento gli identificati per gli scontri nei cantieri della TAV a Chiomonte. Ad agire il blocco nero sono i violenti che fanno parte dell'area più oltranzista dei Notav, provenienti per la maggior parte da Francia, qualcuno da Spagna, Germania e un gruppetto dall'Italia. Ognuno aveva una squadra e compiti precisi. Si riconoscevano con nomi in codice, gesti e simboli, come il nastro adesivo sulle giacche nere. L'importante è non pronunciare nomi e dettagli che potessero agevolare l'identificazione da parte degli uomini in divisa. Hanno lanciato pietre, bombe, carte e molotov che non si erano quasi mai viste. La polizia ha risposto con idranti e lacrimogeni. Gli attivisti, quasi 20.000 secondo gli organizzatori, con maschere antigas, vestiti neri, incappucciati, occhialini per proteggersi dai lacrimogeni, ombrelli per non essere identificati, per sfuggire quindi alle telecamere e soprattutto ai droni della Digos. Elena Paba, GR1.
3: Il caso Fakir: la prefettura di Bologna ha deciso di assegnare la scorta al sindaco Lepore e c'è allerta per la manifestazione di questo pomeriggio al quartiere Pilastro.
8: Lepore, ti vogliamo come Fakir, o ancora speriamo che qualcuno ti pianti una pallottola in testa, sono alcune delle minacce social giunte al sindaco di Bologna Matteo Lepore al termine della manifestazione convocata lunedì per stare vicino alla famiglia di Abderrahim Fakir, il 42enne morto durante un intervento di polizia al Pilastro. La scorta per il primo cittadino verrà attivata nei prossimi giorni. Intanto ieri sera, durante la veglia per la morte di Fakir, la sorella Khadija, che in precedenza aveva parlato di vendetta, ha precisato di essere stata accecata dal dolore.
9: Vogliamo con ogni fibra del nostro essere solo giustizia. Vogliamo verità. Vogliamo capire perché mio fratello oggi non respira più.
8: E dopo gli scontri di lunedì scorso nel quartiere Pilastro, scontri che hanno causato il ferimento di 64 agenti e danni alla città per 200.000 euro, c'è grande allerta per la manifestazione convocata da associazioni e collettivi oggi alle 18. Anna Maria Caresta, GR1.
3: Rai Radio 1, le 13:09. In Francia e Spagna non cessa l'emergenza incendi, in particolare la situazione nella Gironda rimane molto critica, così come nei dipartimenti delle Landes e del Var. Lo scrive sui social il ministro dell'interno francese Laurent Nunez, il corrispondente.
10: L'avanzata del fuoco resta difficile da contenere nel sud-ovest della Francia. Alcuni roghi sono arrivati a 15 km da Bordeaux, dove alcuni treni sono stati sospesi. Il numero delle persone evacuate nella regione è salito a 220.000 e la situazione resta sfavorevole, ha fatto sapere il ministro degli interni Nunes. Per rafforzare le squadre di soccorso, da ieri sono operativi anche 1.500 soldati. soldati e un aereo militare che opera insieme ai Canadair civili. Per alleggerire il carico di lavoro dei vigili del fuoco e dei gendarmi, per la prima volta è stato ridotto il percorso dell'ultima tappa del Tour de France, fissata per oggi pomeriggio a Parigi. Non più 133 chilometri, ma 89, con arrivo previsto nel tardo pomeriggio. La situazione è ancora difficile anche in Spagna. Dopo le emergenze nelle regioni di Madrid e Avila, un nuovo fronte si è aperto vicino alla città costiera di Valencia, dove un uomo ha perso ieri la vita in un'area boschiva e 15.000 persone sono state evacuate. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
3: Medio Oriente, seconda notte consecutiva senza attacchi americani e l'Iran annuncia il conseguente stop ai raid di rappresaglia. Dietro a questa nuova tregua ci sarebbero i timori americani per le proprie scorte belliche.
11: Sarebbero stati il vicepresidente americano Vance e il capo di Stato Maggiore Interforze Kane a fermare l'escalation. Kane in particolare avrebbe lanciato l'allarme per le scorte di intercettori Patriot e munizioni per la difesa aerea e avrebbe così convinto Trump. Il presidente incontrerà martedì a Washington l'israeliano Netanyahu, che condividerà con lui nuove informazioni su un'accelerazione iraniana per l'arma nucleare. La guerra si allargherà se Trump ascolta Netanyahu, avvertono i Pasdaran, che definiscono anche obiettivi legittimi la Gran Bretagna e tutti quei paesi che sostengono gli USA nella guerra. In un colloquio con il capo della diplomazia europea Callas, il ministro iraniano Araghchi ha chiesto all'Unione e all'ONU di condannare l'attacco ucraino contro un mercantile di Teheran nel Mar Caspio che secondo Kiev stava trasportando armi in Iran. Si è discusso anche dello stallo nello stretto di Hormuz, dove gli americani hanno dirottato 12 navi che tentavano di forzare il blocco imposto da Washington, mentre continua ad infiammarsi il fronte Mar Rosso dopo l'attacco degli Houthi sulle raffinerie di Riyadh. Nel nord dello Yemen sono scoppiati scontri tra le forze yemenite e le milizie sostenute dall'Arabia Saudita. Valentina Isa, GR1.
3: Il Papa all'Angelus da Castel Gandolfo invoca la pace e la fine delle violenze in Medio Oriente, in particolare a Gaza e Cisgiordania, che hanno causato, ha detto, anche vittime civili. Ascoltiamo.
12: Rivolgo un accorato appello affinché si torni a negoziare un'equa soluzione politica fondata sulla pari dignità e gli uguali diritti di ogni persona umana e a rigettare nuove azioni militari e decisioni unilaterali, in particolare quelle che violano il rispetto e lo status quo dei luoghi santi di ogni fede religiosa.
3: Caro carburanti, il governo accelera, tra le soluzioni possibili, subito un decreto che salvi l'estate, poi l'intervento sulle accise.
13: Il nuovo intervento contro la fiammata dei prezzi di benzina e diesel è atteso in settimana. Dovrebbe trattarsi di una misura ponte verso l'attivazione delle accise mobili, per cui si aspetta ancora l'incasso dell'extra gettito IVA. Un decreto da un centinaio di milioni di euro che interverrebbe come inizio maggio prevalentemente sul diesel, con uno sconto maggiore rispetto alla benzina. Il gasolio da inizio luglio è salito di oltre 29 centesimi, mentre la verde di circa 17. Ma gli aumenti proseguono. Anche oggi le rilevazioni del Ministero delle Imprese danno entrambi i carburanti in rialzo. La verde al self resiste poco sotto i 2 euro al litro, mentre il diesel si avvicina a quota 2,20. Più critica la situazione in autostrada, dove sono rispettivamente a 2,07 e 2,25. Una stangata sull'esodo estivo alle porte, ma con piccoli accorgimenti si può risparmiare, spiega Barbara Venuti, consumatori attivi.
14: Scegliere rifornimenti self anziché il servito, verificare la pressione delle gomme, imparare a distribuire i pesi in auto, soprattutto ora che è periodo di vacanze. Stessa cosa per quanto riguarda l'utilizzo del climatizzatore, non spariamo la palla, soprattutto quando l'auto è stata molte ore al sole. Impariamo a usare una velocità moderata.
13: Francesca Capannolo, GR1.
3: Il caldo dà tregua, ma non il maltempo. Allerta gialla in 9 regioni, arancione in Toscana, con nubi fragili in Lucchesia, allagamenti nel Bugello e in Garfagnana, sottopassi chiusi in provincia di Prato, dove sono state soccorse alcune persone rimaste bloccate. Blackout nel Pistoiese. Le previsioni del primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
15: Piogge temporali al centro-nord, ma anche sulle parti delle regioni meridionali, fenomeni che risulteranno anche localmente forti, associati a delle grandinate. Conseguente diminuzione delle temperature proprio sulle regioni centrali e settentrionali, situazione che però già dalla giornata di domani tenderà al miglioramento, piogge residue con temperature che tenderanno nuovamente a rialzare e ci aspettiamo nuova ondata di caldo dalla giornata di giovedì.
3: Una donna torna a vedere grazie ad un intervento eseguito con una tecnica innovativa per la prima volta al mondo all'ospedale Molinette di Torino.
16: Era in una condizione di cecità per le conseguenze di un grave incidente stradale. Elena, una donna di 67 anni, ha recuperato la vista, è passata dal buio alla luce ed è tornata davanti allo specchio. Ora riconosce distintamente banconote e oggetti. È il risultato straordinario di un intervento effettuato alle Molinette grazie ad una intuizione del professor Michele Reibaldi, direttore della clinica oculistica della Città della Salute di Torino.
17: Abbiamo trasferito una parte dei tessuti da un occhio all'altro, tutta la parte del segmento anteriore, cioè la cornea, le cellule staminali e la congiuntiva, ma soprattutto, e questo in effetti è la prima volta in assoluto che viene eseguito al mondo, abbiamo trasferito la parte centrale della retina, quella con cui vediamo la macula, dall'occhio totalmente danneggiato all'occhio che era danneggiato ma che aveva ancora qualche possibilità di vedere.
16: Questa tecnica può aprire una nuova frontiera della chirurgia oculistica.
17: La possibilità che apre, importante anche se sanno necessari studi, è quella di eseguire lo stesso tipo di intervento, cioè il trasferimento della parte centrale della retina, non dalla stessa persona ma eterologo, cioè da altre persone che chiaramente sono decedute, come facciamo per altri organi.
16: Daniele Morgera, GR1.
3: I teatri condominiali all'italiana riconosciuti patrimonio mondiale dell'UNESCO, una conquista sostenuta dalla regione Marche, dove si trova la maggioranza di queste strutture teatrali. Grande la soddisfazione espressa dal ministro della cultura Giuli.
18: La decisione del Comitato del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO arriva da Busan, in Corea del Sud, dove è riunito in sessione. Sono iscritti alla lista dei beni Patrimonio Mondiale dell'Umanità 10 teatri condominiali all'italiana del XVIII e XIX secolo. Una rete di strutture teatrali diffusa soprattutto nell'Italia centrale che testimonia del passaggio dall'intrattenimento di corte a una struttura civica aperta che fa entrare in uno stesso luogo di spettacolo classi sociali diverse in palchi sovrapposti, rendendo così il teatro un collante delle comunità locali. Dei 10 teatri iscritti nella lista, 9 sono nelle Marche, da Sant'Agata Feltria a Orbania, 1 in Umbria a Spoleto. La candidatura, promossa dalla Regione Marche con l'appoggio di Umbria e Emilia-Romagna, ha avuto il supporto tecnico-scientifico del Ministero della Cultura e il sostegno di quello degli affari esteri. Grande la soddisfazione espressa dal Ministro della Cultura, Alessandro Giuli.
19: Questi teatri continuano a essere protagonisti della vita culturale, dello scambio tra arte e conoscenza, un simbolo di appartenenza e riconoscimento sociale per le persone che li vivono. È questo il patrimonio che l'Italia è felice di condividere con il mondo.
18: Paola D'Angelo, GR1.
3: L'Odissea di Christopher Nolan continua a macinare incassi record al botteghino, un successo che si misura anche in termini di turismo. A beneficiarne da noi è Favignana, una delle location del film diventata l'Itaca di milioni di spettatori.
20: È un altro lato del ribattezzato Nolan Effect, il potere del regista premio Oscar di trasformare in oro tutto ciò che tocca, compresi luoghi che per qualche ciak hanno fatto da sfondo all'Odissea, destinati, come già accaduto con altri film e serie TV, a diventare meta per milioni di spettatori. Così per Favignana, già meta simbolo dell'estate siciliana, le prime stime turistiche parlano di oltre 250 milioni di euro di ricavi nei prossimi 3 anni, quasi il doppio di quanto ha portato la serie The White Lotus a Taormina, scenario su cui gli operatori locali concordano. Ricordano, almeno a guardare i risultati delle prime proiezioni del film organizzate nello stabilimento Florio, 500 posti in tutto, in quello che è stato il quartier generale della troupe durante le riprese, spiega Massimo Saladino, presidente Proloco Isole Egadi.
21: Una location di per sé molto visitata e ogni sera è sold out dal giorno 16 di luglio, da quando è uscita la pellicola.
20: Avete già richieste per visitare i luoghi del film?
21: Diciamo che già riceviamo parecchie mail e telefonate per vedere Castello di Santa Caterina, Cala Rotonda, Bue Marino, il Previto, i siti dove sono state girate le scene.
20: Paola Guarnieri, GR1.
3: La terrazza del Belvedere di Tragara sull'isola di Capri sarà intitolata Peppino di Capri.
22: Io e te, un grande amore niente.
3: L'annuncio in una serata omaggio al cantante scomparso l'11 luglio scorso. E domani, in quello che sarebbe stato il giorno del suo 87esimo compleanno, Rai Cultura gli dedicherà un omaggio, riproponendo la puntata di ieri e oggi del 29 aprile 1972 che ripercorreva la sua carriera, alle 11, su Rai Storia. Sport, calcio, il cammino di Andrea Pirlo verso la panchina della nazionale diventa una corsa a ostacoli. A mettere in discussione la nomina a CT dell'ex campione del mondo 2006, il suo ruolo di testimonial della Fonbet, la più grande agenzia di scommesse sportive russa.
1: In particolare la sua presenza a fine maggio a Mosca, scattando selfie e firmando autografi al fianco del calciatore russo Artem Zyuba, che mai ha condannato l'invasione di Putin in Ucraina. Quelle immagini ora potrebbero mettere a repentaglio la panchina della nazionale per Andrea Pirlo, uomo immagine della Fombet da quando ha firmato l'anno scorso con lo United FC di Dubai, club di proprietà dell'oligarca russo Sergei Lomakin, uno dei principali azionisti della società di betting. Una volta rescisso il contratto, spiegano i legali di Pirlo, si libererebbe da tutto, anche dal suo legame con Fombet. Ma ormai il caso è scoppiato e buona parte della politica contesta il suo possibile approdo alla guida degli azzurri. Critiche strumentali e ipocrite, secondo quello che fa trapelare Pirlo. Il ritiro in Austria con la sua squadra è in attesa di novità dalla federazione, che ora però riflette e valuta se sia opportuno o meno sceglierlo. Tra rifiuti eccellenti e casi politici, l'odissea CT ancora non è finita. Emanuele Granelli, GR1.
3: Formula 1, alle 15 il via al Gran Premio d'Ungheria, lo seguiremo in diretta su questa rete con una griglia di partenza stravolta dalle penalità inflitte a Hamilton e Antonelli, ma la gara si preannuncia incerta e con tanti possibili candidati alla vittoria. Il nostro inviato a Budapest.
4: Dici Hungaroring e pensi a quella che una volta chiamavano una Monte Carlo senza i muri, pista tortuosa, stretta, sorpassi quasi impossibili. Poi scorri l'Almodoro però e vedi che l'ultimo a vincere partendo dalla pole sulla carta imprescindibile è stato Hamilton 6 anni fa, insomma, tutto e il contrario di tutto. E in effetti oggi sono tanti i piloti che possono vincerlo questo Gran Premio. Norris parte dalla pole, la sua McLaren dal passo corto è agile e guizzante, gli aggiornamenti funzionano. Leclerc parte in prima fila con la Ferrari, ieri difficoltà che oggi non ci saranno.
5: La preparazione gomma che era molto molto difficile, in gara c'è meno questo problema perché dopo 3-4 giri le gomme sono abbastanza calde, quindi non penso che saremmo nella stessa situazione e speriamo di avere la possibilità di vincere.
4: E poi la carica degli arrabbiati, Hamilton si era arrampicato in prima fila ma penalizzato a partire a quinto, qui ci ha vinto 9 volte e sa come si fa. Antonelli, leader del mondiale, da quarto a settimo, l'obiettivo forse è limitare i danni ora. In più le variabili, Russell, sesto, avrà un motore nuovo, ma è anche l'ultimo a disposizione, poi sarà penalità. Verstappen, che dice questa macchina proprio non funziona. Insomma, farà caldo all'Hungaroring, ma la temperatura alle 15 salirà ancora di più. Budapest, Manuel Codignoni, GR1.
3: Al Tour de France invece i giochi sono decisi, l'ultima fatica come da tradizione è la tappa finale a Parigi con traguardo sugli Champs-Élysées. A causa degli incendi in Gironda il percorso è stato accorciato di 44 km. Si chiude così un'edizione della Grand Boucle che dall'inizio alla fine ha avuto un solo padrone indiscusso, Tadej Pogacar.
23: Sarà una passerella più breve del previsto. Gli incendi che stanno colpendo la Francia Atlantica, in particolare la zona di Bordeaux, hanno impegnato e stanno impegnando tutti i servizi di emergenza del paese. E allora, per non rendere ancora più pesante la giornata, anche il Tour de France fa la sua parte, accorciando la tappa finale da 133 a 89 km, aggiunti 2 giri in più del circuito ad Anello dei Campi Elisi, ma ci sarà comunque la collina di Montmartre, come alle Olimpiadi parigine, a rendere più imprevedibile l'esito finale. I velocisti rimasti, pochi per la verità, sono i favoriti al successo, ma non è da escludere la possibilità che un drappello di uomini coraggiosi possa anticipare la volata. Sarà anche l'ultima chance per vedere una vittoria italiana in un tour che l'azzurro l'ha visto poco. Pogacar sfilerà con la sua maglia gialla, terzo sigillo alla Grand Boucle consecutivo, il quinto in assoluto come solo i grandi sono riusciti a fare, magari pensando già al 2027 quando il primo gradino del podio sotto la Torre Eiffel significherà anche essere l'unico a quota 6. Cristiano Piccinelli, GR1.
3: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento di edizione Nicole Ramadori. In regia Edmondo Cotta e Francesco Paradisi, da Giorgio Schiavoni. L'augurio di una buona domenica.
24: Onda Verde, viaggiare informati.
25: Bentrovati da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 13.23, apriamo in Sicilia in A19 Palermo-Catania, nei pressi della zona industriale in direzione Catania, dove il traffico risulta al momento bloccato a causa di un incendio. Per le altre notizie ripartiamo dal confine con la Francia, al traforo del Monte Bianco si segnalano code in entrambe le direzioni. Ci spostiamo in Friuli in A23 Palmanova-Tarvisio, tra Pontebba e la barriera di Ugovizza in direzione Tarvisio, il traffico congestionato provoca 6 km di code. Andiamo in A14 Ancona-Pescara, nelle Marche, tra Porto Sant'Elpidio e Pedaso in direzione Pescara, presenti code di 2 km per un incidente. Sulla Roma-Fiumicino, nei pressi dell'allacciamento con la A12 in direzione dell'aeroporto, si segnala un altro incidente. Andiamo in A2, l'autostrada del Mediterraneo, in Campania, tra Salerno e Ponte Cagnano verso Reggio Calabria, un incendio causa rallentamenti. E incendio infine segnalato anche in A14 tra Poggio Imperiale e Terra, con fumo che potrebbe limitare la visibilità. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
24: collaborazione con il CIS. Meteoradio.
0: Tempo previsto sull'Italia domenica 26 luglio. Con la perturbazione in transito sul centro-nord questa domenica avremo tempo molto instabile e spesso piovoso, con eventi precipitativi anche intensi e nella forma di temporale già dal primo mattino sulle regioni centrali e sul nord-est, soprattutto a ridosso dei monti e sulle colline dell'entroterra. Già in mattinata, tuttavia, il tempo tenderà a migliorare sul nord-ovest, mentre per le regioni tirreniche le schiarite arriveranno dal pomeriggio. Tempo migliore al sud e sulle isole, con l'eccezione della Campania, dove potranno esserci dei temporali, e della Sardegna, dove arriverà qualche isolato piovasco. Venti moderati o localmente forti e mari tutti mossi o molto mossi. Temperature in diminuzione al nord e al centro e sulla Sardegna, e in aumento al sud. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 14.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
3: Perché ti sei fermato?
2: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
3: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
2: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
3: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
2: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
3: con TV
2: Rai
3: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
2: Vai su tvsat.tv.
4: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
5: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
4: Info su suzuki.it.
6: Domenica Sport.
7: Ore 14 e un minuto, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino. Andiamo in onda grazie alla regia di Ombretta Conti, con Andrea Pistorio in redazione e l'assistenza tecnica di Stefano Velli. 335-699-2949 il numero di riferimento per i vostri messaggi o WhatsApp o SMS, insomma, per interagire con noi. Trascorreremo 6 ore insieme fino alle ore 20 in compagnia del grande sport in diretta, a cominciare alle ore 15 con la radiocronaca del Gran Premio di Ungheria di Formula 1. Personaggi di prestigio, a cominciare da un campione del basket che ha militato per 16 anni nella NBA, avremo ai nostri microfoni Danilo Gallinari. Ci sarà il ciclismo, naturalmente, con la conclusione della 113esima edizione del Tour de France, sempre e comunque nel segno di Tadej Pogacar, che si appresta a raggiungere Jacques Anquetil e di Merckx Miguel Indurain nel gota dei plurivittoriosi alla Grande Boucle con 5 successi. Primo avvenimento in scaletta è però la Formula 1, con il via del Gran Premio di Ungheria previsto per le ore 15. Primo collegamento e buona domenica a Manuel Codignoni.
8: Ciao Giovanni, buona domenica a te e a tutti quanti quelli che ci ascoltano da un assolato Hungaroring, anche se le temperature sono più basse rispetto a quelle che abbiamo visto negli anni scorsi. Ricordo che qui la domenica della gara dell'Hungaroring c'era stato uno scroscio la mattina di pioggia, ma poi era uscito il sole e c'era un caldo con un'umidità soffocante. Qui invece siamo su delle temperature decisamente più umane, intorno ai 26-27 gradi, il cielo non minaccia pioggia, veniva dato un 10% di possibilità che mi sento, al netto del fatto che non ho delle doti da bernacca di poter escludere. C'è un po' di vento e questa è una variabile che può comunque influenzare quello che è il comportamento delle vetture. Di certo le temperature che più contano sono quelle del tracciato e sono in linea con quelle di ieri, perché in questo momento siamo intorno ai 45-46 gradi. Ieri le qualifiche sono partite con 49 gradi di temperatura, si sono chiuse a 44, dunque si tratta di temperature simili a quelle delle qualifiche ma diverse rispetto a quelle del venerdì, e questo è un fattore importante da tenere in considerazione, perché i long run, ovvero sia le prove con il carico di benzina e in configurazione mappature di gara, sono state fatte al venerdì e non potranno essere molto indicative, considerate appunto le temperature diverse per quello che riguarda il manto d'asfalto. Sarà altissima per certo invece la temperatura agonistica che andremo a vivere quando si spegneranno le luci rosse e ci sarà il via del Gran Premio alle 15, perché Lando Norris con la McLaren è tornato in pole position per la prima volta in questa stagione, la 17ª in carriera, lui che è campione del mondo in carica e che sfrutta le caratteristiche di una monoposto molto corta dal punto di vista del passo e che ben si sposa a questo tracciato lento, stretto e tortuoso. Alle sue spalle però è successo di tutto ieri, perché la griglia, per quello che riguarda la classifica dei tempi, si diceva che secondo sarebbe dovuto partire Hamilton davanti a Leclerc e da Antonelli. In realtà poi sia Hamilton che Antonelli sono stati penalizzati di 3 posizioni. L'uno, Hamilton, per aver ostacolato Oscar Piastri. L'altro invece Antonelli, per non aver rallentato a sufficienza per via della bandiera gialla l'ultima curva per il testa coda di Verstappen, una decisione questa che è arrivata dopo oltre 2 ore e mezzo dalla fine della qualifica e che ha fatto storcere il naso un po' a tanti, perché è fresco il ricordo di come George Russell fu graziato per un'infrazione simile in Austria a Spielberg, in una curva peraltro molto più veloce, perché la curva che riguardava il fatto di Antonelli si affronta tra i 180 e 200 all'ora, e quella dei fatti di Russell Vettel un mese fa in Austria, parliamo di una curva da 280-290 all'ora. L'impressione è che sostanzialmente sia stato punito Antonelli per andare a creare un precedente, per evitare quella che poteva essere una deriva pericolosa, ovvero l'allento leggermente il regime di bandiere gialle e la passo liscia, perché qui è in ballo la sicurezza. Questa è un po' l'impressione che abbiamo avuto, ma ovviamente di tipo indiretto. E dunque la nuova griglia, per via di queste penalizzazioni, vedrà Norris e Leclerc con la Ferrari scattare dalla prima fila, dalla seconda fila Piastri con l'altra McLaren e Verstappen con una Red Bull che ieri ci ha detto non funzionava per niente, ma di riffa e di raffa ha guadagnato due posizioni per via appunto delle disgrazie degli altri. Quinto Hamilton, e al suo fianco ci sarà George Russell, che ha dovuto cambiare il motore della sua Mercedes che si è fermata a fine qualifica, una perdita d'acqua che ha costretto i meccanici Mercedes a sostituire il propulsore. Non cadrà in penalità quest'oggi, ma è l'ultima power unit, dopodiché se dovrà cambiarne un'altra, ed è probabile considerato che siamo di fatto a metà stagione, arriverà in penalità. Settima posizione per Antonelli, che dunque dal quarto scivola al settimo posto, e se ci aveva detto ieri di puntare al podio e forse a qualcosa di più, questa volta probabilmente la modalità sarà quella di limitazione dei danni. Poi Ajar, Lindblad e Hülkenberg a chiudere la top ten. Davanti ai nostri occhi si stanno finendo di assemblare, di sistemare le vetture, prove di pit stop in casa Mercedes fino a pochissimi minuti fa. Prima di salutarvi vi do una notizia che è arrivata questa mattina e che riguarda il calendario della Formula 1, anzi anche abbastanza particolare se così vogliamo. Insomma, sapete tutti che sono saltati due gran premi negli Emirati Arabi, nella zona del Golfo Persico, a inizio stagione, ovvero sia quello d'Arabia Saudita e quello del Bahrain. Sono a forte rischio peraltro anche gli ultimi due gran premi della stagione che si dovrebbero disputare in Qatar e Abu Dhabi. È arrivata quest'oggi l'annuncio di una modifica per quello che riguarda il calendario. Il Gran Premio del Bahrain verrà recuperato, ma si correrà in Malesia. Tutto vero, avrà la denominazione di Gran Premio del Bahrain, ma si correrà a Sepang nel fine settimana del 2-4 ottobre, ovvero sia tra il Gran Premio dell'Azerbaigian a Baku e quello di Singapore. Si sfrutta un po' il fatto che la Malesia è abbastanza vicina a Singapore e il fatto che a Baku quest'anno si correrà di sabato, perché la domenica è festa nazionale e dunque ci sarà un giorno in più per andare a spostare tutte quante i materiali. Per quello che concerne le ultime due gare, che come abbiamo detto sono a forte dubbio, si parla di diciamo farle saltare per quest'anno e di recuperare una gara a Portimao dopo Las Vegas, ma c'è anche la possibilità abbastanza affascinante che possa rientrare in ballo il Gran Premio di Imola, magari come ultima gara. È un po' tirata per i capelli considerato che si correrebbe a dicembre, e Imola a dicembre diciamo è un po' complicato dal punto di vista delle temperature, dal punto di vista climatico. Però ci sono, c'è il direttore del circuito, c'è il sindaco di Imola presente qui al paddock del Hungaroring per andare a parlare con la federazione. Non è escluso che potrebbe essere una manovra anche per cercare di rientrare il prossimo anno, stante le possibili difficoltà ancora per quello che riguarda i Gran Premi degli Emirati. In ogni caso, ci hanno detto in maniera del tutto informale, ma insomma così come ci è stato detto ve la riportiamo, una decisione per quello che riguarda Imola potrebbe essere diffusa nel fine settimana di Monza, fra un mese circa. Dunque, questa è la situazione. Fra meno di un'ora, decisamente meno di un'ora, il via del Gran Premio d'Ungheria. A voi la linea.

at the bottom of the ocean, under the

0: alle 14:12 insieme ai Talking Heads, Once in a Lifetime. È il momento di dare il benvenuto alla nostra prima ospite, e che ospite, parliamo di tennis al femminile, è con noi Martina Trevisan. Buon pomeriggio, buona domenica.
1: Buon pomeriggio a voi, buona domenica, grazie per avermi con voi.
0: Grazie, ovviamente abbiamo cercato di averti in un momento in cui non eri sui campi, ma direi che gli ultimi giorni sono stati più che positivi. Recentemente sei stata semifinalista al torneo 125 di Roma, prima del trasferimento in Friuli, e altra semifinale a Cordenons. Dopo un 2025 con quell'infortunio al piede che proprio ti ha messo a dura prova anche le tue capacità di recupero, direi che è un momento positivo, no? In questa fase della stagione, Martina.
1: Sì, esatto. Le ultime settimane sono state molto positive per me, dopo l'anno scorso che è stato un anno molto duro, molto difficile. Però ecco, sì, le ultime tre settimane anche con il torneo in Germania sono state positive, insomma, importante ripartire da qui.
0: Intanto apriamo una parentesi relativa alla scherma, perché non ce l'ha fatta Davide Di Veroli in finale nella spada ai mondiali di Hong Kong. Il 24enne romano è stato battuto per una sola stoccata, 12-11, dallo svizzero Lucas Malcotti. Ma ritorniamo proprio a Martina Trevisan. Diciamo sì, che l'infortunio al piede molto ti è costato, come abbiamo accennato, nel 2025, ma ripropone la questione della tutela a livello di classifica, sto parlando, delle giocatrici impossibilitate a scendere in campo, perché poi, Martina, ovviamente si precipita in classifica e la nuova scalata è ancora più difficile, tenuto conto che ripartire dopo un infortunio è problematico comunque. Quando poi hai anche questa spada di Damocle, no, nel dover recuperare posizioni, non è facilissimo, vale per te e vale purtroppo per tutte le altre tue colleghe che non sono state bene.
1: Certo, sì. Innanzitutto l'infortunio è stato un infortunio abbastanza importante. Pensavo di riuscire a ritrovare la mia forma migliore in meno tempo, invece insomma ci è voluto un po', non tanto per l'operazione in sé, perché comunque l'operazione è andata molto bene, che anche quella è una cosa che non è scontato, perché quando vai a aprire il tuo corpo non sai mai, no, il post come sarà, può essere migliore, ma alle volte abbiamo anche visto che alcuni professionisti hanno dovuto risottoporsi a un altro intervento, quindi l'operazione era andata molto bene, però il recupero, ecco, per ritornare a risentire delle buone sensazioni in campo ci è voluto, ecco, quasi un anno. Ecco, io quasi dopo un anno, come abbiamo detto prima, ad oggi sto risentendo delle buone sensazioni soprattutto a livello fisico. E per quanto riguarda la classifica è così, sì, noi purtroppo nel nostro lavoro siamo, diciamo, apparteniamo a un numero, ecco, che poi non ci rappresenta totalmente, però nel nostro lavoro sì, e quindi quando non giochi quasi per un anno, ovviamente la classifica essendo annuale, quando poi riprendi la classifica è un'altra di quella che hai lasciato. Però ecco, la cosa, secondo me la cosa importante quando riprendi è risentire, insomma, la passione, il fuoco dentro per cercare di ritornare ai livelli che vuoi, e poi quando senti questo, secondo me, passo dopo passo, giorno dopo giorno, senza darsi troppi obiettivi a lungo termine, ma vedendo proprio i piccoli passi nel quotidiano, uno spera, insomma, di ritornare in alto.
0: Quali sono, Martina, i timori, le incertezze prevalenti quando si è alle prese con un fastidioso infortunio come quello che è toccato a te?
1: Beh, io prima dell'operazione, questo problema che avevo al piede era già da qualche anno che me lo portavo dietro. Negli anni passati ho sempre cercato di trovare una soluzione che funzionava, e per 2 anni ha funzionato, ma arrivato a un certo punto le tecniche che stavo usando non funzionavano più. Io penso il momento un po' più brutto di incertezza è stato proprio quando le tecniche che stavo usando, che avevo usato nel passato per cercare di mantenere il dolore sotto un certo gradino, non funzionavano più. E quindi in quel momento lì inizi a pensare, inizi anche a parlare con qualche dottore in più che ti parla anche di operazione. Quindi quel momento lì la decisione da prendere per un'eventuale operazione oppure cercare altre soluzioni, anche quello è stato il momento più difficile. Le abbiamo provate tutte, ovviamente, per evitare l'operazione, ma non hanno dato i suoi frutti e quindi l'ultimo step era quello dell'operazione, ecco.
0: Ecco, tu sei arrivata a essere numero 18 delle classifiche mondiali e va da sé anche la numero 1 in Italia. Non trovi però che siano proprio queste graduatorie a influenzare un po' troppo l'opinione pubblica, risultando il principale, vorrei dire, se non l'unico a volte, metro di giudizio, quando invece dietro c'è un atleta, c'è la persona. Per questo prima dicevo, una sorta di tutela per chi non può competere, non sarebbe più giusta, più equa, secondo te?
1: No, assolutamente, questa
0: Tu a che
1: è una
0: numero in
1: cosa.
0: basso, scusami dell'interruzione, a che numero sei precipitata? Oltre il 600, credo, no? A
1: A
0: un
1: inizio
0: certo.
1: anno sì, a inizio anno ero intorno ai 700, sì, esatto, a inizio anno ero intorno ai 700. Ora piano piano sto risalendo, però a inizio anno sì, ero 700. Sì, effettivamente purtroppo siamo visti troppo per il numero associato accanto al nostro nome. E invece appunto dietro questo numero, come ha detto lei, c'è la persona, c'è tantissimi sacrifici che le persone purtroppo non vedono, c'è un lavoro di team importante, c'è un lavoro mentale ancora più importante, che insomma potrei stare qui a raccontare tutto il pomeriggio, però secondo me sono cose che con un po' di intelligenza si arrivano a capire, quindi chi non riesce a capire determinate cose è difficile anche da spiegare, ecco, sì.
0: Eh beh, e un aspetto che però mi ha sempre incuriosito positivamente in Martina Trevisan è la sua ricerca della qualità negli allenamenti. Diciamo subito che non lo fanno tutte, e che magari, come dire, la via per arrivare è un tantino più lunga, però indica anche una grande capacità e direi anche un amore per questo mestiere, Martina, perché cercare di impostare meglio il colpo, di variarlo, come dire, di migliorare proprio non solo esteticamente, ma proprio nel portare il colpo, credo che sia una dote fondamentale che ha alla base le colonne dell'umiltà.
1: Certo, io penso che alla base di questo ci sia il volersi migliorare ogni giorno essere un pezzettino sempre migliore, un pochino di più, cercare, perché comunque c'è sempre da migliorare, ma non solamente dal punto di vista tecnico, dal punto di vista tattico, anche dal punto di vista personale, di persona. Quindi io ho sempre improntato sia la mia vita, ma anche il mio lavoro nel cercare di migliorarmi, che sia, ripeto, dal punto di vista mentale, dal punto di vista con il rapporto con il mio team, il farlo sentire felice di lavorare con me. Sono tutte cose che per me sono la base, appunto la base per partire. Quindi questo penso che insomma nella mia vita e nella parte della mia carriera mi abbia insomma dato delle grandi soddisfazioni. Però ecco, il lavoro non è finito qui e questa è la cosa. Sento ancora un grande fuoco dentro, una grande fame di rivalsa, e quindi questo penso sia la cosa più importante.
0: Martina Trevisan con noi. Cambia qualcosa giocando con i colori della nazionale o questa è soprattutto una frase fatta?
1: Quando indossi la maglia della nazionale è come se acquisisci dei superpoteri. Per me giocare per l'Italia e con la maglia scritto dietro Italia è sempre stato un onore e quando appunto entri in campo, ma sia anche quando sei proprio protagonista all'interno del campo, ma anche quando sei a supportare le tue compagne dalla panchina, sono altre emozioni, perché comunque hai la responsabilità che non giochi solamente per te stesso, ma giochi per una nazione intera, giochi per tutti quei bambini che un domani saranno lì in quel campo, e quindi hai delle responsabilità differenti. E ripeto, io ho sempre avuto la sensazione che quando gioco con quella maglia, sono all'interno della squadra, acquisisco dei superpoteri che durante l'anno non riesci a percepire e a sentire.
0: E infine, prima di salutarti e ringraziarti per i minuti che ci hai dedicato, nell'ambiente del tennis femminile c'è ovviamente competizione come da tutte le parti. C'è spazio però anche per ritagliarsi qualche amicizia vera con quelle che poi magari fra una settimana o fra un mese potrebbero essere tue rivali in campo. Tu che rapporto hai con le tue colleghe, con alcune di loro ovviamente?
1: Beh, io sì, penso che come ne abbiamo parlato in questi minuti, prima del lavoro comunque ci sono le persone, quindi per me è importante anche instaurare un rapporto. Ovviamente non è che lo puoi instaurare con tutte nella solita maniera, però secondo me è importante instaurare anche un rapporto che va al di fuori del campo. Per esempio, ieri sera eravamo a cena insieme a Jasmine Paolini, quindi per me, ripeto, è importante avere, soprattutto con le italiane, perché comunque durante l'anno passiamo tantissimo tempo, passiamo più tempo fuori tra di noi che a casa con i nostri familiari, con i nostri affetti. Quindi, secondo me, riuscire una o due sere, anche perché poi durante il torneo comunque hai da stare concentrata, hai da stare con il tuo team, però una o due sere a settimana durante il torneo, secondo me è importante riuscire a mettere da parte un po' le tensioni lavorative e parlare anche di altro, e in quel caso farlo con io soprattutto sono amica delle italiane, ma noi italiane facciamo molto gruppetto tra di noi rispetto che con le straniere, però sì, ecco, secondo me è una cosa che si può fare.
0: Bene, Martina Trevisan, buona estate, ovviamente di tutto
1: Grazie.
0: cuore e buona domenica.
1: Buona domenica a voi, arrivederci.
0: E allora noi adesso arriviamo con la musica di Messe, con Salmo e con la Pesce, Cattive Abitudini, all'appuntamento con Onda Verde. Dopo la pubblicità saremo poi di nuovo insieme con Domenica Sport.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buon pomeriggio da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 14.28, apriamo sul grande raccordo anulare di Roma tra via Pontina e l'area di servizio Ardeatina in direzione Appia. Il traffico risulta bloccato a causa di un incendio. E sempre per un incendio sul tratto urbano della A24, ancora nella capitale, tra via Togliatti e l'allacciamento con il grande raccordo anulare in direzione del raccordo, è avvenuta la chiusura del tratto e della rampa di accesso di via Togliatti per la presenza di fumo. Per le altre notizie ripartiamo dalla Liguria, in A10 Genova Ventimiglia allo svincolo di Sanremo Ovest, segnalato un incidente in uscita per chi viaggia in direzione Ventimiglia. Andiamo ora in A23, Palmanova Tarvisio in Friuli, tra Pontebba e la barriera di Ugovizza, 7 km di coda per traffico congestionato verso Tarvisio. Ci spostiamo in A14 sul tratto Ancona Pescara, tra l'allacciamento con la A25 Pescara Nord in direzione Ancona, presenti code di 1 km a causa di un incidente. E incidente infine anche in A25, Rano Pescara in Abruzzo, tra Bussi e Casauria in direzione di Pescara. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Chi è?
3: La duchessa.
2: La duchessa?
3: Sì.
4: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
2: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
4: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
2: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
5: Quando sei uscita?
6: Ieri.
5: Che pensi di fare?
6: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
5: Le cose sono cambiate, Teresa.
6: Tu non ci devi venire qua.
7: Io solo te. Provaci a volermi bene.
8: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
9: Che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua.
10: Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
11: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
12: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
11: Info su suzuki.it.
13: Suzuki.
14: Domenica Sport.
15: Trasmissione che si avvale della regia di Ombretta Conti, Andrea Pistorio in redazione, assistenza tecnica curata da Stefano Velli. E ricordato che ai mondiali di scherma è arrivata la terza medaglia, ancora un argento, lo ha conquistato poco fa Davide Di Veroli nella spada, ha battuto il 24enne romano dallo svizzero Lucas Malcotti per una sola stoccata, 12-11 a Hong Kong appunto. E rimaniamo da quelle parti perché l'Italia femminile ha battuto per 3-1 la Cina nella finale per il terzo posto della Nations League femminile di pallavolo in corso a Macao. Le azzurre di Julio Velasco hanno vinto il primo set 25-16, perso il secondo 23-25 e conquistato i due successivi con i punteggi di 25-22, 25-13. La finale per la medaglia d'oro metterà di fronte più tardi il Brasile, che ieri ha sconfitto proprio le azzurre al tie break, e la Turchia. Atto conclusivo quindi Brasile-Turchia della Nations League di volley femminile. Adesso in musica quella di Alex Warren.

0: 14:35 minuti, un salto indietro nel tempo, il 19 luglio del 1966 a Middlesbrough in Inghilterra, l'Italia perde per 1-0 la partita decisiva per il passaggio del turno contro la Corea del Nord alla rassegna mondiale che quell'anno si disputava in Inghilterra. Giovanni Tosco, che saluto, buon pomeriggio, buona domenica.
1: Buon pomeriggio a te e agli ascoltatori.
0: E l'autore di Chiedi chi era Pak Do-ik e naturalmente con riferimento al commissario tecnico di allora, Fabbri e la maledetta Corea, storia di un fallimento mondiale per Minerva Editore. Allora Giovanni, cominciamo, come dire, grazie alla radio, grazie alla TV, grazie a una delle voci che ha accompagnato per anni, prima alla radio e poi appunto in televisione, le imprese e anche i fallimenti azzurri, ad ascoltare le parole del grande Niccolò Carosio.
2: Italia e Corea si incontrano nella terza gara del turno eliminatorio degli ottavi di finale. Arbitro il francese Smith, segnaline Adair, Irlanda del Nord, e Taylor, Inghilterra. Mazzola, Ferrari. Ferrari, grande balzo del portiere coreano Lin Chan-yong. Vecchio malanno di Bulgarelli che adesso si è aggravato, purtroppo. Poi inizia un qui, poi gli... L'Italia è eliminata dall'ottava edizione della Coppa Rimè.
0: E insomma, Giovanni Tosco, per anni quello è stato considerato il punto più basso della storia calcistica azzurra. Abbiamo saputo fare di peggio, come ben sapranno le nuove generazioni. Però, ecco, la figura di Edmondo Fabbri, no? Commissario tecnico a soli 40 anni. Partiamo di lì, perché ci sono storie nelle storie e la sua è una di queste.
1: Sì, lui diventa commissario tecnico nel 62, dopo che l'Italia era stata eliminata prematuramente anche al Mondiale in Cile. Aveva allenato soltanto il Mantova fino a quel momento, ma l'aveva portato dalla Serie D alla Serie A e con un gioco spumeggiante, tanto che era stato ribattezzato il Piccolo Brasile. Di qui la scelta del presidente federale Pasquale di puntare su un tecnico privo di esperienza internazionale, ma certamente giovane, e con una visione del calcio che era un po' l'opposto di quella a cui eravamo abituati in Italia, cioè il gioco più cosiddetto il catenaccio di Rocco, di Herrera, con cui Inter e Milan avevano vinto, ma sicuramente Fabbri si era riproposto di fare un gioco spettacolare, vincente e spettacolare. L'Italia arriva a quel mondiale vincendo le ultime quattro amichevoli, tutte anche abbastanza impegnative, quindi le attese sono altissime e invece all'improvviso, per un problema soprattutto fisico e poi anche mentale, gli azzurri non scendono quasi più in campo. Giocano bene la prima partita 10-12 minuti col Cile, la vincono, poi l'Unione Sovietica ci batte e l'Italia disputa una partita deludente e poi la Corea del Nord.
0: E allora ascoltiamo proprio le parole di Edmondo Fabbri, che una ventina di anni dopo, al microfono di Paolo Valenti, lo storico conduttore di Novantesimo Minuto, rievocò quella partita contro i coreani del Nord.
3: Bella formazione però sulla carta, eppure lei è stato criticato anche per queste scelte. Allora, come vanno d'accordo le due cose?
4: Quando si perde non si può dire niente, ha sempre ragione chi critica. Certo che guardando il trio d'attacco in partenza, Mazzola, Rivera e Bulgarelli, per me era il meglio che si potesse essere allora. Comunque, anche quando si parla di sfortuna, io alla sfortuna non ci credo. Non ci credo perché ci sono sempre alla base delle cose che determinano certe situazioni. In quell'occasione c'è stato l'infortunio di Bulgarelli, indubbiamente lo scontro è stato abbastanza violento, però Bulgarelli si era infortunato nella prima partita contro il Cile. Io non rinunciavo molto volentieri a Bulgarelli, certamente avrei dovuto essere un pazzo farlo giocare se sapevo che non stava bene. Io ricordo quando Bulgarelli disse: ma la responsabilità chi se la prende? Responsabilità, io rimasi di stucco perché il medico mi diceva sempre: stia tranquillo, Bulgarelli sta bene, Bulgarelli sta bene, e mi ero un po' illuso che Bulgarelli stesse bene e fosse nelle condizioni di giocare. Evidentemente il giocatore non era nelle condizioni di giocare, quindi vede che non è sfortuna, cioè alla base c'è stato un grosso errore. Qui adesso dire mio o del medico, certamente se io avessi immaginato che Bulgarelli solamente si scorticava un dito non l'avrei fatto giocare perché ci tenevo troppo a lui.
0: parentesi importante, allora non erano ammesse le sostituzioni, quindi l'Italia con Giovanni Tosco, autore del libro che ricordo è dedicato 60 anni dopo alla battuta d'arresto, la sconfitta per 1-0 dell'Italia di Edmondo Fabbri ai mondiali inglesi, chiedi chi era Pak Do-it, Fabbri e la maledetta Corea, storia di un fallimento mondiale, Minerva Editore. Giovanni, allora si parlò di complotto e fu lo stesso Fabbri a paventarlo tanto che fu anche squalificato. Cosa successe in realtà?
1: E accadde che Fabbri si convinse che c'era stato in qualche modo una sorta di doping alla rovescia praticato dal medico della nazionale Fini, proprio perché aveva intravisto a Fabbri un complotto ai danni del presidente federale Pasquale, non ai danni di se stesso. Però ovviamente Fabbri ne sarebbe stato, ne rimase coinvolto, tra virgolette, inconsapevolmente. Questo perché, come dicevo, l'Italia dal punto di vista atletico all'improvviso si trovò in clamorosa difficoltà. Per citare l'esempio più clamoroso, Facchetti, che è stato uno dei più grandi terzini sinistri della storia, anche per l'interpretazione moderna del gioco, per primo disse: io non riesco a correre, non riesco ad andare avanti. Fabbri, dopo l'eliminazione e un tentativo di vacanza in Romagna interrotto perché la gente furibonda passa sulla spiaggia, lo insulta, c'è la polizia, lui dice non si può, non è vacanze, non è vita questa, si ritira a Camaldoli e lì riflette e comincia a pensare a questo complotto. Dopo va in giro per l'Italia, intervista diciamo 9 calciatori che raccontano le sostanze che hanno assunto, che erano diverse, dicono questi calciatori, rispetto a quelle che avevano assunto in precedenza. Parliamo ovviamente di vitamine, parliamo di sostanze legali. E poi Fabbri fa pubblicare sull'allora quotidiano sportivo bolognese Stadio queste dichiarazioni. Succede il finimondo, Fini, medico sociale, annuncia la querela che poi depositerà, i giocatori dicono no, noi abbiamo parlato in maniera informale e mai sarebbero disposti ad accettare di raccontare tutto questo davanti a un tribunale del calcio, e quindi Fabbri si ritrova da solo con una conseguenza inevitabile, oltre all'esonero per il fallimento dell'avventura mondiale, anche la squalifica che lo farà rimanere fermo per un'intera stagione. E sarà un uomo che veramente andrà in difficoltà anche psicologica, proprio perché, come dicevo, partito con grandissime speranze, si ritrova sconfitto, con una sconfitta epocale, no? L'espressione subire una Corea per tantissimi anni rimarrà nel nostro linguaggio quotidiano, e si ritroverà abbandonato anche da quei calciatori che lui riteneva fedelissimi, come per esempio Bulgarelli, che di quella squadra era il capitano. D'altra parte Fabbri fece giocare Bulgarelli proprio perché aveva avuto l'ok dal medico, oltre che dallo stesso Bulgarelli, e sarebbe stato ovviamente, come dice lui, folle non farlo giocare in una partita così importante.
0: Una storia nella storia, un mistero nel mistero, insomma sembra quasi che aprendo una scatola se ne trovi subito un'altra anche anni dopo. Ma il titolo, chiedi chi era Pak Do-ik, come è venuta fuori la storia che fosse un dentista, un odontoiatra, non c'entrava niente, questo perlomeno no. Si è appurato, Giovanni Tosco.
1: Sì, questo si è appurato, è un altro, diciamo, un mistero, nel senso che della Corea del Nord non si sapeva nulla allora, come molto poco si sa ancora oggi. E quindi qualcuno scrisse, un dentista, perché erano giocatori dilettanti quelli della Corea del Nord, il dentista Pak Do-ik o qualcuno appunto d'autotecnico. In realtà era un tipografo che poi entrò nell'esercito e rivestì poi anche il ruolo di allenatore, guidando anche la Corea del Nord a un'Olimpiade. Ma il vero altro problema di quella spedizione azzurra fu la superficialità, perché la Corea del Nord, ripeto, non si sapeva nulla, ma a un certo punto, quando cominciarono a scendere in campo, si vide che non erano poi così sprovveduti. Sì, dilettanti, ma contro l'Unione Sovietica avevano perso giocando discretamente e contro il Cile avevano pareggiato, quindi era comunque una squadra da non sottovalutare. Invece il vice di Edmondo Fabbri, Ferruccio Valcareggi, che poi diventò allenatore della nazionale, prima con Elenio Herrera e poi da solo, disse: li ho visti allenarsi, sembrano dei ridolini, perché erano piccolini, perché ovviamente il fisico non li aiutava. Ma la Corea del Nord arrivava da un ritiro lungo anni, perché poi ovviamente c'era quella sorta di disciplina, a volte anche esagerata, che si ritrova in certi regimi. Quindi c'era la volontà da parte dei nordcoreani di dimostrare al mondo di essere all'altezza anche di squadre più importanti. importanti, tant'è che nei quarti di finale la Corea del Nord addirittura si porta in vantaggio 3-0 sul Portogallo, proprio perché atleticamente sovrasta persino il Portogallo. Poi il Portogallo rimonta perché c'è Eusebio, che è la grande stella di quel mondiale, e vincerà il Portogallo 5-3, ma ovviamente per la Corea del Nord fu un'impresa non minore di quella di aver eliminato l'Italia.
0: Grazie a Giovanni Tosco. Chiedi chi era Park Do-hyuk, Fabbri e la maledetta Corea, storia di un fallimento mondiale, per Minerva Editore. Buona estate e in bocca al lupo per le vendite, Giovanni.
1: Grazie, buona estate a tutti.

0: 14:48, ci siamo arrivati in musica, Tananai e Annalisa con Storie Brevi, saremo brevi anche noi adesso per lanciare in meno di un minuto la linea e lasciarla ai colleghi dell'informazione, il GR1 delle 15 anticipato di qualche minuto per permettere la messa in onda in diretta della partenza del Gran Premio di Ungheria di Formula 1. Una notizia però di pallanuoto con il Settebello che ha chiuso al terzo posto la World Cup di pallanuoto. Gli azzurri hanno battuto l'Australia 16-10 nella finale per la medaglia di bronzo. Un bel riscatto dopo la sconfitta in semifinale contro la Grecia, divenuta poi campione del torneo. Adesso il GR1.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
3: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
2: Info su suzuki.it.
4: GR1.
5: Nicole Ramadori in studio. Sale a 29 il bilancio dei feriti nell'attentato di ieri sera al Pride di Berlino, lo ha reso noto il ministro dell'interno tedesco, secondo cui l'aggressore ha prima lanciato un van sulla folla e poi ha colpito alcuni passanti con un coltello o un altro oggetto contundente. Si attende la conferma ufficiale dell'arresto di un complice, ci aggiorna la corrispondente Barbara Gruden.
6: Sì, la polizia scientifica è ancora al lavoro sul furgone che ieri sera si è lanciato sulla folla dei partecipanti al Pride qui nel parco del Tiergarten. Il ministro degli interni Dobrindt è appena arrivato e ha fatto un sopralluogo, parla di attentato terroristico e ci attendiamo però anche conferme o smentite su un arresto nella notte di un cittadino iraniano, presunto complice del principale ricercato Abdul Ballou, cittadino tedesco ma di origini libanesi. Di lui ancora nessuna traccia, la polizia ha setacciato i tunnel stradali e della metropolitana che si trovano qui sotto, ha fatto irruzione anche in un appartamento qui vicino ma finora senza esito. Massima allerta anche sui confini esterni della Germania per il timore che il ricercato possa fuggire. Grande shock qui a Berlino, una città in cui il Pride si è sempre sentito al sicuro. Il cancelliere Merz parteciperà questo pomeriggio a una veglia e nel frattempo annuncia: faremo di tutto per catturare chi si è macchiato di questo delitto che attenta al nostro stile di vita.
5: E sull'attentato di Berlino la presidente della Commissione europea von der Leyen scrive su X: l'odio e la violenza non hanno posto nella nostra società. Anche la premier Meloni esprime la sua solidarietà alla Germania e sui social dice: l'Italia condanna e si oppone a odio ed estremismo. Sul fronte interno, dopo gli scontri in Val di Susa, la presidente del Consiglio aveva affermato: chi lancia bombe e carta non difende un'idea ma attacca lo Stato. Il presidente della Repubblica Mattarella ieri ha chiamato il ministro dell'interno Piantedosi per trasmettere agli agenti la sua solidarietà e il ringraziamento per la loro azione al servizio della comunità nazionale. Sono quasi 130 feriti tra le forze dell'ordine dopo la guerriglia Notav, dove centinaia di antagonisti incappucciati hanno assaltato il cantiere di Chiomonte, 450 le persone identificate, e i manifestanti provenienti anche dall'estero, soprattutto dalla Francia, parlano invece di una grande giornata di lotta. Siamo agli esteri con il Medio Oriente, tregua temporanea degli attacchi americani e l'Iran annuncia il conseguente stop ai raid di rappresaglia, mentre è sempre più alta la tensione in Cisgiordania con una seconda moschea a cui i coloni israeliani avrebbero dato fuoco, ma sentiamo il corrispondente.
7: La Cisgiordania ancora nel caos. Nelle ultime ore almeno 6 gli assalti dei coloni ai villaggi arabi hanno dato fuoco a 2 moschee vicino a Tulkarem e a Nablus. A Kusra, a nord di Ramallah, hanno bruciato auto e un capannone. A Beit Furik, vicino a Nablus, gruppi di coloni hanno tentato di bruciare una casa con una famiglia dentro. Hanno versato benzina a porte e finestre, fortunatamente senza riuscire ad appiccare il fuoco. Violenze che seguono quelle di ieri a Kalkili, a Jeddah, Sunra e in altre località. La nuova escalation aveva raggiunto l'apice venerdì, quando in uno scontro erano rimaste uccise 6 persone. Un gruppo di arabi aveva attaccato alcuni israeliani vicino alla colonia di Awad Gilat. Un palestinese aveva strappato il mitragliatore ad un addetto. addetto alla sicurezza della colonia, aprendo il fuoco e uccidendo due israeliani. L'esercito a sua volta ha ucciso quattro palestinesi. I soldati israeliani continuano a setacciare villaggi e città, 80 gli arresti finora, e aumentano gli insediamenti ebraici. Il governo ha deciso di accelerare la legalizzazione delle nuove colonie. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
5: E da Castel Gandolfo, nuovo forte appello per la pace di Leone XIV. Durante l'Angelus, il pontefice ha invocato la fine delle violenze e delle ostilità in Medio Oriente che hanno causato, ha detto, anche vittime civili. E in occasione della sesta giornata mondiale dei nonni e degli anziani, il Papa ha invitato tutti a rispettarne, a valorizzarne il ruolo prezioso e garantire loro sempre la giusta attenzione ed assistenza. Gli spettacoli tappa romana della tournée di Gli Amori Difficili, parole di Italo Calvino interpretate da Isabella Aragonese con la musica dal vivo creata da Rodrigo d'Erasmo, il 2 agosto approda a Foligno.
4: La musica di Rodrigo d'Erasmo per le parole e i gesti di Isabella Aragonese. L'attrice siciliana ha fatto tappa a Roma dando vita a tre avventure al femminile dagli Amori Difficili di Calvino.
8: Ero una bambina che leggeva poco, la mia compagna di scuola mi consigliò di leggere Il Barone Rampante e da lì sono diventata una lettrice, quindi è stato proprio il primo amore letterario Calvino.
4: Brevi bozzetti tra musica e richiami cinematografici.
8: In un'epoca in cui si parla sempre dell'oggi, incastrati in questo presente, in questo attimo, in questi secondi, è anche interessante recuperare quello che eravamo, no?
4: Era uno dei concerti nel parco che il 31 ospiteranno la serata Dario Fo con il figlio Jacopo e il 2 agosto trio Omar Sosa. Nello stesso giorno Isabella Aragonese sarà a Foligno ed il 23 agosto al Teatro Greco di Tindari.
8: Questa calda estate, ecco, è bello riunirsi la sera con un po' di fresco e raccontare storie.
4: Miriam Mauti, GR1.
5: Ora la linea va Domenica Sport, buon ascolto.
9: Domenica Sport.
0: Programma che si avvale della regia di Ombretta Conti, Andrea Pistorio in redazione con noi, l'assistenza tecnica di Stefano Velli. Ricordo che Davide Di Veroli ha conquistato la medaglia d'argento nella prova individuale di spada maschile ai mondiali di scherma a Hong Kong. Il 24enne romano del Fiamme Oro si è arreso in finale allo svizzero Lucas Malcotti per una sola stoccata, 12-11 per la spedizione azzurra. Arriva così il terzo argento in due giornate di finali individuali, dopo quelli conquistati ieri dalla spadista Giulia Rizza e dal fiorettista Filippo Macchi. Domani saranno in palio le ultime medaglie individuali nelle competizioni di fioretto femminile e sciabola maschile. Per l'Italia saliranno in pedana le fiorettiste Martina Batini, Martina Favaretto, Arianna Enrigo e Anna Cristino, gli sciabolatori Pietro Torre, Michele Gallo, Cosimo Bertini e Matteo Neri. Adesso la notizia della presentazione ufficiale della 34esimo Scopigno Cup Rieti World Football Tournament e dei premi Scopigno e Pulici. Il corso dell'evento romano presso la Camera dei Deputati, oltre alle numerose novità dell'edizione 2026, verranno svelati i vincitori dei prestigiosi premi nazionali e internazionali Manlio Scopigno e Felice Pulici per la stagione calcistica 2025-2026, assegnati dalla giuria d'onore presieduta da Dino Zoff e Gianni Letta. La Scopigno Cup ha ottenuto l'alto patrocinio del Parlamento europeo e si svilupperà su un circuito interregionale che toccherà diverse città e territori, unendo la competizione agonistica alla promozione turistica. Partite che riguarderanno la città di Rieti, la provincia, Città Reale, Cantalice, Poggiobustone, anche L'Aquila, Roma e persino Napoli. Adesso è il momento di andare dritti da Manuel Codignoni. Sta per partire il Gran Premio di Ungheria di Formula 1.
10: Eccoci qua Giovanni, buon pomeriggio di nuovo dall'Ungaroring, buon pomeriggio da parte mia e buon pomeriggio dal nostro Alessandro Gargantini, oramai lo chiamiamo nostro perché spesso e volentieri insomma ci regala la sua disponibilità e la sua sapienza per raccontare i Gran Premi direttamente on site. Alessandro Gargantini, firma di punta di Autosprint, il nostro insider nel paddock con cui in questo fine settimana abbiamo raccolto anche delle notizie interessanti e poi andando avanti diciamo ne parleremo nel corso della trasmissione. Nel frattempo vi diamo subito quella che è la prima notizia che siamo in grado di darvi, ovvero sia la scelta delle gomme, perché è arrivata in questo momento la comunicazione ufficiale delle coperture che le vetture utilizzeranno per partire e ci sono, diciamo, delle novità interessanti, perché tutti quanti i big scelgono di partire con gomme medie, però le Ferrari sono la notevole eccezione in questo, scelgono di partire con delle gomme soft, sia Leclerc che Hamilton. C'è un motivo in realtà, perché le Ferrari sono le uniche dei top team a non avere a disposizione delle gomme medie nuove, e dunque così facendo hanno scelto l'approccio aggressivo di partire con gomme soft, e per quello che riguarda Lewis Hamilton anche la possibilità di avere una soft nuova, a differenza di Leclerc che invece dovrà partire con una soft usata. Questo vuol dire, Alessandro Gargantini, che ci aspettiamo una strategia di gara molto aggressiva da parte delle rosse sin dal via?
9: Assolutamente, bisognerà stare molto attenti alla partenza. Vediamo che le Ferrari sono probabilmente avvantaggiate da questa scelta di avere le gomme più morbide. La prima curva sarà sicuramente un momento molto molto caldo.
10: Una prima curva dove tra l'altro, insomma, si è fatto anche un gran parlare nel corso di queste ore di questa riasfaltatura che è stata fatta. Ci sono state delle lamentele perché a quanto pare non sarebbe stata fatta a regola d'arte, ci sono stati tanti bloccaggi nel corso del fine settimana quando i piloti andavano a cercare al limite, e questa diventa oltretutto molto molto molto critica in serie di partenza per due motivi. Primo, perché ovviamente tutti quanti cercheranno di strappare il millimetro di staccata in più in avanti per andare a prendersi la posizione, considerato il fatto che su questa pista sorpassare non è semplice, dunque uscire davanti alla prima curva sarà importante, ma anche perché, Alessandro Gargantini, Sava Sandir, il giro di formazione non ti garantisce la corretta temperatura degli pneumatici.
9: Assolutamente, poi abbiamo questo precedente di Monte Carlo dove c'era stato un problema con l'asfaltatura della pista, aveva, diciamo, preoccupata l'uscita dell'ultima curva della pista di Monte Carlo, quindi si è voluto fare di tutto per evitare che la cosa si ripetesse, quindi c'è stato molto focus su quel tratto di pista che è appunto la prima curva, che è fondamentale sullo tracciato.
10: E dunque, insomma, fra poco andremo a vedere quello che succederà, perché nel frattempo il giro di formazione è iniziato. Vi confermiamo quello che avevamo dedotto dal monitor delle gomme e soprattutto dal nostro taccuino virtuale che ci dava la disponibilità degli pneumatici, ovvero sia tutti con gomma nuova, la media per praticamente tutti quanti big, la rossa nuova, dunque la soft nuova per Lewis Hamilton, e una soft usata invece per Leclerc, che si riconoscono distintamente guardandole perché sono molto meno lucide alla vista le gomme usate rispetto alle gomme nuove. La griglia di partenza, la ricordiamo, prima fila per Lando Norris, 17ª pole in carriera per il pilota di Bristol, e Leclerc con la Ferrari in seconda posizione. Seconda fila, Piastri, terzo con la McLaren, Verstappen quarto con la Red Bull. Terza fila, Lewis Hamilton, quinto con la Ferrari, e Russell sesto con la Mercedes. Quarta fila, Antonelli, settimo con la Mercedes, il leader del mondiale, Hajar ottavo con l'alta Red Bull. Quinta fila, e dunque a chiudere la top 10, Lindblad con la Racing Bulls e Nico Hülkenberg con la Audi. A chiudere poi la classifica, Lawson, Gasly, Colapinto, Bortoleto, 14esimo con la seconda Audi, Ocon, Alonso, 16esimo con l'Aston Martin per la prima volta in questa stagione in Q2 con un Aston Martin versione B, praticamente è stata rifatta ogni singolo bullone da Adrian Newey. Adesso sembrano, diciamo, positivi gli scontri dal punto di vista telaistico e aerodinamico, la differenza continua ad essere il motore. Poi Berman, Sainz, Albon, Stroll, e a chiudere la classifica, come spesso è accaduto quando le Aston Martin andavano un po' meglio, le due Cadillac debuttanti di Valtteri Bottas e Sergio Perez. Le temperature sono molto alte rispetto al solito, mentre intanto ci viene comunicata che c'è il record di attendance, diciamo, di pubblico, 300.010 presenze nel weekend. 52 gradi la temperatura del tracciato, 30 la temperatura dell'aria. Questa è una discriminante, Alessandro Gargantini, perché i long run che sono stati fatti il venerdì avevano delle temperature completamente diverse.
9: Assolutamente, questa è un'incognita in più da interpretare nel corso della gara. Vedremo come reagiscono le mescole soft della scuderia Ferrari, anche se nelle gare propedeutiche abbiamo visto le coperture soft comportarsi abbastanza bene.
10: Eh sì, diciamo che non c'è stato il degrado che ci si aspettava, e tanti piloti hanno potuto allungare i loro stint con gomme soft riuscendo a mantenere un buon livello di prestazione, ma qui si parla di vetture dalla cavalleria importante, dalla cavalleria diversa. Si è fatto un gran parlare ieri delle penalizzazioni per Hamilton, che da secondo è scalato quinto, e soprattutto su quella di Antonelli, che da quarto è scivolato in settima posizione, ma adesso la parola sarà quella della pista, perché anche le Cadillac si vanno a schierare, anzi una sola Cadillac, perché ce n'è una che ha preso la via dei box. Bandiera verde alle spalle dei piloti, si accenderanno i semafori e lo spegnimento delle 5 luci rosse, ci sarà il via del Gran Premio d'Ungheria. Luci che si vanno ad accendere adesso, 1, 2, 3, 4, 5, si attende lo spegnimento che arriva adesso, la partenza, lo scatto da parte di Lando Norris che tira dritto per dritto e solo dopo si sposta verso la destra. Norris si tira dietro Piastri, che riesce addirittura ad avere la meglio nei confronti di un Leclerc che non è partito bene. C'è anche Verstappen aggressivo, Hamilton all'esterno, sono in tre alla prima curva, attenzione perché in tre lì non si passa, e ha avuto la peggio Verstappen perché è stato molto furbo Leclerc nel prendere la posizione di Verstappen, che però nel successivo richiamo si riporta davanti. Intanto davanti le due McLaren, attenzione, errore di Lando Norris, e Piastri passa al comando, incredibile. Piastri partiva dalla terza posizione ed è riuscito a portarsi al comando. Piastri, Norris, Verstappen, Hamilton e Leclerc, questi i primi cinque, con Antonelli che è in sesta posizione davanti ad Ajar e poi via via tutti gli altri. Ma le Ferrari sono aggressive, devono sfruttare la gomma soft, perché ritrovarsi dietro a Verstappen o a un altro pilota con gomme soft sarebbe una tregenda. C'è il tentativo addirittura all'esterno da parte di Leclerc di farsi vedere negli specchietti di Hamilton, che a sua volta è francobollato da quelli di Verstappen, e questa lotta avvantaggia le McLaren, ma soprattutto avvantaggia Oscar Piastri, che è stato il più lesto, mentre invece è andato a compiere un errore in curva 2 abbastanza diciamo da matita blu, se così vogliamo dire, Lando Norris, perdendo la prima posizione ai danni di Oscar Piastri. Dunque, mentre si sta per andare a chiudere il primo giro, la situazione vede Lando Norris in seconda posizione e Oscar Piastri al comando, 1-2 McLaren. Ascoltiamo George Russell che dice cos'è successo qui, è entrato l'antistallo, partenza problematica per George Russell che è scivolato addirittura nelle retrovie, decisamente nelle retrovie, ventesimo addirittura Russell. Intanto si chiude il primo giro e dunque recap, comanda Oscar Piastri, McLaren 8 decimi di vantaggio nei confronti di Norris, quindi Verstappen terzo 1 secondo e 7, Hamilton e Leclerc quarti e quinti con le due Ferrari, con Hamilton che è molto vicino, ma Verstappen cerca addirittura l'incrocio in uscire da curva 1 per provare l'attacco in curva 2, si difende chiudendo l'interno Verstappen, va all'esterno Hamilton, Verstappen allarga però i gomiti ed impedisce a Hamilton di passare, quinto come detto Leclerc, poi Antonelli sesto, Ajar settimo, Lawson ottavo, Lindblad nono e Hülkenberg decimo. È precipitato indietro George Russell addirittura in dodicesima posizione, e questo per la sua gara Alessandro Gargantini è un problema, perché superare qui non è semplice, ma è anche per il suo mondiale.
9: Assolutamente, Russell è un pilota in questo momento da ricostruire, diciamo che gliene stanno capitando di tutti i colori. Ieri ha avuto problemi con la pressione dell'acqua, ha dovuto fermarsi dopo le qualifiche, ha performato male in qualifica, adesso ha avuto questo problema con l'antistallo. Sembra un po' che la fortuna l'abbia preso di mira, la sfortuna l'abbia preso di mira, e poi con un Antonelli in versione strepitosa e le sue difficoltà aumentano in maniera vertiginosa.
10: Difficoltà importanti per George Russell, ha guadagnato una posizione Kimi Antonelli, che ha avuto una partenza molto paziente, per l'appunto. Mi avevo in mente la parola pazienza e l'ho diciamo mesciata con partenza, perché è chiaro che partire dalla settima posizione significa dover ragionare in un'ottica di damage limitation e soprattutto di evitare di far danni, considerato che comunque il passo della Mercedes non era assolutamente male. Ma intanto si chiude il giro numero 2, inizia il terzo e c'è sempre Hamilton vicinissimo a Verstappen, si lotta per la terza e la quarta posizione, apre dalla mobile, prova anche con l'overtake, non riesce ad avere la meglio, ma adesso potrebbe avere una buona accelerazione, un'accelerazione migliore, sceglie una traiettoria diversa rispetto a quella di Verstappen, che difende ancora l'interno, prova ancora all'esterno Hamilton, i due veramente si sfiorano, sta dando a fondo a tutto quanto il suo repertorio di racecraft Verstappen per cercare di difendersi da Hamilton, che questo sorpasso ce lo deve inventare. Alessandro,
9: assolutamente, Verstappen non è un pilota da farsi superare all'esterno da chiunque, e vediamo che chiude saggiamente ogni buco, e fa capire al rivale che non c'è modo di passare se non probabilmente con una staccata violenta al termine del rettilineo di partenza, l'unico posto dove realmente farebbe molto fatica a coprirsi.
10: I due si sono già sfidati, facendoci molto emozionare, in Austria e a Silverstone, si sono trovati spesso a lottare ruota a ruota in questo inizio, in questa prima parte di mondiale, e come al solito non stanno assolutamente lesinando le energie. Davanti non stanno però scappando via le McLaren, perché il pacchetto di mischia è compatto, tra Piastri, leader della corsa, e Lando Norris ballano 8 decimi, 9 decimi tra Norris e Verstappen, mezzo secondo tra Verstappen e Hamilton, 6 decimi tra Hamilton e Leclerc, e anche Antonelli non è lontano, è 1 secondo e 1 da Leclerc, il che vuol dire che in 4 secondi ci sono 6 piloti, vicinissimo Hamilton all'uscita dell'ultima curva a Max Verstappen, vedremo se adesso riuscirà di trazione, magari cercando di sfruttare le gomme rosse, perché poi il vantaggio delle gomme rosse tra qualche giro sparirà, ad impensierire Verstappen. Questa volta non si fa neanche vedere, e mi fa pensare che potrebbe essersi tenuto il pulsante overtake magari per un altro punto. Abbiamo visto che spesso e volentieri i sorpassi si fanno così in questa Formula 1 moderna, non è così, anche se vediamo la macchina di Verstappen che inizia già a remare, tanto sottosterzo per il pilota olandese, è evidente che le Ferrari ne hanno di più, Alessandro.
9: Sì, le Ferrari ne hanno di più. Purtroppo c'è stata questa partenza non particolarmente fortunata di Leclerc, che ha creato un imbarazzo anche alla prima curva, perché si è trovato molto vicino a Lewis Hamilton. I due piloti della Ferrari hanno cercato di non sarcolarsi, ma così hanno lasciato diciamo campo libero ad altri piloti, tra i quali Verstappen, di passare davanti.
10: Recupera qualche posizione intanto Russell, che ha passato Sainz e Berman e si è portato in sedicesima posizione. Adesso è alle spalle di Fernando Alonso, che è quindicesimo e sta cercando di ricostruirsi una difficile rimonta. Non ci saranno investigazioni per quanto accaduto tra Alonso e Berman nel giro numero 3, ovvero sia per aver forzato un pilota fuori dal tracciato, mano leggera dunque dei commissari in questo caso per quanto accaduto. Magari poi riusciremo anche a rivedere le immagini e raccontarvi quello che spesso e volentieri succede: sgomitate a cento gruppo nel corso del primo giro. Intanto, nel corso del passaggio numero 4 dei 70 previsti, una gara lunga questa anche perché la velocità media non è molto alta, quindi si sfora tendenzialmente anche il muro dell'ora e mezzo. Piastri allunga il suo vantaggio a un secondo nei confronti di Lando Norris, poi seguono Verstappen e Hamilton, che continuano ad essere molto vicini, anche se in questo momento Verstappen sembra leggermente più distante rispetto a Hamilton, ma credo che sia Hamilton che sta facendo l'elastico. Qualche problema in uscita da curva 1 per il 7 volte campione del mondo. Attenzione, perché Leclerc prova a farsi vedere minaccioso, non ha azzeccato perfettamente quell'uscita, e adesso c'è Leclerc che si fa minaccioso nelle spalle e negli specchietti del compagno di squadra Hamilton. Quindi Antonelli, Sornione, sesto a 1 secondo e 1, il furetto bolognese osserva quello che gli sta succedendo davanti. Tutto sommato non è una cattiva posizione per Antonelli, considerato che Russell è molto indietro e Hamilton comunque è in quarta posizione. A chiudere poi la top 10, Najjar, Lawson, Lindblad e Hülkenberg. E l'occhio lungo da Alessandro Gargantini ci ha preso anche questa volta. È stata la partenza così così di Leclerc a generare tutto quanto il parapiglia e a dare la possibilità peraltro a Verstappen di sgusciare come una biscia in mezzo al gruppo.
9: Sì sì, è stato come sempre molto attento a Verstappen a sfruttare ogni minima occasione, e qui la porta è lasciata aperta dalla partenza un po' non brillante di Leclerc, e la naturale attenzione del pilota del Ferrari di non scontrarsi ha lasciato un po' a campo libero Verstappen, che si è tuffato. Adesso è un ostacolo molto duro per Lewis Hamilton, che in questo momento è stato riavvicinato da Charles Leclerc.
10: Tremenda invece la partenza di George Russell, la cui Mercedes si è letteralmente piantata ed è stata sfilata a destra e sinistra da tutto quanto il gruppo, o quasi. Era stato anche fortunato che nessuno sostanzialmente l'abbia toccato. Errore gravissimo quello di Lando Norris in curva 2 invece, Alessandro Gargantini, perché lì probabilmente ha cercato di osare un po' troppo con delle gomme che non erano ancora in temperatura, è andato largo, ha avuto un sovrasterzo, Piastri ne ha approfittato. Questi sono errori non degni di un campione del mondo.
9: Sì, in questo momento quindi il pilota australiano ha preso il sopravvento con Norris, che comunque lo sta controllando abbastanza da vicino. Siamo abituati a vedere una prima fase di gara normalmente abbastanza esplorativa in Ungheria, dal momento che le temperature e la conformazione del circuito tendono a gravare molto sui pneumatici, a creare degrado, e quindi i piloti normalmente hanno comunque una fase abbastanza attenta. In questo momento c'è la variabile delle Ferrari con mescole soft, che devono sfruttare questo vantaggio per materializzare il loro vantaggio tecnico, però trovano in Verstappen un avversario abbastanza complicato da gestire.
10: Eh sì, perché intanto sentiamo il team radio.
11: Also again, the damping fell for sure. Cars could...
10: Si lamenta Verstappen del comportamento della sua macchina, che non sta funzionando, e poi insomma la macchina è completamente bip, e sul bip potete aggiungere, come spesso diciamo cari amici radioascoltatori, la parolaccia che più vi aggrada. Inizia il giro numero 7 con Hamilton che è ancora negli scarichi di Verstappen, il quale, nonostante i problemi che denuncia, continua comunque a tenere dietro in maniera abbastanza brillante le Ferrari, anche se vediamo veramente remare il pilota olandese con il volante tanto sottosterzo anche in curva 1. È chiaro però, Alessandro Gargantini, che il vantaggio di gomme, man mano che si va avanti, si appiattisce per quello che riguarda la Ferrari, e anzi io credo che nel giro di una decina di giri diventerà uno svantaggio.
9: Certo, c'è questo aspetto da considerare, per questo motivo che adesso i due ferraristi stanno cercando di mettere in difficoltà Verstappen e trovare il varco per superarlo, anche perché vediamo le McLaren che stanno allungando, Piastri sta un attimino facendo da lepre, ma Norris lo sta seguendo e sta creando un piccolo buco superiore al secondo tra il campione del mondo in carica e Verstappen.
10: È così perché di fatto, avendo pista libera, le McLaren possono gestire quello che è il loro ritmo, e siccome giustamente diceva il nostro Alessandro Gargantini, all'inizio uno cerca anche insomma di vedere quello che è il comportamento degli pneumatici, considerato, e lo ripetiamo ancora una volta, che i long run si fanno nella FP2 e nella FP2 c'erano 29 gradi di temperatura dell'asfalto e adesso ce ne sono 51, non dico il doppio ma quasi, e dunque bisogna un po' andare alla cieca o alla spera in Dio, per così dire, per vedere quello che è il comportamento e solo una volta capito quella è la percentuale di degrado andare a spingere. E di fatto in questo Verstappen sta aiutando tanto, in maniera involontaria, perché giustamente Verstappen sta facendo la sua gara, le McLaren, perché possono permettersi di fare questa gara esplorativa senza la minaccia di una vettura con una performance simile dietro, perché la performance della Red Bull di Verstappen non matcha assolutamente, perdonatemi questo orribile neologismo, ma era il più breve da poter pronunciare in questo momento, quella delle Ferrari, probabilmente neanche quella della Mercedes di Antonelli, che lì dietro sta un po' aspettando gli eventi anche lui.
9: Sì, ma purtroppo però questo è probabilmente il peggior circuito dove trovarsi alle spalle di un rivale, soprattutto se è un rivale abile come Verstappen, nel chiudere ogni varco ci deve essere una netta superiorità tecnica da parte del pilota che insegue per riuscire a superare. Con davanti Verstappen la cosa si complica, però vediamo Hamilton riuscire a mettere sotto pressione il rivale e probabilmente proverà l'attacco nei prossimi minuti.
10: Potrebbe essersi staccato leggermente per far respirare un po' la macchina e gli pneumatici, perché abbiamo detto delle temperature, questo ovviamente vanno anche ad influire sulla meccanica, sugli pneumatici. Stare in scia, lo sappiamo, gli fa consumare di più e più in generale sull'efficienza della vettura. Intanto c'è una investigazione dopo la corsa per una infrazione per la procedura di partenza per quello che riguarda Sergio Perez, che come abbiamo detto abbiamo visto prendere la via dei box, è comunque in corsa regolarmente, sta per iniziare il giro numero 10. Allora, rapido recap: Piastri a 2 secondi di vantaggio nei confronti di Lando Norris, le due McLaren sono al comando del Gran Premio d'Ungheria, in terza posizione a 1 secondo e 9 da Lando Norris c'è Verstappen, che è inseguito a 3 decimi, ma sono anche di meno in questo momento, da Lewis Hamilton, che per un attimo ha provato a farsi vedere in uscita da curva 1, provando a mettere il musetto all'altezza dell'asse posteriore della macchina di Verstappen. È evidente che Verstappen sta facendo tanta fatica anche con gli pneumatici, perché continua a disegnare traiettorie molto più larghe, continua ad avere tanto tanto tanto sottosterzo, e la frustrazione di Hamilton la possiamo immaginare in questi tentativi di incrocio, un po' come quella di un leone in gabbia, no? Che vorrebbe azzannare il proprio rivale, ma la gabbia gli impedisce di arrivarci.
9: Assolutamente, sta cercando di capire qual è il momento maggiore in cui utilizzare maggiore energia, magari approfittando di un momento di difesa di Verstappen in cui il pilota olandese invece è diciamo in difetto di energia. Questa sarebbe un'altra possibile chiave per un possibile sorpasso del pilota inglese, che sta realmente facendo fatica a trovare il varco giusto.
10: E ci prova in tutte le maniere, studiando come si faceva una volta, no? E questa è un po' una cosa vecchio stile, se così possiamo dire, quelli che sono i punti di forza e di debolezza della vettura per cercare l'attacco utilizzando la diversa pressione dell'energia. Questa è una cosa che ci piace magari anche un po' di meno, ma che però se in qualifica spesso e volentieri ci ha fatto vedere delle situazioni abominevoli sportivamente parlando, in gara può diventare anche strumento tattico, anche se Verstappen in questo momento sembra aver riallungato, perché ha riportato il suo vantaggio a 7 decimi, e adesso a 7 decimi da Hamilton c'è Leclerc. Si continua a creare questo elastico, come avrebbe raccontato il buon Mario Poltronieri, proprio perché chi è dietro ne ha di più ma non abbastanza da superare. Sentiamo intanto il team radio.
12: 30, yeah, ready. Much faster, but yeah, just yes.
10: Lando Norris, l'ingegnere di pista, chiede: com'è la situazione gomme, com'è la tua prestazione? E Norris, messaggio politico anche questo, dice: sto facendo questi tempi solamente per via dell'aria sporca, in realtà ho molta più prestazione nel taschino. Intanto abbiamo visto Tom Stallard, l'ingegnere di pista a sua volta di Oscar Piastri, che stava parlando fitto fitto con il suo pilota, probabilmente gli è andato Alessandro a riferire quello che diceva Norris, no? Dire a suocera perché Nuora intenda.
9: Assolutamente, che poi tra l'altro Norris riprendeva quello che tu hai detto pochi istanti prima, che comunque viaggiare in una situazione di aria sporca danneggia le gomme, danneggia il comportamento aerodinamico ed è un problema. Quindi Norris si è legittimamente fatto sentire, anche se in questo momento le McLaren si stanno avvantaggiando di questa fase di gara, quindi probabilmente non è il momento opportuno per pensare a un cambio di posizioni.
10: Esattamente così, un settimo di gara, giro 10 che sta per terminare, 70 sono quelli previsti, comanda sempre Oscar Piastri, che nell'ultimo passaggio, intanto sentiamo ancora Team Radio.
13: How's the tire? Okay, currently we are thinking plan A, target plan.
10: Allora, a Piastri viene chiesto come stanno le gomme dall'ingegnere di pista Tom Stallard, che è proprio quello di cui parlavamo poco fa, e pensavamo al piano A target lap, ovvero sia fermarci a quel giro senza fare un più o meno rispetto a quel target lap, a quel giro obiettivo. e a Piastri dice le gomme stanno, laconicamente risponde le gomme stanno bene, stanno molto meno bene quelle di Verstappen, perché adesso Hamilton è nuovamente riattaccato negli scarichi del pilota olandese della Red Bull, gli è a 3 decimi, siamo nel tratto veloce, nel tratto dove è complicato superare, nel tratto Alessandro Gargantini dove ieri, facendo il nostro classico giro di pista nella FP3, abbiamo fatto un incontro che definire inaspettato credo sia veramente anche abbastanza riduttivo, non sentiamo questo team radio, poi ve lo raccontiamo. Questa perché si lamenta delle cambiate, questa non è una notizia, non è una novità assolutamente. Ieri passeggiando e andando proprio in curva 4, che è il punto più spettacolare dove vedere queste macchine, un fotografo amico del nostro Alessandro Gargantini della Repubblica Ceca, una volta salutato ci ha detto: oggi devo lavorare per bene perché ho un ospite, un assistente molto particolare. Max is really slow, dice Lewis Hamilton, insomma, questo era abbastanza palese anche dalle immagini. Cioè, oggi devo lavorare molto bene perché un assistente abbastanza importante ce lo indica, ed era un signore brizzolato con tanto di pettorina da fotografo che stava facendo le foto assieme ad altri fotografi nel punto più spettacolare della pista, e quel signore era Alessandro Gargantini.
14: Era Petr Pavel, che è il presidente della Repubblica Ceca, quindi l'ultima persona che ti aspetti di trovare vestito da fotografo in pista, ma in realtà proprio stava lavorando, no? Con il fotografo che conosciamo, che lo correggeva e lo vedevamo molto impegnato. Poi abbiamo avuto la possibilità anche di scambiare 4 chiacchiere e si è rivelato molto cordiale e disponibile.
10: E ci ha raccontato di non avere un team preferito, ci ha detto: sono qua perché mi piace il motorsport, quest'anno sono già stato alla 24 ore di Le Mans, delle gare di MotoGP, sono stato anche alla Parigi Dakar, mi piacerebbe anche venire a Monza perché il motorsport è la mia passione, il sottotesto è anche perché qui non mi riconosce nessuno. In realtà aveva un solo bodyguard, ancorché diciamo abbastanza piazzato dal punto di vista fisico, che ci ha lasciato tranquillamente avvicinare. L'unica condizione è stata: no, potete parlarci, però fate prima finire la sessione, lasciate lavorare.
14: E noi abbiamo rispettato le consegne.
10: Incontri da tracciato, succede anche questo quando si viene sul posto, sono storie affascinanti da raccontare, quelle che vi consegniamo, cari amici radioascoltatori, per andare a condire il racconto di una corsa che al momento è abbastanza bloccata. Giro numero 12, Oscar Piastri con la McLaren, 1 secondo e 1 di vantaggio su Lando Norris. Verstappen che lamenta molto degrado delle gomme, è terzo e comunque non è lontanissimo perché continua a essere a 2 secondi e 9 da Norris. Hamilton lo insegue a 0,5 secondo mordendo il freno alle spalle di Lewis Hamilton. C'è Leclerc, Antonelli, il leader del mondiale, è sesto là dietro, osserva sull'unione quello che sta succedendo, evitando di andarsi a mettere nei guai, perché lo ripetiamo, con George Russell indietro, che comunque sta facendo una buona gara perché è risalito in 11ª posizione, tutto sommato gli può star bene anche andare lì, perché guadagnerebbe su Russell se così finisse la corsa e non perderebbe tanto nei confronti di Lewis Hamilton. A chiudere poi la zona punti, Ajar, Lawson, Lindblad e Hülkenberg, con Russell che è a 3 secondi e 3 di fatto dalla zona punti e sta cercando di ricostruire la sua gara dopo una partenza che definire tremenda è assolutamente riduttivo. Errore intanto di Alex Albon, proprio alla famigerata curva 4, la curva Pavel potremmo chiamare adesso a questo punto, che è andato largo, riprende poi la via della pista per una Williams decisamente in difficoltà. Lewis Hamilton continua a ringhiare, a mordere i garretti di Max Verstappen senza riuscire a trovare lo spiraglio giusto, e più si va avanti più le gomme soft scelte dalla Ferrari, nuove per Hamilton e usate per Leclerc, diventano un'arma al negativo e non un'arma al positivo. E probabilmente questo è il motivo per cui Alessandro Gargantini, Leclerc, che non aveva gomme nuove a differenza di Hamilton, sta iniziando a staccarsi anche dal compagno di squadra, e soprattutto il motivo per cui i meccanici della Ferrari escono proprio in questo momento dalla loro piazzola, li vediamo dalla nostra postazione, ed entra Hamilton che anticipa la sua sosta, e questo è un chiaro tentativo di undercut, ovvero sia fermarsi prima di chi hai davanti, rientrare in pista poi con gomme nuove, magari in pista libera, a fare dei giri veloci e cercare poi, così facendo, di avere la meglio del tuo avversario nel momento in cui questo avversario stesso ritorna in pista. Pistop veloce per la Ferrari, 2 secondi e 6, gomme dure nuove, e adesso bisognerà vedere Alessandro Gargantini anche e soprattutto il monitor del GPS per capire se Lewis Hamilton arriverà in pista libera oppure no. Ci sembra di no, perché finisce dietro una Racing Bulls e dovrà essere bravo a liberarsene subito Alessandro, perché altrimenti rischia di perdere tanto tempo.
14: Sì, è stata una mossa che di fatto rompe un po' l'inerzia di questa gara, era una mossa obbligata, diciamo, una mossa strategicamente valida, perché a quel punto, dopo essere partiti con le soft, non trovavano spazio per superare la Red Bull di Verstappen e due Ferrari, e quindi hanno provato una strategia diversa che in questo momento
9: ci sta, anche perché il consumo delle gomme non è particolarmente elevato, almeno da quello che abbiamo sentito dire dai piloti della McLaren. Di conseguenza anticipare il cambio gomme vuol dire un attimino rompere il ritmo della gara, portare una variabile in più che può anche creare difficoltà ai rivali, perché adesso si concentreranno anche sul comportamento della macchina di Hamilton, vedranno come si comporta e allo stesso tempo dovranno capire se adeguarsi alla strategia della scuderia Ferrari come.
10: Ed è esattamente quello che succede. Alessandro Gargantini, non lo chiamiamo per caso, ad accompagnarci nel racconto di questa gara, perché escono i meccanici della Red Bull e Verstappen si ferma ai box. Adesso sì che bisognerà tenere d'occhio veramente anche i centimetri. Sosta ai box rapidissima della Red Bull di Verstappen, che secondo me è stata anche più veloce rispetto ai meccanici della Ferrari. 2,5, no, in realtà 2,6 contro 2,5. Nel frattempo Hamilton era riuscito a liberarsi subito di Arvid Lindblad e si giocherà veramente sul filo dei centimetri, perché i due saranno appaiati e Lewis Hamilton riesce a passare davanti a Verstappen. Un giro solo è stato sufficiente per l'undercut. Un giro solo è stato sufficiente per l'undercut di Lewis Hamilton, che è settimo davanti a Verstappen, ma quello che più conta è che è virtualmente terzo. Che adesso bisognerà vedere Alessandro Gargantini, tanto Bottas si ritira per dei problemi di surriscaldamento dei freni, anche questa purtroppo non è una novità per la Cadillac del nostro amico ingegnere, diciamo così. Bisognerà vedere qual è il ritmo di Lewis Hamilton con pista libera, e credo che lo faremo noi, ma lo faranno tanto anche in casa McLaren.
9: Assolutamente, la mossa della Ferrari si è rivelata di fatto vincente, perché comunque è stata seguita immediatamente dalla Red Bull, che ha provato a limitare i danni, non ci è riuscita. Quindi, diciamo, obiettivo raggiunto in questa fase di gara per la scuderia Ferrari, che di fatto è andata a recuperare da quell'errore che era stato in partenza, che stava decidendo la gara, perché comunque la posizione persa in partenza e che probabilmente Hamilton cercava di recuperare, la persa Leclerc, comunque la strategia della Ferrari che aveva portato una posizione persa a favore di Verstappen in partenza adesso è stata, diciamo, recuperata da Lewis Hamilton.
10: Attenzione, perché la Cadillac di Valtteri Bottas, che ha preso la via dei box, ha letteralmente il freno anteriore sinistro in fiamme, tanto che non è riuscito ad arrivare neanche al suo box, anche perché è l'ultimo della corsia dei box, per cui è andato ad accostare la vettura lì e l'ha parcheggiata. Bisognerà vedere se magari interrompesse una virtual safety car o se verrà chiusa la corsia box. Verstappen si butta dentro all'interno di Hamilton e lo va a passare. Verstappen ha passato Lewis Hamilton con un sorpasso doppio, ha superato il rettilineo, la Racing Bulls di Liam Lawson, e sfruttando probabilmente l'overtake e la doppia scia di Hamilton e Lawson si è rimesso davanti a Lewis Hamilton. Bandiere gialle in pit lane, che vuol dire che adesso non conviene fermarsi, perché diciamo si rischia di avere dei problemi, e adesso bisognerà vedere se ci sarà una risposta da parte di Lewis Hamilton, che è incollato agli scarichi di Verstappen. È cruciale per il pilota della Ferrari, per la sua car, per la sua corsa, andare a ripassare Verstappen. Non ci aspettavamo un sorpasso, un controsorpasso di Verstappen. Si lotta per la sesta e la settima posizione, che però ricordiamo virtualmente sono una terza e una quarta, perché sono due piloti che si sono già fermati ai box, e adesso sarà veramente cruciale, come detto, per Hamilton provare a rimettersi davanti al quattro volte campione del mondo della Red Bull, che sembra poter scappar via una Red Bull insospettabilmente competitiva, mi viene da dire, dopo aver sentito anche quelle che sono le parole di Max Verstappen. Tutt'altro che tenersi ferma ai box Oscar Piastri, intanto completamente dimenticato dalle immagini del circuito internazionale. Si ferma ai box anche Leclerc, sia Piastri che Leclerc ai box. È chiaro che a questo punto devono coprirsi dal pericolo di undercut dei due piloti che si sono fermati, ovvero sia di Max Verstappen e di Lewis Hamilton. Norris riprende la posizione davanti a Verstappen comodamente, Leclerc invece si accoda a Lewis Hamilton, e adesso dovrà fermarsi anche Lando Norris, gioco forza, perché altrimenti si rischia in casa McLaren di perdere la posizione.
11: Sentiamo Verstappen. L'ingegnere
10: di pista Piero Lambiasa di Verstappen gli dice: questa è stata una mossa veramente speciale, doppio sorpasso, e Verstappen non è per lamentarmi ancora, ma si è mosso in frenata, succede come sempre fa Lewis Hamilton, e questa cosa non va bene. Questi due proprio non si sopportano,
9: e soprattutto Lewis Hamilton non ha sopportato questo affronto, questo sorpasso che probabilmente non si aspettava. All'ultimo momento ha cambiato traiettoria per cercare un attimino di coprire il fianco, ma ormai il fianco era aperto e Verstappen è riuscito a superare un sorpasso, diciamolo pure senza voler esagerare, eccezionale, perché non se lo aspettava nessuno. Lo stesso Hamilton, che di esperienza ne ha, si è fatto sorprendere.
10: Sosta ai box anche per Lando Norris, anche questa la vediamo in diretta e non diciamo per l'occhio di un regista che evidentemente quest'oggi non è lucidissimo. Lando Norris che

0: farsi vedere, senza però riuscire a mettere le proprie ruote davanti a Max Verstappen. Ma adesso è la frustrazione di Lewis Hamilton a parlare probabilmente, ma anche l'orgoglio, l'orgoglio di un 7 volte campione del mondo che ritiene di essere stato defraudato quel giorno di Abu Dhabi 2021. Tu, Alessandro Gargantini, eri lì, io ero a Roma a commentare quella gara, ma insomma è stata la cosa più chiacchierata probabilmente Formula 1 parlando degli ultimi 10 anni, e non ci sta a stare dietro a un Verstappen. Ma sono tutti attaccati, perché c'è Jarra che sta facendo grande gioco di squadra, Jarra che al momento è secondo, sta tenendo dietro le McLaren e ha ricompattato il gruppo. Jarra è secondo, Piastri è terzo, Norris è quarto, Verstappen è quinto e Hamilton è sesto, sono tutti attaccati. Adesso Piastri prende la scia di Jarra e lo sorpassa in rettilineo, provando ad allungare, ci prova anche Lando Norris, complice anche un errore in staccata da parte di Jarra, che finisce leggermente lungo, ma cerca ancora di difendere la propria posizione all'interno in curva 2, provando a spingere fuori Norris, che questa volta però con grande determinazione si mette davanti al pilota della Red Bull, che adesso correttamente si scansa, riesce a far passare Verstappen, ma tiene dietro Lewis Hamilton. Qui Jarra ha fatto una cosa difficilissima, perché Hamilton e Verstappen erano attaccati, è vero, si è trovato al posto giusto al momento giusto, ma è stato bravissimo a far passare il proprio compagno di squadra, a tenere dietro Hamilton, che lo passa all'esterno con una manovra clamorosa. Ma che cosa stiamo vedendo, Alessandro Gargantini?
1: Assolutamente, Jarra è riuscito a diventare praticamente invisibile per un secondo per fare passare Verstappen, e subito Hamilton l'ha superato all'esterno con un sorpasso in un posto dove non si sorpassa. Però vediamo quanto importante sia stato il controsorpasso di Verstappen, perché vedersi adesso Hamilton alle spalle del McLaren, il pilota inglese avrebbe un'altra prospettiva della gara. In questo momento si trova ancora a ripartire da capo, no? Quindi la sua frustrazione è assolutamente condivisibile, e adesso vedremo cosa si inventerà, perché non starà quieto, troverà il modo di provare a restituire il favore, no?
0: Davanti a tutti c'è Kimi Antonelli, che è il leader del mondiale. Non sarebbe una notizia in un mondo normale, è una notizia considerato che partiva sesto, è una notizia che praticamente sta facendo gara solitaria, ma di fatto è l'unico dei big a non essersi ancora fermato ai box, perché anche a Jarra, dopo aver fatto benissimo il suo lavoro, il suo gioco di squadra, legittimo assolutamente, teniamo a precisare tutto questo, si ferma ai box e rientrerà probabilmente alle spalle anche di sicuramente anche alle spalle di George Russell, che in tutto questo Miami intanto continua la sua rimonta ed è ottavo. Poi dovremo parlare anche di George Russell, perché sta facendo effettivamente una ottima gara, considerato che era precipitato in 16ª posizione. Una volta superato tutto quanto all'impasse, le McLaren stanno riallungando nei confronti di Verstappen. Jarra aveva compattato il gruppo, neanche se fosse alla ripartenza dopo una safety car, ma adesso è tornato ad essere leggermente staccato. Chi invece sembra voler rompere gli indugi, Alessandro, è Lando Norris, perché adesso è a 6 decimi da Piastri, si sta avvicinando al proprio compagno di squadra. La lotta è per la seconda e terza posizione, che però virtualmente è una prima e seconda posizione, perché Antonelli poi dovrà fermarsi anche lui ai box. Qui c'entrano un po' anche i rapporti di forza interni al team McLaren, no?
1: Sì, ed è il momento giusto per Norris, in una fase abbastanza convulsa della gara, per provare a superare con una manovra che in questo momento della gara ci sta, perché il gruppo è molto compatto e anche c'è la necessità di allontanarsi da Verstappen. Quindi lui si vedrà insediato dalla Verstappen alle spalle, crede di avere il margine per, come ha detto prima il suo ingegnere, per prendere un per passare in prima posizione ad allungare, e quindi prova ad insediare sulla pista il compagno di squadra. Dicevi che Antonelli è al comando della gara, è vero, sta perdendo un secondo al giro nei confronti delle macchine che lo seguono, quindi la differenza di gomme, le gomme usate di Antonelli si fa sentire. Russell sta facendo una bella gara, però si trova in una fase in cui gira un secondo più lento di Antonelli. Poi alla fine i numeri parlano e si troverà comunque una bella distanza dei primi.
0: Attenzione però al messaggio che Tom Stallard, l'ingegnere di pista di Oscar Piastri, ha diretto al suo pilota. Secondo noi Antonelli, gli ha detto, sta cercando di fare una strategia ad una sosta, cerca di avvicinarti quanto più possibile a lui perché questa scelta non paghi. Ed effettivamente siamo al giro numero 21 dei 70 previsti, comanda Antonelli con 11 secondi e 1 di vantaggio nei confronti di Piastri, il quale a sua volta negli scarichi Norris, poi Verstappen, Hamilton e Leclerc, quinto e sesto con le due Ferrari, Russell settimo con la Mercedes, Lawson, Hajar e Bortoleto a chiudere la zona punti. Facendo proprio i conti della serva, se lui riuscisse a fare un'altra decina di giri con queste gomme, ovvero sia 31 con le medie, ne avrebbe da fare 39 con le dure. E considerato il fatto che Kimi Antonelli, nonostante sia il più giovane di tutti, è anche uno dei più bravi a gestire le gomme, in particolare le dure, ti ricorderai lo stint dell'anno scorso infinito a Las Vegas con cui riuscì a fare quella grande prestazione, non è così poi peregrina l'idea che Kimi Antonelli possa fare una gara a una sola sosta. E con un tesoretto di secondi così importante, insomma, attenzione

0: tirano fuori, magari non la lotta per la vittoria, perché poi alla fine avrà come più usate, ma magari per quella per il podio.
1: Assolutamente, diciamo che diversificare la strategia è proprio lo strumento giusto in questo caso per riuscire un attimino a guadagnare qualche posizione, e in questo caso quello che, come correttamente dicevi, sta cercando di fare.
0: E questo spiegherebbe anche l'atteggiamento guardingo del di solito molto focoso furetto bolognese nella prima fase di gara. Noi dicevamo lo fa per cercare di tenersi fuori dai guai, ed anche quella era una lettura corretta, ed è una lettura corretta perché è la più importante di tutti. Se stai fuori dai guai arrivi al traguardo, se arrivi al traguardo fai punti, se fai punti vinci il mondiale. Queste sono le equazioni proprio più banali in assoluto per quello che riguarda le corse automobilistiche. Detto questo, adesso Piastri gli sta recuperando parecchio, perché nell'ultimo passaggio 25,7 per Antonelli, 24,4 per Piastri, 24,3 per Norris, ma comunque ancora 9 secondi da difendere. Viene richiamata ai box in questo momento. Cari amici e ascoltatori, siamo su Rai Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound, con Alessandro Gargantini di Autosprint. Vi stiamo raccontando il Gran Premio d'Ungheria, 11ª prova stagionale, e siamo in macchina con Kimi Antonelli che si ferma ai box, monta gomme dure nuove al giro numero 23. Vedremo dove andrà a rientrare in pista. Io credo che potrebbe rientrare in pista in sesta posizione, tra Leclerc e Russell, che nel frattempo è risalito in settima posizione. Piastri torna il leader della corsa e dunque la classifica torna ad avere i crismi della definitività, così di, per così dire. E adesso in casa è tutto nelle mani della Mercedes, no? Fare 47 giri con queste gomme oppure fare due stint più all'attacco?
1: Questa è una domanda da 100 milioni di dollari, è difficile.
0: Per questo la faccio a te.
1: No, in questo momento è veramente difficile rispondere. Comunque sarebbe un'impresa abbastanza proibitiva riuscire a terminare la gara con queste gomme. Il pilota bolognese ha la capacità di farlo, però dovrà veramente gestire in maniera accurata il degrado, e non è una cosa assolutamente semplice, e bisogna vedere se poi pagherà a livello di tempi sul giro. Quello che dicevi correttamente, che adesso è lotta vera tra i piloti della McLaren. Piastri sta rispondendo a Norris con una serie di giri veloci, e qua bisognerà vedere se la squadra interverrà nel dire: ragazzi, calmatevi un attimo, perché state guadagnando un secondo giro su Verstappen e Hamilton, però rischiate di compromettere le strategie perché le gomme non sono infinite, e chiedendo costantemente tanto poi alla fine si rischia di andare in difficoltà. Questa potrebbe essere una chiave di lettura nei prossimi giri.
0: Mi viene da sorridere considerando il fatto che proprio qui in Ungheria 2 anni fa ci fu il grande caos dell'ordine di scuderia dato a Lando Norris di far ripassare Oscar Piastri per via del pasticcio strategico che c'era stato in casa McLaren. Lando Norris all'epoca era più in lotta per il mondiale rispetto ad Oscar Piastri. Le papaya rules all'epoca dicevano quello. Oscar Piastri da prima si era rifiutato, poi proprio all'ultimo momento aveva fatto passare Oscar Piastri, e allora si disse qualcosa si è rotto tra Norris e la McLaren. In realtà poi l'anno successivo Lando Norris ha conquistato il mondiale, dunque diciamo pace fatta, e adesso sulla stessa pista, 2 anni di distanza, i due si ritrovano a combattere per una delle rare occasioni che abbiamo visto Alessandro Gargantini una McLaren così competitiva, e anche probabilmente una delle poche che avrà, perché questa è una macchina con un passo molto corto, il che vuol dire che funziona molto meglio sulle piste più brevi e tortuose come quella ungherese. Non è che ce ne siano poi tante.
1: Sì, è una chiave di lettura, però diciamo che quest'anno è un campionato molto molto particolare, perché comunque le strategie nei termini di aggiornamenti del monoposto non sono sincronizzate tra i vari team, e la differenza la stanno facendo anche i momenti in cui gli staff tecnici portano del materiale nuovo. In questo caso sappiamo che la Mercedes ha portato molto inizio stagione, quindi adesso fatica anche nell'ottica della gestione del budget cap a portare tanti aggiornamenti. La Ferrari sta reagendo invece con aggiornamenti con più frequenza, la McLaren ha margine di crescita, quindi aspettiamo un attimino a dire che su questa è una pista particolare da un vantaggio. Qui hanno introdotto un pacchetto di novità importanti, vediamo come funziona, però sulla carta la McLaren ha tutte le caratteristiche per poter recuperare. La difficoltà della McLaren è stata quella quest'anno di trovarsi con un regolamento nuovo a dover gestire una situazione di delle interfacce con un telaio fatto dalla Mercedes, quindi il modello interfacciato a differenza di quello della Mercedes che è integrato, cioè fatto tutto a casa, nella prima fase di stagione poteva portare delle differenze che piano piano con gli sviluppi stanno cercando di colmare.
0: I maligni dicono che la Mercedes ha fornito le power unit identiche in tutto e per tutto alle sue, a tutti quanti i team clienti, ma senza qualche pagina del libretto di istruzioni. Ovviamente i tifosi della McLaren si augurano che le parole di Alessandro Gargantini, che pure ci sono tifosi della McLaren in Italia, siano veritiere. Se lo augura anche Andrea Stella, che è il team principal dello storico team di Woking, italianissimo, ex Ferrari Umbro di Orvieto. Intanto 25esimo giro, non siamo ancora a metà gara e sono successe tantissime cose, dunque dopo un recap più che mai. Comanda Oscar Piastri il Gran Premio d'Ungheria, 11esima prova del mondiale di Formula 1. Lando Norris insegue il suo compagno di squadra a 6 decimi, lotta intestina insieme al team McLaren. Max Verstappen è terzo a 4 secondi e 3 da Norris con la sua Red Bull e precede le due Ferrari di Hamilton e Leclerc, con un Hamilton che adesso, dopo essere stato molto aggressivo nei confronti di Verstappen, deve guardarsi dagli specchietti dal ritorno di Leclerc, che è quinto e a 8 decimi dal compagno di squadra e sembra avere tutta l'intenzione di provare a forzare i tempi. Quindi Kimi Antonelli, sesto con la Mercedes, si è fermato molto più tardi rispetto agli altri, si è fermato 9 giri dopo Hamilton, 8 giri dopo Verstappen e 6 giri dopo Piastri e Leclerc. Ascoltiamo Piastri.
2: How's the time? It doesn't feel great.
0: Oscar Piastri, viene chiesto piano A al giro target, come sono le gomme, soprattutto le posteriori, dice non benissimo, sembra Norris averne decisamente di più rispetto al compagno di squadra. Abbiamo parlato tanto delle possibili scelte strategiche della Mercedes, mentre George Russell è settimo e non si è ancora fermato, Kimi Antonelli ha effettuato la sua sosta dopo un paio di giri tranquilli che mi facevano propendere per il tentativo della one stopper. Ha poi girato molto forte in 24-1, facendo segnare il giro più veloce della gara, e anche nell'ultimo passaggio con un 24-4 è stato sostanzialmente il più veloce in pista. Per darvi un'idea, Piastri ha girato in 24-9, 24-9 obbligato anche per Norris, perché sta facendo gli stessi tempi di Piastri, e tutti gli altri sopra il 25, 25-1 Verstappen, 25-1 Hamilton, 25-0 Leclerc. Che vuol dire che nell'ultimo passaggio Antonelli ha guadagnato 6 decimi nei confronti di Leclerc, adesso lo insegue a 3 secondi e 6, e questo ci dice che tutti i possibili scenari sono ancora aperti. Sentiamo ancora la radio. Leclerc dice: stiamo perdendo tanto tempo, anzi quite a bit, un'espressione molto british, Alessandro Gargantini, da parte di Leclerc, per dire stiamo perdendo un po' di tempo, ma significa anche troppo tempo nei confronti di Lewis Hamilton. Lui vorrebbe che il suo box probabilmente dicesse a Lewis Hamilton o di accelerare o di scansarsi, perché dietro sta arrivando Antonelli, che gli ha guadagnato altri 3 decimi nell'ultimo passaggio e adesso è a 3 secondi e 3. Leclerc, che è quinto, ha paura di ritrovarsi tra l'incudine Antonelli e il martello Hamilton, visto che si parla di Hammer, no?
1: Sì, assolutamente, di questo ritmo nel giro di 3-4 giri Antonelli si troverà negli scarichi di Leclerc, quindi chiaramente Leclerc cerca di comunque esporre il proprio momento di disagio, di difficoltà, perché, di preoccupazione, perché comunque trovarsi Antonelli alle calcagna non è sicuramente una situazione piacevole, quindi chiede o a che Hamilton acceleri un po' di più, oppure, come dicevi tu Manuel, di avere spazio, anche se i due piloti della Ferrari girano su ritmi abbastanza simili. Sì, è vero che Leclerc segue Hamilton, quindi non può forzare più di tanto, però la sensazione è che sia abbastanza allineato il ritmo sul giro il ritmo di gara dei piloti della scuderia Ferrari, però Leclerc giustamente chiede spazio per magari mostrare di avere qualcosina in più.
0: Sorpassi che non sono semplici su questa pista, l'abbiamo detto tante volte, dobbiamo dire che ne abbiamo visti diversi, ma tutti quanti spesso e volentieri figli della differenza di anzianità degli pneumatici. Viene richiamata ai box George Russell, che un paio di giri fa aveva lamentato addirittura vibrazione per quella che riguarda la gomma posteriore sinistra. Al giro numero 28, sosta ai box per George Russell, che riparte adesso sgommando con gomme dure nuove, lo vediamo dalla nostra postazione passarci davanti, 3 secondi e 9, è stato un pit stop abbastanza lento per il pilota della Mercedes. Gli unici sorpassi, l'unico sorpasso a parità di condizioni di macchina l'ha fatto Verstappen su Hamilton, ma io credo che lui sia stato aiutato adesso, non per sminuire, anzi semmai per aumentare la bravura di Verstappen, da quella doppia scia che si è presa in rettilineo dalla Racing Bulls che era tra lui e Hamilton.
1: Sì, che gli ha consentito di avvicinarsi a entrambe le monoposto e poi fare un doppio sorpasso, e anche nei confronti di Hamilton, che probabilmente non se lo aspettava. Però guarda, tante volte è meglio pochi ma buoni, no? Vedere sorpassi veri ha un peso superiore rispetto comunque a certi sorpassi che sono magari dettate da altre situazioni, come la migliore energia o comunque situazioni create un pochino più artificialmente. questa... chiaramente ammessa da regolamento, però è un pochino più artificiale.
0: Questa è una frase, un ragionamento che andrebbe scolpito veramente sulla pietra e all'ingresso di ogni paddock di circuito di Formula 1 e non solo. La quantità non è assolutamente qualità, anzi, meglio un bel sorpasso come quello che abbiamo visto di Verstappen piuttosto che 50 sorpassi artificiali o comunque sia figli di situazioni estemporanee che poco hanno a che fare con il motorsport. Attenzione, errore di Lando Norris che all'uscita di curva 4 della curva più rischiosa, più pericolosa del circuito è finito largo nel tentativo di stare vicino ad Oscar Piastri. Evidentemente ha perso un po' di aderenza all'anteriore per cercare di stare vicino, ha perso un po' di front-end. Il cenno che ha fatto a microfoni spenti Alessandro Gargantini di Autosprint qua quando l'ha visto ha detto è impiccato e al limite.
1: Eh sì, non stanno assolutamente giocando i due piloti di Andrea Stella. Dicevamo prima che si stavano confrontando al massimo delle prestazioni del loro monoposto per cercare di contendersi la leadership della gara. Norris voleva superare i compagni di squadra, mostrare che ne aveva di più, però quando si è al limite si possono commettere gli errori, questo è stato, soprattutto quando corre in una situazione di aria sporca che può quindi creare problemi a livello di degrado e anche di stabilità dal punto di vista aerodinamica.
0: Adesso tra Piastri e Norris c'è un secondo e quattro e vedremo se Lando Norris in pochi giri si rimetterà alle spalle di Oscar Piastri dimostrando effettivamente di averne tanto di più, oppure se starà lì più tranquillo, se i suoi tempi inizieranno ad equivalere quelli di là di Oscar Piastri e così via. Intanto c'è Kimi Antonelli che si è avvicinato ancora a Leclerc, adesso è a due secondi, anzi a un secondo e nove, sentiamo.
2: Okay, mate, let's get back in the rhythm. Know what you've been trying to do, and we see it. Back in the rhythm, please.
0: Torna al ritmo, ok mate, questo è il messaggio che William Joseph, ingegnere di pista di Lando Norris, ha dato al suo pilota. Ci sarà tempo più avanti per un turnaround, ma nel frattempo let's get back to the rhythm, torna il ritmo concentrato. Un secondo e uno tra Piastri e Norris, un secondo e nove, stavamo dicendo, tra Antonelli e Leclerc, con Leclerc che è sempre alle spalle di Lewis Hamilton, lo insegue a meno di un secondo, a sette decimi, a 40 giri dal termine. Ripetiamo, non siamo ancora a metà gara, Alessandro Gargantini, potrebbe arrivare il ricongiungimento. Leclerc chiede al suo ingegnere di pista, ma si può fare qualcosa di diverso dal punto di vista della strategia, perché lui di fatto è impotente, non sa che davanti ha comunque Hamilton e Hamilton non verrà mai detto di scansarsi, e invece no, gli viene detto perché Hamilton viene fermato ai box, come non detto. E questo è un colpo di scena però, perché la seconda sosta al giro numero 30 significa che il pilota della Ferrari dovrà fare 40 giri con le gomme medie, ed effettivamente entra i box, lo vediamo arrivare dalla nostra postazione all'interno della pit lane, dovrà fare 40 giri con queste gomme dure nuove, e sono tanti, è più di metà gara. Ma soprattutto questa è una mossa che potrebbe anche Alessandro Gargantini chiamare una risposta, pit stop intanto veloce, perché si rimette nuovamente sotto pressione Verstappen tra le altre cose, oltre a lasciare pista libera a Leclerc.
1: Sì, anche se ci sono più di 3 secondi di margine nei confronti di Verstappen, quindi comunque pensare a un undercut immediato non è immediata la risposta, però è una strategia che in questo momento è condivisibile e può nuovamente creare nuovi equilibri all'interno della gara come è successo prima. Magari non ci aspettavamo una chiamata così presto, abbiamo sentito Leclerc che chiedeva qualcosa di strategia, la squadra ha deciso di provare qualcosa di diverso con il compagno di squadra, anche per accontentare lo stesso Leclerc che chiedeva pista davanti, pista libera davanti a sé, no? Adesso vediamo realmente quanto margine abbia Leclerc. Nel frattempo Manuel, vediamo Russell scatenato, sta girando su ritmi di 1.24, quindi ancora migliori del 1.24.2, 1.24.4, che sui tempi sui quali stava girando Antonelli prima, che pur avendo alzato di circa 8 decimi un secondo il suo ritmo sul giro, adesso si trova a meno di 2 secondi da Leclerc.
0: E probabilmente questo è il motivo per cui ha alzato i suoi tempi, perché è arrivato lì e più avanti non può andare. 32esimo giro in corso, Piastri e Norris sono davanti nel Gran Premio d'Ungheria, 11esima prova del Mondiale di Formula 1, Verstappen è terzo, Hamilton che era quarto si è fermato ai box, è settimo e ironia della sorte si trova alle spalle di Isaac Hadjar, che è il compagno di squadra di Max Verstappen, che non gli renderà semplice il sorpasso. È altrettanto vero che c'è una differenza di gomma importante, ma dunque questo potrebbe favorire senza dubbio Lewis Hamilton, che quasi affianca Hadjar a metà ultima curva. Una Hadjar che però sembra avere una grande spinta in uscita dall'ultima curva, poi però andando ad utilizzare il pulsante overtake, il boost e la batteria, Hamilton affianca Hadjar e lo va a superare prendendosi la sesta posizione. A Piastri è stato detto, Piastri che comanda il Gran Premio, Hamilton si ferma, cerca di usare il massimo adesso della prestazione della tua macchina e Piastri ha detto, sentiamo Norris.
2: Hamilton's currently stuck behind the jar where they ought to be full exit.
3: I need to get fast. Do something, please.
2: I know, mate. I know.
3: Verstappen's gonna close it. I want boxes left.
0: Una miniera questo team radio di Lando Norris. Allora, stavamo dicendo che a Piastri l'ingegnere di pista gli ha detto cerca di alzare il ritmo perché Hamilton si è fermato, siamo a rischio undercut, anche se non è vero. Piastri ha detto non ho molto da alzare, la macchina su queste gomme si sta dimostrando inconsistente, evidentemente una Mercedes o quantomeno Piastri che non digerisce le bianche. Norris dal canto suo ha, una volta avvisato del fatto che Hamilton si è fermato, ha detto io ho bisogno di passare Piastri, ditegli di accelerare o di farmi passare perché c'è Verstappen che sta chiudendo e la situazione può diventare veramente scabrosa. E adesso arriva la risposta da parte dell'ingegnere di pista di Norris che gli dice non possiamo invertire le posizioni, mi dispiace. Lando Norris frustrato alle spalle di Oscar Piastri, esattamente come Hamilton è stato frustrato per gran parte della gara dopo essere stato dietro Verstappen. I'm miles faster, sono velocissimo, molto più veloce rispetto ad Oscar Piastri. Io credo che sia anche vero, tra l'altro, Alessandro Gargantini, perché in tutto quanto il fine settimana ha sempre avuto almeno 2-3 decimi nel taschino nei confronti di Piastri, Lando Norris, no?
1: Sì, è vero, purtroppo per lui ha commesso quell'errore nelle primissime fasi di gara dove ha lasciato il fianco e si è infilato. Adesso sta parlando.
0: Ha detto che avrei fatto con 10 un gap di 10 secondi, diciamo, se avessi avuto pista libera.
1: Però con il se e con il ma non si va proprio tanto lontano, soprattutto in Formula 1. Adesso chiamano Piastri box, lo accontentano, non in maniera diretta, no?
0: Esattamente quello che ha fatto la Ferrari con Hamilton, tra l'altro.
1: Tra i due piloti, no? Si copiano tra di loro le squadre di vertice oggi. E Piastri vediamo che sta entrando in questo momento nella corsa box e ora. Norris come Leclerc ha la possibilità di mostrare il suo vero ritmo.
0: Allora vedremo quello che sarà il ritmo di Lando Norris, vedremo dove rientrerà in pista Oscar Piastri che si ferma, Norris campione del mondo in carica che diventa leader del Gran Premio d'Ungheria al giro numero 34. Non siamo ancora a metà gara e già due soste, cari amici radioascoltatori. Alle spalle di Norris Verstappen a 3 secondi, poi Leclerc a 7 secondi e 7 e Antonelli a 8 secondi e 3, dunque a 6 decimi da Leclerc negli scarichi della pilota della Ferrari. Oscar Piastri rientra in pista in quinta posizione, ovvero sia tra Antonelli e Hamilton, che era la posizione che ci si poteva un po' aspettare. Adesso, per quello che riguarda sia curiosamente sia Leclerc che Norris, io credo che la scelta potrebbe essere opposta, ovvero sia cercare di allungare il più possibile questo stint per poi avere nel finale gomme più fresche e magari cercare un attacco nei confronti dei rispettivi compagni di squadra quando poi si arriverà all'incrocio di strategie. C'è tanto graining intanto nelle gomme anteriori della macchina di Leclerc, un graining che abbiamo visto soprattutto nella gomma anteriore sinistra, c'era anche la macchina di Kimi Antonelli, forse anche più rispetto a quella della Ferrari. Il graining è un fenomeno che si può pulire, la formazione di trucioli di gomma che vengono a depositarsi sulla parte che ha contatto con l'asfalto dello pneumatico, poi si può pulire, come detto, si tolgono, ma è chiaro che toglie soprattutto direzionalità all'anteriore nel momento in cui ti trovi ad avere la gomma rovinata, seppure in maniera estemporanea, da questi crucioli. Norris, Verstappen, Leclerc, Antonelli, Piastri, questi primi 5 con Hamilton sesto. Le strategie sono differenziate perché Piastri e Hamilton hanno già effettuato la loro seconda sosta ai box, a differenza di Norris, Verstappen, Leclerc e Antonelli. Occhio a Russell che, come giustamente ci diceva il nostro Alessandro Gargantini, sta girando velocissimo e da pista libera davanti a sé, perché davanti a sé c'è Ajar che però è davanti di 10 secondi e 9, dunque può costruirsi in questo momento il suo ritmo per cercare di guadagnare quanto più possibile dopo un via decisamente scadente da parte sua con lo scatto dalla sesta posizione che si è tramutato in una sedicesima posizione alla fine del primo giro. È sempre più minaccioso Kimi Antonelli negli scarichi di Leclerc e giova ricordare che Antonelli ha le gomme di 6 giri più fresche rispetto a quelle di Leclerc.
1: Ha esattamente detto quello che stavo pensando io, ha le gomme leggermente più fresche. Serve un buon margine però su questa pista per riuscire a superare. Vedremo se il pilota bolognese ha questo margine, non basta mezzo secondo per superare. Vedremo se riuscirà Antonelli a conquistare la posizione di Leclerc. Sta di fatto che la Mercedes in questo momento ha un passo superiore rispetto alla Ferrari di Leclerc e Russell sta comunque alle spalle guadagnando.
2: Now we are fighting for the position with Max, then we manage the tires.
0: Allora, Hamilton dice, se continua a tirare così, avrò dei problemi ad arrivare alla fine della corsa, e il suo ingegnere di pista gli dice, intanto tu spingi, perché siamo in lotta con Verstappen, poi ci preoccuperemo della situazione, il che vuol dire che non ci sono problemi di sicurezza, eventualmente solo di prestazione, ma in questo momento è cruciale per Hamilton, che anche lui si è fermato tra l'altro ai box, lo ricordiamo, provare a, insomma, a cercare di perfezionare l'undercut nei confronti di un Verstappen che è insospettabilmente in seconda posizione. Attenzione ad Antonelli che si è fatto vedere negli scarichi di Leclerc in curva 1, ci prova anche all'ingresso di curva 2, è complicato sorpassare su questa pista, lo abbiamo detto, ma qui il sorpasso potrebbe arrivare di gomme in un punto dove magari non ci si aspetta. Anche se continua ad avere graining sulla gomma anteriore sinistra, Antonelli anche più rispetto a Leclerc, un graining che non sembra comunque condizionare le prestazioni della vettura del leader del mondiale, ma che senza dubbio non aiuta su una pista, Alessandro Gargantini, dove la direzionalità è tutto.
1: Ah sì, su questa pista la direzionalità è tutto, e vediamo Leclerc in questo momento faticare proprio su questo punto di vista, quindi andare sempre di più a appesantire, a faticare i suoi pneumatici. Di conseguenza Antonelli sta facendo di tutto per approfittarne e ha messo nel proprio mirino gli scarichi della Ferrari del Monegasco.
0: Abbiamo superato metà gara, siamo al giro numero 36, ne mancano 34 all'Ungaroring, una trentina di chilometri a nord di Budapest. Norris, McLaren, il campione del mondo in carica, comanda il Gran Premio di Ungheria, mentre Leclerc viene chiamato ai box. Leclerc viene fermato e dunque Antonelli adesso avrà pista libera, ma soprattutto Leclerc avrà la possibilità di provare poi a tenersi la posizione fermandosi. Lui dovrà fare 33 giri con queste gomme, per lui il time management diventerà decisamente meno complicato e più semplice rispetto a quanto dovrà fare Hamilton e anche quanto dovrà fare Piastri, che si è fermato 4 giri fa. Gomme dure nuove anche per Leclerc, pit stop veloce, 2 secondi e mezzo, Leclerc che dovrebbe rientrare in pista alle spalle di Lewis Hamilton e probabilmente davanti a Isaac Hajar, no, alle spalle di Isaac Hajar in settima posizione, e rischierà di doversi sudare poi il sorpasso nei confronti proprio appunto di Hajar, considerato che c'è anche della partita, seppur a distanza sta diventando una partita a scacchi questo Gran Premio, pure Max Verstappen. E allora Norris 5 secondi e 9 di vantaggio nei confronti di Verstappen e 6 secondi e mezzo su Antonelli. Questi sono i primi tre del Gran Premio d'Ungheria al giro numero 37, ma non si sono ancora fermati ai box per la seconda volta. Quarto è Piastri, virtualmente leader del Gran Premio, con 3 secondi di vantaggio nei confronti di Hamilton, e a sua volta Hamilton a 9 secondi e 4 su Hajar, il quale deve guardarsi da Leclerc che si è appena fermato ai box. È importante per Leclerc rientrare in pista davanti a George Russell, e questa è stata la scelta del muretto della Ferrari, premiante da questo punto di vista. Leclerc settimo, come detto, poi Russell, Lawson e Lindblad in ottava, nona e decima posizione. È chiaro, Alessandro Gargantini, che se adesso dovesse uscire fuori una virtual safety car o una safety car, ancora non si sono viste ma storicamente sono sempre possibili allungare un ring, sarebbe un regalone per i tre là davanti.
1: Assolutamente, soprattutto per Norris e Verstappen, che hanno rispettivamente 20 giri e 22 giri sulle loro gomme, ed è lecito attendersi che a breve debbano entrare per il cambio gomme. Antonelli ha solo 14 giri, avendo posticipato il proprio ingresso nella corsia box, quindi ha un pochino più di margine, però c'è da attendersi che a breve Norris e Verstappen possano entrare per il loro cambio gomme.
0: C'è da attendersi adesso l'attacco di Leclerc nei confronti di Isaac Hajar, si lotta per la sesta e la settima posizione. Hajar è, diciamo, un po' più in difficoltà con le gomme, considerato che si è fermato una sola volta, mentre Leclerc ha gomme fresche. Leclerc passa, bisognerà vedere adesso quello che sarà il ritmo di Leclerc a pista libera. Quello che è certo è che fermarsi 6 giri dopo rispetto a Hamilton ha portato Leclerc ad essere alle spalle del proprio compagno di squadra di 11 secondi. È incredibile.
1: Assolutamente, è quello che pensavo proprio nel momento in cui è rientrato in corsa box Leclerc. Abbiamo visto il distacco rispetto a Hamilton, probabilmente era lui a chiedere questo cambio gomme quando ha chiesto di rientrare al muretto box. La squadra ha chiamato Hamilton, e adesso lui ha avuto da un lato pista libera, però abbiamo visto materializzarsi un delta molto importante.
0: E attenzione, perché Hamilton sta volando a sua volta, Hamilton che sta andando forte, perché è appena 1 secondo e 4 da Piastri, è vicinissimo a quello che è virtualmente il leader della gara. Piastri che si lamenta dei doppiaggi, perché non mi lascia passare, l'affare è stato, diciamo, con una Williams che ha tardato un po' troppo a togliersi dai piedi, queste sono le parole di Oscar Piastri. Tra Piastri e Hamilton 1 secondo e 6, il pacchetto di mischia è strettissimo, perché siamo veramente sul filo dei secondi e a distanza. Diventa veramente, insomma, cruciale non sbagliare niente. Tra l'altro è stato anche sfortunato Piastri, perché si è trovato avanti la Williams di Sainz e la Aston Martin di Fernando Alonso, che erano in lotta tra di loro, e dunque, insomma, ci sta che non l'hanno visto, si sono toccati. Sapere. Mamma mia, si sono toccati, altro che, si sono toccati Sainz
4: Oh my god,
0: non ha grande bisogno di traduzione. Si sono toccati e si è preso anche una bella sberla sulla sua gomma anteriore destra, Oscar Piastri, da parte di Carlos Sainz. Vedremo se avrà danni, si è lamentato tanto. Sento la musica, per cui siamo pronti a fermarci. 31 giri al traguardo. Norris viene richiamato ai box proprio in questo momento, è qui che si decide la gara. Norris, Verstappen, Antonelli, Piastri, Hamilton, Leclerc, questi primi sei. I primi tre non si sono ancora fermati la seconda volta, i secondi tre sì, sta per fermarsi Norris. Linea Roma.
5: Grazie Manuel. Noi, prima di dare la linea ai colleghi dell'informazione, siamo in grado di dire che la Turchia ha vinto la Nations League 2026 di volley femminile a Macao 3-1 al Brasile. Le turche, che sono allenate dall'italiano Daniele Santarelli, dovranno a breve, lo ricordiamo, difendere il loro titolo europeo. Quindi linea ai colleghi del GR1, poi sarà nuovamente Domenica Sport e soprattutto in questa fase Gran Premio di Ungheria di Formula 1. A dopo.
6: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 16.
1: GR1.
2: Giorgio Schiavoni in studio, un'ultima ora dalla Puglia. Un vasto incendio sta devastando la litoranea tra Peschici e Vieste sul Gargano. Le fiamme, a causa del forte vento, stanno raggiungendo le zone a ridosso del mare. I turisti vengono fatti allontanare dalle spiagge con le barche della Guardia Costiera. Il comune di Peschici fa sapere di aver aperto l'edificio delle scuole elementari per dare assistenza a chi è in pericolo e offrire un luogo sicuro. All'indomani della guerriglia in Val di Susa tra manifestanti no TAV e forze dell'ordine si fa la conta dei danni tra feriti e devastazioni. 1 milione di euro, quelli stimati solo per il cantiere di Chiomonte. Ci aggiorna Maurizio Licordari.
3: Buon pomeriggio, dicevi correttamente, si contano i danni e si controllano i segni lasciati sul territorio da quello che è accaduto nel pomeriggio di ieri, da questi scontri tra i manifestanti no TAV e le forze di polizia che proteggevano sostanzialmente i cantieri presi di mira. Noi siamo nella stazione di Bruzzolo, qui c'è stata una prima fase di identificazione. Ricordiamo che alla fine i manifestanti identificati sono complessivamente 450 e fanno parte di questo bilancio, del quale purtroppo fanno parte anche i dati che riguardano i feriti, più di 120 tra le forze dell'ordine, una cinquantina tra i manifestanti. Ci sono poi i danni rimasti sui mezzi delle forze dell'ordine, 4 i mezzi danneggiati, e ci sono quelli dei cantieri. Il cantiere di Chiomonte è quello che ha subito i danni maggiori, è stato letteralmente devastato, ci vorrà sicuramente del tempo perché possa essere rimesso in sesto. Dall'altra parte arriva invece la posizione assunta dal movimento no TAV, che ha rivendicato questi attacchi che sono stati fatti nel corso la giornata ieri, una grande giornata di lotta per la Val di Susa, dice, parlando di più di 20.000 presenze. La linea può tornare a te.
2: Dopo gli scontri con i no TAV in Val di Susa, il Presidente della Repubblica Mattarella ha espresso al Ministro dell'Interno Piantedosi solidarietà e ringraziamento alle forze dell'ordine, mentre la Premier Meloni ha ribadito che chi lancia bombe carta non difende un'idea ma attacca lo Stato. La Presidente del Consiglio ha anche manifestato vicinanza alla Germania colpita dall'attentato al Pride di Berlino, come il vertice della Commissione Europea Ursula von der Leyen, che ha scritto: l'odio e la violenza non hanno posto nelle nostre società. L'attacco al Pride di Berlino, appunto, dove un furgone lanciato sulla folla ha causato un morto e 29 feriti. Centinaia di persone si sono radunate alla porta di Brandeburgo per ricordare le vittime con fiori, candele e bandiere arcobaleno. Intanto è in corso una caccia all'uomo in tutta la Germania per trovare Abdul Ballou, sospettato dell'attentato considerato terroristico islamista. Massiccio il dispiegamento di forze anche in stazioni, aeroporti e ai confini. Sull'indagine interviene il ministro dell'interno tedesco Alexander Dobrindt.
4: Il sospettato, che stiamo cercando, aveva già dei precedenti, si sa che era stato radicalizzato in passato e risulta essere parte dei gruppi islamisti. Si tratta di una persona di nazionalità tedesca, di origini libanese.
2: Ultima domenica di luglio segnata da instabilità e calo termico, con cielo nuvoloso e qualche pioggia anche al centro e parte del sud, e temperature in discesa per un paio di giorni. Ma da metà settimana, dopo questa breve tregua, torna il grande caldo, con valori nuovamente superiori alle medie stagionali su gran parte del paese. Giornata di traffico intenso, ripristinata la circolazione sull'autostrada A19 Palermo-Catania a Termini Imerese in direzione Catania, anche se permangono rallentamenti lungo il tratto. Facciamo il punto sulla viabilità con Lello La Pietra, responsabile comunicazione media dell'ANAS.
5: Bollino rosso previsto nel pomeriggio e in serata per i rientri dal fine settimana e per gli spostamenti locali. Ricordiamo che ANAS ha rimosso l'83% dei cantieri fino al prossimo 7 settembre.
2: Il sistema dei teatri condominiali del XVIII e XIX secolo nell'Italia centrale è stato iscritto nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Il nuovo riconoscimento porta a 62 il numero dei siti italiani iscritti dall'Agenzia dell'ONU per la Cultura, consolidando così il primato dell'Italia per numero di beni. E ora il cinema, è il momento di Tom Holland in questi giorni sul grandissimo schermo dell'Odissea di Nolan come Telemaco, e che dal 29 luglio indosserà per la quarta volta la tutina di Spider-Man. Heaven, I'm in heaven. Per il prossimo film torna invece alle sue origini di ballerino. Sarà infatti Fred Astaire nel film biografico sul più grande danzatore che il cinema abbia mai avuto. Già iniziate le prove, ha rivelato Holland in un'intervista alla TV americana, nella quale ha detto anche che non userà controfigure. Il suo primo ruolo importante fu nel West End londinese come Billy Elliot. È tutto, grazie per l'attenzione.

0: mercato dell'energia che va su e giù ha un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
1: Oggi è il gran giorno!
2: E voilà, una ghiotta bontà!
3: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
2: Kiwi e Arturo!
4: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici! Per un'estate più divertente che mai!
5: Buona festa dell'amicizia, Frido!
6: Prendila! Presa!
4: Rai Play Summer Kids, in esclusiva, su Rai Play! Molto più di quanto immagini!
7: Chi è?
8: La duchessa!
7: La duchessa?
8: Sì.
0: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
7: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
0: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
7: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
9: Domenica Sport.
10: Ore 16 e 6 minuti, c'è Umbretta Conti in regia, c'è Andrea Pistorio in redazione, c'è Maximilian Gambino alla parte tecnica e c'è Manuel Codignoni che ci sta raccontando il Gran Premio di Ungheria di Formula 1.
11: Grazie Giovanni, giro numero 45 dei 70 previsti, ne mancano 25 al termine. Lando Norris, ci eravamo lasciati che con la sua sosta ai box è rientrato in pista davanti a Oscar Piastri per via di quel contatto tra Oscar Piastri e il doppiato Carlos Sainz. Piastri che ha anche non tanto velatamente chiesto al proprio la box di farsi restituire la posizione da Norris, gli è stato risposto picche. È pur vero che da allora Norris ha 7 secondi di vantaggio su Piastri e gira costantemente un secondo al giro più veloce. Tutti quanti i big hanno effettuato la loro seconda sosta tranne Kimi Antonelli, che guida la corsa dunque, ma con degli scarichi Lando Norris che lo insegue a mezzo secondo. Dunque Antonelli guida davanti alle due McLaren di Norris e Piastri al secondo e al terzo posto. Quarto è Hamilton, staccato di 2 secondi e 9 da Piastri. Quinto è Verstappen, che è molto indietro rispetto a Hamilton perché anche lui ha effettuato la sua seconda sosta montando però gomme soft, e questa è stata una scelta che spariglia un po' le carte perché dovrà fare 29 giri con queste gomme se vorrà arrivare al traguardo. È vero che le macchine sono più scariche di carburante rispetto a inizio corsa, ma è anche vero che le Ferrari che partivano con le gomme soft ci hanno fatto 14 giri Hamilton e 17 Leclerc, che significherebbe farne praticamente il doppio. Norris, il sorpasso nei confronti di Kimi Antonelli, che però in uscita cerca l'incrocio di traiettoria e gli si rimette davanti. Adesso però il successivo richiamo verso la destra favorisce Norris, che è all'interno, che chiude il sorpasso e dunque va a blindare la sua prima posizione. Antonelli non combatte neanche più di tanto contro Lando Norris, conscio del fatto che la sua corsa non è contro di lui, deve cercare di gestire gli pneumatici, farli arrivare più avanti possibile per poi un ultimo stint di gara più breve, oppure magari provare ad arrivare anche fino in fondo, anche se credo che sia complicato perché dovrebbe fare altri 23 giri su queste gomme che di anzianità ne hanno 23, sarebbe dunque di fatto sostanzialmente a metà stinta. Terzo è Piastri, virtualmente secondo dunque facendo questi ragionamenti, poi Hamilton, Verstappen, Leclerc, Russell, Hajar, Lindblad e Bortoleto. Continua ad essere ottima la gara di Russell, che è risalito in settima posizione e ha gomme con 18 giri di anzianità, il che vuol dire che dovrà anche lui quasi certamente fermarsi dai box per effettuare nuovamente la sosta. Quando Alessandro Gargantini, siamo con Alessandro Gargantini di Autosprint a commentare questo Gran Premio d'Ungheria, undicesima prova del mondiale, dicevamo che Lando Norris ne aveva di più di Oscar Piastri, probabilmente non eravamo stati così particolarmente, come dire, preveggenti, no? Perché una volta superato Piastri gli ha preso più di un secondo al giro ogni giro.
12: No, assolutamente, ci avevi visto molto bene nel sottolineare questa cosa. Nonostante Piastri abbia richiesto in qualche modo, in maniera indiretta, di riavere la posizione perché era stato penalizzato dal contatto con con Sainz, per adesso la pista sta mostrando chiaramente quali sono i valori, e nel giro di poche tornate il margine di Norris rispetto a Piastri è di oltre 7 secondi, quindi è un margine importante che mostra, come dicevi, un passo decisamente superiore da parte del pilota inglese. C'è da dire che in questo momento stanno girando, a parte Verstappen che come dicevi ha le gomme soft e quindi ha un margine un pochino in più e sta cercando di allontanarsi da Leclerc, però stanno un po' girando tutti su ritmi simili, no? Adesso ha abbassato un po' il ritmo Norris, però abbiamo fatto un paio di giri dove erano tutti sull'1.24 e mezzo, erano abbastanza plafonati. Adesso Norris sta riaccelerando, Antonelli mostra qualche difficoltà in più dovuto ai 24 giri che ha sulle sue gomme hard, e Piastri gira sui livelli di Hamilton, con Leclerc leggermente, con Verstappen leggermente più veloce. Adesso una delle chiavi, insomma uno dei duelli importanti sui quali focalizzarci è quello tra Hamilton e Verstappen, perché se è vero che ci sono 7 secondi tra i due piloti, è anche vero che Hamilton è con gomme hard, ha 16 giri sulle spalle, Verstappen dall'altro canto ha gomme più performanti che durano meno e ha fatto 5 giri, quindi bisogna vedere come Verstappen riuscirà a riavvicinarsi allo storico rivale e se Hamilton dovrà entrare per noi con le gomme.
11: Hamilton con delle gomme dure usate, Verstappen con le gomme soft più nuove. Che cosa ci ricorda Alessandro Gargantini? La mente torna sempre ad Abu Dhabi 2021, c'è poco da fare.
12: Assolutamente, qui diciamo che c'è più tempo per sistemare le cose e vedremo se il pilota olandese riuscirà a farcela a raggiungere il pilota inglese, anche se 16 giri per Hamilton sono tanti, bisogna vedere se riuscirà a chiudere il Gran Premio, molto probabilmente ce la farà. Più difficile la situazione Antonelli, che diceva 25.
11: 25 dovrebbe farne ancora altri 22, soprattutto si stanno adesso alzando. No, in realtà è stato solo un passaggio, perché ha girato in 26 addirittura nel giro precedente, adesso il suo ritmo è tornato buono, 24 e 8. Se escludiamo i tempi di Norris, che ha girato nell'ultimo giro in 23 e 3, tutti gli altri sono comunque, come giustamente diceva il nostro Alessandro Gargantini, lì 24 e 2 Piastri, 24 e 0 Hamilton, 23 e 9 Verstappen, 24 e 1 Leclerc, 24 e 7 Russell, molto buono anche il 24 e 7 di Russell con gomme vecchie di 30 giri. Adesso è tutta quanta un po' una situazione di attesa, perché è chiaro che chi è rimasto in pista e non ha ancora effettuato la sua seconda sosta sta facendo un azzardo, e questo azzardo deve cercare di portarlo fino in fondo, ovvero sia restare in pista il più a lungo possibile, secondo me, nella attesa barra speranza che una safety car o una virtual safety car gli vada a rendere un po' più economico. Sentiamo Antonelli.
1: Again, track limits, Kimi, just keep them clean, turn 7, get tight again.
11: Occhio ai track limits per Kimi Antonelli in curva 7, questo gli dice Pete Bonington. Tra l'altro, al termine del Gran Premio del Belgio c'era stata questo divertente siparietto con il papà di Kimi Antonelli, Marco Antonelli, che ha detto sì, ha fatto una grande gara, ma ha fatto un grande regalo di compleanno, ma è stato un somaro per i track limits, ha usato proprio questo termine perché lui cerca sempre di usare il massimo della pista e così facendo rischia troppo. Dunque viene dato questo warning da Bonington a Kimi Antonelli, che al momento, come detto, è in seconda posizione a 4 secondi e 7 di distacco da Norris, 4 secondi e 4 di vantaggio nei confronti di Oscar Piastri, e deve cercare di gestire questa situazione, io credo, correggimi se sbaglio Alessandro Gargantini, stavamo dicendo prima, cercando di arrivare il più lungo possibile, no? Nell'attesa che possa succedere qualcosa, ma anche poi per avere un ultimo stint veramente all'attacco col coltello tra i denti.
12: Sì, e questa fase di gara comunque, dove i tempi, a parte Verstappen che le soft, sono abbastanza plafonati, la sta anche un po' aiutando nel non chiedere troppo. I ritmi in questo momento non sono particolarmente veloci sul giro, quindi i piloti si stanno un attimino controllando, di conseguenza Antonelli sta provando a prolungare il più possibile la vita delle proprie gomme senza perdere troppi secondi.
11: Sentiamo Leclerc.
9: Copy. Looks like overheating. We can get back into the rhythm. Should help.
11: Allora, Leclerc chiede al proprio ingegnere di pista: datemi un consiglio, ditemi qualcosa perché la macchina sembra non rispondere bene. E l'ingegnere di pista Brian Bozzi gli risponde: potrebbe esserci un problema di surriscaldamento, se torni in ritmo il problema dovrebbe risolversi. E alla domanda successiva di Leclerc, sì, ma quale ritmo? La mancata risposta dà un po', diciamo, l'idea un'idea di come in questo momento tutti quanti stiano un po' navigando a vista per la questione temperature di cui parlavamo? A Verstappen viene detto: stai andando molto bene e potresti avere anche un po' di divertimento a fine gara. Quindi a questo punto Leclerc vuole cercare di arrivare fino in fondo con queste gomme. Attenzione perché c'è una Cadillac che procede lentamente. Attenzione perché c'è la Cadillac di Sergio Perez che procede lentamente e se non arriva ai box potrebbe essere una virtual safety car o una safety car e potrebbe essere un regalone per Kimi Antonelli e per George Russell che non si sono ancora fermati. C'è qualcosa che non funziona a livello della sospensione, sta procedendo lentamente, però se il problema è la sospensione credo che lui stia andando piano per questioni di sicurezza e potrebbe comunque raggiungere i box senza che ci sia bisogno di nulla più della bandiera gialla. Adesso tutti gli occhi al box della Mercedes sono puntati, Alessandro, sulla Cadillac di Perez.
12: Assolutamente, noi l'abbiamo vista davanti ai nostri occhi nel terzo turno di prove libere fermarsi in curva 2 lungo la pista. In questo caso il problema sembra diverso e seppur lentamente sembra non vi sia la necessità di restare la macchina sulla pista, ma non abbiamo informazioni su quello che sta accadendo al pilota messicano, quindi non possiamo anticipare nulla. Sta di fatto che la macchina, bene o male, sta procedendo ed è nella parte conclusiva della pista.
11: Sì, siamo praticamente all'ultima curva. Probabilmente è stato un passaggio un po' troppo violento al cordolo in curva 4 che è andato a danneggiare pesantemente la sospensione anteriore sinistra che si è praticamente completamente aperta come un melone. E lì a quel punto c'è solo da riportare la macchina ai box ringraziando il cielo di non essere andata a sbattere del fatto che in quella curva c'era comunque una via di fuga importante. Dunque non ci sarà safety car, non ci sarà virtual safety car. Sergio Perez passa proprio adesso sotto la nostra postazione riportando la macchina ai box, seguito dal drone che ci regala dei riflessi visivi sempre molto interessanti con delle inquadrature inconsuete. Rapido recap, giro numero 52 dei 70 in corso. Norris allunga ancora nei confronti di Kimi Antonelli a 6 secondi e 9 di vantaggio nei confronti del pilota della Mercedes. Piastri insegue Antonelli a 4 secondi e 2. Se escludiamo quel 26 e 3, probabilmente figlio di un errore di Antonelli, Antonelli e Piastri continuano a girare sugli stessi tempi, ma noi siamo proprio certi che 18 giri Antonelli non riesca a farceli con queste gomme, Alessandro?
12: Assolutamente, anche perché ci sono 11 giri di differenza tra le gomme di Antonelli e quelli di Piastri, quindi non è che Piastri abbia questo margine di grande vantaggio nei confronti di Antonelli, che sembra stia provando a un esercizio di gestione assolutamente non semplice, però potrebbe anche avere successo, insomma se la sta cavando molto molto bene.
11: Anche perché in questo momento se Antonelli dovesse fermarsi dando 21-22 secondi di sosta ai box rientrerebbe in settima posizione, in sesta posizione alle spalle di Leclerc, per cui che era la posizione che aveva diciamo dopo il primo giro, quindi non ha nulla da perdere nel cercare di andare avanti, avrebbe tutto quanto da guadagnare fermo restando che ci siano le condizioni di sicurezza, ma su questo voglio dire credo che il box Mercedes abbia assolutamente fatto i propri calcoli per cercare di arrivare fino in fondo, ovvero sia ok la perdita di prestazione ma che la gomma non abbia un cedimento che possa mettere poi in pericolo il fatto che Kimi Antonelli possa tagliare il traguardo, e quindi si preannuncia una sorta di gara endurance per Kimi Antonelli in questi ultimi 17 giri, con Norris che invece sta facendo oramai gara a sé, una volta liberatosi per circostanze anche abbastanza rocambolesche del compagno di squadra Oscar Piastri, sta facendo gara completamente solitaria e vuole diciamo mettere il puntino sulla E su un fine settimana trionfale per lui e per la McLaren. Pole position ieri e adesso sta maturando, nonostante quell'errore al primo giro, l'errore del primo giro, sta cercando di sfruttare al meglio quella che è stata la pole position. Gli viene dato un messaggio: attenzione ai bloccaggi in curva 1 perché diversi piloti hanno commesso degli errori e soprattutto che tu con queste gomme devi arrivarci a fine gara. Allunga ancora 8 secondi e mezzo su Antonelli, 3 secondi e 4 il vantaggio di Kimi Antonelli su Oscar Piastri. Alle spalle di Piastri c'è Hamilton a 1 secondo e 9, Verstappen insegue Hamilton a 3 secondi e 8, Leclerc insegue Verstappen a 6 secondi e 3. Posizioni abbastanza cristallizzate, anche se Verstappen sta accorciando notevolmente su Lewis Hamilton, poi c'è Russell, sentiamo ancora Verstappen. Allora, Antonelli dice: si ferma i box proprio in questo momento, perché non possiamo provare ad andare fino in fondo? Non abbiamo sufficiente vita sulle gomme. Dunque il controllo di sicurezza di cui parlavamo non era stato superato. Si ferma Antonelli e adesso da lepre, diciamo, diventerà cacciatore il pilota leader del mondiale, perché rientrerà in pista in sesta posizione alle spalle presumibilmente, anzi sicuramente, di Leclerc, davanti al compagno di squadra Russell, che fra poco andrà a fermarsi anche lui, perché se non ce la fa Torelli probabilmente non ce la farà neanche George Russell, le cui gomme hanno solo 5 giri in meno rispetto a quelle di Kimi Antonelli. Sentiamo ancora.
13: Lando, you're clearly the fastest car, I've nothing to prove, so the steps are 4 and 8, no more.
11: Allora, a Norris viene detto: sei chiaramente la macchina più veloce in pista, non hai niente da dimostrare. Mi raccomando, attenzione, in curva 4 e in curva 8 si parla di usura delle gomme, si parla di track limits, si parla della voglia però anche di un campione del mondo di dimostrare: adesso che ho la macchina che funziona, anch'io posso fare la voce grossa così come hanno fatto tutti quanti gli altri. E adesso, tornando a Kimi Antonelli, rientrato in pista in sesta posizione, Norris, Piastri, Hamilton, Verstappen, Leclerc, Antonelli. Il distacco del pilota della Mercedes nei confronti di chi lo precede, ovvero sia Leclerc, è di 4 secondi e 8, con 17 giri di gomma in meno però rispetto alle coperture del pilota della Ferrari. Secondo te può riuscire in 15 giri a prenderlo e passarlo?
12: Beh, decisamente sì, può riuscire a prenderlo. Da notare che ci sono solo 2 secondi tra Piastri ed Hamilton, quindi Hamilton si sta avvicinando a Piastri, a Verstappen sempre più vicino a 3 secondi e 3, quindi sarà questo il finale di gara entusiasmante da godersi, che il muretto box di Verstappen ha un po' annunciato al suo pilota, pur con il rischio della gestione di un set di gomme soft che chiaramente rischia di andare in difficoltà con il degrado quando si chiede troppo.
11: Tra l'altro le parole di Giampiero Lambiase a Max Verstappen: attenzione, perché Russell si ferma ai box, intanto lo vediamo transitare davanti alla nostra postazione e fermarsi, e questa comunque è una sosta importante perché Russell è ottavo, io credo che resterà in ottava posizione perché aveva un vantaggio abissale nei confronti di Arvid Lindblad, ma dicevamo, questo è importante per quello che riguarda il mondiale. Sentiamo Antonelli. Ad Antonelli viene addirittura detto: siamo sesti ma potenzialmente in lotta per la seconda posizione, considerato l'offset, ovvero sia la differenza che abbiamo di anzianità degli pneumatici. Dicevamo che, insomma, a Verstappen è stato detto ci sarà un po' di divertimento alla fine. Alessandro Cacantini, a volte ci è capitato di passare davanti al box della Red Bull e quello che lo differenzia rispetto a tutti quanti gli altri è questa musica techno sparata a 1000 watt e più, no? Loro hanno proprio questa modalità di comunicazione molto esplicita, molto vigorosa, molto giovane, se così vogliamo, che ben si sposa anche all'aggressività di Verstappen.
12: Assolutamente, Verstappen matcha veramente personalmente molto bene con la sua squadra ed è sempre riuscito a dare il massimo con questi ragazzi. Purtroppo via via ne sta perdendo uno dopo l'altro.
11: Attenzione, attenzione, c'è Oscar Piastri che sta procedendo lentamente. Piastri procede lentamente, è passato Hamilton, è passato Verstappen e potrebbe esserci il ritiro per il pilota della McLaren. C'è il ritiro per il pilota della McLaren. Parcheggia la sua macchina all'uscita di curva 3, ha perso il cambio. Piastri ha rotto il cambio e si ferma. Bandiera gialla, e qui ci sarà anche di sicuro una virtual safety car. Forse una safety car, potrebbero esserci delle soste ai box, potrebbe vanificarsi per intanto virtual safety car il vantaggio di gomme che ha Kimi Antonelli. Tutti quanti scalano una posizione: Hamilton è secondo, Verstappen è terzo, Leclerc è quarto, Antonelli è quinto, poi Hajar, Russell, anche lui guadagna una posizione, è settimo, e via via tutti gli altri. Subitaneamente si è fermata la McLaren di Oscar Piastri, McLaren che ha pagato tanto l'affidabilità nel corso di questa stagione. Ricorderete che nelle prime due gare sostanzialmente la seconda gara non è mai stata corsa, nella prima un solo pilota ha disputato il Gran Premio ed escono i meccanici della Ferrari, ai box Lando Norris che si ferma per andare a montare gomme soft nuove, aveva un grande vantaggio e poteva farlo. Vedremo adesso quale dei piloti della Ferrari risponderà, se si fermerà Verstappen, se si fermerà Leclerc o Antonelli, cioè, o Hamilton, vogliate scusare. Hamilton è ai box, da capire se si farà una pit stop back to back oppure se Leclerc tirerà dritto. Adesso è tutto quanto in fieri, è tutto quanto in discussione, credo che si fermerà anche Leclerc perché i meccanici restano lì fermi pronti ad aspettarlo. Antonelli invece giustamente tira dritto perché si è appena fermato, si ferma in box anche Leclerc. Signore e signori, tutto quanto si rimescola, Antonelli risale in terza posizione. E tutto sommato credo che questa virtual safety car paradossalmente l'abbia aiutato, perché è vero che si è fermato, che diciamo gli altri hanno smarcato un pit stop con meno, diciamo, perdendo meno tempo, ma è anche vero che Kimi Antonelli la sosta l'aveva appena fatta, per cui diciamo il livello di gomme è lo stesso, anche se gli altri hanno montato gomme soft, ma adesso si ritrova in quarta posizione. Il divertimento di cui parlavano i meccanici della Red Bull è arrivato.
12: Sì, probabilmente intendevano qualcosa di diverso, però alla fine, diciamo, la bomba è stata sganciata, è arrivata, è incredibile. Insomma.
11: Allora, rapido recap, perché è già sparita la virtual safety car, dunque siamo già in regime di corsa libera. Bravissimi i commissari magari Magiari a togliere la macchina. Abbiamo visto spesso e volentieri in altre gare anche più prestigiose delle lentezze francamente ingiustificabili, permettetemi questo piccolo sfogo del tutto personale. Norris guida davanti a Verstappen, Hamilton e Antonelli, con Kimi Antonelli che inchioda proprio nel momento in cui stava arrivando Hamilton, e qui è in ballo evidentemente la posizione tra i due. Il box probabilmente ha detto a Antonelli di lasciar passare Lewis Hamilton. È in ballo il delta time, perché quando c'è la virtual safety car sappiamo che c'è un limite per il quale bisogna. Antonelli dice: credo che fossi davanti, e il suo ingegnere di pista gli dice: sì, credo che sì, tu fossi davanti, però adesso è dietro. Allora, 12 giri al termine, comanda Norris davanti a Verstappen, Hamilton, Antonelli, Leclerc, Hajar e Russell. Queste le prime 7 posizioni. Tra Norris e Verstappen 5 secondi e 7, da dire che Verstappen non ha approfittato della virtual safety car ed è rimasto in pista. Hamilton restituisce la posizione ad Antonelli, che dunque risale in terza posizione ma con gomme dure che hanno la stessa anzianità rispetto alle gomme di Hamilton, che però sono soft e dunque ha un vantaggio prestazionale. Dovrà fare una magia Kimi Antonelli per riuscire a tenere dietro Lewis Hamilton. Leclerc è quinto con l'altra Ferrari, anche lui si è fermato ai box per montare coperture nuove, poi Hajar, Russell, Lindblad, Bortoleto e Lawson. Adesso la Abu Dhabi 2021 si rovescia, perché Hamilton ad avere gomme soft nuove e Antonelli ad avere gomme nuove anche lui, però hard, Alessandro Gargantini. Adesso diventa interessante da vedere.
12: Assolutamente, Hamilton ha tutte le carte in regola per poter comunque tenere la posizione. Il vantaggio tecnico c'è, sappiamo che Antonelli è un avversario molto molto molto complicato da risuperare, non sarà semplice, però il vantaggio tecnico c'è. E poi non dimentichiamo che nel loro mirino c'è Verstappen, che ha 15 giri, 16 giri in questo momento sulle spalle delle sue gomme, e non sarà facile resistere al ritmo che terranno Antonelli ed Hamilton.
11: Bisognerà vedere adesso quanto Verstappen abbia fatto la formichina, quanto Verstappen sia stato in grado di gestire queste gomme. 5 secondi di penalità intanto per Ollie Burman per aver ignorato le bandiere blu. È sotto investigazione invece la ruotata che Carlos Sainz l'ha doppiato, ha rifilato ad Oscar Piastri. Certo, oggi a Piastri non gli è andata bene una, comunque no. Alessandro Gargantini, prima il contatto con Sainz, poi la rottura del cambio. Oggi non era proprio la sua giornata,
12: diciamo che era iniziata bene con quel piccolo errore di Norris che gli aveva lasciato via libera, e poi dopo invece la fortuna si è girata.
11: È una lotta anche per il campionato quella che sta maturando tra Antonelli e Hamilton, perché i due sono primi e secondi anche nella classifica del mondiale. A dividerli 45 lunghezze, sextantibus rebus, Antonelli allungherebbe, ma Hamilton ha un vantaggio tecnico importante in questa fase con le gomme soft. Però bisogna anche dire che Hamilton aveva avuto delle grandi difficoltà nella prima fase di corsa, anche lì con una, se vogliamo, con un vantaggio di gomme, perché aveva le medie a differenza a differenza delle medie di Verstappen, e non era riuscito a passare a Verstappen. Forse c'è un vulnus nella velocità di punta della Ferrari, figlia di una power unit che ha già avuto un A2, perché non era all'altezza degli altri del motore del Ford della Red Bull, che era stato descritto dalla federazione come il più prestazionale, ma probabilmente anche del Mercedes. E forse questo potrebbe testimoniare le difficoltà di un Lewis Hamilton in fase di sorpasso, e anche di sorpassi subiti, perché ci ricordiamo anche il gran sorpasso subito da Verstappen dopo la prima sosta ai box. Prova a farsi vedere negli specchietti Antonelli, però non ha bisogno neanche di spostarsi dalla propria linea ideale per difendersi dall'attacco di Hamilton. È molto bella anche questa sfida, considerando che Lewis Hamilton potrebbe essere il papà di Kimi Antonelli. Mamma mia che derapata, mamma mia che derapata da parte di Hamilton all'uscita di curva 2. Si è fatto una curva di traverso come Mark Wallen con la Lancia negli anni 80 nei rally, ha lasciato una virgola importante sull'asfalto, segno che è veramente impiccato, ma segno che non è facile stare in sci a queste macchine.
12: Assolutamente ha un vantaggio tecnico, come dici,
11: tanta nei rally, ha lasciato una virgola importante sull'asfalto, segno che è veramente impiccato, ma segno che non è facile stare in sci a queste macchine.
12: Assolutamente ha un vantaggio tecnico, come dicevi, sta comunque facendo fatica

0: respirare, perché adesso a dividere il terzo e il quarto in classifica, Antonelli terzo, Hamilton è quarto, c'è un secondo e sette. Verstappen resiste in seconda posizione ma con dei tempi molto alti, perché nell'ultimo passaggio ha girato in 23.9 contro il 22.6 di Kimi Antonelli, dunque gli ha recuperato un secondo e tre. Adesso a dividere il secondo dal terzo ci sono 5 secondi e 9, però è anche vero che mancano 9 giri al termine. Tutto il resto è ok ad Hamilton, la domanda di Hamilton per quello che ci riguarda è tutto a posto. Queste sono le comunicazioni tra il 7 volte campione del mondo e il proprio ingegnere di pista. Attenzione, perché c'è un incident involving, ovvero che coinvolge la macchina di Hamilton, per un presunto eccesso di velocità in corsia dei box. Sarebbe la seconda penalità del weekend, la quarta in tre gare nel caso in cui dovesse arrivare. E qui attenzione, perché insomma non c'è grande discrezionalità, lì c'è l'autovelox Alessandro Gargantinese, i sensori dicono che sei passato troppo forte, rischi la penalizzazione.
1: Ma certo, c'è poco da contestare, no?
0: Nel caso in cui dovesse arrivare questa penalità, ma al momento è solamente noted, non c'è investigazione e dunque bisognerà aspettare poi di verificare effettivamente i tabulati probabilmente dell'autovelox, ma questo avverrà, io mi auguro, con tempi più brevi rispetto a quanto è successo ieri, dove sono volute 2 ore e mezzo per decidere che Antonelli meritava la penalizzazione per non aver rallentato a sufficienza con le bandiere gialle per il testa coda di Verstappen. 8 giri al termine, Norris è al comando in carrozza, 8 secondi di vantaggio su Verstappen, il quale a sua volta vede notevolmente affievolirsi il suo vantaggio nei confronti di Antonelli. Adesso sono 5 i secondi a dividerli, poi Hamilton quarto a 1 secondo e 7 da Antonelli, Leclerc è quinto a 5 secondi e 6 da Hamilton, poi Hajar, Russell, Lindblad, Lawson e Hülkenberg. C'è da dire una cosa, Alessandro Gargantini. Allora, è stata una gara strana per certi versi, no? Così come particolare è stata la qualifica di ieri. Però la Ferrari arrivava qui da favorita, lo abbiamo detto in tutte quante le salse. Il venerdì era stato, la sera ha detto, il miglior venerdì dell'anno. Come ce lo spieghiamo che adesso le rosse sono quarta e quinta, entrambe fuori dal podio?
1: Ma guarda, io ho avuto un colloquio con Loic Serra nella mattina di venerdì e comunque l'ho trovato abbastanza sulle sue posizioni dal punto di vista tecnico, non dava così per scontato il predominio della Ferrari. Probabilmente anche loro volevano avere le idee più chiare su quello che erano anche il potenziale dei rivali. La McLaren comunque un pacchetto nuovo, era difficile da capire quale sarebbe stato il potenziale, e in questo momento vediamo che quelle che erano le previsioni poi non si sono concretizzate, ma anche a diversi fattori esterni che sono i nuovi pacchetti portati da McLaren. Verstappen, comunque il problema in partenza dei piloti della Ferrari che ha lasciato prendere il sopravvento a Verstappen, insomma un po' le dinamiche della gara.
0: Aia, perché lo speeding, l'eccesso di velocità in corsia dei box di Lewis Hamilton è passato da noted a under investigation, il che significa che è sotto investigazione, il che significa che potrebbero arrivare questi 5 secondi di penalità. Però bisogna dire anche che Hamilton si è riportato sotto a Kimi Antonelli, perché adesso in questo momento è a mezzo secondo dal pilota della Mercedes, il quale a maggior ragione dovrà cercare di difendere dal suo punto di vista la posizione con tanto ardore, perché gli basterebbe anche cederla in extremis ma restare nell'ambito dei 5 secondi se dovesse arrivare la penalizzazione per il pilota della Mercedes. Intanto problemi con i doppiati, perché c'è Bortoledo che non sta assolutamente guardando negli specchietti, mettendo in difficoltà Antonelli, e questo è il motivo per cui Hamilton gli si è riportato sotto. Sventolate le bandiere blu, lasciate passare Antonelli, lasciate passare Hamilton, lasciate che si disputino la loro corsa in maniera ferra questi due piloti che comandano la classifica del mondiale. Adesso arriva il sorpasso, perché Bortoleto, non avvisato probabilmente neanche dal suo box, ha lasciato che i due si avvicinassero tantissimo. E io però non li ho visti i pannelli blu, non ho visto neanche le bandiere blu, Alessandro.
1: Sì, onestamente non le ho viste nemmeno io. Adesso però il problema di Antonelli, che si ritrova in mezzo alla calcagna, e non è un momento facile, insomma ci vorrà tutto il suo mestiere per riuscire a contrastare il pilota inglese della Ferrari.
0: Ed è particolare se consideriamo che stiamo parlando di un ragazzo che non ha ancora 20 anni e che si trova alle spalle un altro ragazzo che di anni ne ha 21, l'abbiamo detto, potrebbe essere suo padre anagraficamente, Lewis Hamilton. I due si stimano tra l'altro, ma in questo caso interesse non quasi amicizia, dice il proverbio, perché sono anche i primi due nella classifica del mondiale, e fra poco tra l'altro si troveranno un'altra situazione spinosa, perché arriveranno, anzi stanno arrivando in questo momento altri due doppiaggi. C'è Lawson che è in lotta con Hülkenberg, Lawson però si sposta, lascia passare Antonelli e lascia passare anche Lewis Hamilton, e dunque non crea problemi ai due che si stanno giocando il mondiale in questo momento, che sono però attaccati, perché adesso non ha senso neanche parlare di decimi o di centesimi, si parla di metri e di centimetri a dividere la Ferrari del 7 volte campione del mondo dalla Mercedes del 19.

0: 19enne leader del mondiale. Chi di questi problemi non ne ha è Lando Norris, che conduce con 11 secondi e 4 di vantaggio nei confronti di Max Verstappen. E pensate, cari amici radioascoltatori, questa affair con i doppiati e questa lotta ha fatto sì che Max Verstappen sia tornato ad avere quasi 7 secondi di vantaggio su Antonelli dopo che erano diventati 3 e mezzo. Alessandro.
1: Eh sì, questo mette un po' la posizione di Verstappen un pochino più al sicuro, anche perché Hamilton, che probabilmente era il rivale più pericoloso considerando che ha gomme soft, sta incontrando qualche problema nel riuscire a avere meglio su Antonelli, che sta facendo molto bene la sua gara.
0: Un altro doppiaggio completato, anche questo senza problemi. L'eccezione in questo caso è stato il più bravo pilota brasiliano Gabriel Bortoleto, che è stato campione in Formula 2 e campione anche peraltro in Formula 3 con l'italianissimo Team Trident diretto da Maurizio Salvadori e Giacomo Ricci, che ci piace sempre insomma salutare in quanto eccellenza italiana, ma questa volta gli vanno un po' tirate le orecchie. Ma più che a lui, mi viene da dire, Alessandro, al suo box, perché lì è anche il box che deve dirgli: oh, stanno arrivando.
1: Ah sì, assolutamente. Adesso è un problema di Antonelli riuscire a contenere Hamilton. Tra l'altro, dicevamo, il Team Trident oggi ha anche riconquistato la leadership del campionato con Freddie Slater.
0: Con Freddie Slater, che ha conquistato la feature race con una grande difesa su Hugo Ciuku, corridore ma di origini multiforme. Il papà è romano, la mamma è africana e la cittadinanza è statunitense, no Alessandro, se non sbaglio?
1: Sì, la madre è nigeriana, se non sbaglio.
0: Ecco, non ricordavo la perfetta declinazione. Ex pilota peraltro del junior team della McLaren. Intanto qui la lotta è tra la Mercedes e la Ferrari, quella di Antonelli e quella di Lewis Hamilton. Va in ballo la terza posizione del podio e anche, diciamo, la possibilità di andare a riposo, perché dopo questo Gran Premio ci sarà la pausa estiva, guadagnando o conservando un vantaggio importante nei confronti di quello che è al momento il rivale per il titolo, perché Antonelli guida la classifica del mondiale con 45 punti di vantaggio nei confronti di Hamilton, il quale adesso viene sanzionato con 5 secondi di time penalty. E allora, in questo momento la distanza tra Hamilton e Leclerc è proprio di 5 secondi esatti, quindi potrebbe restare in quarta posizione o potrebbe scivolare al quinto posto, il che Savasandirra rende ancora più cruciale da parte del pilota della Ferrari il tentativo di sorpasso nei confronti di Kimi Antonelli, perché rischia, diciamo, di perdere due posizioni, no?
1: Guarda, adesso per qualche secondo il vantaggio di Hamilton su Leclerc era sceso sotto i 5 secondi, adesso è un pochettino sopra, però chiaramente la posizione di Hamilton è molto precaria nei confronti del compagno di squadra, che una volta messo a conoscenza dei 5 secondi del teammate ce la metterà tutta per cucire questo delta, ed è a questo momento imperativo per Hamilton riuscire a superare Antonelli. Non è più un confronto diretto, ma però, visto che difficilmente riuscirà a prendere 5 secondi, però gli serve per difendere la posizione da Leclerc.
0: Esattamente così, Alessandro. 3 giri al termine, inizia il giro numero 67 con Norris che guida con la McLaren con 12 secondi di vantaggio, anzi 13 praticamente, 12,8 nei confronti di Verstappen. In terza posizione c'è Kimi Antonelli, staccato di 6 secondi da Verstappen, ma Kimi Antonelli adesso non sta guardando chi ha davanti, ma sta guardando chi ha dietro, ovvero sia Lewis Hamilton, che lo insegue a 9 decimi. A Norris viene detto: mi raccomando, non prendere i cordoli in uscita, perché forse è quello che è successo alla macchina di Oscar, forse una scordolata è andata a smuovere gli ingranaggi del cambio, non lo so, perché lui parlava di cambio rotto, oppure magari, sai, lì può succedere che si rompe un cablaggio, si spacca un tubo e quindi si perde la pressione idraulica del cambio, fingo conoscenze tecniche che non ho, Alessandro Gargantini, e dunque si spenga sostanzialmente la macchina. E dunque a Norris viene detto di stare attento, perché non ha bisogno di correre rischi. Verstappen meno che mai, considerato che la lotta tra Antonelli e Hamilton lo mette al sicuro dal ritorno di questi due. Antonelli e Hamilton si disputano in pista la terza posizione, anche se mano a mano che si va avanti diventa sempre più difficile per Lewis Hamilton poterla poi conservare, considerato che ha su di sé la spada di Damocle di 5 secondi di penalizzazione, ma anche perché tecnicamente più si va avanti, più il vantaggio di gomme si appiattisce di Hamilton, no? Perché chiaramente è chiaro che uno ha le soft Hamilton e l'altro ha le hard Antonelli, ma ovviamente quando vai avanti poi questo delta si incrocia.
1: Infatti in questo momento vediamo Antonelli un pochino allungare e vediamo che Leclerc è sceso sotto il muro dei 5 secondi, sono 4 secondi e 6 che separano Leclerc da Hamilton. quindi virtualmente in questo momento il pilota non ha il casco davanti.
0: Virtualmente in questo momento, se dovesse finire adesso la corsa, il podio sarebbe Norris, Verstappen, Antonelli. In quarta posizione ci sarebbe Leclerc e al quinto posto ci sarebbe Hamilton. Poi la Jarra, Russell che sta salvando la sua corsa con una settima posizione, perché partiva sesto, ha girato alla fine del primo giro addirittura in diciottesima posizione, ma poi è stato in grado di recuperare. In zona punti anche Lawson, l'ottimo Hülkenberg con la Audi, ancora punti la macchina guidata da Mattia Binotto, che si conferma su tipologie di circuito diverse. Era andato a punti a Spa, pista completamente differente rispetto al toboga ungherese, e sta andando a punti anche qui a Budapest. E Limbrad per l'ultimo punticino, sentiamo.
2: We got 5 second penalty for speeding into the pit lane.
0: They handed out penalties like crazy. Hamilton dice, ma allora l'ingegnere di Pisa gli dice: abbiamo 5 secondi di penalità per speeding nella corsia dei box. È incredulo Hamilton riguardo a questo, ma di tutte le penalizzazioni che si è preso, se non ricordo male, addirittura 4 negli ultimi 3 Gran Premi, 2 solo in questo fine settimana, questa direi che è la più incontestabile, no? Perché insomma l'eccesso di velocità lì potrebbe essere successo, Alessandro, che ha attivato il limitatore un secondo troppo tardi o l'ha tolto un secondo troppo presto?
1: Sì, sta di fatto che sono insomma sanzioni inevitabili, no? Una volta che viene misurato l'eccesso di velocità, la penalità scatta in automatico, no? Poi si possono andare a rivedere tutte le situazioni, però difficilmente sono decisioni che si riesce a cambiare.
0: Anche perché, ripeto, lì carta canta, un po' come il fuorigioco nel calcio, c'è poco da porre ricorso, ecco, mettiamola così. Anche se bisogna dire che la Alpine, che è andata fino in fondo alla questione dell'eccesso di velocità ai box, dimostrando che i sensori erano stati posizionati in maniera scorretta rispetto a quanto comunicato, si è ripresa il podio di Monte Carlo con Gasly.
1: Sì,
0: no?
1: Lì c'era stata una penalizzazione di massa, no? Un po' di tutti, diversi piloti erano incappati nella penalizzazione, poi diciamo il classico Cavillo è riuscito a scagionare l'Alpine, che ci ha creduto fino in fondo. Evidentemente c'erano delle concrete ragioni per farsi volere.
0: Visto che insomma eravamo nel Principato, il mio regno, il mio podio per un Cavillo, ecco, potremmo parafrasare il grande Carlo Magno. Inizia l'ultimo giro intanto con Lando Norris che guida e sta per andare a conquistare il successo al Gran Premio d'Ungheria, successo che riporterebbe la McLaren alla vittoria, McLaren che è team campione del mondo in carica, sia piloti che costruttori, e che si sta riportando al vertice così come è stato al vertice l'anno scorso, e sarebbe la vittoria numero 12 in carriera per il pilota di Bristol. In seconda posizione Max Verstappen, e direi che anche su questo oramai non c'è discussione, così come mi azzardo a dire, quando mancano pochissimi metri alla chiusura della corsa, non è più in discussione neanche il terzo posto di Kimi Antonelli sul podio, perché ha un secondo di vantaggio su Hamilton, il quale a sua volta deve scontare 5 secondi di penalità, e a questo punto rischia di finire non solo quarto ma anche quinto, perché Leclerc lo insegue a 4 secondi e 4, dunque potenzialmente avanti. In zona punti anche Ajar, Russell, Lawson, Hülkenberg e Limblad, come detto, ultimi metri per Lando Norris, che affronta adesso la penultima curva, un rampino verso sinistra, la penultima curva, ultima curva, poi la 14 verso destra, che conduce sul rettilineo del traguardo. Siamo sul rettilineo del traguardo, il pilota inglese campione del mondo Lando Norris transita sotto la nostra postazione, alza il braccio, vince Norris il Gran Premio d'Ungheria in seconda posizione. Fra una quindicina di secondi arriverà Max Verstappen, inaspettata anche più della vittoria di Lando Norris alla vigilia, questa seconda posizione per un Max Verstappen che si è lamentato tantissimo della sua macchina per tutto il weekend e che porta a casa punti importantissimi. Al terzo posto adesso arriverà Kimi Antonelli, al quarto posto Lewis Hamilton, che diventa un quinto perché Leclerc però, standogli a 4 secondi e 3, gli ruba la posizione. Dunque Norris, Verstappen, Antonelli, Leclerc, Hamilton, Alessandro Gargantini. È stato un Gran Premio che non ci ha fatto annoiare.
1: Assolutamente, è stato un bellissimo Gran Premio.
0: È stato un Gran Premio che testimonia la ritrovata competitività della McLaren, che testimonia come la Red Bull non puoi mai tenerla fuori da queste situazioni, che testimonia come una solida Mercedes sappia raddrizzare anche dei fine settimana complicati, perché anche il settimo posto di Russell è comunque notevole, un fine settimana che testimonia come la Ferrari abbia ancora tanta strada da fare, perché paradossalmente, e qui poi chiuderei, Alessandro Gargantini, la rossa è andata forte su piste dove non ci si aspettava, Silverstone e Spa, ed è andata più piano sulla pista che doveva essere il suo giardino di casa come l'Ungheria.
1: Assolutamente, è un po' dovuto questo al fatto che poi anche la competizione su certe piste porta degli update che possono essere decisivi. Lasciami sottolineare, oltre alla vittoria di Norris, la grande prova di Verstappen e di Kimi Antonelli. Sono stati veramente magistrali in questo Gran Premio.
0: Sono stati veramente magistrali anche dal punto di vista strategico. Gran chiamata della Red Bull, grande tenacia da parte di Antonelli nel resistere agli attacchi di Lewis Hamilton nel finale. E allora, ha vinto Lando Norris davanti a Verstappen e Antonelli, le Ferrari in quarta e quinta posizione con Leclerc e Hamilton. Nel mondiale Kimi Antonelli allunga, perché adesso ha 50 punti di vantaggio nei confronti di Hamilton, 65 su Russell, terzo è Leclerc staccato di 81 punti, poi Norris che sale in quinta posizione scavalcando Verstappen che scivola al sesto posto, Piastri, Ajar, Gasly e Lawson. È stato un gran premio divertentissimo. Ringrazio Alessandro Gargantini per averci accompagnato nel racconto di questa gara. Alessandro, grazie come sempre.
1: Grazie a te, è stato veramente un piacere.
0: Ribadisco la vittoria di Lando Norris davanti a Max Verstappen e Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale. Le Ferrari quarta e quinta. La Formula 1 tornerà dopo la pausa estiva a Zandvoort in Olanda. Ci saremo. Linea Roma, linea allo studio.

alle 16:50 insieme a Subsonica con Strade, Ombretta Conti è in regia, Andrea Pistorio in redazione e Andrea Di Marco alla parte tecnica, quindi alla console. Ricordo che la Turchia, allenata dall'italiano Daniele Santarelli, coach di Conegliano, ha vinto la Nations League femminile a Macao, battendo in finale per 3-1 il Brasile. Brasile che ieri aveva sconfitto l'Italia al tie break. Le brasiliane hanno mancato ancora una volta perciò l'assalto all'oro, ottenendo la quinta medaglia d'argento dal 2019 a oggi. La squadra turca aveva già vinto nel 2023 questa manifestazione, la Volley Nations League, prima di cedere lo scettro all'Italia, doppietta nel 2024 e 2025 per le azzurre. Turchia che si presenterà perciò da campione uscente agli europei, in programma, lo ricordiamo, dal 21 agosto al 6 settembre, con le semifinali e la finale in programma a Istanbul. La nazionale vincitrice otterrà un pass per le Olimpiadi di Los Angeles. E ricordo anche, l'abbiamo seguito in diretta fino a qualche minuto fa, Formula 1, Lando Norris ha vinto il Gran Premio di Ungheria, il britannico della McLaren ha preceduto la Red Bull di Max Verstappen, la Mercedes di Kimi Antonelli, quarto e quinto posto per le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, con il britannico penalizzato di 5 secondi.

Train, Hey Soul Sister, ci ha portato alle 16.55, è partita la gara amichevole dell'Inter, la prima di un certo rilievo a Karlsruhe in Germania da circa 20 minuti, il punteggio è fermo sullo 0-0. Ricordo che per la scherma Davide Di Veroli si è arreso in finale nella gara individuale di spada maschile ai mondiali di Hong Kong. Lo spadista italiano ha perso di misura un 12-11 a favore dello svizzero Lucas Malcotti, che fa davvero male. Comunque Di Veroli si porta a casa un argento ed è il terzo di questa medaglia, di questo colore, terza medaglia per la scherma italiana ai mondiali, dopo quelle conquistate ieri da Filippo Macchi e da Giulia Rizzi. Tutto questo in apertura ovviamente di trasmissione, ve lo abbiamo ricordato. Adesso con Kate Tunstall, Hold On, arriviamo all'appuntamento con il GR, l'informazione flash, e poi sarà nuovamente Domenica Sport.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
2: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
1: Info su suzuki.it.

0: ore 17.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Nicole Ramadori in studio. In Germania è ancora in corso la caccia all'uomo per rintracciare il presunto attentatore del Pride di Berlino, un morto e 29 feriti, imponente dispiegamento di forze in porti, aeroporti e ai confini.
4: Il ministro dell'interno tedesco Dobrindt parla apertamente di attacco terroristico di matrice islamica. Il presunto attentatore Abdul Ballou, nato in Germania nel 2005, cittadino tedesco di origine libanese, era da tempo attenzionato perché radicalizzato. Vari precedenti e una condanna a 1 anno e 10 mesi, commutata poi in libertà vigilata. È armato e pericoloso, dice il ministro. La scena che si sono trovati davanti soccorritori è stata orribile. Le persone a terra, falciate dal furgone lanciato ieri contro di loro. Abdul avrebbe usato anche un machete o altra arma da taglio per ferire i passanti. Il ministro Dobrindt non esclude episodi di emulazione e promette di rinforzare le misure di sicurezza ai prossimi eventi, soprattutto Pride. Fonti investigative parlano del fermo di un presunto complice che era a bordo del furgone, un iraniano. Questi attacchi vogliono solo dividerci, ha detto il cancelliere tedesco Merz alla cerimonia di commemorazione. Nonostante le divergenze politiche, difenderemo le nostre libertà. Alba Arcuri, GR1.
3: L'emergenza incendi, un vasto rogo sta devastando la litoranea tra Peschici e Vieste sul Gargano. Le fiamme a causa del forte vento hanno raggiunto le zone a ridosso del mare. I turisti sono stati fatti allontanare dalle spiagge con le barche della Guardia Costiera. Anche i villaggi turistici della zona sono stati evacuati. In Molise, al confine con la Puglia, sfollati una residenza per anziani e alcuni campeggi, chiusa la statale 16 e la ferrovia adriatica. E anche in Europa non si ferma l'emergenza incendi, con migliaia di persone evacuate tra Francia e Spagna, 15.000 persone nella zona di Valencia. Il premier Sanchez, pur segnalando progressi nel contenimento dei roghi, avverte: ci aspettano ore difficili. In Francia le fiamme in Gironda minacciano l'area intorno a Bordeaux, distrutti 42.000 ettari, 220.000 persone allontanate dalle zone a rischio. Alla popolazione francese e spagnola arriva la vicinanza di Leone XIV, che a Castel Gandolfo ha lanciato un nuovo forte messaggio di pace. Durante l'Angelus il Papa ha invocato la fine delle violenze e delle ostilità in Medio Oriente che hanno causato, ha detto, anche vittime civili. Un passaggio.
5: Rivolgo un accorato appello affinché si torni a negoziare un'equa soluzione politica fondata sulla pari dignità e gli uguali diritti di ogni persona umana e a rigettare nuove azioni militari e decisioni unilaterali, in particolare quelle che violano il rispetto e lo status quo dei luoghi santi di ogni fede religiosa.
3: Le parole del Papa mentre dall'Iran arrivano segnali di apertura. Teheran ha comunicato al Pakistan la disponibilità a riprendere i negoziati in sedi come Ginevra, Doha e Islamabad. L'esercito iraniano ha inoltre annunciato lo stop agli attacchi di rappresaglia dopo la sospensione dei raid americani. Secondo il New York Times, Trump avrebbe frenato un'escalation militare anche per il rischio di esaurire le scorte di intercettori Patriot. Tra poco a Bologna, al Pilastro, un nuovo corteo per ricordare Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica scorsa durante un fermo di polizia. Attenzione massima delle forze dell'ordine dopo gli scontri di lunedì e le minacce ricevute dal sindaco Lepore, cui la prefettura ha deciso di assegnare una scorta. Un appello alla calma arriva dalla sorella della vittima, Khadija Fakir.
6: Noi non vogliamo vendetta. La vendetta porta solo altra rabbia, altra distruzione, altro dolore in una città che è già ferita. Mio fratello non merita di essere ricordato in mezzo al caos o alla violenza.
3: È stato trovato il corpo del 45enne olandese scomparso ieri nelle acque del lago di Como a Menaggio. Matthäus Gosseling si era gettato dalla barca che aveva noleggiato con i 3 figli per aiutare il più grande di 16 anni che aveva avuto difficoltà in acqua. Il ragazzo si è salvato grazie a un uomo che era su una tavola da paddle e l'ha afferrato per un braccio. Una donna recupera la vista dopo anni di cecità grazie ad un intervento eseguito per la prima volta al mondo alle Molinette di Torino. Il trapianto della porzione centrale della retina, la macula, da un occhio all'altro della stessa paziente. Ascoltiamo il prof Michele Reibaldi, che ha avuto l'intuizione e ha eseguito l'operazione.
2: Abbiamo trasferito dei tessuti da un occhio all'altro, tutta la parte del segmento anteriore, cioè la cornea, le cellule staminali, la congiuntiva, ma soprattutto, e questo in effetti è la prima volta in assoluto che viene eseguito al mondo, abbiamo trasferito la parte centrale della retina, quella con cui vediamo la macula, dall'occhio totalmente danneggiato all'occhio che era danneggiato ma che aveva ancora qualche possibilità di vedere. La possibilità che apre, importante anche se sanno necessari studi, è quella di eseguire lo stesso tipo di intervento non dalla stessa persona ma eterologo, cioè da altre persone, come facciamo per altri organi.
3: La linea ora torna a Domenica Sport, buon ascolto.
7: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
8: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
7: Info su suzuki.it.
0: Domenica Sport.
9: Ore 17:06, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino, trasmissione che va in onda grazie alla regia di Ombretta Conti. C'è Andrea Pistorio con noi in redazione, c'è Andrea Di Marco alla parte tecnica, quindi alla console, e per ciò che riguarda l'aggiornamento calcistico, poco dopo la mezz'ora di gioco a Karlsruhe, amichevole che vede impegnata l'Inter, 0-0 il punteggio, ovviamente Inter con una formazione che potremmo definire sperimentale, tenuto conto del fatto che gran parte dei reduci dal mondiale nordamericano sono ancora in vacanza. Più tardi saranno in campo anche la Roma contro il Cannes, la Lazio contro la Flaminia, Napoli contro la Carrarese, Frosinone contro l'Ascoli, e poi in serata l'Atalanta sfiderà l'Arezzo. Ebbene, diamo anche un po' di numeri relativamente alla Formula 1. Con, lo avrete forse sentito nella lunga radiocronaca, Kimi Antonelli ha conquistato il podio all'Hungaro Ring e allunga così a più 50 su Hamilton, più 69 su Russell. Tutto questo prima della pausa estiva in Ungheria. La vittoria è andata a Norris. Ecco appunto le prime posizioni che vedono Kimi Antonelli su Mercedes al comando con 219 punti, più 50 dicevamo su Lewis Hamilton, su Ferrari 169 i punti per lui. Al terzo posto George Russell sull'altra Mercedes 160 punti, quarto Charles Leclerc su Ferrari 138 punti per lui, e Lando Norris è quinto, sale a 128 punti. Questo per ciò che riguarda la classifica, ovviamente aggiornata, e ricordiamo ancora una volta che il mondiale di Formula 1 adesso avrà la sua pausa estiva e tornerà dal 21 al 23 agosto in Olanda a Zandvoort.

0: 17:11 minuti in musica, Good Old Days, Chris DeSandri, le prime dichiarazioni dei piloti, protagonisti sul circuito dell'Hungaroring, il terzo posto di Antonelli, sono molto contento, sintetizziamo così le sue parole, e questo il modo migliore per andare alla pausa estiva, dobbiamo continuare a spingere perché la seconda metà della stagione sarà dura, più 50, abbiamo detto, questa è il gap, il divario a favore di Antonelli sul secondo in classifica. Hamilton oggi penalizzato di 5 secondi. Intanto al 38esimo minuto del primo tempo, l'amichevole che l'Inter sta disputando in Germania sul campo del Karlsruhe è sempre ferma sullo 0-0 di partenza, e ribadiamo appunto che diversi giocatori dell'Inter, quelli che sono attesi nel ruolo di titolari della stagione in quanto reduce dalle fatiche dei mondiali, ovviamente sono assenti, e i mondiali di calcio sono stati visti negli Stati Uniti da Danilo Gallinari, italiano in NBA per 16 anni, ormai ex giocatore del grande basket da quasi un anno, è rimasto lì appunto a Miami con la sua famiglia, con Daniele Fortuna che lo ha incontrato, ha parlato dei suoi progetti, della situazione del basket italiano, della sua vita americana. Ricordi e futuro di Danilo Gallinari in questa intervista.
1: Allora, con Danilo Gallinari a Miami. Ciao Danilo innanzitutto.
2: Ciao, ciao.
1: Miami, beh, perché intanto? Perché è semplice da capire. La senti come casa, quasi casa adesso?
2: Sì, siamo qua da poco, però negli Stati Uniti da tanti anni, però si è scelto questa qua come base.
1: L'ultima partita che hai fatto qual è stata? Da giocatore professionista naturalmente.
2: È stata la finale scudetto a Porto Rico l'anno scorso.
1: Quindi mese?
2: Era agosto dell'anno 2025.
1: Poi decidi di ritirarti. Che è successo da lì in poi? È passato praticamente un anno senza giocare, senza quella che è stata la tua attività principale per tutta la vita.
2: Sì, diciamo che adesso ripensandoci, l'ultima partita è stata con la nazionale, quella perché dopo Porto Rico sono andati in nazionale, quindi abbiamo fatto l'europeo, quindi gli ottavi di finale contro la Slovenia sono stati ufficialmente la mia ultima partita professionista. Adesso è passato un po' da quella partita lì, sto molto bene. E niente, come quando mi chiedono cosa faccio, il lavoro principale è essere papà di tre bambini, che è la cosa che mi piace di più.
1: E che impegna anche tanto.
2: E che impegna anche tanto, esatto. E poi sono altri progetti, pallacanestro e non pallacanestro, che sto portando avanti.
1: Ecco, progetti di non pallacanestro, perché comunque sei impegnato, sei attivo, anche un progetto che si occupa di portare studenti dall'Europa agli Stati Uniti.
2: Sì, diciamo viceversa, dagli Stati Uniti all'Europa, è un progetto studenti che c'è da tanti anni, apriremo la Sport Academy dall'estate prossima, quindi porteremo studenti e studenti atleti dall'America a Milano e a Madrid.
1: America, perché te lo chiedono, sicuramente te lo chiedi anche tu, torneresti in Italia, che cosa ti offre questo paese?
2: Ma in Italia torno sempre d'estate, passiamo sempre tanto tempo d'estate sia a Milano dove sono i miei genitori, sia in Sardegna dove mia moglie è di Cagliari, quindi passiamo tanto tempo d'estate e c'è una buona, diciamo, sinergia tra nell'annata da passare un po' di tempo qui nel calendario scolastico dei bambini e poi tornare in Italia d'estate.
1: Allenatore, dirigente nel basket, hai pensato di restare? Anche perché poi adesso c'è questo progetto NBA Europe, stiamo cercando di capire le due squadre a Roma, tu che idee hai?
2: Ma sì, è un progetto molto interessante. Io, allenatore sicuramente no, dirigente è sicuramente un ruolo che mi piace di più, però sì, NBA Europe sta correndo molto veloce, anch'io sto cercando di capire, quindi siamo un po' tutti nella stessa pagina, vediamo cosa succederà. Penso che ancora l'obiettivo sia la stagione 27-28, quindi vediamo.
1: E invece restare a lavorare qui con qualche franchigia NBA, con qualche ruolo, i contatti non ti mancano, l'esperienza nemmeno?
2: Sì, è una delle opzioni, adesso per adesso non c'è ancora niente, però sicuramente è una cosa interessante.
1: Questi mondiali visti dall'America ma senza la nazionale italiana, poi magari facciamo anche un ragionamento sul perché il calcio è un po' in crisi da un po' di anni a questa parte. Ecco, come hai vissuto questi mondiali qui americani?
2: Diciamo che poter vedere le partite con l'Italia sarebbe stato bellissimo. Io ho avuto la fortuna di godermi nel 2006 un mondiale particolare, poi da lì diciamo che è stato un percorso più difficile per la nazionale, però la speranza è l'ultima a morire, quindi bisogna comunque crederci e speriamo nel prossimo mondiale.
1: Hai visto partite?
2: Sì, ho visto un paio di partite a Miami, ho visto la semifinale ad Atlanta.
1: La nazionale, la crisi del calcio, come te la spieghi? Perché poi comunque anche per quel che riguarda la pallacanestro, le grandi partite sono quelle della squadra di tuo papà, quelle che si ricordano, l'ultima Eurolega è della Virtus Bologna nel 2001, insomma è una situazione abbastanza problematica. Quali sono le motivazioni secondo te?
2: Ma sul calcio faccio fatica a avere un'opinione perché è un ambiente che conosco poco, un sistema che conosco poco, quindi non mi permetto insomma di dare giudizio. A pallacanestro penso che tutte le nazioni, tutti i paesi abbiano dei periodi di alti e bassi, quindi sarà un periodo di alto che spero che arriverà presto per la nazionale. Sono tanti giovani sinceramente per la nostra nazionale italiana che stanno crescendo, quindi secondo me il futuro è roseo. È anche vero che sono tante altre nazionali che sono fortissime, quindi quando fai parte di un continente che è quello europeo, dove c'è la pallacanestro più difficile al mondo, insomma è anche sempre più difficile poi qualificarsi a tutte le competizioni, però insomma speriamo sempre in bene.
1: Eravate in quattro una volta in NBA, eravate tu, Barniani, Datome, Belinelli, adesso c'è Fontecchio che è proprio qui a Miami, però è rimasto soltanto lui, anche se poi ce ne sono altri nel giro NBA, dunque una differenza c'è stata, però come dici il futuro può essere positivo. Penso anche al campionato, non è più il campionato, forse nemmeno il campionato che ti ha visto il giovanissimo, ancora di più quello prima degli anni 90 e degli anni 80.
2: Sì, diciamo che i campionati cambiano, secondo me il campionato italiano era il campionato più difficile, adesso probabilmente non lo è più, ma rimane comunque un campionato, secondo me il secondo campionato più difficile in Europa, forse quello spagnolo è più difficile, ma a livello comunque in Italia è un buon livello. Giocatori in NBA diciamo che non è facile, anche lì non si può pensare di avere sempre tanti giocatori NBA tutti gli anni e per generazioni, quindi adesso insomma Simone ha firmato un anno, quindi per un altro anno almeno un giocatore c'è, speriamo insomma in futuro che ne arrivino altri.
1: C'è un problema di comunicazione che riguarda il basket italiano, forse anche il calcio rispetto allo sport americano, cioè qui la finale NBA ogni anno è una storia. Anche la partita della singola finale, no? Un giocatore che esce a ogni singola partita, quest'anno i Knicks, ma penso a prima, Oklahoma, Toronto, ancora prima la dinastia di Golden State. In Italia facciamo molta più fatica a fare uscire queste storie.
2: Beh, diciamo che ci sono anche regole diverse, un sistema diverso, e quindi poter pensare di arrivare a un sistema NBA è difficile, perché è veramente un sistema pallacanestro costruito in maniera diversa, non c'è un salario cap, sono due o tre squadre che hanno più budget di altre, insomma in NBA è proprio il sistema che è diverso.
1: Sono diverse anche le strutture, lo abbiamo visto, gli stadi, i palazzetti, il modo di vivere la partita, da noi è un po' una liturgia sulla squadra, cioè è devozione, l'Olimpia, il Milan, faccio riferimento a due tue squadre. Qui si va molto per lo spettacolo, è uno stereotipo oppure effettivamente è così?
2: Ma diciamo che c'è molto più spettacolo attorno, quindi sicuramente la pallacanestro è importante, ma quello che c'è attorno è molto importante anche quello, no? Per poter far girare il sistema e per far sì che il sistema abbia un senso anche economico. In Italia, in generale, in Europa, il sistema ha delle percentuali diverse, dove è molto legato alla pallacanestro, alla partita in se stessa, e c'è poco spettacolo attorno. Ma da parte di noi giocatori il giocatore è concentrato sulla partita ed è pura pallacanestro.
1: La tua pallacanestro NBA, squadre alle quali sei rimasto più legato, penso a New York, penso a Denver, forse per una questione di militanza, sono queste?
2: Ma diciamo che dopo aver giocato in 9 squadre diverse, forse Denver è quella a cui più sono legato, ma anche Atlanta, dove è quella dove diciamo sono riuscito ad arrivare più avanti in finali di conference, però devo dire la verità, verità, in ognuna c'è stato qualcosa di particolare, di diverso dalle altre, che sia stata la squadra o la città.
1: A proposito di città, ho avuto tantissimo, non bisogna mai parlare di rimpianti, però penso a Boston, a quell'infortunio lì l'anno prima poi dell'anello con Tatum, con Brown. Ecco, quello è una cosa che un po', dici, accidenti, fossero andate un po' diversamente le cose.
2: Sì, diciamo che nella mia carriera purtroppo è una domanda che posso farmi tante volte, avrei potuto farmi tante volte, però sicuramente Boston, che era l'anno in cui secondo me potevamo vincere, comunque la squadra anche senza di me sono arrivati vicini a vincere, sarebbe stato veramente bellissimo. Chiaramente l'infortunio in nazionale non ha aiutato, anzi ha bloccato quello che era appunto il mio sogno, però succede.
1: Hai avuto tanto, che cosa ti manca? Ecco, se proprio dovessi dire un anello, quando sei stato più vicino a vincerlo, se è quella la cosa che ti manca?
2: Sinceramente no, perché alla fine ogni carriera è un po' diversa. È chiaro che se avessi avuto meno infortuni parleremmo probabilmente di una situazione diversa, ma non ho rimpianti, ho il mio anello, che è quello che ho vinto a Porto Rico, che è stato il modo migliore per finire la mia carriera.
1: Con la nazionale si poteva, anche questa è una domanda molto molto ricorrente, si poteva fare qualche cosa di più? Poi ci sono state partite che sono girate male, penso a una partita con la Lituania.
2: Sì, diciamo che ci sono, magari l'unico anno dove realmente potevamo far di più era forse il 2015, quarti di finale con la Lituania. Secondo me quello è stato l'unico anno dove avevamo una squadra diciamo competitiva, che poteva competere con le altre, però è anche vero che insomma non si gioca da soli in campo. Abbiamo giocato in un periodo dove la Spagna ha sempre dominato, però devo dire che quell'anno lì forse avremmo potuto far di più.
1: Altra cosa di cultura sportiva, le critiche, no? Che arrivano per i protagonisti, tutto estremamente polarizzato nello sport di oggi. L'hai vissuta anche tu, come reputi, ecco, questo modo di fare? Non c'è eccessiva attenzione verso il processo delle squadre, dei giocatori?
2: Diciamo che c'è sempre stato, in maniera diversa adesso con i social media magari ce n'è un po' di più, ma io sinceramente mi hanno sempre detto di non leggere i giornali, quindi non li ho mai letti. Ancora adesso i social media li sono gestiti da altre persone, quindi non da me, quindi seguo veramente poco, quindi anche le critiche non le ho neanche mai usate, lette e usate come motivazione. Ho sempre trovato altre motivazioni, quindi non è una cosa che mi ha mai toccato.
1: Il tuo rapporto con i social è chiaro che ci devi essere, li gestisce qualcun altro per te, visto che comunque hai dei bambini, è una questione che riguarda gli adulti, ma anche i più piccoli. Qual è la tua idea?
2: Ma i social ci sono e ci saranno, quindi bisogna saperli usare, soprattutto con i bambini. Secondo me bisogna, noi i bambini non li facciamo vedere, per esempio, quindi cerchiamo di tenerli, la privacy penso sia fondamentale. Bisogna saperli usare, perché sono comunque un'arma a doppio taglio che bisogna saper gestire.
1: Finiamo con qualche domanda su Miami. Per esempio Messi lo conosci, che tipo di vita fai? Persone importanti, se conosci o frequenti qualcuno, oppure una vita abbastanza riservata?
2: No, vita molto riservata. Casa, famiglia, cerco di passare più tempo possibile con i miei figli, mia moglie, mia famiglia che vengono a trovarci, quindi molto riservata.
1: E quindi non personaggi dello sport o personaggi dello spettacolo, anche se qui vivono in molti.
2: Usciamo anche poco a fare cene mondane, quindi siamo molto casa e famiglia.
1: Ultimissima sulla tua squadra di calcio del cuore, il Milan, una nuova stagione. Intanto qual è il tuo livello di tifo per il Milan e che cosa pensi di quello che succederà?
2: Ma è sempre stato alto, prima frequentavo lo stadio molto di più di adesso, però seguo chiaramente sempre, sono un gran tifo. Ho visto che già stato fatto qualche movimento societario e per quanto riguarda la rosa della squadra, quindi insomma sarà una bella annata e penso che sarà l'anno giusto per tornare in Champions.

0: 17:28 minuti con la musica degli U2, Streets of Dream. Siamo in prossimità dell'appuntamento con le previsioni meteo. Intanto è finita la prima frazione dell'amichevole che vede impegnati in Germania, Karlsruhe, i campioni d'Italia dell'Inter, 0-0 all'intervallo. Adesso appunto le previsioni meteo e poi sarà nuovamente Domenica Sport.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
2: Il tempo in Europa. L'alta pressione mantiene condizioni di generale stabilità sull'Europa centro-meridionale e sul Mediterraneo, garantendo giornate ampiamente soleggiate e clima caldo, nonostante qualche residua precipitazione sulle regioni del sud Italia. Di contro, una profonda ed estesa area depressionaria centrata sul mare del nord porta tempo instabile e diffuse precipitazioni su gran parte dei paesi scandinavi e del nord Europa, con cavi d'onda e piogge sparse in estensione verso l'Europa orientale e i Balcani settentrionali. Ma entriamo nel dettaglio e cominciamo da Madrid, che vedrà ancora una giornata soleggiata e calda e in totale assenza di nubi, temperatura che andrà dai 23 ai 34 gradi. Tempo asciutto ma con passaggi nuvolosi a Parigi per l'influenza della depressione nord europea. Temperature stazionarie con minima di 18 gradi e massima intorno ai 27. A Londra il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso con possibilità di deboli piogge, temperature in lieve aumento con minima di 18 gradi e massima sui 27. A Berlino giornata caratterizzata nuvoloso con possibilità di deboli piogge, temperature in lieve aumento con minima di 18 gradi e massima sui 27. A Berlino giornata caratterizzata da nuvolosità variabile associata

0: 17, ormai 31 minuti, Domenica Sport si avvale della regia di Ombretta Conti, Andrea Pistorio in redazione, Andrea Di Marco alla console, e c'è il primo collegamento per ciò che riguarda l'ultima, la 21esima tappa del Tour de France, ancora una volta nel segno di Tadej Pogačar, e sono tre in fila per lo sloveno. Cristiano Piccinelli, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, 5 in assoluto, come i più grandi, come anche Thiel, Bernard Hinault, Eddy Merckx, Miguel Indurain, l'unico che però ne ha 25 di fila, e allora il prossimo anno potrebbe già pensare di superare questi campionissimi ed essere l'unico ad averne conquistati 6, ma ci vorranno 12 mesi di attesa per provare ad essere l'unico al mondo. Al momento pareggia i conti con corridori che hanno fatto la storia del ciclismo. Tadej Pogačar la sta facendo oggi, la sta riscrivendo giorno dopo giorno, ha vinto 5 tappe, ma potevano essere anche 6-7 a Barcellona, praticamente ha lasciato vincere Del Toro, che poi di fatto, complice anche una situazione della squadra di difficoltà per vari malanni, hanno spinto il capitano della UAE a scortare Del Toro per consentirgli di raggiungere il terzo gradino del podio dietro a Evenepoel. Io credo che la supremazia di Pogačar sia stata riassunta bene dalle dichiarazioni di ieri di Remco Evenepoel, che ha detto: come posso fare per vincere il Tour? Se Pogačar non è al via, forse qualche speranza c'è. Ecco, così si spiega il predominio di Tadej Pogačar. Oggi tappa accorciata da 133 a 89 km, praticamente con due giri in più del circuito sugli Champs-Élysées, passaggio sulle bellezze della capitale francese, su Parigi, con poi la sfilata sotto la Torre Eiffel, con anche però la salita da effettuare tre volte di Montmartre, come nel circuito, nel percorso delle Olimpiadi del 2024, come l'anno scorso, quando lo stesso Tadej Pogačar provò a tratti a cercare la vittoria in maglia gialla, poi lasciò campo agli altri, vinse Van Aert. Occasione oggi magari per Mathieu Van Der Poel per anticipare però la volata, altrimenti sarà sprint con i pochi velocisti rimasti, con Philipsen e con Mats Pedersen evidentemente più quotati. Stanno arrivando gli autobus vicino alla sede d'arrivo, che è praticamente a ridosso dei giardini Tuileries, vicino alle Champs-Élysées, praticamente con dietro la Torre Eiffel. È arrivato il pullman della UAE, la squadra che ha vinto gli ultimi tre Tour de France, che quest'anno porta sul podio due atleti, Tadej Pogačar e anche Isaac Del Toro, che lo stesso Pogačar ha definito di fatto il suo erede, anche se a 28 anni insomma è un po' particolare già pensare a quello che sarà il futuro non da atleta professionista, ma evidentemente una luce che brilla così forte si esaurisce prima, potrebbe esaurirsi prima. Vedremo cosa farà nei prossimi anni Tadej Pogačar, se continuerà a vincere con questi standard. Rischio pioggia al Parigi, con la possibilità anche di una neutralizzazione della corsa al primo passaggio, se la pioggia dovesse cominciare subito al secondo passaggio, ma bisognerà comunque concludere la tappa per essere registrati all'arrivo. E dunque queste sono le situazioni di una tappa che però sarà sicuramente si infiammerà soprattutto nella fase conclusiva, nei primi chilometri. Sarà la consueta passerella per i vincenti, e allora li ribadiamo: Tadej ha vinto, maglia bianca per Del Toro, quella dei giovani, maglia poa per Carapaz, maglia verde, quella della classifica a punti, per Mats Pedersen. È tutto, ci sentiamo tra poco.
0: A tra poco, Cristiano. Intanto ha preso il via, a proposito di amichevoli calcistiche, anche la sfida tra i francesi del Caen e la Roma. Si gioca da 5 minuti 0-0, sempre intervallo invece a Karlsruhe, ed è 0-0 anche tra l'Inter, campione d'Italia, e la locale formazione del Karlsruhe. Per ciò che concerne invece la Formula 1, ricordiamo l'ordine d'arrivo del Gran Premio d'Ungheria: ha vinto Lando Norris su McLaren, secondo posto per Max Verstappen su Red Bull, terzo Kimi Antonelli su Mercedes, quarto Charles Leclerc su Ferrari, poi l'altro ferrarista Lewis Hamilton penalizzato di 5 secondi, e quindi Ajar, Russell, Lawson, Hülkenberg e Lindblad, per una classifica che vede sempre al comando Andrea Kimi Antonelli, il pilota della Mercedes, guida con 219 punti, Lewis Hamilton ne ha 169, 50 quindi punti di differenza tra i due, poi George Russell, l'altro pilota della Mercedes, è terzo con 160.

17:39 insieme a Kid Creole, un grande classico, Stool Pigeon, ripreso il secondo tempo, quindi è ripresa la sfida di Karlsruhe amichevole tra l'Inter e il Karlsruhe. Il punteggio è sempre fermo sullo 0-0, si gioca da 10 minuti invece la gara naturalmente amichevole tra Caen e Roma, 0-0 anche qui il punteggio. E a proposito delle squadre italiane, c'è da segnalare la partenza del Milan ieri in campo contro il Celtic a Glasgow, è finita 2-2, inizia l'avventura dei rossoneri di Amorim in Australia. La squadra rossonera infatti è partita oggi per Perth, dove inizierà la lunga tournée estiva e diverse amichevoli previste contro le grandi d'Europa. È partito insieme ai compagni anche Mario Ghila, che ha svolto gli esami strumentali in mattinata per valutare appunto l'entità del problema fisico rimediato proprio nell'amichevole di ieri contro il Celtic di Glasgow. Ebbene, si tratta di un semplice risentimento muscolare al retto femorale destro e sono state perciò escluse lesioni. Quindi il difensore, così come Nkunku un po' acciaccato per una contusione e Terracciano per un problema all'anca, sono tutti partiti per l'Australia.

0: più.
1: La voce di Noemi ci ha portato alle 17.44 e soprattutto ci ha portato a dare il benvenuto ad un grande giocatore con una lunga militanza in Italia, e con noi Amantino Mancini. Buonasera, buona domenica.
2: Ciao, buonasera, buona domenica a tutti, un piacere essere con voi.
1: Beh, piacere reciproco, e vedrai che al 335-699-2949 arriveranno dei messaggi di saluto per te. Senti Amantino, com'è stato anzitutto in Brasile il post-eliminazione dai mondiali? Cosa hanno detto le radio brasiliane, cosa hanno scritto sui siti internet, sui giornali? Insomma, com'è andata questo post mondiale, perché immaginiamo insomma che ben altre fossero le attese, no?
2: Beh, è andata malissimo, no? Poi tutti i giornali, tutta la radio, internet, insomma, hanno parlato, hanno arrivato un po' di critiche, che è normale quando si perde un mondiale così come il Brasile ha perso, si è uscito negli ottavi di finale. Avevamo tanta speranza, no, di queste squadre, che purtroppo abbiamo uscito del campionato di mondo di una forma non bella, veramente melancolica, triste, che il popolo brasiliano è veramente rimasto molto molto male.
1: Come si dice in brasiliano Ancelotti? Perché si pronuncia in un'altra maniera il commissario tecnico verde oro, no? Mancini.
2: Sì, no, si dice Mister Ancelotti.
1: Mister Ancelotti. Quali colpe sono state date principalmente a lui dopo questa eliminazione?
2: Vabbè, quando si perde, no, succedono tante critiche. Poi,
1: ma per esempio Neymar doveva esserci, non doveva esserci Neymar, insomma, ecco, come...
2: No, sì, la metà del Brasile voleva Neymar, l'altra metà no. Ma sai, Neymar è un giocatore importante, anche se gli ultimi anni non sta giocando bene, però la sua rappresentanza come giocatore è importante, no? Poi, secondo me, Ancelotti nelle ultime partite ha fatto delle scelte non bene. Che succede, no? Perché se lui avesse fatto le scelte, avesse vinto, era il numero uno al mondo, perché quel calcio dipende dai risultati. Se tu vinci sei forte, se tu perdi sei scarso. Quindi, però il mister un po' di scelta fatta e sbagliata durante il mondiale. Adesso pensare a 2030.
1: Eh sì, si dice, sentiamo ora cosa pensa appunto il nostro amico Amantino Mancini, che questo, visto in Nord America, sia stato un Brasile con poca qualità, con poca tecnica rispetto al vero Brasile. Sei d'accordo o no?
2: Sì, sono d'accordo perché la nostra epoca di 15 anni fa avevamo Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Cafu, Roberto Carlos, Robinho, Zé Roberto. Il livello tecnico un po' si è abbassato, anche se abbiamo, secondo me, delle materie prime importanti. Abbiamo Rafinha, che è il capitano e protagonista a Barcellona, Vini Junior, che gioca nel Real Madrid, è un protagonista, Marquinhos, un difensore, secondo me, dei migliori al mondo, Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães, che loro sono protagonisti della loro squadra. Secondo me non sono di altissimi livelli come quelli di 15 anni fa, però sono giocatori che, secondo me, se collettivamente, secondo me, se il Brasile stava bene, secondo me, loro potevano fare differenza individualmente. Quello che, secondo me, che è successo con la nazionale brasiliana è stato quello, che collettivamente le cose non sono andate bene. Se andasse bene le cose collettive, magari l'individuale poteva essere visto meglio.
1: E tra l'altro, no, giusto per parlare di te, Amantino, tu hai raggranellato qualche presenza con la nazionale verde-oro appunto quando c'erano questi campioni che tu hai appena nominato, quando il Brasile era campione del mondo, aveva conquistato il titolo qualche anno prima proprio in Giappone. Ecco, mi pare quante presenze, 5 o 6 hai avuto in totale con la nazionale. Chi c'era? Carlos Alberto Pereira, chi era il commissario tecnico?
2: Sì,
1: allora,
2: lui, Carlos Alberto Pereira. Poi c'era Dunga come allenatore, Vanderlei Luxemburgo, ne ho fatto 13 presenze nazionali, con le amichevole, le qualificazioni del sudamericano. Sì,
1: qual è la partita che ricordi con maggior piacere, fra quelle disputate con la maglia verde-oro del tuo Brasile, Amantino?
2: Quelle che abbiamo vinto contro l'Argentina, Coppa America, l'equipa in Perù. perdavamo 1-0, mancavano 5 minuti, i giocatori argentini facevano i giocattoli così, scherzavano contro di noi, abbiamo pareggiato con l'Adriano e poi alla fine abbiamo vinto su rigori, siamo consacrati campioni della Coppa America.
1: Immancabile per te un messaggio da Roma. Fabrizio ti ricorda, dice: io facevo l'abbonamento perché c'era Mansini. Ecco, questo è il
2: Oh,
1: saluto
2: grazie Fabrizio.
1: che ti manda Fabrizio. Sono passati un bel po' di anni, ma
2: Bene.
1: come vedi, sei sempre ricordato con piacere. Che cosa pensi della
2: Io.
1: nostra? Prego.
2: No, non è contento, è contento di quello che ho fatto con la maglia, con i colori giallo-rosso, sono rimasto nei cuori dei tifosi. E comunque tutte le volte che io scendevo in campo, scendevo con molto molto piacere, con l'allegria per giocare, per aiutare la squadra a vincere, per aiutare la Roma a fare le grandi partite.
1: Ecco, poi sei passato all'Inter, c'è stata una parentesi col Venezia. Con l'Inter il rapporto con Mourinho non è stato molto buono, a Mantino.
2: Ma guarda, primo anno sì, abbiamo fatto bene, abbiamo vinto il scudetto, poi secondo anno male. Anche io non stavo vivendo un momento brillante in carriera, no? E quindi sono cose che nel calcio capitano. Io con Mourinho ho un buon rapporto, assolutamente sì, un allenatore fortissimo, no? Io rispetto. E io in quel periodo non meritavo di essere titolare, non giocavo bene, non stava bene. Può capitare, insomma.
1: Adesso che sei allenatore, qual è l'errore che ti dà più fastidio vedere nei giocatori, nei tuoi giocatori?
2: Beh, magari le scelte che fanno, magari per un assist, un passaggio sbagliato in una forma molto facile, no? Un controllo di palle, che sono le cose basiche del calcio, che controlli il passaggio. Queste sono le cose che mi fanno arrabbiare.
1: E cosa dici? Cioè, sei uno che ferma il gioco in allenamento e spiega cosa vuoi, oppure pensi che ci voglia ogni tanto anche un urlaccio per farsi sentire?
2: No, deve avere l'equilibrio. Urlare è importante, però più importante urlare è parlare, spiegare, far vedere, capito? Perché ci sono giocatori che se tu urli capiscono, però ci sono quelli che se urli diventa ancora peggio. Quindi deve avere l'equilibrio, parlare, far vedere su un video di quello che ha fatto, del passaggio che ha sbagliato, le scelte che ha fatto di una giocata. Quindi deve avere l'equilibrio, ecco.
1: Che cosa pensi della nostra Serie A? Tutti o quasi sono d'accordo nel dire che rispetto ai tuoi tempi il livello sia decisamente più basso, insomma, peggiorato.
2: Ma molto più basso, perché all'epoca nostra, se tu prendeva la Juventus, aveva 3, 4, 5 giocatori forti, l'Inter stessa, il Milan aveva 10, la Roma aveva 3, 4, 5 giocatori forti. Se tu andavi a giocare a Palermo, c'erano 3, 4 giocatori fortissimi nella squadra loro. A Sampdoria, per giocare lì a Genoa era difficilissimo, a Udine ancora peggio, capito? Quindi anche le squadre, diciamo, mediana avevano giocatori forti, c'era Micoli, Toni, Quagliarella. Tu prendevi lì Pazzini, insomma, era un giocatore che veramente che ti dava molto fastidio. Miccoli, Di Natale, insomma, è veramente la qualità tecnica del campionato italiano si è sceso tantissimo. Io mi auguro che l'Italia possa riprendere per tornare ad essere un campionato come prima.
1: E invece la nazionale azzurra che cosa prevedi? Adesso tutto è rivolto in attesa dell'ufficialità, ma il nome che sta staccando tutti gli altri è quello di Andrea Pirlo come nuovo commissario tecnico dopo il fallito tentativo di legarsi a Guardiola. Che futuro intravedi per la nazionale italiana fuori da tre edizioni consecutive della fase finale di un mondiale? Mantino Mansini.
2: No, non avere la nazionale italiana nel mondiale per 3 volte di seguito, secondo me, è brutto, non è bello, perché l'Italia comunque ha vinto il campionato 4 volte, è una nazionale di rispetto. Io mi auguro che nel prossimo campionato ci possa stare l'Italia. Adesso con l'arrivo di Maldini, di Leonardo, che sono due ex giocatori che sono ad esempio, che conoscenti del calcio possono tornare a fare la nazionale a vincere. Poi magari il settore giovanile delle squadre, lavorare più su giovani, puntare più su giocatori giovani per la prima squadra, penso che il calcio italiano possa tornare ad essere forte come prima.
1: Bene, Amantino Mansini, grazie davvero per i minuti che ci hai dedicato. E c'è un messaggio per te anche da Venezia, dove hai disputato qualche partita in arancio nero verde. Un caro saluto al grande Amantino, firmato Toni da Mestre. Grazie davvero ad Amantino Mansini.
2: Grazie.
1: E allora adesso possiamo ritornare sulle strade di Parigi per questa tappa conclusiva del Giro di Francia. Cristiano Piccinelli, sono partiti i corridori?
0: No, ancora no, ci sono tutte le foto di rito, la presentazione delle squadre, la preparazione anche al via ufficiale di questa ultima tappa, la 21esima, con anche il sindaco di Parigi che è pronto a dare il via. Davanti si sono schierati ovviamente i padroni delle quattro maglie, dalla maglia gialla, combici gialla di Tadej Pogacar, maglia bianca, combici bianca come tutti gli altri componenti della formazione della UAE per Isaac Del Toro, maglia verde per Mats Pedersen, maglia pua per Richard Carapaz. Questi sono i colori delle classifiche del Tour de France, con Tadej Pogacar che festeggerà il suo quinto tour a 28 anni, conquista per la quinta volta la Grand Boucle. Ma c'è un altro record invece che rischia di essere battuto, un record negativo. Perché? Perché né Francia, né Italia, né Spagna, i tre paesi che hanno inventato e che ospitano i grandi tour, Tour de France per l'appunto, Giro d'Italia e Vuelta, sono ancora senza una vittoria. E dunque sarebbe il tour numero 302, sommando appunto Giro, Tour e Vuelta. Se non riescono a farcela oggi, che è l'ultima possibilità, sarebbe un record negativo per i padri fondatori di questo sport. Ultima vittoria a Parigi di un italiano, 2007, Davide Daniele Bennati. Ultima vittoria a Parigi di uno spagnolo nel 1955, quindi qualche tempo fa. Per i francesi invece 23 anni fa, l'ultimo successo, quello di Nason nel 2003. Partiti adesso, tutto sui Campi Elisi, tra le bellezze della capitale francese, con arrivo sul campo di Marte, molto ciottolato, rischio pioggia, ma insomma hanno prese delle decisioni evidentemente in corso d'opera. Si va piano adesso perché si sfrutta questo momento per le foto di rito e anche ovviamente per godersi una passeggiata tra le bellezze di Parigi.

58 minuti, una novità Karlsruhe con il Karlsruhe in vantaggio sull'Inter al minuto numero 68, ha segnato inizio di ripresa l'albanese Civeja in contropiede. Adesso noi arriviamo in musica, è quella che state ascoltando, The Script con We Cry, all'appuntamento con l'informazione delle ore 18 e poi ci ritroveremo qui per una nuova ora insieme. Domenica Sport.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
2: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
1: Info su suzuki.it.

0: ore 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Sony Orange. Apriamo con gli aggiornamenti sull'attentato al Pride di Berlino.
4: Il
3: ministro dell'interno Dobrindt parla di attacco terroristico di matrice islamica. Il presunto attentatore Abdul Ballut, cittadino tedesco di origine libanese, era noto alle forze dell'ordine per radicalizzazione con vari precedenti penali. Questi attacchi vogliono solo dividerci, ha detto il cancelliere Merz alla cerimonia di commemorazione alla Porta di Brandeburgo. Nonostante le divergenze politiche, che difenderemo le nostre libertà, concluso. Ammonta a circa 1 milione di euro la prima stima dei danni provocati dagli attacchi no TAV al cantiere di Chiomonte della Torino-Lione. Lo rende noto TELT, la società italo-francese incaricata della realizzazione della nuova linea ferroviaria, precisando che sono ancora in corso le verifiche per quantificare i danni complessivi e valutare i tempi necessari per rimuovere i detriti, ripristinando le aree di lavoro. Intanto salgono a oltre 120 i feriti tra le forze dell'ordine, sono 450 le persone identificate dopo gli scontri di ieri in Val di Susa. A Bologna, il quartiere Pilastro, proprio in questi minuti, ricorda la morte di Abderrahim Fakir con una nuova manifestazione con misure di sicurezza rafforzate. Il sindaco Matteo Lepore è sotto scorta per le minacce ricevute via social. Intanto il TG1 ha diffuso in esclusiva immagini della bodycam di un poliziotto che, secondo la ricostruzione, mostrerebbero la gente mentre sostiene la testa di Fakir per evitare l'impatto con l'asfalto. Alto. Negli stessi istanti l'uomo si divincolerebbe, morderebbe il poliziotto a una gamba, si ferirebbe alla nuca e gli verrebbe spruzzato spray al peperoncino sul volto. Emergenza incendi tra Puglia e Molise sul Gargano, vasto rogo lungo la litoranea tra Peschici e Vieste. I turisti sono stati evacuati via mare dalla Guardia Costiera. Sgomberati campeggi e stabilimenti balneari anche nel basso Molise, trasferiti una ventina di anziani ospiti di una RSA. Chiuse la statale 16 e la ferrovia Adriatica, linea a Filippo Bernardi.
5: Il vasto incendio che è in corso dalle 11 di questa mattina, siamo a Campomarino Lido nei pressi del Cavalcavia, è chiusa la statale 16 dal chilometro 551 al chilometro 553 con forti disagi alla viabilità, sospesa anche la circolazione ferroviaria. Le fiamme e un denso fumo si sono propagati tra le contrade Arcore e Lauretta, temperature elevate e vento stanno complicando le operazioni di spegnimento. Al lavoro ci sono i vigili del fuoco di Termoli, i carabinieri della stazione di Campomarino, gli operai forestali dell'ARSARP e la protezione civile. Sono numerosi mezzi antincendio in campo e atteso anche l'intervento di un Canadair.
3: La guerra è in Iran, Teheran si dice disponibile a riprendere i negoziati con gli Stati Uniti. Secondo Al-Arabiya, gli iraniani lo avrebbero comunicato ai mediatori pakistani. Intanto, riferisce il New York Times, Donald Trump avrebbe rinunciato per ora a un'offensiva su larga scala contro l'Iran anche per il rischio di esaurire le scorte di missili Patriot. Nello Yemen le forze governative hanno attaccato le postazioni dei ribelli Houthi alleati di Teheran. Da Papa Leone all'Angelus da Castel Gandolfo, una nuova invocazione alla pace e la fine delle violenze in Medio Oriente, in particolare a Gaza e Cisgiordania, che hanno causato, ha detto, anche vittime civili. Ascoltiamo.
6: Rivolgo un accorato appello affinché si torni a negoziare un'equa soluzione politica fondata sulla pari dignità e gli uguali diritti di ogni persona umana e a rigettare nuove azioni militari e decisioni unilaterali, in particolare quelle che violano il rispetto e lo status quo dei luoghi santi di ogni fede religiosa.
3: Il meteo, instabilità, calo termico e qualche pioggia anche al centro e parte del sud nell'ultima domenica di luglio. Temperature in discesa per un paio di giorni, ma da metà settimana, dopo questa breve tregua, torna il grande caldo con valori nuovamente superiori alle medie stagionali su gran parte del paese. Ci fermiamo qui, la linea torna a Domenica Sport, prossimo giornale alle 19.
0: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
4: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
0: Info su suzuki.it.
7: Domenica Sport.
8: Ore 18 e 6 minuti, vi parla e vi saluta ancora una volta Giovanni Scaramuzzino con trasmissione che va in onda grazie alla regia di Ombretta Conti, con Andrea Pistorio in redazione, l'assistenza tecnica al momento di Maximilian Gambino. 335-699-2949 per i vostri WhatsApp, per i vostri SMS, per ciò che riguarda le partite amichevoli di calcio che vedono impegnate le italiane. Ha preso il via la gara da qualche minuto tra Napoli e Carrarese, 0-0 il punteggio dopo 6 minuti. Roma in vantaggio per 1-0 al 37esimo sui francesi del CAN, e Inter sotto 76esimo minuto in Germania contro il Karlsruhe, che come avevamo ricordato prima ha segnato a inizio del secondo tempo con una rete in contropiede realizzata dall'albanese Civeja. È il momento di ritornare sulle strade del Tour, Cristiano Piccinelli.
9: 83 chilometri alla conclusione, ma al momento dell'alternanza delle squadre che hanno sostanzialmente ottenuto qualcosa in questo Tour, c'è stata prima ovviamente la squadra della maglia gialla e della maglia bianca, tutti con bici gialle tranne del Toro, che ha la bici bianca, che è anche il simbolo della classifica dei giovani, dominata dal corridore messicano. Adesso davanti tocca la Lidl Trek, la formazione più combattiva di questo Tour de France, che però ha anche al suo interno la maglia verde, quella di Mats Pedersen. È stato bravo il danese a conquistare il simbolo della classifica punti. Il più combattivo di tutti è Quinn Simmons, Capitan America, che l'anno scorso peraltro sui Campi Elisi chiese la mano della fidanzata, ottenendo ovviamente una risposta positiva per quanto lo riguardava. Lidl Trek, che poi sulle maglie ha anche un thank you Luca, riferimento a Luca Guercilena, che lascerà la guida della formazione, della squadra, per andare a ricoprire il ruolo di direttore di corsa del Giro d'Italia di RCS Sport. Insomma, abbiamo avuto anche il nostro ospite nel corso di queste giornate dedicate al Tour de France. Tocca adesso invece all'Education First a sfilare davanti a tutti la formazione di Richard Carapaz, la maglia Pua, due tappe, dominatore assoluto delle Alpi, perché ha vinto appunto due frazioni ed è arrivato terzo in quella vinta da Tadej Pogacar. E pensare che Carapaz non doveva nemmeno essere presente al Tour, perché il suo programma prevedeva il Giro d'Italia, ha saltato per questioni fisiche proprio a ridosso della kermesse tricolore, ha ripiegato sul Tour de France e ha ottenuto un risultato importantissimo, lo stesso peraltro ottenuto nel 2024 per Carapaz nella sua carriera, anche un podio nel 21, terzo gradino del podio. Education First, che non ha magari un budget diciamo così a livello delle grandi, delle grandissime, però ha saputo trovare le forze con Carapaz per essere protagonista a questo Tour de France. Si passa sui Champs-Élysées, passaggio su Place de la Concorde e poi il giro che passa attraverso l'Arco di Trionfo, Louvre, Tour Eiffel, insomma quello che è ormai da tempo lo scenario conclusivo della Grand Boucle.

0: 18, vogliate scusare, 12 minuti insieme a Celeste con Stop This Flame, aggiornamento per ciò che riguarda le partite amichevoli che vedono in campo al momento Inter, Roma e Napoli. Per ciò che riguarda la formazione campione d'Italia, 82esimo minuto in Germania, continua a condurre il Karlsruhe per 1-0. E invece l'amichevole in Francia, Cannes-Roma, anche il Cannes è di proprietà dei Friedkin, milita nella terza divisione francese. Roma che ha sbloccato in chiusura del primo tempo lo 0-0 iniziale grazie a un bel calcio di punizione segnato da Dybala. Situazione al 44esimo, Cannes 0, Roma 1. Si gioca da 13 minuti invece la sfida tra Napoli e Carrarese, punteggio fermo sullo 0-0. Noi salutiamo, ritornando al ciclismo, Cristian Salvato. Ciao Cristian.
1: Buongiorno, buongiorno, è sempre un piacere sentirvi e tutti i radioascoltatori.
0: Beh sì, anche perché ovviamente con te, con ovviamente il tuo passato da ciclista, da juniores, dilettante, con anche il titolo iridato della cronometro a squadre, beh, poi ovviamente la presidenza dell'Associazione Corridori Ciclisti Professionisti Italiani, che ci porta anche un pochino, no, a affrontare qualche argomento che ovviamente riguarda la tutela, la salute soprattutto dei corridori. Ma intanto, lasciando il microfono a Cristiano Piccinelli, chiedo, prima di interagire proprio con Cristian, un breve aggiornamento su quanto sta accadendo a Parigi.
2: La situazione al momento è tranquilla, nel senso che si procede con le varie sfilate delle squadre. Tocca adesso la Decathlon di Paul Sixas, che al debutto alla Tour de France ha ottenuto un più che onorevole quarto posto, ha lottato anche nella tappa di ieri per cercare di sopravanzare del Toro, non ci è riuscito. Comunque assolutamente un tour da incorniciare, anche se ieri Sixas ha detto: per il momento sono deluso, poi nei prossimi giorni realizzerò quello che ho fatto, perché sicuramente ha completato alla grandissima un Tour de France che lo vedeva al debutto con tutta la pressione del popolo francese. Passaggio all'Arco di Trionfo, si torna indietro verso Place de la Concorde, poi ci sarà come detto il circuito di Montmartre attraverso la Basilica del Sacro Cuore, 1 km a 5,4% di pendenza, è stato inserito anche nel percorso olimpico. Giovanni?
0: Sì, per dare soltanto il raddoppio della Roma che conduce in amichevole per 2-0 sul campo del Cannes. Ricordo che ai nostri microfoni c'è Cristian Salvato, e quindi nuovamente a te, da Cristian a Cristiano, mettiamola così.
2: Ovviamente saluto Cristian. 80 km intanto la conclusione, tondi, si è fatto gran parlare in questo Tour de France, soprattutto nelle prime battute del caldo, perché è stato protagonista insieme ovviamente anche ai corridori, tanto è vero che molti sono stati anche, diciamo così, interrogati sulla questione, chi ha insomma dato qualche ipotesi, partire dopo, spostare magari anche di calendario, insomma, ma cos'è praticabile? Qual è l'aggiustamento che si può fare reale, perché sappiamo insomma che bisogna combinare sicurezza degli atleti, che è importantissima, ma poi ci sono anche interessi economici, interessi dei media, insomma è chi ha un calendario fitto, ecco, come si può armonizzare tutto?
1: Ma sicuramente vi ringrazio anche di parlare di questi argomenti, perché rappresentando insomma la voce dei corridori italiani, nonché ACPI, che è l'Associazione Corridori Ciclisti Professionisti Italiani, fa parte del CPA, che è il sindacato mondiale dei corridori, portiamo appunto la voce dei ragazzi. Quello che quest'anno abbiamo, allora, Tour de France ha sempre portato, anche quando correvo io, pensare di spostare la data, che anche lo stesso Tadej Pogačar ha detto, credo sia molto molto improbabile, quando insomma il Tour de France credo che sia il grande patrimonio sportivo che ha la Francia, è uno dei più grandi patrimoni sportivi del mondo, quindi credo sia molto difficile spostare la data. Quello che sicuramente si può fare, ci sono diverse azioni, quella su tutte, cioè rendiamoci conto anche della straordinarietà che c'è stata del caldo questa, soprattutto la prima settimana, i 10 giorni. Quando parlavo con i ragazzi mi dicevano, sapete, hanno questi computer che sono tutto, che tracciano tutto quanto, oltre che la velocità, la media, altimetria e quant'altro, e anche la temperatura. Mi raccontavano medie superiori 42-45 gradi e poi anche ulteriori, considerate che corrono sull'asfalto, quindi l'asfalto butta ancora più caldo. Non so se avete visto, i più attenti avranno visto in alcune aree la stessa prefettura, a parte che un giorno la prefettura ha proprio bloccato la tappa, ma anche mettevano delle sostanze che era acqua e calce praticamente, e per tenere l'asfalto che non si liquefasse. Credo che una delle situazioni che si potrebbe pensare sicuramente è quella dello spostamento dell'orario, perché partire dalle mezzogiorno, l'una, anche alle volte, quindi che l'apice del caldo, e alcune tappe appunto sono più di 6 ore, sicuramente è un massacro. Abbiamo visto i recenti campionati del mondo che facevano l'hydration break, che parliamo di una partita di un tempo di 45 minuti, si fermavano a metà, poi andavano nello spogliatoio, potevano tranquillamente farsi una doccia e rilassarsi. Questi ragazzi invece sono fermi, vanno veloci, perché tra l'altro il Tour ha avuto il record di velocità, se non erro, quest'anno, ma appunto ore e ore e ore in mezzo è molto difficile. Credo quindi, uno, lo spostamento dell'orario, e un'altra cosa anche la riduzione, quando fa molto caldo, del chilometraggio, perché sapete, più ore si rimane esposti diventa difficile proprio anche per il corpo. Molti studi hanno approfondito che il caldo fa più male, diciamo, per il fisico che lo stesso freddo, soprattutto per le parti della testa, il cervello, insomma, che viene messo oltre agli altri organi, vengono messi in forte stress, quindi anche perché, appunto, ripeto, avete visto le velocità che fanno, è impressionante lo sforzo che fanno, insomma.
2: Eh sì, insomma, questo potrebbe essere un'idea anche con gli organizzatori, adattarsi un po' a quelle che sono non prevedibili a mesi di distanza, ma prevedibili magari a 24-48 ore, aggiustare un po' le tappe, come è successo peraltro anche quest'oggi a causa purtroppo degli incendi che hanno costretto parte dei servizi di emergenza di Parigi a essere ovviamente dislocati nella Gironda e nella zona atlantica per aiutare coloro che sono alle prese con questi incendi, e quindi si è ridotta la tappa anche per questo motivo. Questo è sicuramente uno degli aspetti da curare. L'altro che mi viene in mente potrebbe essere anche un'implementazione tecnologica, oltre alle classiche calzette con il ghiaccio che si mettono sul collo, magari dei gilet refrigeranti che potrebbero essere diciamo portati dai corridori, oppure fare come in Australia, in alcune corse ci sono delle docce durante il percorso, mi raccontava Visconti.
1: Sì, ma sicuro. Allora, intanto i gilet refrigerati sono vietati per regolamento.
2: No, infatti di più, cose che ci sono ma che possono essere...
1: Sì.
2: Perché
1: sì,
2: per esempio nella crono non si possono usare le calzette dietro il collo perché aiutano l'aerodinamica, ecco, un po' di anche flessibilità dall'UCI ci vorrebbe.
1: Sì, ma sicuramente l'UCI, rispetto a questa istituzione, insomma, che però ogni tanto è molto rigida e arroccata sulle sue posizioni, insomma, come sindacato dei corridori abbiamo litigato più volte in passato, anche dalle cose semplici, anche dalla sicurezza, per dirvi, sono più di 5 anni che combattiamo, hanno detto che il prossimo anno si dovrebbe arrivare a uno standard, ma considerate che queste barriere, che se qualcuno, insomma, vedrà qualche immagine o si collega a qualche foto o immagine della tappa odierna, quelle transenne là sono quelle che correvo anch'io nel 1996, anche prima, non hanno avuto nessuna implementazione, quindi per arrivare a uno standard di sicurezza. Ecco, quello che giustamente, semmai il punto dove, come le docce, sicuramente è una battaglia che porto avanti da tanto tempo, è quella di fare dei più circuiti, quindi nei circuiti ci possono essere anche dei punti di refrigerio. molti mi ammoniscono, perché purtroppo nel ciclismo siamo pieni di gente che pensa alle tradizioni. Anch'io rispetto moltissimo le tradizioni, anzi, però bisogna cambiare. Quando la mia proposta è quella di accorciare le tappe e avere più circuiti, e mi dicono: ma stravolgi il ciclismo dovendo le tradizioni. E io dico che il ciclismo è già stravolto, perché i tempi di Ghinda, di Ganna o di Bottega, non Ganna questo, però
2: sì,
1: Ganna,
2: sì, certo,
1: precedente, appunto, facevano tappe di 450 km, quindi se non avevano l'assistenza, non avevano tante cose, quindi se li risvegliassimo e li riportassimo al mondo, guardano una corsa di adesso e dicono: ma cosa stiamo vivendo? Questo non è ciclismo. Quindi il ciclismo deve avere anche il coraggio di cambiare i circuiti, perché, cioè, se guardiamo oggi si vedono le immagini, quante decine, centinaia di migliaia di persone ci sono, quindi è uno spettacolo finito. Dopo il ciclismo, sapete, allora gli organizzatori prendono i diritti televisivi, mentre le squadre vivono solamente del proprio sponsor, e quindi facendo i circuiti si possono fare anche i biglietti in questo modo, insomma, come il calcio vive su questo, si potrebbe avere anche un'altra entrata. Il Tour de France non ne ha bisogno, perché è una delle organizzazioni sportive che fa i margini maggiori al mondo, insomma. Dopo ci sarebbero tanti argomenti, che anche quello che abbiamo criticato, se posso anche divagare un attimo, quello che abbiamo criticato è la discorso dell'ospitalità di danno, perché abbiamo visto le immagini di ragazzi
2: degli alberghi, degli
1: alberghi, esatto.
2: Sì, ne abbiamo parlato anche con Trentin, che è stato nostro ospite, con altri, insomma, di questo aspetto, quando anche è venuto fuori anche in maniera scherzosa da parte dei Johannes, che hanno fatto vedere il loro diciamo così giaciglio fuori nella terrazza. Chiuderei, esatto, Christian, su queste valutazioni, parlando anche di un altro aspetto che ha caratterizzato questo tour: le ispezioni notturne, e con il sindacato addirittura, che sembra, poi mi dirai se è così, potrebbe, perché per chi non lo sapesse, il sindacato dei corridori finanzia l'antidoping, di fatto, potrebbe però non mettere la sua quota per protesta. È una minaccia, diciamo così, oppure, insomma, c'è una valutazione in corso? Christian? Credo abbiamo perso Christian Salvati, vabbè, magari ne riparleremo. Intanto mancano 74 km alla conclusione, 7 giri con un po' di velocità adesso messa in strada dalla Lotto, formazione che ha fatto ben poco, tutte le formazioni invitate si sono viste poco anche nella fuga. C'è poi la Total Energy, la Movistar, corridori che si avvantaggiano un po' sull'arco di trionfo, ma insomma ovviamente ancora la gara non è entrata in vivo, credo che lo farà al momento in cui ci sarà quantomeno il primo passaggio sulla collina di Montmartre. Scenario bellissimo, per carità, per anche gli amanti dal punto di vista diciamo così scenografico del ciclismo. Abbiamo parlato con Christian Salvato di tante cose, insomma, stavamo parlando anche della questione doping e quant'altro, ma insomma cercheremo di approfondire poi nelle prossime nostre radiocronache quanto è successo quest'oggi. Intanto però fortunatamente non piove, allora al momento non c'è neutralizzazione, dunque si procede serenamente con coloro che proveranno a scrivere il loro nome nei vincitori di questa edizione del Tour de France. Per quanto riguarda le tappe, 5 ha vinte Tadej Pogačar, che ha vinto anche la maglia gialla. Giovanni,
0: grazie. Diamo il finale per ciò che riguarda l'amichevole dell'Inter. L'ha ribaltata la squadra di Chivo proprio nel finale, grazie a una doppietta di Diouf. Karlsruhe 1, Inter 2, invece a Cannes 0, Roma 2, la rete su punizione di Dybala e prima dell'intervallo il raddoppio di Malen. Napoli 1, Carrarese 0. Adesso con la musica di Calcutta arriviamo con all'appuntamento con Onda Verde, e poi partirà sulle strade del Tour.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: 18:30 minuti, una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità sulla statale 18 Tirrenia Inferiore, tratto chiuso per un grave incidente all'incrocio con la variante di Vallo della Lucania. Per le altre notizie partiamo dal nord sulla A26. Code per un altro incidente avvenuto tra Masone e la variante di Vallo della Lucania. Per le altre notizie partiamo dal nord sulla A26. Code per un altro incidente avvenuto tra Masone e la 10. Code anche

0: paese, chiusa la litoranea tra Bieste e Peschici in Puglia, proprio per un vasto incendio. Continuiamo con le altre notizie, con la tratti sulla Roma-Napoli tra Colleferro e la diramazione Roma-Sud, code tra Colledare e Assergi sulla A24, la Roma-Teramo, dove ci sono rallentamenti anche all'altezza di Castel Madama in direzione della capitale. Infine sulla A14 code tra Basto Sud e Termoli in direzione di Bari, dunque in direzione sud. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
3: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
2: Info su suzuki.it.
1: Sulle strade del Tour de France.
4: 18 e 33 minuti con la sigla che per l'ultima volta per l'edizione 2026 annuncia lo speciale dedicato al Tour de France. E che ospite abbiamo con noi, uno che a Parigi ci ha vinto, Daniele Bennati. Buonasera Daniele.
5: Buonasera, buon pomeriggio, ciao a tutti, ciao Giovanni.
4: Ciao, velocista ovviamente in grado di mettersi tutti dietro, era l'anno 2007, poi commissario tecnico della Nazionale, tant'altro. Qual è il ricordo più bello di quella giornata in cui sei riuscito a vincere probabilmente sul traguardo più prestigioso del ciclismo? Ce ne sono altri, è ovvio, e mi riferisco alle classiche, però nelle gare a tappe, insomma, vincere sui Campi Elisi non è da tutti.
5: Beh, ricordo bellissimo, indelebile, sicuramente è una grande soddisfazione per un corridore come me, delle mie caratteristiche, vincere su questo palcoscenico. Sono in diretta, lo sto guardando, è sempre un'emozione particolare. Stamattina ho ascoltato un'intervista di Van der Poel che ha detto ogni corridore sogna di vincere sui Campi Elisi, quindi detto da lui, che è un corridore che ha vinto quasi tutto, è sicuramente una grande soddisfazione.
4: Poi lo hai fatto a braccia alzate, è stata una vittoria netta, è venuta anche una bella fotografia, Daniele, diciamolo pure.
5: No, bellissima, ovviamente la foto su questo tipo di arrivo è non solo quella dell'arrivo ma anche quella del podio con lo sfondo dell'Arco del Trionfo, è qualcosa di eccezionale.
4: E allora facciamo qualche pedalata in avanti anche da un punto di vista cronologico, ti lascio per qualche minuto insieme a Cristiano Piccinelli per commentare quello che sta succedendo, o diciamo pure quello che soprattutto è successo in questa edizione numero 113 della Grand Boucle.
6: E allora diamo prima un aggiornamento, saluto Daniele, 65 km e 600 alla conclusione con Vistrofé, che davanti a tutti il triatleta della Lotto Intermarché, a cui piace sostanzialmente andare sempre da solo, perché questa è stata anche la sua passione prima di dedicarsi al ciclismo a livello professionistico, ma a pochi secondi di vantaggio sul resto del gruppo che aumenta decisamente la velocità. Attenzione, perché siamo sul ciottolato e praticamente questo sarà sostanzialmente il tracciato per tutta la gara, perché il circuito sui Campi Elisi è per lo più con questo fondo. Ma vorrei chiedere a Bennati intanto se ti aspettavi questo dominio di Pogacar, se ti aspettavi Pogacar così forte, così imbattibile, indipendentemente da poi quello che è successo a Vingegaard, o se invece pensavi ci fosse magari, non dico più battaglia, ma magari la vittoria potesse arrivare più tardi. Invece è parso subito, praticamente dalle tappe sui Pirenei, un Pogacar irraggiungibile.
5: Beh, intanto ti saluto, ciao Cristiano, e complimenti per questo tour. Ogni tanto vi ho seguito, quindi mi fa sempre molto piacere anche ascoltarvi quando non ho potuto seguirlo via televisione, quindi è sempre un piacere. Beh, diciamo che Pogacar è stato ancora una volta strabiliante. In questo momento è il corridore più forte in assoluto, e non solo per le grandi corse a tappe, ma in certe classifiche.

0: classiche monumento, e ce ne sono poche, forse la Roubaix è quella che si adatta meno alle sue caratteristiche, però ha sfiorato anche quella, quindi è un corridore che sta dimostrando di essere veramente strabiliante. E insieme a lui non dimentichiamoci che comunque è sorretto da una squadra fortissima, dei compagni di squadra fortissimi, che se togliamo Polit e Vermers, che sono corridori che comunque lo aiutano fondamentalmente sulle tappe in pianura, tutti gli altri potrebbero tranquillamente finire un Tour de France nei primi 15, quindi è normale che lui è fortissimo, la squadra è fortissima, è anche normale che arrivi a Parigi con questo distacco in questo momento.
1: E visto insomma la tua esperienza anche da CT azzurro, invece ti porterei sul tema, ai noi, un po' meno bello della presenza italiana in questo tour, finora impalpabile, non solo perché non sono arrivate vittorie di tappa, oggi magari ci auguriamo che Ballerini possa fare meglio dell'anno scorso, arrivò secondo dietro a Van Aert, però indipendentemente da questo, insomma, Italia poco presente, 12, sono arrivati poi in 10, però insomma, a parte l'acuto di Ganna, che è arrivato secondo dietro a Vingegaard nella prima cronometro, poi sono visti anche poco, nel senso poco presenti anche ad esempio nelle tappe che si sono concluse con una fuga. Ti sai dare una spiegazione? È questo il livello?
0: Beh, diciamo che c'è stato troppa poca Italia, però diciamo che sai, con il fatto che comunque un corridore come Milan, quest'anno la squadra ha deciso di non fargli fare il Tour de France, lo scorso anno comunque ci siamo anche un po' divertiti, no, con Jonathan, perché comunque quando hai un velocista di altissimo livello come lui, è riuscito a vincere la maglia verde 2 tappe, quindi quando hai un corridore così veloce nelle tappe spesso e volentieri ti diverti, e sicuramente la sua assenza è pesata tantissimo, perché anche lo scorso anno, sì, a parte il secondo posto di Ballerini a Parigi, poi se togliamo Milan, non è che adesso a memoria non mi sembra che ci siano stati dei grossi exploit dei nostri, quindi quest'anno era partito molto bene Filippo, aveva sfiorato la maglia gialla dopo la cronosquadre e aveva fatto un ottimo quinto posto quando ha vinto Van der Poel, però ovviamente ci aspettavamo tantissimo da Tiberi, che obiettivamente cioè questo non può essere il livello di Tiberi. Se tu pensi di andare al Tour e pensare che trovi le temperature fresche, siamo ben lontani, no? da quello che ci siamo sempre aspettati da questo ragazzo. Lo dico con tanto dispiacere, perché comunque ho visto tappe in cui, ma non parlo solamente di Tiberi ma anche di tutti gli altri corridori, fughe da 30-40 corridori, che significa un terzo del gruppo, e non essere presente nemmeno un italiano. Dispiace veramente tantissimo, perché stiamo attraversando un momento molto complicato, però dobbiamo attenerci a quello che il ciclismo mondiale ci sta offrendo.
1: Eh sì, Tiberi insomma chiuderà con oltre 3 ore di ritardo rispetto a Tadej Pogacar, è chiaro che non può essere soddisfatto, mi sembra 37esima posizione, vado a memoria, ma quello che conta è comunque il ritardo. Il migliore degli italiani sarà Davide Piganzoli, 14esimo, ma insomma lui era arrivato bello spremuto dal Giro d'Italia, avrebbe dovuto fare lo stesso lavoro sporco per Vingegaard, ma poi quando ha avuto spazio libero proprio per il ritiro del danese, forse la benzina era semplicemente finita. Ci ha provato un po' sulle Alpi, ma insomma non è mai stato effettivamente competitivo.
0: Davide comunque viene da un Giro d'Italia, poi ha corso anche e vinto una gara in Francia poco prima del Tour de France, poi non doveva fare il Tour, ma è stato, diciamo così, ripescato dopo il forfè di Van Aert, e è normale che poi non possa avere la brillantezza e la benzina che poteva avere al Giro d'Italia, però nonostante questo si è comportato abbastanza bene, perché comunque sì, se guardiamo la classifica generale in sé per sé è 14esimo, che non è poi così male, però sappiamo benissimo che gli stacchi quest'anno sono veramente veramente impressionanti, no? Il decimo 15 minuti se non sbaglio, 20 minuti. Quindi Davide credo che sia un corridore che per i prossimi anni, per quanto riguarda le grandi corse a tappe, è un corridore che assieme a Pellizzari dobbiamo sicuramente tenere di conto.
1: E dovremmo tenere di conto anche Paul Sexas, magari insieme a Lorenzo Fini. Intanto però Paul Sexas possiamo dire che l'esame di maturità l'ha superato, perché chiudere al quarto posto lottando praticamente fino all'ultima tappa di montagna per il terzo, insomma, non è cosa da poco per uno che era al debutto alla Tour de France con tutto il peso del popolo francese che cerca l'erede di Bernard Hinault e soprattutto, insomma, l'età, 19 anni. Questo è un ragazzo che ha una bella prospettiva davanti a sé, deve soltanto confermarsi adesso. Magari potrebbe anche venire a fare il giro e provare a vincerlo, che ne so.
0: Beh, Sexas, nonostante la sua giovanissima età, non lo scopriamo dopo questo Tour de France, ma che aveva delle grandissime doti, lo sapevamo, lo sanno tutti e la Francia lo sa in primis. Io sinceramente capisco che comunque anche in Francia ci sia sempre, no, oramai da tantissimi anni si vada a cercare l'erede dei grandi campioni francesi che hanno fatto la storia, e li capisco assolutamente. Io dubito, sinceramente dubito un po' sulla gestione di questo ragazzo personalmente, questo è un mio personalissimo pensiero, non so se lo avrei schierato in questo Tour de France così giovane, dandogli comunque inevitabilmente un po' di pressione addosso. E credo che avrebbe avuto e avrà sicuramente tutto il tempo di dimostrare il suo valore negli anni futuri. Magari quest'anno lo avrei schierato più ad una Vuelta, senza fargli fare comunque un Tour de France così, perché come sappiamo benissimo che il Tour è sempre una gara diversa da tutte le altre, dove si va veramente a pancia a terra dal primo chilometro fino all'ultimo per 21 giorni, e devo essere sincero, l'ho visto veramente molto stremato, e ricordiamo che non ha ancora compiuto 20 anni, quindi io personalmente lo avrei un po' preservato e sposo sicuramente più in pieno la gestione del nostro Lorenzo Fin, che sta facendo sicuramente un percorso più graduale.
1: Intanto arriva l'aggiornamento, meno di 58 km alla conclusione, gruppo compatto anche se un po' allungato, con vari tentativi di anticipare un po' la compagnia con la velocità che aumenta, siamo ormai sempre intorno ai 50 orari, ma tra poco ci sarà la prima ascesa alla Col di Montmartre, che rappresenta ormai dall'anno scorso un'alternativa che da più spettacolo, secondo te, alla passerella di Parigi, questo inserimento di Montmartre? Beh, sicuramente.
2: TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
3: Riorganizzazione del mercato di Piazza Vittoria a Bolzano, si parte tra 2 settimane, si cercano parcheggi alternativi a Piazza Tribunale, spunta l'ipotesi delle scuole Archimede. Ordine dei medici, per rendere attrattiva la professione in Trentino servono retribuzioni adeguate, ma anche condividere le scelte con i professionisti, le parole del suo presidente De Pretis. Questo è uno dei peggiori anni per i ghiacciai delle vedrette di Ries, a quota 3.000 ha perso più di un metro di ghiaccio e lo scioglimento sta accelerando. Giornata degli anziani e dei nonni, cresce la richiesta di amministratori di sostegno per le persone più fragili in Trentino, le nomine sono quasi sempre in famiglia. Buonasera e bentrovati alla seconda e ultima edizione del nostro giornale radio regionale. In studio a Trento c'è Danilo Elia e a Bolzano Valentina Leone, che vi ha letto i titoli, in regia Tania Guarnieri e Aaron Schrott. Dunque, si parte l'8 agosto con la riorganizzazione del mercato di Piazza Vittoria a Bolzano, già raccolto il consenso al trasloco di una ventina di ambulanti, gli altri 100 firmeranno entro la settimana. Sentiamo.
4: I primi 20 ambulanti di Piazza Vittoria hanno già firmato in municipio per la nuova collocazione della loro piazzola. Entro la settimana si conta di finire con tutti i 130. Già stabilita la data d'esordio per il mercato riorganizzato, dice il sindaco Claudio Corrarati.
5: L'ipotesi è quella dell'8 agosto, se riusciamo, anche perché c'è da spostare chiaramente linee autobus, ci sono una serie di impatti che non sono semplici, hanno bisogno della loro organizzazione.
4: Fissata per l'8 ottobre anche l'udienza in Consiglio di Stato sugli ultimi ricorsi pendenti contro il parcheggio, poi i lavori potranno partire.
5: Verso ottobre dovremo riuscire a mettere mano alla piazza, iniziare il cantiere. Chiaramente ci sono infrastrutture da modificare, ci sono infrastrutture da spostare, per cui sarà un cantiere che magari inizialmente non si vede partire subito a pieno ritmo.
4: Dopo il crollo del tribunale, la Procura Generale, in accordo con il Comune, ha ritirato, almeno per ora, l'autorizzazione ad usare la piazza antistante per spostare parte dei 299 posti auto cancellati dai lavori del parcheggio.
5: Se dovesse essere che la messa in sicurezza del Palazzo di Giustizia potesse permetterci comunque di ritornare su quella piazza, ritorneremo a fare domanda alla Procura Generale per cercare di ottenere la relativa autorizzazione.
4: Un'ottantina di auto potrebbero però trovare posto esclusivamente il sabato mattina nel cortile delle scuole Archimede. Silvia Fabbi, TGR Bolzano.
6: Domani in Consiglio Provinciale a Trento approda l'assestamento di bilancio che tra le altre cose porterà risorse per 100 milioni di euro in assunzioni nella sanità. Per il presidente dell'Ordine dei Medici Trentini Giovanni De Pretis serve investire prima di tutto nella professione medica.
7: 100 milioni di euro nei prossimi tre anni per la sanità trentina. Risorse importanti per le retribuzioni di medici e personale sanitario, linfa vitale per il presidente dell'Ordine dei Medici, Giovanni De Pretis.
8: Investire per cercare di rendere più attrattivo il lavorare in sanità è sicuramente un aspetto importante, e sicuramente è un aspetto importante in un contesto come il nostro, che è quello trentino, in cui abbiamo anche qualche svantaggio competitivo, il costo della vita, il fatto che non abbiamo grandi centri.
7: De Pretis ricorda alla politica che anche nel caso delle attese case della comunità serve dialogare con i professionisti.
8: Bisogna cercare di muoversi insieme ai professionisti, perché in una situazione in cui i professionisti sono pochi, non ci sono e dobbiamo convincerli a fare questo tipo di attività, che è poco attrattiva, inevitabilmente dobbiamo fare i cambiamenti concordandoli coi professionisti.
7: Daniele Benfanti, TGR Trento.
3: I periodi torridi mettono a dura prova i ghiacciai, i grandi serbatoi d'acqua delle Alpi e quelli dell'Alto Adige non fanno eccezione. Il servizio.
9: Le vedrete di Ries si stanno trasformando e degli acei su queste cime tra 20 anni non resterà quasi nulla. Per le montagne sarà una nuova normalità, questa la previsione dell'ufficio idrologia della provincia di Bolzano. Sentiamo Roberto Dinale.
10: Ci troviamo a circa 3.000 metri. In questa posizione abbiamo appena rilevato che quest'anno abbiamo già perso 1,5 metri di ghiaccio rispetto alla chiusura a fine settembre dell'anno scorso.
9: Quest'anno è quasi scomparso il manto nevoso protettivo. Dal 2009, da 17 anni, vengono effettuate misurazioni annuali su questi ghiacci. Sotto il Monte Magro e il Monte Nevoso la perdita è costante e impietosa.
10: In questa posizione abbiamo finito, diciamo, una serie di paline. Questo vuol dire che qui negli ultimi 4 anni, tra il 2022 e il 2026, abbiamo perso quasi 12 metri di ghiaccio.
9: Negli ultimi 40 anni in Alto Adige i ghiacciai hanno perso 1 metro ogni anno. Le ultime misurazioni però rilevano un'accelerazione delle perdite che ora in diversi punti si attestano sul 1,5 metri all'anno. Una delle conseguenze è l'ormai limitato apporto dei ghiacciai al bacino dell'Adige, anche se, almeno per ora, la loro acqua resta di grande importanza per lenire le aridità di luglio e agosto. Davide Guagnano, TGR Bolzano.
6: Giornata di traffico intenso in A22, la previsione era da bollino nero, ma ci sono stati disagi limitati per gli automobilisti, a pesare su tutti il costo dei carburanti che in alcuni casi ha anche condizionato le scelte dei vacanzieri.
11: Tempo di partenze in un primo esodo estivo da bollino nero secondo le previsioni. Il traffico, scorrevole nelle prime ore del mattino, si è progressivamente intensificato nelle ore successive, mantenendosi sostenuto in entrambe le direzioni della A22. Il caro carburante, con il gasolio che ha toccato punte di 2,60 euro, si è fatto sentire nelle tasche dei viaggiatori, ma nessuno ha rinunciato a trascorrere qualche giorno di riposo. Piuttosto si fanno sacrifici o si studiano soluzioni alternative.
12: Vengo da Roma e sto andando in Svezia. L'ho rimandato nel 2019 questo viaggio, quindi sono disposto a spendere un po' di più per arrivarci. Mangio un po' di meno.
13: Da Macerata e andremo in Alto Adige. Avete sentito l'impatto del caro carburante?
14: Sicuramente sì, anche se ha pagato il marito, quindi.
15: Spendo dalle 20 ai 30 euro in più a pieno, quindi ho impattato tanto.
16: Abbiamo impegnato un'altra moto per fare questo viaggio qua.
17: Poi a Livigno la benzina costa meno.
18: Esatto, e noi siamo al metano, quindi.
17: No, è proprio perché c'è fresco, per cui sì, no.
18: Non abbiamo
17: pensato. Caro benzina, non ci abbiamo pensato, c'è il metano.
11: Manuel Fondato, TGR Trento.
6: Nel 2025 in Trentino, stando i dati ACI Istat, rimaniamo così sulle strade, le vittime di incidenti stradali sono state 21 contro le 38 dell'anno precedente, una diminuzione del 45%. Il tasso di mortalità si colloca al di sotto della media nazionale. Anche a livello nazionale il numero delle vittime è diminuito del 5%. Nonostante questo, però, il numero degli incidenti con feriti è cresciuto e così anche le vittime tra gli utenti più vulnerabili della strada, cioè i ciclisti.
3: Cordoglio a Campo Tures per la morte di Richard Steger, 68enne del posto, precipitato ieri mattina durante un'escursione in montagna sulle vette della zona. Stava salendo con un amico lungo la parete del Monte Finestra. Secondo quanto riferito dal soccorso alpino, i due si erano probabilmente persi nel canalone sud. Intorno alle 9.30 Steger è inciampato sul terreno accidentato, cadendo per decine di metri lungo un ripido pendio.
6: Tre escursionisti stranieri sono stati soccorsi nel primo pomeriggio di oggi dopo essere stati colpiti da un temporale mentre si trovavano impegnati a percorrere la ferrata Bolver nelle Pale di San Martino. La chiamata all'emergenza è arrivata intorno all'1:30 dopo che un fulmine aveva centrato il cavo della ferrata sul quale stavano proseguendo, generando una scossa che li ha colpiti senza provocare lesioni, ma sbalzando uno di loro sulle rocce e causandogli una contusione al volto. Oggi è la giornata degli anziani e dei nonni, lasciamo così la cronaca, e crescono sempre di più anche in Trentino le situazioni di fragilità che richiedono l'aiuto di un amministratore di sostegno.
19: L'amministratore di sostegno è una figura sempre più coinvolta nei casi di fragilità degli anziani. 500 i nuovi ADS in Trentino nel solo 2024, ultimi dati disponibili. Nominati dal tribunale assistono una persona che si trova in situazioni di difficoltà come il decadimento cognitivo, spesso anziani sopra i 70 anni.
20: L'amministratore ha il compito di, a noi piace dire, tessere un abito su misura per queste persone fragili, per supportarle e permettere che si possano comunque realizzare all'interno delle loro autonomie residue.
19: Per costruire davvero un percorso su misura, spesso la scelta ricade su chi conosce meglio la persona.
20: In Trentino un dato molto positivo è che la maggior parte dei nomini sono di familiari e questo è un obiettivo dell'associazione, nel senso che l'amministrazione di sostegno è una figura che più rimane all'interno dell'albo familiare laddove possibile più vediamo che funziona.
19: Nei casi in cui non ci sia l'amministratore all'interno della famiglia è possibile consultare il registro provinciale con il personale qualificato. Eleonora Zocca, TGR Trento.
3: Anche per questa edizione i gruppi giovani della Croce Bianca in gara al concorso internazionale giovanile di primo soccorso Samaritan Contest tornano dall'Austria da vincitori mantenendo in Alto Adige il trofeo itinerante. Ad Oggau il gruppo giovani della Valle Aurina si è classificato primo nella categoria per ragazze e ragazzi dai 12 ai 15 anni, quello di Brunico terzo per la fascia dai 16 ai 21 anni. Per tre giorni oltre 100 giovani da tutta Europa hanno affrontato scenari complessi di primo soccorso, prove teoriche e di squadra, superando i confini linguistici e rafforzando i valori di solidarietà, rispetto del prossimo e spirito di gruppo. Voltiamo pagina. L'unico museo delle donne dell'Austria è nel Vorarlberg ed è diretto da una ladina della Valbadia, Stefania Pitscheider. L'abbiamo incontrata, sentiamo.
21: Il Frauenmuseum di Hittisau, piccolo paese vicino a Bregenz, è sorto nel 2000. Da diversi anni è diretto da Stefania Pitscheider, che ha lasciato San Vigilio di Marebbe per vivere in Austria. Il museo ha già ottenuto diversi premi per le sue scelte coraggiose e per il suo punto di vista originale.
22: La storia delle donne è una storia dimenticata, una storia marginalizzata, quindi è importante aprire gli occhi, è importante guardare in modo diverso. Non è tanto difficile trovare le storie, bisogna aprire gli occhi, aprire il cuore, aprire lo spirito e le troviamo le storie.
21: Storie di donne che si intrecciano con temi universali.
22: Abbiamo parlato del parto, abbiamo parlato del lavoro di cura, della cura degli anziani, la cura dei bambini. Abbiamo parlato di temi ambientalisti, parliamo di tanti temi che sono importanti a livello socio-politico, però sempre da questa prospettiva di genere.
21: In questi mesi è allestita la mostra Frieden tun, fare la pace, che parte da alcune domande chiave.
22: Perché abbiamo solo il 13% di donne quando ci sono delle negoziazioni di pace? Perché solo il 6% delle persone che firmano un contratto di pace sono donne?
21: La mostra al Frauenmuseum di Hittisau è aperta fino a marzo prossimo.
0: Floriana Gavazzi, TGR Bolzano.
6: Siamo allo sport con Nadia Battocletti, che non ha deluso. La fuoriclasse trentina ha conquistato a Firenze il titolo nei 5.000 metri campionati italiani assoluti di atletica.
1: Il palmarès della regina del mezzofondo si è arricchito ancora. Nadia Battocletti ha vinto a Firenze il 16° titolo tricolore nei 5.000 metri, distanza per la quale è bronzo mondiale in carica. Era la favorita assoluta e lo ha dimostrato, ha chiuso in 15-12-65 davanti a Nicole Maiori e facendo il vuoto rispetto alle altre. Dunque la complicata serata del Golden Gala di Roma, dove era apparsa affaticata, è alle spalle. Una prova importante questa per testare la condizione in vista degli europei di Birmingham, in programma dal 10 al 16 agosto, dove Nadia è chiamata a difendere due titoli continentali. Questa sera di nuovo in pista al Ridolfi di Firenze nei 1500 metri. A Caorle lo scorso anno aveva fatto doppietta. Stella Antonucci, TGR Trento.
6: E si sono conclusi invece ieri, dopo una settimana, i campionati mondiali giovanili di arrampicata allo stadio del climbing di Arco. Cerimonia di chiusura disertata, come annunciato da giorni, dalla giunta comunale arcense e della sindaca Arianna Fiorio, in segno di protesta per la partecipazione di Israele. Le gare si sono concluse con una soddisfazione azzurra. Il piemontese di Pinerolo, Matteo Reusa, ha conquistato una medaglia di bronzo nella finale specialità Boulder Under 19.
3: Lasciamo il boulder, ma rimaniamo sempre in tema sport, perché fa discutere nel mondo del tennis la scelta di Jannik Sinner di saltare il Masters 1000 del Canada per prendersi una lunga pausa dopo il trionfo a Wimbledon e tornare a giocare poi a Ferragosto con il Masters 1000 di Cincinnati. Delusione è stata espressa per la sua mancanza dagli organizzatori a Montreal, mentre la decisione dell'altoatesino ha aperto una riflessione nell'ATP sulla durata eccessiva dei tornei maggiori, che scoraggiano la partecipazione dei più forti. Siamo quindi in chiusura, ma prima uno sguardo al meteo. Domani tempo soleggiato con qualche nube in transito da nord-ovest nel corso della giornata. Nelle vallate a nord soffierà il phon. Temperature in aumento con massime tra 26 gradi in alta Val d'Isarco e 33 gradi in bassa Tesina. Le minime e le massime registrate oggi nei due capoluoghi sono Bolzano 19-27 gradi, Trento 18-27 gradi. Continuate a seguirci poi anche sui nostri siti web rai.it/tgrtrento e rai.it/tgrbolzano. È davvero tutto, grazie per l'attenzione, una buona serata.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
23: Terminano qui le trasmissioni in autonomia locale. Ci ricolleghiamo a Radio 1.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 19.
1: GR1.
2: Notav, il giorno dopo gli scontri, 450 gli identificati per la guerriglia di Chiomonte, oltre 120 gli agenti feriti, danni per €1 milione. Fakir a Bologna, manifestazione ad una settimana dalla morte, nuove immagini del TG1 dalla bodycam, si sarebbe ferito alla testa mentre si divincolava. Auto sul Gay Pride di Berlino, caccia all'uomo in 6 paesi. La polizia tedesca, è stato un attentato di matrice islamica, potrebbe avere agito da solo. Dall'Europa all'Italia, incendi senza tregua. In Francia minacciata a Bordeaux, ancora roghi in Spagna, fiamme anche sul Gargano e in Molise. Evacuati spiagge, campeggi e una RSA. Il segreto dell'eterna giovinezza. Sono le donne giapponesi le più longeve al mondo. Aspettativa di vita di 87 anni e 3 mesi, dietro il primato, genetica e alimentazione ipocalorica. Dopo il tormentone Sole, Cuore e Amore, il ritorno di Valeria Rossi a 25 anni da Tre Parole, esce il nuovo singolo Rivedendo Te. Formula 1, in Ungheria vince Norris davanti a Verstappen e Antonelli, deludono le due Ferrari. Ciclismo in corso a Parigi, l'ultima tappa del Tour de France. Buonasera da Sonia Oranges. Il giorno dopo gli scontri in Val di Susa, gli inquirenti sono al lavoro per identificare tutti i partecipanti alla manifestazione. Oltre 120 gli agenti rimasti feriti nella guerriglia, circa €1 milione la stima dei danni.
3: Le strade intorno alla Val di Susa sono presidiate dai posti di blocco delle forze dell'ordine, diverse le auto fermate e perquisite. Si cercano caschi, passamontagna, abiti scuri, tutto ciò che possa in qualche modo essere ricollegato ai manifestanti che hanno devastato il cantiere della TAV di Chiomonte. Già oltre 450 quelli identificati, ma per gli altri si stima circa 3.000. Il compito di chi indaga è complicato dal fatto che erano tutti rigorosamente con il volto coperto. Un'ulteriore prova per gli inquirenti che quanto successo era stato pianificato a tavolino, senza contare che chi guidava gli scontri parlava in inglese, segno della presenza di numerosi stranieri, soprattutto francesi, tedeschi e spagnoli. L'inchiesta allora punta sugli ambienti storici dei Notava, a partire dai militanti di Ascatasuna, sgomberato lo scorso dicembre, e da quel post apparso questa mattina su internet in cui si inneggiava ad una grande giornata di lotta parlando della presenza di 20.000 persone. Intanto si fa la conta dei danni subiti dai cantieri. La società italo-francese Telt li stima in circa €1 milione solo per Chiomonte, ma la cifra è destinata a salire dato che è ancora in corso di valutazione. Più di 120 gli uomini delle forze dell'ordine rimasti feriti. Giuseppe Lisi, GR1.
2: La morte del 42enne Abedarim Fakir durante un intervento di polizia. Proseguono le polemiche sulla dinamica dei fatti e Bologna torna in piazza.
4: Il pilastro si ritrova di nuovo attorno ai familiari di Fakir nel quartiere. A breve il corteo ad una settimana dalla tragica morte del 42enne, la cui sorella chiede scusa per aver invocato nei giorni scorsi la vendetta.
5: Quella parola non appartiene al mio cuore. La vendetta porta solo altra rabbia.
4: La procura intanto indaga e analizza tutto il materiale acquisito, a cominciare dalle tante immagini di quei tragici momenti. Un fotogramma evidenzia una ferita sulla nuca di Fakir che spiega oggi il legale dei due poliziotti intervenuti. L'uomo si è procurato dimenandosi e dalla quale è fuoriuscito il sangue che un altro filmato mostra sotto il capo dell'uomo subito dopo la morte e per il quale invece l'avvocato dei familiari di Fakir punta il dito contro gli agenti e dice lo hanno pestato. Chi indaga attende gli esiti definitivi dell'autopsia, le cui prime risposte parlano di asfissia, sangue vivo nei polmoni e schiacciamento. Valutare eventuali errori nell'interesse della polizia, dice il cardinale di Bologna e presidente della CEI Zuppi, che aggiunge piena solidarietà alle forze dell'ordine. Intanto scatta la scorta al sindaco di Bologna Lepore, che ha presentato denuncia per intimidazioni e minacce di morte arrivate online. Bruno Sokolovic, GR1.
2: La vicenda di Bologna e la guerriglia in Val di Susa restano al centro del confronto tra le forze politiche.
6: Il centrodestra unito attacca sulla guerriglia no TAV con Fratelli d'Italia, che accusa parte dell'opposizione di ambiguità. Elisabetta Gardini.
7: L'assalto al cantiere TAV in Val di Susa con le ennesime violenze contro le forze dell'ordine danno ragione al governo Meloni e Fratelli d'Italia. Tolleranza zero contro chi delinque.
6: Per Maurizio Gasparri, Forza Italia, è stata una vera e propria offensiva terroristica ai danni delle forze di polizia. Anche la Lega rinnova la solidarietà agli agenti feriti e rilancia la proposta di introdurre il reato di terrorismo di piazza. Da Maurizio Lupi, gruppi, noi moderati, nessuna tolleranza per i violenti, condanna senza se, senza ma, arriva anche da Piero Fassino, PD, nessuna giustificazione per azioni di guerriglia urbana di gruppi estremisti che nulla hanno a che vedere con la stragrande maggioranza della popolazione della Valle di Susa, stessa linea dal Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, che torna anche sui fatti di Bologna.
1: Condannare ogni forma di violenza senza se e senza ma. Poi ovviamente se ci sono degli episodi, è il caso di Fakir, c'è la magistratura che sta indagando. Io dico questo, ai politici stiano zitti.
6: Angelo Bonelli, AVS, parla di violenza inaccettabile, ma si chiede dov'era il ministro Piantedosi. Alessandra Allegra, GR1.
2: Governo al lavoro per frenare la corsa del prezzo dei carburanti. Il ministro Urso ha confermato che per contenere i rincari si interverrà con il sistema delle accise mobili. A rendere urgenti le misure, l'aumento dei costi di benzina e diesel che al self-service si avvia a varcare la soglia dei 2,2 euro al litro, mentre la benzina è di poco sotto i 2 euro, cifre che crescono sulle autostrade. Rai Radio 1 alle 19:06. Restiamo sull'emergenza sicurezza con gli aggiornamenti sull'attentato al Pride di Berlino. Giorgia Meloni ha espresso solidarietà alla Germania. L'Italia ha detto si oppone con forza a qualsiasi forma di odio ed estremismo e lavora ad ogni livello per difendere la libertà dei nostri cittadini. Imponente la caccia all'uomo in Germania alla ricerca dell'attentatore che con un furgone ha ucciso una donna e ferito 29 persone. La corrispondente.
8: Lassen wir uns nicht einschüchtern.
9: Non lasciamoci intimidire, siamo più numerosi, siamo più forti, difenderemo la nostra libertà. Il cancelliere Merz parla alla veglia di preghiera per le vittime dell'attentato e Berlino sta già reagendo con manifestazioni spontanee per dire no all'odio piombato sul Pride con un attacco che il ministro degli interni Dobrindt definisce di matrice islamista. È proprio il ministro a fare un primo punto sulle indagini. Il presunto terrorista è Abdul Ballou, di cui la polizia ha diffuso la foto in mattinata. 21 anni, cittadino tedesco ma con origini libanesi, è stato rilasciato dal carcere a maggio. Ieri sera sarebbe stato a bordo del furgone che ha falciato decine di persone. In seguito allo schianto del veicolo avrebbe impugnato un'arma da taglio, forse un macete, con cui ne ha ferite altre. Sui motivi del suo rilascio dal carcere le notizie sono ancora contraddittorie, ma ormai è assodato che Ballou era già noto come simpatizzante islamista e monta dunque la polemica sul perché si trovasse a piede libero. Sugli arresti notturni è la polizia a chiarire che sono state fermate diverse persone, alcune sono ancora in stato di fermo per chiarirne un possibile ruolo. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
2: La crisi nel Golfo, secondo i media statunitensi, Trump, che ha dato ordine di sospendere gli attacchi sull'Iran, avrebbe accantonato l'opzione di un'operazione massiccia a causa della carenza di missili Patriot e di sistemi di difesa aerea.
10: Una svolta maturata venerdì durante una riunione ristretta in cui Donald Trump ha ascoltato le riserve espresse dal suo vice J.D. Vance e dal capo di Stato Maggiore Interforze, Dan Kane. Entrambi a raccomandare prudenza, preoccupati per i possibili effetti di un allargamento della campagna militare in Iran. Questa è la ricostruzione della CNN, secondo la quale il generale Kane ha messo in guardia il presidente contro un doppio rischio: depauperare le riserve di munizioni e innescare un effetto domino che destabilizzerebbe ulteriormente la regione. Versione suffragata dal New York Times, che indica proprio nel calo di missili intercettori Patriot uno dei fattori che più preoccupano i vertici militari. Ora, non è chiaro se siano queste le uniche ragioni della sospensione dei raid, due notti consecutive di pausa che sembrano allontanare la prospettiva di uno scontro più ampio, scenario che sembrava inevitabile solo pochi giorni fa, con Trump che minacciava di distruggere ponti, strade e centrali energetiche se il regime avesse continuato ad attaccare le imbarcazioni nello stretto di Hormuz.
11: We are locked and loaded.
10: Siamo pronti all'azione, ma il presidente vuole dare una possibilità ai negoziati, sostiene l'ambasciatore statunitense all'ONU Mike Waltz ai microfoni di Fox News. Nuovo test per le capacità diplomatiche dell'amministrazione. Da New York, Enrico Bona per il GR1.
2: E secondo quanto riporta l'emittente Al Arabiya, i negoziatori iraniani avrebbero confermato ai mediatori pakistani che Teheran è disponibile a proseguire i negoziati con gli Stati Uniti, mentre le forze armate hanno confermato di avere sospeso le operazioni di rappresaglia dopo la pausa dei raid americani. Emergenza incendi in Spagna e in Francia. Il primo ministro spagnolo Sanchez parla di ore difficili. Il presidente francese Macron domani presiederà un vertice di crisi, mentre i roghi sono arrivati a 15 chilometri da Bordeaux. Il corrispondente.
11: La situazione nel sud-ovest della Francia rimane molto critica, fa sapere il ministro degli interni Nunez, dopo una notte e un'intera giornata in cui 2.500 vigili del fuoco e 1.500 soldati hanno lottato senza tregua contro le fiamme. L'incendio che imperversa nella Gironda prosegue la sua progressione ed è imprevedibile perché i venti cambiano continuamente direzione, spiega Sophie Brocas della prefettura regionale. I residenti e i turisti evacuati sono saliti intanto a 220.000, mentre il fuoco è arrivato a 15 km da Bordeaux. Per il sindaco Thomas Cazenave, l'evacuazione della città non è comunque all'ordine del giorno. L'emergenza continua anche in Spagna. Il premier Sanchez ha detto che il paese dovrà ancora affrontare ore difficili nelle regioni di Madrid, Avila e Toledo. In visita nelle aree colpite dai roghi per portare solidarietà agli sfollati, i reali di Spagna, Felipe e Letizia, è l'allenatore della squadra di calcio mondiale della Fuente. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
2: E in Italia incendi tra Puglia e Molise, chiuse la statale 16 e la ferrovia Adriatica, centinaia di persone bloccate alla stazione di Termoli a causa del rogo scoppiato a Campo Marino Lido, sgomberati una ventina di anziani ospiti di una RSA, poco più a sud vasto rogo tra Peschici e Viesche sul Gargano. Sentiamo.
12: Qui a Peschici sul Gargano ha divampato un pericolosissimo incendio che ha interessato numerosi ettari di macchia mediterranea. Le fiamme sono arrivate anche a ridosso dei villaggi turistici. Fumo nero intenso ha invaso camping, lidi e villaggi. Attivato il piano di evacuazione, 1.000 turisti sono stati radunati in spiaggia in attesa dell'arrivo dei soccorsi. Circa 200 persone hanno preferito lasciare le strutture. Alcune sono andate via con i mezzi propri, altre invece si sono allontanate via mare a bordo di imbarcazioni. Da oggi pomeriggio stanno operando due Canadair con continui lanci d'acqua. Al lavoro via terra numerosissime squadre dei vigili del fuoco. Lo specchio d'acqua che circonda Baia di Manacora è ancora monitorato dalle imbarcazioni della Guardia Costiera, pronte ad intervenire in caso di evacuazione.
13: Ci siamo spaventati perché abbiamo visto le fiamme, insomma, poi siamo in camper con le bombole, insomma, il rischio c'è. Ci hanno detto di evacuare, siamo scappati in spiaggia.
14: Tatiana Bellizzi per GR1.
2: Siamo allo sport Formula 1. In Ungheria la vittoria di Norris su McLaren davanti a Verstappen e Antonelli, fuori dal podio le due Ferrari. L'inviato.
15: Succedono tante cose all'Hungaroring, colpi di scena non mancano, tanto che leggere l'ordine d'arrivo può in un primo momento ingannare. Vince Norris, McLaren partiva dalla pole, il campione del mondo in carica, ma non ha avuto una gara lineare. Passato al via dal compagno Piastri, rinviene e sfruttando prima una collisione tra Oscar e un doppiato e poi il ritiro dell'australiano, torna a un successo che mancava da novembre. Alle sue spalle Verstappen, Red Bull impronosticabile, e Kimi Antonelli Mercedes. Partiva settimo, il leader del mondiale, è bravo a correre d'esperienza e non ha ancora 20 anni, finché la gara non gli va incontro e gli consegna un podio che lo fa anche allungare in classifica.
16: Sì, diciamo che oggi abbiamo limitati danni, non è stato facile perché questo weekend abbiamo fatto un pelino di fatica col passo, però devo dire che abbiamo fatto un gran lavoro di squadra e questo risultato era il massimo che potessimo ottenere oggi.
15: Giù dal podio le Ferrari date per favorite, Hamilton quarto ma penalizzato di nuovo per eccesso di velocità ai box, stavolta finisce quinto e così quarto chiude un Leclerc più confuso che triste o arrabbiato.
17: Ci sono dei punti interrogativi. È molto strano che su due piste dove ci aspettavamo di faticare come Silverstone e Spa torniamo con una vittoria e un secondo posto, invece su una pista come questa dove ci aspettavamo sulla carta un weekend migliore, invece non lo è stato.
15: Kimi va così alla pausa estiva con 50 punti su Hamilton e 59 sul compagno di squadra. Budapest, Manuel Codignoni, GR1.
2: Salute e benessere, le donne giapponesi le più longevi al mondo.
18: 87,33 anni. Le donne giapponesi si confermano ancora una volta quelle con l'aspettativa di vita più alta al mondo. E non solo, hanno anche ritoccato di 2 decimali, secondo i dati diffusi del Ministero della Salute nipponico, il loro precedente record. A seguirle sul podio, comunque con invidiabili traguardi anagrafici, ci sono le cittadine della Corea del Sud e della Spagna. Dietro questo primato c'è sicuramente un'importante componente genetica, ma anche anche abitudini alimentari che favoriscono salute e benessere. Qual è dunque il segreto delle donne giapponesi a tavola? Il professor Walter Longo è uno dei massimi studiosi ed esperti di longevità.
19: Hanno mantenuto storicamente una dieta con basse calorie e poi hanno mantenuto, per esempio, un basso apporto di proteine. Hanno molti elementi vegetali nella loro dieta, molte delle proteine vengono dal pesce. Il Giappone è forse il paese al mondo che più rappresenta la nutrizione della longevità.
18: Daniele Morgera, GR1.
2: Musica, 25 anni da Tre Parole, Valeria Russi torna con un nuovo brano.
20: Il cuore accelera, la notte batte già.
21: Un brano nato dalla collaborazione con SSD Project e il cantautore Vima. Non si poteva non festeggiare il 25esimo anniversario del suo grande successo estivo. Tre Parole, Valeria Russi.
22: Il tema di questo brano è quello dell'incontro e poi serviva appunto a sottolineare questo anniversario dei 25 anni di Tre Parole, ed è per questo che ha questo sapore di festa, di ballo. È giusto che fosse così.
21: Rivedendo Te è un brano che racconta molto anche della vita di Valeria Russi, del suo lavoro e delle sue passioni, oltre la musica.
22: Sì, il mio lavoro ruota intorno alle frequenze, per cui c'entra molto con la musica. Io lavoro per esempio con uno scienziato ambientale, abbiamo un programma di promozione sociale che si chiama Voice Plant e lo facciamo con gruppi di persone ad allenarsi a percepire la qualità della frequenza, della vibrazione che loro stessi emettono. Insomma, sono diventata una professionista nella relazione d'aiuto proprio per aiutare le persone a ritrovare la forza vitale per poter fare le cose che amano, insomma.
21: Timiso Ara Pinto, GR1.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Daniele Di Noia e Bondo Cotta. Da Sonio Ranges, buona serata. Linea al Tour de France.
23: Radio 1, un mondo da sentire. Sulle strade del Tour de France.
24: Trasmissione che vede la regia di Ombretta Conti, c'è Andrea Pistorio in redazione con noi, Maximilian Gambino cura la parte tecnica. Subito un aggiornamento con Cristiano Piccinelli.
25: Con il gruppo lì davanti che a 31 km 700 metri dal traguardo, già primo passaggio su Montmartre, ce ne saranno altri due. La gara si è un po' infiammata perché davanti hanno provato ad allungare sia Pedersen sia la stessa maglia gialla Tadej Pogacar, che però ha rallentato. Perché? Perché c'è stata una foratura che ha costretto al cambio bici il suo compagno di squadra della UAE, Isaac Del Toro, che sta cercando di rientrare ma che paga una quarantina di secondi dal gruppo di testa. In classifica generale ricordiamo che Del Toro è terzo con 2 minuti e 6 secondi su Paul Xexas, che invece è nel gruppo lì davanti, che ha un po' rallentato dopo il primo passaggio a Montmartre. Evidentemente, insomma, da parte della UAE c'è stata anche una valutazione dei rischi e di quello che potrebbe essere, insomma, aumentare troppo i giri prima della conclusione. Al momento davanti comunque ci sono sostanzialmente tutti i big, tranne Isaac Del Toro, Lenny Martinez e Juan Ayuso, che sono rimasti un po' attardati, ma sono una quarantina di secondi, 45 rispetto al gruppo lì davanti. Tra poco nuova ascesa a Montmartre, che già ha regalato spettacolo in questa tappa finale del Tour de France, perché quando si vede davanti addirittura la maglia gialla a forzare il ritmo, è chiaro che ovviamente questo scatena l'entusiasmo nel pubblico. Adesso c'è anche la Red Bull Bora di Nanke Van der Poel, che qui ha vinto la medaglia d'oro, ne ha vinte due nel 2024 a Parigi alle Olimpiadi, una nella prova strada e una nella prova cronometro.
24: E noi apriamo una breve parentesi ancora una volta calcistica in questo finale dedicato al ciclismo e alla Tour de France. Di finali vi ribadiamo quello che ha visto l'Inter in rimonta: vincere in Germania, Karlsruhe 1, Inter 2. Nel finale l'ha ribaltata la formazione del campione d'Italia grazie a una doppietta di Diouf. Si sta ancora giocando a Cannes, mancano 4 minuti ai 90 regolamentari, Cannes 1, Roma 3. Napoli 2, Carrarese 0, vi dovevamo gli autori dei gol delle reti napoletane, Højlund e Giovane, entrambe verso la fine del primo tempo al 45esimo, e sempre 0-0 tra Frosinone e Ascoli. Ma adesso per gli appassionati di automobilismo, la voce al microfono dell'inviato Manuel Codignoni di chi sul podio c'è salito, Kimi Antonelli su Mercedes, adesso sono 50 i punti di vantaggio sul secondo in classifica, cioè il ferrarista Lewis Hamilton. Sentiamo Antonelli.
15: Kimi, lottare per il mondiale significa anche appunto avere giornate come questa, una giornata in cui è saggio accontentarsi, aspettare di vedere quello che succede e cercare di tirar fuori il massimo.
16: Sì, diciamo che oggi abbiamo limitato i danni, non è stato facile perché comunque questo weekend abbiamo fatto un pelino di fatica col passo, però devo dire che abbiamo fatto un gran lavoro di squadra e questo risultato era il massimo che potessimo ottenere oggi.
15: Anche perché gli avversari non stanno a guardare tutt'altro.
16: Soprattutto McLaren ha fatto uno step in avanti questo weekend, ce l'aspettavamo perché comunque in una pista come questa dove il degrado è alto, scivoli tanto, diciamo che non è mai, quando porti un pelino più di grip aiuta sempre un pochino, quindi diciamo che sì, comunque siamo tutti lì, questo weekend abbiamo fatto un pelino più fatica del solito, però adesso sicuramente il team lavorerà duramente per migliorare la macchina e per tornare più forti.
15: L'idea era veramente quella di provare ad arrivare in fondo con una sola sosta, o quantomeno era questa la tua idea?
16: Erano preoccupati per le gomme perché avevo fatto già uno stint lunghissimo, avevamo paura che ci fosse un cedimento strutturale, anche perché sinceramente iniziavo a vedere un po' le tele anch'io, iniziavo a vedere la tela della gomma e mancavano ancora 17 giri, quindi anch'io non ero sicuro, però mi sentivo bene in quel momento. Però devo dire che sì, è stato un bel risultato, un bel lavoro di squadra, comunque abbiamo limitato i danni.
15: Senti, che voto dai alla tua stagione e alla stagione della Mercedes adesso che si arriva alla pausa? Perché comunque io credo che anche nei tuoi sogni più rosei non pensavi di arrivare con 50 punti di vantaggio sul secondo in classifica, no?
16: No, sicuramente, però sai, il team mi ha dato una grandissima macchina, sicuramente abbiamo avuto i nostri problemi durante questa prima parte di stagione, però devo dire che il team ha fatto un grandissimo lavoro. Sai, nel mio caso devo continuare a spingere, cercare di continuare ad alzare l'asticella, migliorare come pilota e come persona. Poi il resto so che il team sta già facendo del suo meglio.
24: E ricordiamo da studio che Lando Norris ha vinto il Gran Premio d'Ungheria su McLaren, precedendo la Red Bull di Max Verstappen e la Mercedes di Kimi Antonelli, quarto e quinto posto per le Ferrari di Charles Leclerc e di Lewis Hamilton, quest'ultimo penalizzato di 5 secondi. Nuovamente un aggiornamento dal Tour de France, Cristiano Piccinini.
25: Secondo passaggio sul Clermont-Matre, duello tra UAE e Red Bull per il comando della corsa, a seguire poi la Decathlon, mentre intanto del Toro rinuncia di fatto a ogni possibilità di tornare sul gruppo di testa, passaggio davanti al Moulin Rouge, 1 minuto e 29 ritardo del gruppo con Ayuso, Pidcock e Sessas, ma il forcing della UE indica chiaramente, posto da Wellens, che Tadej Pogacar la corsa la vuole fare, perdersi la ruota del attuale leader, la maglia gialla, che evidentemente sogna anche un'altra tappa qui a Parigi. Cosa mai successa? Ma evidentemente nelle possibilità del corridore sloveno, che non ha limiti, e anche il fatto che sia ancora lì a lottare depone tutto a favore del numero uno al mondo. 26 km 9 ancora al traguardo, ci sarà un altro passaggio su Montmartre, ma davanti a tutti c'è Tadej Pogacar, dietro Van Der Poel, poi Pedersen e anche Remco Evenepoel, i migliori su questo tracciato, Giovanni.
24: Bene, noi aggiorniamo anche la situazione in tempo reale relativa al calcio. Il secondo gol del Cannes, che ospita la Roma in amichevole, punteggio al 90° minuto, Cannes 2, Roma 3. E a proposito di automobilismo, dopo aver ascoltato al microfono dell'inviato Kimi Antonelli, terzo, ascoltiamo anche la voce di Charles Leclerc, quarto posto per lui, e ovviamente l'intervista di Manuel Codignoni.
15: Charles, evidentemente oggi la partenza ha condizionato la gara su una pista dove è molto complicato superare, ma è mancata forse un po' di prestazione rispetto a quello che vi aspettavate?
0: È un po' la storia di quest'anno, onestamente. Queste macchine sono super sensibili, ma c'è ancora qualcosa che non mi torna, nel senso che le due hard, c'è un hard che è stata buona, fin dall'inizio il feeling c'era, la seconda hard non ce n'era proprio, cioè ero tanto più lento, ma tanto. È una cosa che non ce la faccio a capire, la macchina non la cambiamo tra due hard. La macchina è la stessa, ma ci sono delle inconsistenze che non si sa da dove vengono, quindi no, sicuramente non è solo dal lato mio, certe volte faccio più fatica a gestire questi problemi, però la soft, da esempio, alla fine il feeling era tornato abbastanza buono, quindi dipende anche tanto del compound in cui siamo. Dopo, per la partenza, quello è il vero punto negativo di oggi, è sempre stata una forza nostra, è un lavoro di team per provare a mettere i settings nel posto giusto dove pensiamo, perché tutto dovuto pensare dove il grip è veramente. Oggi eravamo al di là del limite, penso di aver fatto la procedura giusta, ma devo ancora guardare, perché questo si gioca a millimetri sulla frizione e quello dobbiamo guardare, se ho fatto la cosa giusta o se sono andato troppo aggressivo o se invece eravano i settings. Comunque sia, è un peccato, ma non dobbiamo dimenticare che abbiamo fatto solo partenze buone finora, quindi ci può stare, ma mi dispiace che sia su un weekend e una pista come quella dove il sorpasso è praticamente impossibile.
15: C'è ancora forse qualcosa da capire su queste monoposto e su questa Ferrari?
0: Ci sono dei punti interrogativi. Penso è molto strano che su due piste dove ci aspettavamo di faticare, come era Silverstone e Spa, torniamo con una vittoria e un secondo posto, invece su una pista come questa dove ci aspettavamo sulla carta un weekend migliore, sapevamo che non fosse facile, non lo è mai. In Formula 1 ci aspettavamo una Mercedes molto forte, una McLaren molto forte, però più adatto alla nostra macchina, invece non lo è stato. È stato il caso venerdì, ma penso che la Mercedes e la Red Bull giravano con i motori abbastanza giù. Arrivato sabato abbiamo già capito che faremo un po' più fatica, dobbiamo capire perché lì c'è qualcosa che non è in linea con le nostre aspettative.
24: Era Charles Leclerc al microfono di Manuel Codignoni, e a proposito di microfono lo cediamo subito per un aggiornamento a Cristiano Piccinelli, l'ultima tappa del Tour.
25: E allora, intanto i tempi della classifica generale sono stati presi a tre giri dal termine, quindi il ritardo che è superiore a due minuti di Isaac Del Toro non preoccupa per quello che riguarda la classifica generale. Davanti però c'è la crema di questo Tour, Evenepoel, Van Der Poel e la maglia gialla Tadej Pogacar, un po' più indietro Mats Pedersen. Saranno loro a giocarsi quest'ultima tappa? Molto probabile. E allora Tadej Pogacar è ancora una volta un corridore che sa come si fa spettacolo.
24: E beh, è una semiclassica, direi, perché ovviamente arriva al termine di un Tour de France molto, ma molto difficile per il caldo oltre che per il percorso, ma in effetti possiamo dire che ancora una volta i grandi protagonisti di questo ciclismo, di questo nuovo ciclismo, non deludono. Intanto io do il benvenuto in trasmissione per commentare il finale dell'edizione numero 113 del Tour de France a Francesco Moser. Buonasera Francesco.
1: Eccoci.
24: Buonasera Francesco, e ti lascio subito al microfono di Cristiano Piccinelli per il commento di una tappa simile a una classica. È proprio così, vai Cristiano.
25: 23 km alla conclusione, 4 campioni del mondo lì davanti, Mattia Van Der Poel a Glasgow, il campione del mondo in carica Tadej Pogacar, che ne ha 22 Zurigo e Ruanda, Mats Pedersen che ha vinto nello Yorkshire, e poi Remco Evenepoel, il campione anche olimpico, proprio qui a Parigi. Ma Francesco Moser, ti aspettavi Pogacar a battagliare anche per quest'ultima tappa finale?
1: Beh, lo aveva fatto anche l'anno scorso, che poi era piovuto e c'era tanti problemi insomma nel finale, e ci proverà quest'anno, perché penso che si tenga a vincere a Parigi, da quello che si capisce.
25: E con la maglia gialla, che non è cosa da poco, quinto successo al Tour per Tadej Pogacar. Ho letto una tua intervista recente in cui insomma hai detto forse è meglio anche di Merckx, più o meno, eh?
1: Allora, se lui è ancora giovane, insomma, può correre ancora tanti anni, e con questo ritmo può certamente anche superarlo con i risultati importanti, insomma.
25: Eh sì, perché insomma già il prossimo anno, se qualora riuscisse a vincere il Tour, sarebbe il sesto, e nessuno ne ha vinti così tanti. Davanti sempre i quattro campioni, ovvero Remco Evenepoel, Mathieu Van Der Poel e Pogacar e Mats Pedersen. In questo quartetto però, in un arrivo a volata ristretta, chi vedi favorito? Più Van Der Poel, più Pedersen o anche lo stesso Pogacar?
1: Penso che Van Der Poel dovrebbe aver la meglio, però anche Pedersen ha vinto anche volate di gruppo. È un pronostico difficile, ma bisogna aspettare, adesso devo fare ancora una volta la salita.
25: Eh sì, perché poi comunque dietro la Decathlon di Olaf Koi, che ha vinto una tappa, ci sta provando a ricucire questo gap rispetto ai primi della classe, e sono lì insomma a portata 21 km, 400 metri ancora al traguardo. Giustamente Francesco Maser ricordava un altro passaggio sulla collina di Montmartre. Ecco, questa è una novità dell'ultimo anno, anzi è già la seconda volta che c'è Montmartre. Ti piace questa variazione rispetto al classico nella tappa conclusiva?
1: Ormai se non ci sono difficoltà, le tappe, le cose, non sembra quasi che non si possano fare. Io ho fatto la prima volta il Saint-Pélagie, l'abbiamo fatto nel 75, e dopo di allora, tranne l'altro anno quando c'erano le Olimpiadi, è sempre arrivato lì il turno. E adesso sono inventati la variante, è stato dopo le Olimpiadi un po', la variante di Montmartre, che l'anno scorso è stata decisiva la salita, anche perché il tempo era brutto, ma potrebbe esserlo ancora anche oggi.
25: Anche se il Decathlon sta cercando di ricucire, si sta portando sui quattro battistrada, che lo ricordiamo sono anche Van der Poel, secondo in graduatoria, la maglia gialla, Tadej Pogacar, Mathieu Van der Poel e poi Mats Pedersen, la maglia verde di questo Tour de France. 20 km ancora la conclusione, soltanto 5 secondi di margine per il quartetto spettacolare lì davanti. Francesco Maser, ti porto però sull'analisi del Tour a tutto tondo, parlando degli italiani. C'è anche poco da dire, forse.
1: Gli unici hanno fatto qualche piazzamento. Il Ganna è andato vicino alla maglia gialla, purtroppo la squadra di Vingegaard ha avuto la meglio. Sarebbe stato bello che almeno avesse preso la maglia gialla, però le corse sono così, insomma, no? Vince sempre chi va più forte, insomma, specialmente a cronometro.
25: Intanto la Decathlon ricuce lo strappo e va a ricongiungersi con i quattro lì davanti. Mats Pedersen comunque continua ad essere il traino di Van der Poel, Pogacar e Renke Van der Poel, che si sfila un attimo perché il gruppo è tornato prepotentemente sui battistrada con la Decathlon di Olaf Koi. C'è anche la Jayco Alula nelle prime posizioni e poi la formazione della Sodal Quickstep, che ha perso il velocista principe di questo Tour de France, Tim Merlier, ha vinto tre tappe ma si è dovuto ritirare. Tra poco inizia il terzo e ultimo passaggio sulla collina di Montmartre, con ovviamente la possibilità ancora dell'esaurirsi dell'epilogo finale in più variabili, da una volata ristretta a una volata sulla collina di Montmartre, con ovviamente la possibilità ancora dell'esaurirsi dell'epilogo finale in più variabili, da una volata ristretta a una volata di gruppo, con anche

0: poteva succedere se rimaneva in corsa Vingegaard, però le corse sono così, purtroppo ha fatto questa caduta che l'ha tolto dalla corsa e adesso da lì in poi la corsa era senza Uniup, anche prima per quello, perché credo che battere Pogacar quest'anno sia direi quasi impossibile.
1: Ma la crescita dei nuovi talenti, mi riferisco in particolare a Paul Sixas, che ha davanti a sé sicuramente più anni di carriera di Pogacar, insomma, mentre magari lo sloveno scenderà un po' di livello, Sixas salirà, è possibile pensare in un futuro non troppo lontano di vedere appunto questo ragazzo francese davanti a Pogacar?
0: Bisogna che cresca di tanto, lui ci ha provato anche in altre corse ad andarvi assieme, però alla fine questo quando mette la sua marcia è difficile per tutti.
1: Tu che hai corso con grandi campioni, contro anche grandi campioni, c'è qualcuno che ti ricorda Pogacar? Cioè, si può fare un paragone o è un oggetto unico il campione sloveno?
0: Merz vinceva anche lui tantissimo e ha vinto tantissimo, però direi che da come si vede Pogacar vince con più facilità di Merz.
1: Quindi questa è la differenza sostanziale, non c'è nessuno come lui, almeno in questo momento.
0: Merz può essere che nelle crono era più forte, perché aveva anche un altro fisico, diciamo. Ma Pogacar, quando va in fuga da lontano, come è successo ai mondiali, non l'ha mai fatto nessuno, insomma, per tante volte così, perché magari uno lo fa una volta, lo fa due volte, ma è questo, quando li tirano lo fa e basta, insomma, questo è...
1: 16 km intanto e 300 metri alla conclusione, davanti la UAE con Wellens, poi Lidl Trek che lavora ovviamente per Mats Pedersen, prima posizione anche per la Cofidis di Milan Fretin. Intanto si è un po' rallentato l'impeto di Tadej Pogacar, ma attendiamo ovviamente in questo ultimo giro il nuovo passaggio sul collina di Montmartre. Non è molto indietro rispetto ai primi Tadej Pogacar, suona la campana per segnalare ovviamente l'ultimo giro di questo di questa ultima tappa del Giro di Francia numero 113, Giro 2026. Spesso e volentieri, visto il predominio di Tadej Pogacar, 5 tappe, ma poteva vincerne anche 6 o 7, a essere sinceri, ma quando si vede un dominio così evidente c'è chi anche parla di poco spettacolo. Secondo te è effettivamente così, Francesco Moser, oppure anche il fatto che lui si metta comunque in gioco garantisce lo spettacolo in una corsa come il Tour de France?
0: Garantisce lo spettacolo, ma se ci fosse qualcuno che lo può avvicinare, che ogni tanto lo batte, per quel che riguarda lo spettacolo penso che sarebbe meglio. Il problema è che gli altri non sono capaci di farlo e allora rimane solo lui. Per il momento è così, speriamo che adesso qualche giovane riesca. Noi abbiamo l'unica speranza da questo punto, direi che potrebbe essere Fin, perché gli altri insomma mi pare che non hanno voce in capitolo per il momento, insomma.
1: Sì, perché Lorenzo Fin che ha vinto il Giro Next Gen, ovvero il Giro dei Giovani, e poi anche il Sibiu Tour dove ha vinto 2 tappe e la classifica generale, quindi evidentemente può essere considerato una speranza più che valida per il nostro prossimo futuro. Io credo che già dal prossimo anno lo vedremo al fianco di questi campioni, ma meglio come ha fatto Fin, diciamo così, una crescita più graduale, o meglio essere buttati nella mischia come hanno deciso quelli della Decathlon con Paul Sixas, che comunque è arrivato quarto?
0: Io credo che se consideriamo che io ho cominciato a correre a 18 anni, avrei dovuto l'anno dopo andare a fare il tour, insomma è una cosa un po' difficile. Oggi sono cambiati i tempi, però il tour è una corsa durissima che ti consuma. E forse uno che ha 19 anni, che forse si aspettava faceva delle altre

0: Tre cose più semplici, penso che era meglio. Lo stesso Inò, prima di andare al tour, ha aspettato 2 o 3 anni, dopo è andato al tour, è andato forte, ha vinto. Adesso vedremo l'evoluzione di questo corridore. Io mi auguro, come ha detto prima, che il nostro Phil riesca a entrare in questa lotta, ecco, e non è facile, perché lui, è vero, ha vinto 2 mondiali da junior e da dilettante, è andato forte anche nelle gare dove ci sono anche professionisti di un certo tipo, però deve crescere ancora, ecco.
1: Ah, assolutamente, formazione della Red Bull per quanto riguarda ovviamente il corridore ligure, ovvero il nostro Lorenzo Finn. Prima posizione intanto per la Lidl Trek a 13 km dalla conclusione, con Mats Pedersen sempre portato avanti dalla sua squadra per cercare ovviamente di conquistare un'altra vittoria in questo Tour de France, che l'ha visto anche primeggiare nella classifica a punte. Prima posizione però ancora anche per Tadej Pogacar, prova a salire anche l'Alpecin, la squadra di Mattia Van Der Poel e di Jasper Philipsen, che a questo punto ce lo mettiamo dentro, perché comunque il gruppo ha riportato avanti i velocisti. C'è anche la Decathlon che lavora per Olav Koy, questa insomma la situazione al momento, con Pedersen sempre nelle prime posizioni. Attenzione anche alla risalita nel gruppo lì davanti da parte della Bahrain Victorious di Bauhaus e anche della NSN di Biniam Girmay, che qualche chance ce la potrebbe avere considerato il tracciato odierno di questa ultima tappa del Tour de France. Siamo con Francesco Moser a commentare la conclusione di questo Tour. Ti aspetti Pogacar, ancora non è confermato, ma che possa andare alla Vuelta per dominare anche lì magari?
0: Beh, ne hanno parlato, adesso lo dovrà dire lui, certamente non deciderò io, no. Però mi aspetto che ci sarà qualche attacco, è l'ultimo la salita, perché Pogacar non starà fermo, perché se hanno attaccato prima riattaccano. È vero che adesso ci sono tutti i velocisti in prima linea, però lo strappo potrebbe anche fare la differenza, poi manca poco all'arrivo. Vediamo quello che succede, ma comunque per quello che riguarda la Vuelta, l'anno che lui ha fatto il giro, che poi ha vinto il Tour, se andava alla Vuelta vinceva anche quello e avrebbe fatto una cosa che non ha mai fatto nessuno.
1: Sì, ma ci proverà secondo te? Perché insomma Merckx ha detto che è l'unico che può farlo, tu come la vedi?
0: Ma sì che lo può fare, se le cose rimangono così, che gli avversari sono questi, quelli che gli possono dar fastidio, lui può mirare a questo. È chiaro che deve impostare la stagione sulle tre corse a tappe e lasciar perdere il resto, insomma, perché fare non è semplice, potrebbe alla fine magari pagare la fatica.
1: Deve un po' razionalizzare la sua stagione. 11 km e 300 metri, inizia la salita di Montmartre con davanti la Visma Lisebike, Campenaerts, poi posizione di rincalzo per la UAE, prova a salire anche nello stretto budello che porta appunto vicino alla Basilica del Sacro Cuore Mats Pedersen, a ruota del corridore danese e tutti gli altri, ma davanti ancora Tadej Pogacar, è lì il corridore sloveno. Vai Francesco.
0: Adesso proverà a dargli un colpo, perché vedi è tutto pavè, è un terreno difficile questo, anche il Champs-Élysées è tanto pavè che si corre. Mi ricordo l'anno che l'abbiamo fatto noi a Porta di Servilia, perché noi abbiamo fatto tutta la tappa lì, è lunga, avevamo le vesciche sulle mani per le vibrazioni e tutto.
1: Eh sì, sicuramente una variabile in più per quanto riguarda quest'ultima tappa del Giro di Francia. Davanti però torna a posizionarsi Tadej Pogacar con Mattia Van Der Poel a ruota, c'è anche Mats Pedersen, provano a giocarsi loro quest'ultima tappa. Mattia Van Der Poel prova a guadagnare sulla maglia gialla, che rimane però incollata al corridore olandese.
0: Vedi che danno il colpo.
1: Pogacar a ruota di Van Der Poel, si sfila Mats Pedersen, 200 metri ancora allo scollinamento, guadagnano metri i due campioni del mondo, Mattia Van Der Poel a ruota di Tadej Pogacar, con la sfida tra questi due fenomeni, uno su tutti i terreni, l'altro nelle classiche. Mattia Van Der Poel guadagna
2: metri insieme a Tadej Pogačar rispetto agli altri componenti del gruppetto di testa. Si volta Tadej Pogačar per quantificare il vantaggio sui immediati inseguitori. Vedremo se riusciranno le squadre di velocisti a riportare gli sprinter sul duo di testa. Mathieu van der Poel, Tadej Pogačar, 10 km dalla conclusione. Vai Francesco.
0: Si sta ripetendo quello dell'anno scorso, solo che l'anno scorso pioveva e la discesa è stata un po' difficile per Pogačar, ma questi due possono andare all'arrivo. Dipende un po' anche di dietro come rimangono, se ci sono delle squadre che si possono organizzare, è tutto lì il problema.
2: Lungo serpentone in discesa con Mats Pedersen che è una quindicina di secondi, a 20 secondi c'è Van der Poel, un margine che su 9 km 800 metri non è certo di sicurezza, ancora da comprare, ma la discesa di Van der Poel con l'impugnatura ben salda sui manubri a ruota del campione olandese Tadej Pogačar. Vai Francesco.
0: Ah, stanno facendo un finale tipo Sanremo, diciamo, perché questo è un finale che lo possiamo paragonare un po' a Sanremo. Il poggio è un po' più difficile perché sono molte più curve, però è un finale velocissimo e lo stanco è che sono troppo vicini gli altri, e se c'è Pedersen e Evenepoel non li mollano, però è una volata comunque penso ristretta a questo punto, perché di dietro ho visto che si erano sfidati molto, e a vedere qua adesso quello che succede in questi chilometri, perché ne mancano ancora 9, sono tanti.
2: 200 metri di vantaggio, se lo quantifichiamo appunto in lunghezza, di Van der Poel e Tadej Pogačar rispetto agli immediati inseguitori. Vedo la sagoma verde della maglia della classifica punti di Mats Pedersen, che è forse il più vicino rispetto ai due lì davanti. 8 km e 6, si voltano, sentono il fiato sul collo.
0: Mi sembra strano che non tiri Pogačar, perché dovrebbe dare un cambio, perché dovrebbe avercelo per darglielo.
2: Eh sì, anche perché così allungherebbero sugli immediati inseguitori, sarebbe a vantaggio di tutte e due, a patto che non si
0: perché
2: senta
0: adesso
2: già battuto.
0: Ma questo in volata è quello il problema, però sei andato in fuga, adesso vedi che adesso tira, vediamo quello che succede.
2: Sta per tornare prepotentemente sul duo di testa un gruppetto di sei corridori, due della Visma Lise Bike, ma non troppo lontano anche il gruppo degli altri sprinter rimasti, 7,9 km a testa bassa Van der Poel. Francesco, ora mi sa che le prendono.
0: Sono troppi dietro, sono rimasti troppo vicini, è difficile che ce la facciano, perché i velocisti hanno la squadra che tira, perché questo è il problema. Se rimanevano 7-8 i migliori, dopo c'è chi sta a ruota, chi si guarda, ma qui sicuramente c'è qualcuno che tira per i compagni, i velocisti, insomma dovrebbe essere così, insomma vediamo, è un finale, ti ho detto, tipo la Sanremo, che poi magari si arriva in volata.
2: Di sicuro possiamo dire che questi due ragazzi, Van der Poel e Pogačar, quando sono presenti nella corsa, emozioni ne regalano, perché sono sempre lì combattivi, non è, diciamo che difficilmente ragionano, forse sono due che il computerino lì davanti lo guardano poco, che ne pensi?
0: Ma no, lo guardano perché magari gli serve per sapere in che condizione sono, però sono due che quando si mettono, insomma, possono fare la differenza. È che sono rimasti in tanti qua e qualcuno che tira ci sarà sempre, adesso vediamo, però non si stanno avvicinando troppo.
2: Mathieu Van der Poel, Tadej Pogačar al comando dell'ultima tappa del Tour de France, la tappa sui Campi Elisi, mancano 6 km e 600 metri, hanno circa 10 secondi su un gruppetto di primi controattaccanti, a cui interno c'è Stuyven e Mohoric, giusto per segnare chi ha vinto una classica monumento, a una ventina di secondi il gruppo con Remco Van der Poel e con la maglia verde Mats Pedersen, 6 km 3 con ciottolato alternato ad asfalto, ma non riescono a guadagnare più di tanto, incombono sì, ma sono sempre un po' lontani, e allora Tadej Pogačar si sbottona, si slaccia anche il body per avere più ossigeno, a ruota c'è Mathieu Van der Poel, stanno collaborando per provare a giocarsi la vittoria i due campioni del mondo, con Tadej Pogačar adesso davanti a Mathieu Van der Poel, anche tratto abbastanza diciamo così tecnico, con un paio di curve e controcurve per i due battistrada di quest'ultima tappa. 10 secondi sul gruppo Jorgensen, 17 su quello della maglia verde, allunga ancora
1: Mathieu Van Der Poel.
0: Ma adesso tra poco entrano sul circuito dei Champs-Élysées, è ancora più dritto quello, però non guadagnano tanto quelli dietro, magari ce la fanno, vediamo.
1: Eh sì, ma si gioca sul filo di lana, perché comunque sia può darsi che andranno a riprenderli proprio all'ultimo, perché è vero che quando la strada tornerà a essere lineare con i vialoni degli Champs-Élysées magari faranno più velocità quelli che inseguono, però insomma, il margine c'è e 5 km quattro ancora da affrontare, giro sull'Arco di Trionfo, si torna indietro verso Place de la Concorde con ancora davanti Mathieu Van Der Poel e Tadej Pogacar. Che spettacolo in quest'ultima tappa del Tour de France con i due campioni del mondo a giocarsi al momento la vittoria, inseguiti da un drappello composto da sei corridori: Jorgensen, Ilie, Stuyven, Abrahamsen, Mohoric e Hagenes, a 19 secondi il gruppone con i velocisti e con la maglia verde Mats Pedersen. Un finale che ti aspettavi, Francesco Moser? Sì, forse, per quanto fatto l'anno scorso senza Pogacar.
0: L'anno scorso aveva attaccato che era più lunga la tappa, c'è da dire che questa è una tappa breve e magari i seguitori hanno più gambe rispetto ai due che la devono bobare da soli, però penso che ce la fanno.
1: Ci sbilanci,
0: comunque stanno guadagnando, perché adesso hanno 13 secondi, prima ne avevano 7-8 e un po' alla volta, perché poi di dietro chi è che tira a un certo punto?
1: Al momento tira sulla Decathlon.
0: La Decathlon, ma non hanno dei grandi corridori che possono fare un grande passo.
1: E poi davanti insomma non è che ci sono gli ultimi due, ecco, ci sono due corridori che hanno un bel passo.
0: Forse Pogacar va un po' in riserva perché vorrebbe provare a batterlo in volata, penso, perché anche l'anno scorso poi è stato battuto da Van Aert in quella difesa con l'acqua, è stato finale.
1: E poi Van Der Poel l'ho battuto alla Roubaix due anni fa, sempre nello sprint.
0: Sono arrivati insieme altre volte, insomma è una bella sfida questa.
1: Va a cercare un po' l'ossigeno.
0: Sono passati di fronte all'arrivo adesso, devono fare il giro di boa giù in fondo e non manca tanto.
1: 3,5 km alla conclusione, cerca un po' di ossigeno Tadej Pogacar, forza per allungare sul gruppo che insegue, che è sempre lì a 14 secondi, il gruppo con Mats Pedersen e con Olav Koy, giusto per citare un paio di velocisti che sono presenti, hanno un 200-300 metri di vantaggio. Tra poco ci sarà il giro attorno alla Place de la Concorde, poi si torna indietro verso l'Arco di Trionfo per poi passare ancora sull'arco e tornare.
0: Ormai non li prendono più, no.
1: E allora è davvero un finale inaspettato, perché si pensava che Tadej Pogacar potesse accontentarsi delle 5 tappe vinte. 12 secondi Tadej Pogacar e Mathieu Van Der Poel, secondo il nostro ospite Francesco Moser, uno che insomma se ne intende parecchio, non li vanno a prendere più, anche se al momento la Decathlon continua a credere nell'inseguimento. Si volta Tadej Pogacar, 2,7 km, va a rifornirsi d'acqua Mathieu Van Der Poel, Decathlon all'inseguimento dei due lì davanti, due campioni del mondo, Mathieu Van Der Poel e Tadej Pogacar, vanno oltre 50 all'ora, 2,5 km alla conclusione con la formazione di Olav Koy che cerca di tornare sui due fuggitivi. Adesso 10 secondi di margine, il vantaggio è stato per quello
0: adesso. Perché non vorrei che magari qualcuno di loro si risparmi, e questi sono in tre che tirano, vediamo quello che succede, perché
1: Vai Francesco.
0: 2 km sono tanti ancora in queste condizioni, però sono due che possono tenere. Adesso ci sono queste due o tre curve che dovrebbero un po' avvantaggiarli, però
1: si passa sotto il tunnel dell'Alma con Tadej Pogacar e Mathieu Van Der Poel che impostano la curva con 6-7 secondi di vantaggio con la Decathlon, che ha unito le forze insieme alla Cofidis. Entrambe hanno un velocista, Milan Fredenda per la Cofidis e Olav Koy per la formazione della Decathlon. Provano comunque a continuare nel loro tentativo Mathieu Van Der Poel e Tadej Pogacar. Il margine è ristretto, ma se non si fermano, nel senso se vanno fino all'ultimo potrebbero farlo.
0: Bisogna che vadano a tutta fino all'arrivo, perché di dietro neanche non si fermano.
2: E anche l'NSN adesso si mette lì a tirare, NSM che lavora per Binyan Girmay. Il vantaggio scende, 5 secondi adesso per Mathieu Van Der Poel e Tadej Pogacar che stringe i denti, ma il ricongiungimento sembra ormai prossimo. Qualche metro ancora di vantaggio, ultimo chilometro, ultimi 1000 metri di questo Tour de France edizione 2026. Mathieu Van Der Poel e Tadej Pogacar hanno un vantaggio minimo, provano a difenderlo fino all'ultimo per giocarsi poi tutto nello sprint finale. Rischiano però di essere beffati sul più bello, 800 metri adesso al traguardo finale. Tra sempre
0: Van
2: Der Poel
0: dentro il rettilineo,
2: curva a destra, rettilineo finale, attenzione perché se li riprendono veramente al limite, ma forse ce la fanno. Mathieu Van Der Poel e Tadej Pogacar ci hanno provato, ma stanno
0: nella
2: per
0: volata,
2: tornare.
0: Quelli che sono stati a ruota hanno le gambe più piene, diciamo, e questo che il velocista può guadagnare qualche metro qui.
2: Rinuncia Tadej Pogacar, non Mathieu Van Der Poel, che va ad anticipare la volata, 300 metri, Mathieu Van Der Poel prova a resistere, una caduta del gruppo, sarà...
0: Guarda qua!
2: Mathieu Van Der Poel anticipa tutti, ancora a margine Mathieu Van Der Poel, prova a reagire Mats Pedersen, ma forse è troppo tardi, Mathieu Van Der Poel resiste, attenzione, ancora Van Der Poel! Forse c'è stata la vittoria di Van Der Poel festeggiata anche da Philipsen, che si è reso conto che Mathieu Van Der Poel ha resistito fino all'ultimo. Complimenti tra i due, con una caduta finale, qualche brivido, ma che gara Mathieu Van Der Poel, Francesco!
0: Perché Philipsen se faceva la volata lo batteva, invece lui si è rialzato, perché Philipsen non è che è uno che può fare gli ultimi 100 metri con la differenza. Ha vinto Van Der Poel ha vinto, quello che era in fuga ha vinto.
2: Sì, sì, davanti a Philipsen e a Pedersen, questo è il terzetto alla comando. Mathieu Van Der Poel ai 300 metri ha fatto partire lo sprint, ha provato a resistere fino all'ultimo. Mats Pedersen è stato forse l'unico a crederci veramente, ma negli ultimi istanti anche Philipsen ha sopravanzato il danese, arrivando quasi a contatto con Mathieu Van Der Poel, che però ha resistito da campione qual è, con il colpo di reni finali. E sì, è
0: io
2: vero,
0: credo
2: Francesco,
0: che se Philipsen, vedi
2: si
0: che
2: è fermato, si è fermato Philipsen.
0: È stato un finale tremendo.
2: Ha alzato i piedi dal pedale, anzi stava festeggiando, ha festeggiato prima addirittura, perché ha capito che il suo compagno stava vincendo. Seconda vittoria in questo tour per Philipsen, no, per Van Der Poel, pardon.
0: Van Der Poel ha dato veramente un colpo grosso, perché era vincere così con tutti che lo inseguivano e praticamente ha staccato Pogacar.
2: Mathieu Van Der Poel ha dunque vinto l'ultima tappa di un tour stradominato da Tadej Pogacar, che ha dato spettacolo dalla prima all'ultima tappa, e non è un modo di dire, è stato davvero così.
3: Complimenti a tutti, grazie a Francesco Moser per aver commentato insieme a Cristiano Piccinelli i chilometri conclusivi dell'edizione numero 113 della Grand Boucle. Ciao Francesco!
0: Ciao!
3: Allora Cristiano, riepilogo con le classifiche, ovviamente di quella di tappa hai detto, ma c'è ovviamente il podio finale.
2: Podio finale che vede davanti a tutti ovviamente Tadej Pogacar, secondo sarà Remco Evenepoel che ha vinto due tappe, 6.26, terzo Del Toro, 9.42, migliore degli italiani Davide Piganzoli, 14esimo. Per quanto riguarda le altre classifiche, Mats Pedersen vince quella punti della maglia verde, invece Richard Carapaz vince quella degli scalatori, la maglia Pua, miglior giovane Isaac Del Toro, miglior squadra la Lidl Trek di Mats Pedersen, e anche fino ad oggi, fino a stasera, del nostro Luca Cilena.
3: Eh sì, è proprio così, dal primo settembre cambia completamente ruolo, sarà in pratica il responsabile della sezione ciclismo della RCS. Grazie Cristiano per ovviamente i tuoi racconti, e noi per quanto riguarda sulle strade del tour mandiamo la sigla.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
6: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
5: Info su suzuki.it.
7: Domenica Sport.
3: 19:57 minuti, finali delle amichevoli 3-3 tra Cannes e Roma, in precedenza l'Inter che ha vinto in Germania contro il Karlsruhe per 2-1. Napoli batte Carrarese 2-0. A inizio ripresa Frosinone 1, Ascoli 0. Si parlava del Gran Premio di Ungheria, il successo è andato a Norris, lo ascoltiamo al microfono dell'inviato.
8: Yes, and my lap 1-2 was not my finest.
9: In curva 2, poco dopo il via, non ho dato il mio meglio, diciamo. Sono stato troppo aggressivo, ma a parte quello, il passo era davvero incredibile. Mi sentivo benissimo in macchina. Ho provato a mettere pressione su Piastri per costringerlo a chiedere di più alle sue gomme, magari indurlo all'errore, forzare la sua strategia. Era quello che dovevo fare, perché sapevo che avrei potuto vincere la corsa anche dopo quel pasticcio al via.
8: After what happened on lap one. Very happy that I did. Of course, a little bit of luck on my side, or there was misfortune on his side.
9: Sono felicissimo di aver vinto. È vero, sono stato anche fortunato e lui sfortunato. E questo mi dispiace, perché poteva essere un'importante doppietta per la squadra.
8: Yeah, I was still very happy with just how I drove my race, the pace, the management.
9: Ma sono comunque entusiasta. È stata una super prestazione sotto tutti i punti di vista. Mi mancava questa sensazione, quella di aver estratto tutto dalla macchina e di aver portato a casa il massimo risultato. Credo davvero sia stato uno dei miei migliori weekend in carriera e questo mi fa davvero stare bene. Nella seconda parte della stagione mi aspetto che la Mercedes torni forte, ma anche che noi possiamo vincere altre gare. Sarà davvero interessante. Di certo però dovremo essere perfetti da qui alla fine. Dall'inizio dell'anno abbiamo sviluppato molto la vettura e si è visto. Di gara in gara abbiamo migliorato continuamente, ma è arrivato adesso il giusto momento di fermarsi. I ragazzi della Factory hanno bisogno di una pausa e anche io di un po' di relax, di vacanze, per poi tornare tutti quanti ancora più forti.
8: They deserve a good break. I deserve a nice break and we'll go and enjoy it and we'll try and come back even stronger.
3: L'intervista era di Manuel Codignoni. Noi siamo in chiusura. Domenica Sport, programma che ha visto la regia di Ombretta Conti, con Andrea Pistorio in redazione e Maximilian Gambino alla console. Da Giovanni Scaramuzzino adesso l'appuntamento con Ascolta si fa sera e poi restate su queste frequenze, c'è Radio 1 Musica.
7: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
6: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
5: Info su suzuki.it.
10: Ascolta, si fa sera.
7: Al microfono Monsignor Pasquale Cascio, arcivescovo di Sant'Angelo dei Lombardi, Conza, Nusco e Bisaccia.
11: Il maestro continua ad istruirci per sentire la presenza del Regno di Dio intorno a noi e dentro di noi. E cosa fare quando lo scopriamo? Le prime due similitudini, sempre del capitolo 13 del Vangelo secondo Matteo, presentano la scoperta del regno come una realtà preziosa, il tesoro nel campo, la perla preziosa. La prima reazione è di proteggere quanto si è trovato, perché c'è il rischio di perderlo. Impariamo a custodire nel cuore quegli attimi di bellezza e di pace che il Signore ci fa sperimentare. Poi bisogna rinunciare, vendendolo, a tutto quanto si possiede per acquisire e dare spazio totale a quel tesoro nella nostra esistenza. È chiaro che questo tesoro è la persona di Gesù, la nostra relazione con Lui, per il quale siamo disposti a rinunciare a tutto e a riformulare la nostra vita intorno alla sua persona, che è il centro dell'universo e il cardine della storia dell'umanità. Si passa poi a comprare. Cosa può significare questo verbo per la realtà del regno, per la persona di Gesù? Indica la radicale e reciproca appartenenza tra il credente e il maestro. Inizia un nuovo percorso di vita, la similitudine seguente della rete gettata nel mare libera dalla tentazione di conquistare il regno, ma ricorda di essere conquistati dalla rete delle relazioni esistenziali che il Signore intesse e guida perché si sperimenti l'appartenenza. È un atto di ricerca e di amore che egli compie verso l'umanità intera. Lo scriba divenuto discepolo, che lavora per il regno, impara ad intessere quel racconto sapienziale del già vissuto e del nuovo che si intravede. Tira fuori dal tesoro che ha nel cuore la vera rete della fraternità dei figli del regno.
4: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it. Radio 1 Musica.
3: Le 23 minuti, ben trovati su Radio 1 da Gabriele Brocani, Radio 1 Musica, programma cura di Andrea Cacciagrano con Corinna De Laurentiis in redazione. C'è Andrea Di Marco alla parte tecnica. Passeremo insieme un'oretta e mezza abbondante per poter ascoltare un po' di musica. Lo sapete, lo facciamo ogni sera, non abbiamo proprio l'idea di volervi spiegare la storia della musica, ma vogliamo un po' parlare delle canzoni, raccontarvele. E oggi parleremo di canzoni che si legano più o meno allo stesso filo, quello degli orizzonti, quindi a volte li possiamo anche un po' allargare, questi orizzonti, perché ogni giorno siamo circondati più o meno da confini, quelli delle città, delle lingue, delle generazioni, anche dei gusti musicali, e poi arrivano le canzoni e quei confini sembrano veramente allargarsi, proprio perché la musica ha questo privilegio, ci porta lontano senza chiederci biglietti o di prendere aerei, treni, e ci fa anche attraversare epoche, culture, paesaggi diversi, ricordandoci proprio che le emozioni parlano una lingua che tutti possiamo capire, e oggi ascolteremo anche diverse lingue, perché non ci limiteremo all'italiano e all'inglese, e proseguiremo proprio per queste traiettorie, partendo da Rio, dal Mediterraneo, sud degli Stati Uniti, e passeremo per l'Africa, l'Europa, la canzone italiana. Cominciamo però da New York, dove nasce questo artista giovanissimo che è già un fenomeno planetario. Lui si chiama Somber, uno dei nomi più interessanti della nuova scena internazionale, questa è la sua Potential.

La nostra domenica sera in musica su Rai Radio 1 l'abbiamo aperta con le atmosfere avvolgenti di Somber, la sua potential, lui sì che ha del potenziale, si chiama Shane Booz, arriva da New York, ha cominciato a registrare brani nella sua cameretta durante gli anni della scuola media e poi, visto che aveva questa sensibilità melodica particolarmente rara e anche la capacità di usare in modo raffinato i riverberi e tutto quello che appunto concerne il suono, è riuscito ad avere praticamente un successo virale di milioni di stream in tutto il mondo e quindi insomma abbiamo allargato molto l'orizzonte dalla cameretta di New York ad arrivare praticamente in ogni angolo del pianeta con questo Somber giovanissimo. E ricordate che la trasmissione la fate anche voi, quindi se volete potete sempre scriverci via WhatsApp al 335-699-2949. Adesso parliamo di un brano un po' in tema con il periodo, perché questo è il periodo in cui qualche stella cadente si comincia a vedere. Il brano infatti ci parla proprio di questo, di osservare, guardare le stelle. Ce la canta Miles Smith, che è una delle rivelazioni più luminose del cantautorato folk pop inglese, originario di Luton, ha conquistato un pubblico grazie a questa sua voce molto particolare, calda e graffiante, che richiama un po' anche ai suoi colleghi come George Ezra, Mumford & Sons, che abbiamo anche in scaletta, e unisce anche testi che sanno raccontare la meraviglia delle piccole cose. Allora noi ci mettiamo comodi, anche noi ci mettiamo a testa in su a guardare le stelle con Stargazing Miles Smith.

sì, perché alzare gli occhi verso il cielo è uno dei gesti più antichi dell'umanità per orientarsi, per sognare, semplicemente anche per ricordarci che esiste qualcosa di più grande di noi. Ce lo ricordano anche i nostri ascoltatori. Innanzitutto voglio salutare Amadio, che ci augura una buona serata. Dice: sugli orizzonti viene subito in mente Orizzonti perduti di Franco Battiato, bellissima citazione, album bellissimo. E poi fammi salutare Andrea con collega e colleghi, perché ci scrive dall'osservatorio astronomico della regione autonoma Val d'Aosta e dice: vi aspettiamo per osservare le stelle cadenti e non. Buon stargazing. Grazie Andrea, a te e tutti i tuoi colleghi. Veramente sarebbe bello andare a vedere le stelle, anche quelle che non cadono, in questo bellissimo osservatorio astronomico in Val d'Aosta. Noi continuiamo con il nostro viaggio, perché Miles Smith con Stargazing, che ci ha costruito proprio un'immagine, una canzone che unisce la sua scrittura pop e una sensibilità folk che fa tenere al centro sempre la melodia. Ma noi continuiamo, perché ci portiamo ancora più lontano, questa volta verso una città che per molti musicisti è diventata un simbolo prima ancora che un luogo. Parliamo di Rio, che è una città che ovviamente troviamo sulla mappa, ma troviamo anche nell'immaginazione. Per i Duran Duran è soprattutto questo un luogo che rappresenta libertà, energia, colore, insomma più un'idea che una destinazione. Il brano usciva nel 1982, la band inglese era già protagonista della nuova stagione del pop britannico, ma anche tra i primi gruppi a capire quanto il linguaggio anche delle immagini potesse diventare parte integrante della musica. Rio, Duran Duran.

Lo sentite il sax di Andy Hamilton e soprattutto il giro di basso del grande John Taylor. È quasi impossibile separare l'immagine del video dalle canzoni di Duran Duran, che hanno ridefinito proprio il concetto di immagini nella musica. Tra l'altro le acque cristalline loro sullo yacht erano praticamente però nello Sri Lanka, dove hanno appunto girato quel video in cui loro erano molto eleganti con i loro abiti sartoriali. Dallo stile raffinato e ritmo travolgente del Duran Duran cambiamo totalmente registro, totalmente genere musicale, e ce ne torniamo a New York. Questo brano sembra proprio quasi essere dedicato a quel ragazzo di New York con cui abbiamo aperto la puntata di oggi, perché si chiama Boy from New York City, e qui ci tuffiamo nella perfezione vocale di una delle band che ha fatto del vocalist, quello che appunto è quel genere dove le armonie vocali diventano praticamente lo strumento principale. I Manhattan Transferred hanno reinventato proprio questo concetto di gruppo vocale, mescolando il jazz e il doo-wop, il pop, con armonie a quattro voci da brivido. Questo è un brano del 1981, che è una rilettura di un brano degli anni 60 e che fruttò loro un Grammy Award, confermandoli proprio come i più bravi a fare questo tipo di musica. Maestria vocale senza eguali, sentite che intrecci vocali con questa Boy from New York City dei Manhattan Transferred.

successo del 1965 degli Ad Libs, e vi consiglio di riascoltarlo perché è molto bello anche quello, ma i Manhattan Transfert lo trasformano completamente portandolo dentro questo loro universo musicale fatto di leggerezza apparente, perché c'è veramente un lavoro molto bello, quasi artigianale sulle voci. A proposito di lavori artigianali sulle voci, sulla melodia, perché tra le grandi melodie pop contemporanee c'è un artista che in questo periodo, anzi da un po' di anni, è uno dei più richiesti in assoluto. Parliamo di Ryan Tedder, che è uno degli autori e produttori più contesi del pianeta, che ha firmato grandi hit per Adele, Beyoncé, Taylor Swift, e sono praticamente, è anche la mente dei One Republic. E i One Republic si confermano maestri assoluti proprio nel creare questi ritornelli epici, questi arrangiamenti capaci di incollarsi proprio in testa al primo ascolto. Noi l'ascoltiamo, i One Republic con Need Your Love.

Sì, è veramente invidiabile la capacità di Ryan Tedder di trovare sempre queste melodie felici, proprio che diventano poi grandissimi successi. Lo fa per altri, lo fa anche per lui e per i suoi One Republic. Li abbiamo ascoltati proprio con questa canzone Need Your Love. Ci ricordano che anche la musica pop di oggi, una grande melodia, resta il punto di partenza. E poi ci sono canzoni invece che parlano di fiducia. Adesso qui invece vi portiamo nel cuore pulsante del soul, della Motown, con una coppia divina, quella composta da Marvin Gaye e Tammy Terrell. Con questo brano, Ain't No Mountain High Enough, registrato nel 67, scritta dal mitico duo Ashford & Simpson, che abbiamo ascoltato anche ieri sera. Questa traccia rappresenta proprio uno dei vertici assoluti della storia della musica afroamericana, perché poi tra l'altro c'è anche da considerare il fatto che Tammy Terrell e Marvin Gaye incisero i loro contributi vocali separatamente in studio, ma la chimica che si avverte nel disco è così travolgente che sembra registrata proprio in una sola ripresa, d'amore e di complicità. E nasce nel 67 e tra loro c'era questa intesa straordinaria, poi, perché quando cantano insieme non danno mai l'impressione di alternarsi, si sembrano proprio sostenersi a vicenda. Purtroppo la collaborazione sarà segnata dalla malattia di Tammy Terrell, che morirà pochi anni dopo, lasciando comunque una buona eredità artistica. Però ascoltando questa interpretazione si capisce tutta la gioia delle loro interpretazioni. È un dialogo tra due voci, non è una gara di bravura, è una conversazione musicale, ed è proprio questo a renderla così emozionante e epica. Marvin Gaye e Tammy Terrell con Ain't No Mountain High Enough. Subito dopo arriva Meteoradio con le informazioni sul tempo.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata rovesci o isolati temporali interesseranno il nord-est, la Toscana, l'Umbria, il Lazio e la Campania. Piogge residue anche sui monti delle Marche, in un contesto che però tende a un deciso miglioramento. Domani avremo della residua nuvolosità e instabilità fino a sera che, seppur con fenomeni deboli, interesserà ad intermittenza gran parte delle vette italiane, comprese le due isole maggiori, ma risulteranno fenomeni isolati. Qualche temporale soltanto sulla Campania centro-meridionale, la Basilicata, la Puglia e la Sicilia, specie la parte più settentrionale, ma anche qui dalla notte si esauriranno. I venti al centro-nord e sulla Sardegna spireranno di maestrale, mentre altrove saranno di scirocco e andranno da deboli a moderati. I mari, invece, inizialmente molto mossi, tenderanno pian piano ad attenuarsi. Le temperature resteranno ancora elevate su Sicilia e Sardegna, dove i valori massimi localmente potranno raggiungere i 38-39 gradi, mentre altrove non supereranno i 33. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Radio 1 Musica.

20:36, questa è Rai Radio 1, Radio 1 Musica. La canzone sicuramente l'avete riconosciuta, la lingua un po' meno, perché si parla in danese in questo brano. Brano che ha avuto diverse vite, perché questa è stata la prima incisione, era il 1993. Liss Sørensen, che è proprio un mito in Danimarca, pubblicò questo brano scritto da Ampreven e Scott Cutler, che qualche anno dopo la proposero all'interno del loro gruppo creato proprio apposta, gli Edna Swap, però non ha avuto un grande successo neanche quella versione del 95. Fu ripubblicata in Danimarca nel 96 dalla cantante norvegese Trin Rein. Il brano qui si chiama Brand, che vuol dire bruciato in danese. Poi alla fine con Natalie Imbruglia esplose definitivamente nel 1997, lanciando la carriera della cantante italo-australiana veramente a livello planetario. Bellissima canzone questa, Torn. Bello scoprire anche le versioni originali. Torniamo in Italia per omaggiare il Blasco nazionale, perché c'è Vasco con la bellissima e poetica Ridere di te, tratta dal capolavoro discografico dell'87, C'è chi dice no, la canzone che mostra un lato molto intimo, vulnerabile e malinconico della scrittura di Vasco. Eccola qui.

La capacità di Vasco Rossi di raccontare la fragilità senza trasformarla in debolezza, e ascoltando di nuovo questa canzone oggi si capisce proprio questo equilibrio, no? Dietro l'apparente semplicità di un testo così c'è proprio una riflessione sul modo in cui noi ci mostriamo agli altri e sul coraggio anche di lasciar cadere le nostre maschere. Sentite la voce di Vasco che la usa senza mai forzare l'interpretazione, lascia proprio che siano le pause e le inflessioni a dare peso alle parole. Allora, sta per arrivare il nuovo disco di Chaka Khan, sono molto contento e non vedo l'ora di ascoltarlo. Ci saranno degli artisti ospiti fantastici, ci sarà anche Lenny Kravitz, però intanto abbiamo cominciato ad apprezzare qualcosa, ed è ovviamente tutto che si basa sul groove e sul movimento, perché il primo brano pubblicato dal nuovo lavoro di Chaka Khan è realizzato insieme a quel sornione di Snoop Dogg, uno dei grandi della West Coast, dell'hip hop West Coast americano. Quindi insieme nasce questa Boogies in My Soul, Chaka Khan e Snoop Dogg.

My Soul, Chaka Khan, Snoop Doggy Dogg, bello, il funk ha questa grande qualità, quella di allargare sempre i propri orizzonti, visto che è la parola chiave di questa sera, e la qualità speciale del funk è proprio prendere il passato, trasformarlo in qualcosa di nuovo e senza mai perdere, diciamo, il gusto per i groove, per il movimento. I prossimi artisti hanno fatto la stessa cosa con il pop e l'hip hop, ci sono infatti progetti musicali che nascono per stare dentro un genere e poi ci sono anche degli artisti che hanno deciso di cambiare i propri orizzonti diventando qualcos'altro. Ad esempio qui sono tre produttori che a un certo punto decidono di creare un gruppo e di fare qualcosa di nuovo. Loro sono Pharrell Williams, Chad Hugo e Shay Haley. Insieme si fanno chiamare Nerd e portano con sé praticamente tutto quello che avevano imparato come produttori, perché avevano già realizzato successi internazionali, ma invece di applicare una sola formula decidono di mischiare un po' tutto, praticamente il rock, il funk, l'hip hop e l'elettronica. Questo è uno degli esempi più riusciti di questo approccio del loro progetto, quello dei Nerd, è She Wants to Move.

aprire gli orizzonti, cambiare un po' le regole del gioco, mettere insieme il rock, l'hip hop e la musica elettronica in perfetto equilibrio. Dobbiamo dire che questo groove minimale essenziale che lascia però spazio a un'infinità di piccoli dettagli sonori. Il ritmo non riempie mai tutto lo spazio e respira, e lo senti quel vuoto più ancora dei suoni che rende il brano molto moderno ancora da ascoltare. She Wants to Move dei Nerd. E adesso invece facciamo un salto indietro. All'inizio degli anni '80 c'era una band che arrivava da Bruxelles, erano tre ragazzi che venivano dal Belgio, completamente matti, ma hanno avuto il coraggio di anticipare molto i tempi, addirittura di una decina d'anni, l'arrivo della musica techno, e trattavano i sintetizzatori con leggerezza e con tanta ironia e anche molta fantasia, quando erano strumenti che tutti guardavano ancora con tanta diffidenza. Questo brano è diventato negli anni un piccolo classico della musica elettronica europea, un brano che gioca un po' con la disco music ma non si prende sul serio, e con questa ironia lo ha resa praticamente una composizione molto moderna. Se ci fate caso, i sintetizzatori oggi li ascoltiamo con naturalezza, ma se voi tornate indietro all'epoca, questo suono sembrava arrivare direttamente dal futuro. Loro sono i Telex dal Belgio con la loro fantastica Moscow Disco.

vero gioiello da cultori dell'elettronica, quello dei Telex con Moscow Disco. Cambiamo completamente registro, entriamo nei grandi spazi del pop rock americano negli anni '80 con i Mr. Mister e soprattutto con il loro più grande successo, Broken Wings, pubblicato nell'85. La voce bella, limpida di Richard Page che ci accompagna in questo brano, che ha un'atmosfera particolarmente rarefatta, un testo molto toccante sul bisogno di rimettersi in volo dopo una caduta, e questo synth è rimasto nella storia della radio. Quindi ce l'ascoltiamo, Broken Wings, e subito dopo arrivano le notizie del GR1 e poi torneremo con un'altra parte dedicata a Radio 1 Musica con tante belle canzoni.

0: 21.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Una buona serata da Massimo Cecchini. Apriamo il giornale con gli sviluppi dell'attentato al Pride di Berlino. Ucciso l'uomo ricercato da ieri, ci aggiorna la corrispondente Barbara Gruden.
4: La polizia tedesca a confermare di aver rintracciato il presunto terrorista Abdul Ballou. Si trovava nella periferia di Spandau, nascosto in una casetta di un orto urbano. Ha cercato di avventarsi sugli agenti con un'arma da taglio. La polizia ha aperto il fuoco uccidendolo. 21 anni, cittadino tedesco ma di origini libanesi, ben noto alle forze dell'ordine. È stata la procura generale a far sapere che Ballou ha cercato più volte di unirsi all'ISIS, prima in Mauritania, poi in Siria. Tornato a Berlino a fine 2025, è stato arrestato all'aeroporto con l'accusa di preparare un attentato, ma a maggio rilasciato in libertà vigilata con l'ordine di seguire un corso di deradicalizzazione. Ieri sera invece è salito su un furgone bianco seminando il terrore tra i partecipanti al Pride. Soddisfazione per l'esito delle ricerche da parte delle autorità, che però piangono anche le vittime. Non lasciamoci intimidire, siamo più numerosi, siamo più forti, sapremo difendere le nostre libertà. Questa è l'esortazione del cancelliere Merz, che ha partecipato a una veglia di preghiera. A voi.
3: Questi gli aggiornamenti da Berlino. Adesso la cronaca. Proseguono le indagini dopo la guerriglia Notav in Val di Susa. Sono oltre 430 gli identificati, alcuni arrivati da Francia, Germania e Belgio. Sequestrati ordigni artigianali, molotov, materiale esplosivo, maschere antigas e passamontagna. Sale a 126 il bilancio degli agenti feriti. Il questore di Torino parla di un'escalation di azioni di guerra e assicura i responsabili saranno assicurati alla giustizia. E a Bologna, manifestazione al Pilastro a una settimana dalla morte di Abderrahim Fakir, deceduto durante un fermo di polizia. Città blindata e scorta al sindaco Lepore dopo le minacce ricevute sui social. Il TG1 intanto mostra nuove immagini della bodycam di un agente. La ferita alla testa di Fakir sarebbe avvenuta mentre cercava di divincolarsi durante il contenimento. Torna all'emergenza incendi sul Gargano. Tra Peschici e Vieste, nella stessa area devastata dal rogo del 2007, le fiamme alimentate dal vento hanno costretto centinaia di turisti a lasciare spiagge e campeggi, molti evacuati via mare dalla Guardia Costiera. Incendi anche in Basso Molise, dove sono stati sgomberati campeggi e una RSA, mentre sono state chiuse la statale Adriatica e la linea ferroviaria tra Termoli e Campomarino. E su quest'ultimo rogo il punto con Laura Calfapietra.
5: Noi ci troviamo esattamente sopra la strada statale che è chiusa. Ci sono delle abitazioni, questo è il rischio più forte perché il vento gira improvvisamente con delle raffiche molto molto forti. Ci sono anche delle squadre dell'antincendio boschivo che stanno operando per bloccare il fuoco e poi bagnare il più possibile il terreno. Sono stati allontanati 21 anziani da una struttura protetta, momenti veramente di paura, ma soprattutto perché la struttura era avvolta dal fumo. Noi abbiamo incontrato chi li ha assistiti nella fase proprio più terribile. Possiamo ascoltare le loro voci.
6: Gli anziani che hanno già i loro problemi di salute, angosce e paure, è stato un colpo pesante.
5: All'improvviso il fumo, è sentivato il rumore delle fiamme?
6: Sì, come un botto intorno alla struttura, eravamo circondati di fumo e fiamme, è stato terribile.
3: E torniamo all'estero, si apre uno spiraglio diplomatico nel Golfo Persico. Secondo Axios, il presidente Trump avrebbe sospeso gli attacchi contro l'Iran dopo il parere dei vertici militari americani che ritengono raggiunti gli obiettivi della campagna Hormuz. Teheran, a sua volta, avrebbe fermato le rappresaglie. E mentre si cerca una via diplomatica con l'Iran, resta alta la tensione in Cisgiordania. Nuovi attacchi di coloni israeliani contro villaggi palestinesi, incendiate due moschee, auto e capannoni. Israele continua anche i raid in Libano. Martedì Netanyahu sarà ricevuto alla Casa Bianca. Il meteo: temporali e nubifragi hanno colpito il centro-nord, soprattutto la Toscana, con allagamenti e numerosi interventi dei soccorsi. La perturbazione è ora in movimento verso il sud, dove è scattata l'allerta. Ascoltiamo le previsioni con il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
0: Piogge temporali al centro-nord, ma anche sulle parti delle regioni meridionali, fenomeni che risulteranno anche localmente forti, associati a delle grandinate. Conseguente diminuzione delle temperature proprio sulle regioni centrali e settentrionali, situazione che però già dalla giornata di domani tenderà al miglioramento. Piogge residue con temperature che tenderanno nuovamente a rialzare e ci aspettiamo nuova ondata di caldo dalla giornata di giovedì.
3: Il sistema dei teatri condominiali del XVIII e XIX secolo nell'Italia centrale è stato iscritto nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Il nuovo riconoscimento porta a 62 il numero dei siti italiani iscritti dall'Agenzia dell'ONU. La soddisfazione del ministro della cultura, Giuli.
7: Questi teatri continuano a essere protagonisti della vita culturale, dello scambio tra arte e conoscenza, un simbolo di appartenenza e riconoscimento sociale per le persone che li vivono. È questo il patrimonio che l'Italia è felice di condividere con il mondo.
3: E chiudiamo con il ciclismo. Tadej Pogacar conquista il suo quinto Tour de France. L'ultima tappa sul circuito degli Champs-Élysées è stata vinta dall'olandese Mathieu van der Poel davanti al compagno di squadra Philipsen. E noi ci fermiamo qui. La linea torna alla musica di Radio 1 il prossimo GR1 alle 22.
8: Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo, anzi, forse, e questo vale magari anche un po' per tutte le sfide, il vero movente, il vero motivo che ti porta avanti è proprio quella paura lì, no? Quando temi qualcosa, in un certo senso ne hai anche rispetto.

Non c'è niente da fare, è un fenomeno. Lo adoriamo. Justin Timberlake, Rock Your Body, che ci riporta al 2003, ripensando anche alla reunion degli NSYNC che c'è stata invece nel 2023, quindi circa 20 anni dopo che si erano separati sono tornati insieme sullo stesso palco, divertentissimi, si vedeva, proprio per rivivere quei momenti lì e anche per giocare, perché quando pensiamo a queste star di Hollywood o musicali, comunque ci vengono in mente delle vite veramente intanto difficili, perché non puoi andare da nessuna parte, che subito ti riconoscono, devi essere sempre controllato, e poi delle vite sicuramente al di sopra della nostra possibilità. Justin Timberlake e Jessica Biel non sono così, o almeno non sembrano così, forse è un po' questa la loro impresa eccezionale, quella di tentare di essere davvero normali. Io li ho incontrati nel 2008 a Via del Corso a Roma e stavano per fatti propri seduti a un'enoteca a bere. Normalmente la gente neanche si fermava a vedere e a tentare di capire di chi si trattasse, perché sembrava veramente impossibile che fossero loro, e io mi ci sono fermata davanti, mi sono piazzata lì proprio per capire se erano loro. Lei mi ha sorriso, sì, come per dire sì, scusa, siamo noi. Adesso che sono passati diversi anni, era il 2008, se volete sapere qualcosa di Justin Timberlake e Jessica Biel, basta che andate sul loro Instagram, perché sono divertentissimi. Loro riprendono le cose che fanno dentro casa, solo che le cose che fa una coppia così sono un po' diverse da quelle che facciamo noi. Noi magari ci riprendiamo mentre andiamo a cena, allora ti stai preparando, scambi la battuta, prepari, sai, il pacchetto magari di snack da portare via. Loro fanno la stessa cosa, però, che so, la sera degli Oscar, e quindi ci sono loro due che si preparano prima di andare alla serata degli Oscar, al Gran Galà, e lei che mette i crackers nella borsetta. E vabbè, impresa eccezionale, appunto, essere normali. Siamo un po' normali e un po' eccezionali, ma sì, più normali. Noi di Rai Radio 2, che siamo con voi fino alle 23, io sono Barbara Venditti, v'accompagno anche con la musica, in questo caso Ravin Linney.

Si intitola Saturday Night, questa di Reveline. Mentre continuano ad arrivare i vostri messaggi al 3487 300 200, quali sono le vostre grandi imprese o comunque quelle imprese memorabili che potete raccontare voi di voi stessi o che magari avete visto, avete letto, avete sentito e volete raccontare voi stasera a Radio 2 Lounge. Giacomo mi dice: il mio Everest, fare le meringhe fatte in casa, un'impresa più volte tentata e mai riuscita, perché o si bruciano o si ammosciano. E poi aggiunge: dacci un consiglio tu che ne sai di cucina. Io? Ma stai scherzando? Anche per me le meringhe sono state per lungo tempo un problema, e quindi ho smesso di farle. Ecco, qualche volta uno deve anche sapere come fermarsi. Però se lo vuoi un consiglio, ti do quello che hanno dato a me: ti prendi una bella friggitrice ad aria, per quanto io non credo alle friggitrici ad aria, perché per un sacco di tempo ho detto che sono semplicemente dei forni ventilati, che poi invece hanno anche la funzione per le meringhe. E vedi, ieri parlavamo di tecnologia, qualche volta la tecnologia ti viene incontro e ti non solo ti semplifica la vita, ma ti consente di sentirti anche, in questo caso, un grande chef. Ci sono imprese, quelle piccole, no? Di tutti i giorni, appunto, riuscire a fare le meringhe, o per qualcuno riuscire a cucinare o a prepararsi pranzi, cene, magari farlo anche per la famiglia, è veramente una cosa importante da imparare. Per altri è diventata una cosa normale salvare vite umane ogni giorno, e lo stavo leggendo qualche giorno fa su Reuters, che proprio il 2 luglio ha raccontato di una squadra di soccorritori di Kiev che non vive in caserma e che non indossa neanche una divisa. Tra questi parlava un ragazzo che si chiama Max, ha 43 anni, lui fa il grafico, quindi dopo un attacco contro la città lui si è svegliato la mattina, è andato a cercare sopravvissuti dentro un palazzo distrutto, e poi, una volta finito quello che era il lavoro appunto di salvare vite, è tornato, è andato al lavoro, è andato in ufficio e si è messo a lavorare. Sono circa 700 i volontari della Croce Rossa Ucraina che fanno dei lavori normali, sono insegnanti, impiegati, tecnici, sono professionisti che poi hanno imparato il primo soccorso e che riescono a fare ricerca tra le macerie, e ogni giorno fanno una piccola grande cosa, ma forse una grande cosa, anche se in un gesto piccolo, in una vita normale, no? Svegliarsi, andare al lavoro, oppure prima di andare al lavoro fare qualcosa così di davvero importante, visto che nel mondo purtroppo quello che sta succedendo in diverse parti ha bisogno, in questo caso sì, di lavoro umano e meno lavoro tecnologico. Loro sono gli R.E.M. Shiny Happy People.

gente allegra che scrive a Rai Radio 2 durante Radio 2 Lounge, Shiny Happy People, forse la canzone più famosa, più conosciuta degli R.E.M. con buona pace di Michael Stipe, perché sapete che anche questa canzone in realtà viene da una piccola sfida. Lui, il leader Michael Stipe, voleva assolutamente prendere un po' in giro la musica che lui chiama bubblegum, cioè quella che verso la fine degli anni 80 faceva ridere, scherzare, ballare. Tra l'altro la cantante in questione è quella dei B-52s, quindi c'ha una canna pazzesca, veramente un talento, la canzone, la band, lei, un po' il tutto. E quindi scrivono Shiny Happy People pensando che non avrebbe avuto successo, e se n'è molto dispiaciuto del fatto che la canzone ha avuto un successo clamoroso. Il video non ne parliamo, a ogni concerto degli R.E.M. la gente vuole ascoltare soltanto questa, e lui la detesta perché è la canzone che voleva manifestare per dire che non gli piaceva quella musica lì. Appunto, se n'è dovuto sicuramente fare una ragione, ma poi ha anche ampiamente recuperato, no? Con altri pezzi che sicuramente sono più, come dire, più malinconici, più nostalgici, più profondi, ma questo lo dico anche un po' per scherzare. Sono una gran band, i R.E.M. sono stati, visto che si sono sciolti. Adesso tra l'altro sta uscendo il nuovo disco da solista di Michael Stipe, che sembra sempre di più il saggio della montagna e che continua ad essere fortissimo sul palco, e chissà che non ci sia una reunion anche per loro. Un saluto anche a Gianni che scrive: Gianni o Giovanni, la mia grande impresa è stata uscire dal tunnel. Non aggiunge altro. Qualunque sia il tuo tunnel, uscirne è sicuramente difficile. Già dire a se stessi che ci si è, no? È sicuramente il primo passo. E poi un saluto anche a Ludovica, che invece dice: io e la mia amica Alessia ci prepariamo per un cammino in Toscana mentre ti ascoltiamo. È il cammino di San Jacopo ed è lungo 174 chilometri. Beh, insomma, mica corto, eh? Lo faremo con un gruppo di sconosciuti. Che emozione, aggiunge, che diventeranno amici, perché quando si fa una cosa del genere insieme, immagino, ora 174 chilometri in quanto lo vuoi fare, forse una settimana, è una di quelle vacanze da una settimana, e poi ti aggreghi a persone che non conosci, finiscono per diventare sicuramente delle persone che poi restano nella tua vita. Una cosa del genere, un'impresa riesce anche ad unire. Stare

Turn Me On, Kevin Little, l'anno in cui tutti abbiamo imparato a twerkare con questa canzone qui, no? Poi c'è chi lo faceva meglio e chi lo faceva un po' peggio, tipo me. Stiamo parlando di grandi imprese e anche di sfide che vengono raggiunte da persone magari piccole di tutti i giorni, ma anche di grandi sfide dell'arte, del cinema, dello sport. E una grande sfida del cinema, ne stiamo parlando ormai da settimane, io non l'ho ancora visto, quindi... Anche se fare spoiler su un film così sinceramente mi sembra abbastanza difficile e inutile, sto parlando dell'Odissea naturalmente di Christopher Nolan, perché teoricamente lo dovremmo sapere come va a finire, era una roba di scuola se non sbaglio, e, però se ne sta parlando moltissimo, è sicuramente una grande impresa portata avanti anche da un regista e da tutto il suo cast, e in questi giorni si sta parlando tanto anche della trasformazione fisica di Matt Damon. Lui, per interpretare Ulisse, ha veramente fatto un lavoro enorme sul suo corpo, ha dovuto perdere peso, si è allenato per mesi e sullo schermo si è presentato lì asciutto, forte, lì proprio sul set con queste braccia che hanno impressionato parecchio. Però attenzione, durante un'intervista quando gli hanno chiesto ma come hai fatto a trasformare così il tuo corpo, lui ha parlato di una donna che in realtà ha vinto una grande sfida che portava avanti sin da quando era piccola. Lei si chiama Devin Dalton, è alta 1,35 m e ha le braccia più impressionanti che si siano mai viste nella storia del cinema, perché è la controfigura di Matt Damon. È stata scelta da Christopher Nolan di questa statura perché per fare la differenza tra il gigante, la popolazione dei giganti e gli umani, diciamo quelli che seguivano Ulisse, sono state trovate persone alte, più di 2 metri, e persone più basse, ma nel caso della controfigura di Matt Damon doveva essere bassa e anche con delle braccia imponenti per delle riprese che avevano un'inquadratura particolare. La cosa bella di questa donna è che ha lavorato nel cinema per tantissimi anni, questo è sicuramente il suo più grande successo, il suo traguardo. Lei stessa quando è stata intervistata ha detto valla a sperare, quando ero ragazzina che andava a scuola io sono entrata nel cinema già quando ero al liceo perché mi sono voluta dare questa possibilità, ma quando ero bambina provate a immaginare come mi trattavano, alta 1,35 m con me, che volevo assolutamente allenarmi e che nel corso degli anni ho continuato a farlo, anche perché i ruoli da controfigura che mi capitavano sono ruoli che richiedono molta forza fisica. E quindi quella di Devin Dalton è la grande impresa che si aggiunge all'Odissea, all'impresa di un'intera troupe cinematografica, che poi è anche un'impresa letteraria se vogliamo, perché la stessa Odissea, ora non mi chiedete quanti secoli dobbiamo andare indietro nel tempo per pensare a come Omero riuscì a definire persone e personaggi che attraversano una vita normale pur senza avere indietro nel tempo.

Nuovo singolo per i Kasabian che tornano con questa Superpowers, che tradotto in italiano significa superpoteri. Serve avere superpoteri per compiere imprese titaniche? Sì, forse titaniche, sì, ma imprese di tutti i giorni magari no. E l'impresa della scrittura omerica, se così la vogliamo chiamare, è un'impresa umana, talmente tanto umana. Io ne stavo parlando con il nostro curatore Pietro Lucchetti, che mi consigliava un libro che io rivolgo a voi, vi rivolgo il consiglio. Il libro è stato scritto da un ingegnere italiano che si chiama Felice Vinci e si intitola Omero nel Baltico, le origini nordiche dell'Odissea e dell'Iliade. Cosa ti va a pensare questo ingegnere? Ovviamente ha fatto delle ricerche, io adesso me lo stavo studiando un po', e lui afferma che lo scenario dell'Iliade e dell'Odissea è identificabile non nel Mar Mediterraneo ma nel nord dell'Europa, quindi nel Mar Baltico, che onestamente sembra essere... Ora, se avete seguito un po' la stagione di Radio 2, sapete che io ho avuto la fortuna di condurre insieme a Giodia Livernini Eretici. Ecco, questa è una teoria assolutamente eretica. Più eretica di questa non c'è. Quindi chissà che in futuro non avremo occasione magari di ospitare questo ricercatore che parla dei combattimenti che noi siamo stati abituati, se avete fatto il liceo classico in modo particolare, a studiare a scuola come ambientati in Grecia, no? A Troia, Itaca. La Petrosa Itaca, giustamente parlavamo con Pietro, è in realtà un posto pieno di alberi, verdeggiante, come era ai tempi d'Omero, Pietro, però questo non lo sappiamo, bisogna dirlo. In realtà potrebbero essere scenari baltici. E allora mi spiego anche un po' quello che abbiamo visto nel trailer dell'Odissea, dove ci sono questi combattimenti e anche questi abbigliamenti che un po' somigliano, se ci pensate, a quelli dei vichinghi che ci hanno fatto anche sognare in una serie TV intitolata proprio Vikings qualche tempo fa. Non lo so, è una teoria che sembra anche essere rischiosa in qualche caso, se vogliamo, ma che onestamente adesso trova la mia curiosità, quindi non solo me lo vado a studiare, ma grazie al nostro curatore Pietro Lucchetti, ma chissà, appunto, vi dica che non è una di quelle teorie eretiche di cui sentirete presto parlare qui su Radio 2. Loro sono Simple Minds, ovviamente. Wow.

capita dietro le canzoni, magari lo fate anche voi mentre ascoltate Radio 2, Radio 2 Lounge, anche con i grandi classici della storia del pop rock, in questo caso Simple Minds, Don't You Forget About Me, la canzone che consentì ai Simple Minds di Gene Kerr di sfondare nel pubblico, con il pubblico americano, nel mercato americano. Questa è stata un po' la loro grande sfida, no, non è vero, non è stata la loro grande sfida, è stata la sfida di un'altra persona che non c'entrava niente con i Simple Minds. Anzi, a proposito, vi ricordo, questa sera parliamo di grandi sfide, grandi imprese. Se volete raccontarmi la vostra, quella sfida che state inseguendo e continuate a crederci, o che avete già inseguito, avete realizzato, 348 7300 200, dalle lauree prese ai cammini iniziati, fino a un'impresa sportiva, o perché no, un'impresa anche mentale o psicologica, come volete voi, insomma. Chi era Kit Forsey? Kit Forsey era il batterista degli Psychedelic First, nonché produttore, e conosceva John Hughes, che faceva il regista. Nel 1985 doveva fare un film importante, cioè The Breakfast Club. Gli serviva una canzone, lui scrive, Kit Forsey, questa canzone qui, e inizia a pensare che è perfetta per i Simple Minds. E allora prende un aereo e va dai Simple Minds, da Gene Kerr, che si offende moltissimo e gli dice che lui non accetta canzoni scritte da altri. Lui ci prova, dice: ma guarda che questa canzone, ti assicuro, è bella, può funzionare, può essere giusta per voi. Alla fine si lasciano convincere, visto che l'impresa era stata titanica, proprio per raggiungerli i Simple Minds, per farsi ricevere, e entrano in studio ed effettivamente la canzone funzionava, ma siccome Gene Kerr doveva mettere il suo zampino, alla fine toglie l'ultima strofa e inserisce questo la la la la finale, che effettivamente è geniale, ci fa cantare tutti, ed è la canzone con cui entrarono di diritto nel mercato americano, ma che i Simple Minds continuarono un po' a snobbare, proprio perché non era loro, e quindi decisero persino di non inserirla nell'album successivo. Ma ancora adesso, se pensiamo ai grandi successi dei Simple Minds, questa è la canzone che ci viene in mente. Tra qualche tempo, quando penseremo ai grandi successi di Merck & Cremant, penseremo anche all'estate 2026 e ci verrà in mente questa, Partenope. Yeah!

Si intitola Partenope, la canzone che sta dando il ritmo a quest'estate 2026, un'estate assolutamente caldissima. Anche quelli che amano il caldo, che amano l'estate, dovranno convenire con me che davvero è difficile fare qualunque cosa, figuriamoci allenarsi. Io sono anche un po' invidiosa di quelli che riescono a correre in questo periodo, perché vi dico, sono una che solitamente corre in inverno con temperature anche molto fredde, ma con questo caldo non ci riesco proprio, è proprio impossibile. Eppure so che ci sono persone che già si stanno allenando per la maratona di Roma. Proprio l'altro giorno mi è arrivata, io sono iscritta alla newsletter, mi è arrivata l'email per l'iscrizione. Ci sarà anche quest'anno. Poi c'è la maratona e la mezza maratona, perché la maratona è quella una cosa proprio da grandi. Però qualche volta mi è venuto in mente di potermi iscrivere, perché per me è una cosa normale che una donna possa partecipare a una maratona. Quale dovrebbe essere l'impedimento? E invece pensate come nel tempo le cose sono per fortuna riuscite a cambiare, perché nel 1967, quando Catherine Switzer aveva 20 anni ed è la prima donna che ha corso una maratona, voleva fare semplicemente quello, cioè iscriversi alla maratona di Boston, e non poteva farlo perché per le donne era vietato, non era possibile, non ci si poteva iscrivere, pagare il pettorale, presentarsi alla partenza, perché si pensava che il corpo della donna non fosse adatto a sostenere una distanza così lunga. E lei invece quel giorno si è iscritta, ha usato solo le sue iniziali, KV Switzer, e normalmente usava proprio quelle iniziali lì. Il giorno della gara indossava il pettorale 261 e correva insieme al suo allenatore e al fidanzato, due uomini che sicuramente hanno fatto la storia dell'emancipazione femminile. È bellissimo dire che ci siano stati uomini che hanno fatto la storia dell'emancipazione femminile. E dopo pochi chilometri c'è la foto, andatela a guardare se non vi è mai capitato. Il direttore di gara si è accorto che sotto quel numero c'era una donna, così è entrato nel percorso, l'ha afferrata per la maglia, ha cercato di strapparle il pettorale gridandole: esci, vai via dalla gara, non puoi partecipare. Ma ci sono le foto che hanno fermato il momento, e quindi lei è stata sicuramente sorpresa. L'uomo la insegue, il fidanzato lo spinge via, lei avrebbe potuto fermarsi, invece va avanti ed è la prima donna nella storia a concludere un'Olimpiade, e in questo caso veramente a fare un grande cambiamento, perché poi le donne sono state ammesse formalmente almeno a Boston nel 1972. Certo, pensare di aver guadagnato questa cosa e quindi dover del rispetto a tutto questo, con questo caldo, non mi fa comunque venire voglia di correre, non ci riesco, è più forte di me. Però la cosa che possiamo fare è scegliere la musica nel caso in cui, ecco, alle 21:50 per voi qualcuno abbia deciso di correre in notturna.

era la canzone giusta per parlare della prima donna che ha mai corso una maratona, perché si intitola Woman, come donna appunto, ma anche come svegliati. Peggy Gou su Radio 2. Leggo ancora qualcuno dei vostri messaggi al 348 7 300 200, le vostre grandi sfide e le vostre imprese, per piccole che siano, sempre comunque molto importanti. Mi scrive Enzo, che dice: io mi sono licenziato lo scorso anno per aprire la mia ciclofficina, diciamo che la sfida è ancora in piedi, ma ci sto provando, lo immagino, perché quando uno prende una decisione del genere, un po' si trasforma in imprenditore, c'è poco da fare. Se tu dici che ti sei licenziato perché probabilmente avevi uno stipendio, da lì però arriva la classica domanda, no? Quella che io non lo so se è mai il caso di farsi, però sì, in realtà sì, e cioè la domanda: ma io ho un lavoro, magari una famiglia, ho una casa, ho quello che sognavo da ragazzo, e poi però ti chiedi: sì, ma io quando ci vado a questo lavoro sono felice, mi sento bene? Ecco, dicevo, è la domanda difficile quella lì, perché poi è anche vero che un po' la felicità la devi saper riconoscere, io ci credo in questa cosa, e quindi magari anche essere un po', come dire, un po' grati, no? di quello che facciamo, di quello che siamo, un po' contenti di noi stessi, un pat pat sulla spalla qualche volta se lo fanno anche quelli più severi come me. Però effettivamente, se la risposta è no, cambiare è tosta, eh.

La costiera amalfitana unisce i popoli. In questo caso Fabio Rovazzi insieme ad Arisa e Nino D'Angelo. Sembra un trio improbabile, invece funziona assolutamente per questo ritmo ancora una volta partenopeo che arriva da una delle parti più belle del mondo, di cui adesso andiamo a parlare anche per uno dei suoi eroi. Prima però voglio salutare Riccardo Bruno, che è arrivato alla parte tecnica e che con cui stavamo un po' scherzando di là in console a proposito del fatto che Domenico Ganci, un altro nostro tecnico, gli ha detto che ha il nome giusto per fare il calciatore. Quindi Riccardo Bruno potrebbe sembrare un nome da calciatore sudamericano, come Diego Armando per esempio. Ecco, Diego Armando Maradona cosa avrebbe mai potuto fare nella vita se non le sue imprese incredibili? Visto che stiamo parlando di grandi imprese, questa sera è successo il 22 giugno, quindi poco più di un mese fa, di festeggiare i 40 anni di uno dei gol più incredibili mai segnati. Io lo ricordo bene, forse non è che riesco ad annoverare a memoria tutti i gol più belli della storia del calcio, ma secondo me quello è veramente quello che ci ha tolto il fiato. Eravamo ai mondiali del Messico 1986, allo stadio di Città del Messico, la partita era Argentina-Inghilterra, c'era già stata la mano di Dios, quindi era una di quelle partite piene di tensione. Poi 4 minuti dopo quella mano di Dios, Diego Armando Maradona prende il pallone nella propria metà campo e in 11 secondi si fa tutto il campo, lo tentano di fermarlo naturalmente, ma lui va avanti, è come se non ci fosse nessun altro, perché quando uno deve compiere un'impresa, quando uno ha una sfida davanti a sé, a un certo punto si rende conto che tutto il resto è un accessorio e quindi quello che vedi è soltanto la tua porta a metà campo, dall'altra parte devi andare e segna il gol. Tutto questo in 11 secondi. Il commentatore argentino Victor Hugo Morales, mentre Maradona correva, lui smise di raccontare la partita e cominciò a raccontare un'apparizione, perché così ci sembrava un po' a tutti, e lo chiamò Aquilone Cosmico, che secondo me, solo per venirti in mente in quel momento, è vero anche che i commentatori sportivi, ma anche i nostri radiocronisti della RAI, diciamo, sono talmente tanto bravi che riescono a usare delle parole incredibili per farci vivere le emozioni del calcio ancora meglio, ancora di più, però per venirti in mente Aquilone Cosmico deve essere qualcosa che veramente una generazione intera ricorderà, come appunto stiamo facendo noi e come stanno facendo anche le generazioni successive. Diego Armando Maradona, per parlare anche delle grandi imprese calcistiche. E la vostra, anche non calcistica.

0: Loro sono Metcan, questa Begging che arriva dai da The Four Tops e poi è entrata nelle mani dei Maneskin, che ne hanno preso, come dire, a piene mani appunto di un grande successo così. Ma la cosa che fa un po' sorridere è che questi Metcan sono una band di hip hop norvegese che fa una cover dei Four Seasons, come dire, non per forza se tu nasci in un paese devi acquisire quelle che sono le caratteristiche della popolazione di quel paese, e effettivamente sì, sei norvegese, però fai hip hop facendo una cover dei Four Seasons. Sentiamo un po' le vostre storie. Allora, nota audio.
1: Ciao, sono Enrico da Roma e volevo dire che sia per quanto riguarda le sfide sia per quanto riguarda la maratona, in effetti io mi sono iscritto da un paio di settimane, mai fatta, molto inadeguato, però vediamo, dai, ora no, però tra poco comincerò pure io ad allenarmi. Ciao.
0: Ma bisogna appunto, non so se sei uno di quelli appunto che si allena al caldo, ma bisogna iniziare a farlo, ad allenarsi, anche perché tu dici mai fatta e lo dici con una bella leggerezza. Sono, come dire, sono contenta di scoprire che non sono anche io certe volte ad aver fatto questo pensiero pur sentendomi inadeguata, un po' come dici tu, no? Guarda che sono 40 chilometri. Quando ho corso la 20 km l'ultima volta, al chilometro 16, che di solito è quello in cui inizi un po' a tranquillizzarti, immagina di doverne fare un'altra, altri 20. Vabbè, non era per metterti paura. Adesso ci ascoltiamo il nuovo singolo di Madonna, che è tornata con un album che effettivamente festeggia quella che è la sua carriera. Usciva Confessions on a Dance Floor molti anni fa e oggi esce Confessions 2, e lei sembra veramente aver fatto, come si dice, il classico patto col diavolo, no? E l'avete vista al halftime show, continua a ballare, continua a regalare se stessa ai fan, e si parla già di questo tour mondiale che dovrebbe accompagnare appunto questo nuovo album. Chissà che non sarà protagonista dell'estate 2027 anche qui in Italia. Qualcuno parla probabilmente di San Siro, insieme ai tanti concerti che potrebbero essere protagonisti della prossima estate. Questo appunto è il singolo nuovo e ce la fa riscoprire sempre così, come una che ha voglia di mettersi continuamente in discussione, di cambiare e soprattutto di ballare Dansteria. Perché?

Glow, Everybody Get Up and Dance. Dansteria, il nuovo singolo di Madonna che torna fortissima con Confessions 2 per festeggiare i suoi tanti anni di carriera dopo Confessions on a Dance Floor. Sono molto importanti sicuramente le persone che creano gli abiti che poi indossano le star come Madonna, poi se pensiamo a lei in modo particolare, perché tutte le sue trasformazioni nel corso della sua carriera sono state legate sicuramente a modi di vestirsi piuttosto particolari. Ricordate quando fece i capelli neri, i capelli scuri, e indossò quel tubino nero bellissimo in Like a Prayer, o per esempio quando cambiò ancora una volta in Papa Don't Preach, anzi prima. Insomma, gli abiti e il modo di presentarsi di un artista, anche e soprattutto di un artista musicale, fa molto del suo personaggio, della sua carriera. E allora Cher, Dua Lipa, Ariana Grande e Miley Cyrus sono alcune delle artiste che probabilmente avete visto indossare dei guanti molto particolari che le hanno caratterizzate. Cher in modo specifico, sono dei guanti anche un po' trasparenti, con non soltanto dei ricami ma anche delle farfalle, delle applicazioni che le rendono sicuramente ancora più star di come siano, e anche misteriose, se vogliamo, perché il guanto lungo, quello che supera il gomito, è sempre uno di quegli accessori che attira l'attenzione e che magari dà anche un po' di mistero a chi lo indossa. Perché parlo di questi guanti? Perché stasera, parlando di grandi imprese, mi viene voglia di parlare di piccole imprese intese in senso di laboratori, di luoghi di lavoro dove si produce qualcosa, che però poi sono diventati grandi per una storia come questa. E questa è la storia di una ragazza olandese che insieme a sua sorella ha messo su qualche tempo fa un piccolo laboratorio a Zaandam, una cittadina a 20 km da Amsterdam, quindi persino in provincia. E lei, che si chiama Jeanne Hermans, adesso ha 30 anni, ha iniziato a cucire quando aveva 9 anni, e il suo sogno era quello di aprirsi una sartoria, un'attività tutta sua. Immaginate, 9 anni, insomma, poi crescendo a scuola era così brava che si annoiava durante le lezioni. Infatti poi più volte sono state intervistate quelle che sono state le sue maestre di sartoria, e si annoiava talmente tanto che le davano dei pezzi di stoffa per realizzare delle creazioni che avessero in realtà qualcosa di estroso. E lei ha iniziato a fare gli esperimenti proprio con i guanti, perché voleva, per mettere su questa attività, fare qualcosa che ancora non esisteva. In più, il fatto di poter fare soltanto guanti le consentiva di poter risparmiare tantissimo sui materiali, e quindi lei insieme a sua sorella hanno continuato ad andare avanti nella produzione di guanti, rendendoli sempre più belli, sempre più spettacolari e particolari, tanto da entrare appunto in pieno diritto nella storia di Hollywood. Nel 2022 lei si è imposta una regola: voglio creare un modello nuovo ogni settimana e mostrarlo su Instagram. Quindi tutto questo, tutta questa esplosione di successo non succedeva tanti anni fa, e succedeva per merito dei social. In questo caso veramente anche le piccole imprese, grazie ai social, grazie a Instagram, che può far vedere le fotografie, le mette veramente in primo piano, lei è riuscita a farsi notare. E la prima star a indossare i suoi guanti è stata Anne Hathaway, che vi ricordo quest'anno è stata giudicata da People la donna più bella dell'anno. E poi sono arrivate Miley Cyrus, Ariana Grande, Cher. Alcuni di questi modelli richiedono diversi giorni di lavoro, lei non ha cambiato modalità. C'è sempre questa piccola sartoria dove insieme alla sorella produce, e essere contattata da una celebrità non significa poi automaticamente diventare ricchi, anche perché i pezzi sempre pochi riescono ad essere. Forse è un po' questa, no? La lezione delle grandi imprese: quando non ci pensi a dove vuoi realmente arrivare, ma fai una cosa soltanto per passione, perché ti piace, perché ti rende felice, magari resti piccolo e sempre felice.

C'è andato davvero al massimo, Vasco Rossi. Vado al massimo. Già da quando era bambino lui l'aveva deciso, perché a proposito di grandi imprese, questa è la storia di un bambino di Zocca, quindi anche in questo caso in una piccola cittadina, che guardava il Festival di Sanremo al bar della cittadina, perché non tutti avevano la TV in casa, e sua mamma lo metteva in piedi sul tavolo del bar per fargli guardare meglio la TV, e lui già cantava tutte le canzoni. Da lì ad arrivare poi a presentare Vado al massimo nel 1982 al Festival di Sanremo, il salto non è stato sicuramente semplice e facile, però avere un obiettivo molto spesso è il primo passo per raggiungerlo. Poi su quel palco fece anche un piccolo show, ma non volendolo, perché probabilmente ne sono capitate talmente tante a Vasco Rossi, anche perché lui è un po' così, se stesso, e lo abbiamo visto conoscendolo da Facebook in poi, da quando ha iniziato a fare i suoi clippini. Quella sera si mise il microfono in tasca dopo aver cantato Vado al massimo, mica per fare lo strano, semplicemente perché pensava di doverlo dare a chi avrebbe cantato dopo di lui, solo che il microfono era col filo e quindi quello gli cadde dai pantaloni, urtò il palco e la gente lo considerò un gesto di quelli ribelli, il ribelle che poi arrivò nella fase successiva del Festival di Sanremo, ma naturalmente non tra i primi posti, nonostante questa sia rimasta una delle canzoni sicuramente più importanti mai portate al Festival di Sanremo, così le ricordiamo. Se poi però vogliamo l'impresa concreta, la sua grande impresa è quella di aver radunato al Parco Enzo Ferrari di Modena, per i 40 anni di carriera, 225.173 persone, record che poi è stato battuto nel 2025, ma assolutamente mai da nessuno era stato raggiunto il concerto a pagamento con più spettatori nella storia. E non è finita qui, perché lui promette per il prossimo anno, già ci sono i cartelloni in giro, l'avete visto che festeggerà 50 anni di carriera, di arrivare a 500.000 persone per andare a vedere un grande artista, un grande comandante, e ricordarci che la sfida per adesso è stata vinta da ultimo. L'abbiamo vista sui social, l'abbiamo sentita raccontare anche dalle persone che ci sono state, ma quella sera a Tor Vergata l'incredibile numero di persone ha fatto sì che chi ha partecipato al concerto in realtà sentiva la canzone cantata da quelli che erano nelle file precedenti alla sua, nonostante l'impianto fosse giusto e fosse stato collocato perché tutti potessero partecipare, a dimostrazione che un grande concerto molto spesso non è semplicemente lo spettacolo di uno, ma magari è l'insieme di tutte le persone che condividono non soltanto le canzoni che amano di più, ma anche un certo punto di vista sulla vita, come è stato nel caso di ultimo e come sarà nel caso di Vasco, e detto da tutti ormai il comandante.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: This boogie's in my soul. Cioè, il boogie è per forza nella mia anima, e se non è nella sua, cioè quella di Chaka Khan, allora vorrei vedere di chi. Insieme a Snoop Dogg, in questo caso stavo pensando che il suo album, la sua canzone forse più conosciuta, è I'm Every Woman, che vuol dire io sono tutte le donne, quindi sono una donna qualunque, ma mica tanto, visto i grandi premi per la sua carriera. Questo per quello che riguarda le grandi imprese nella storia della musica, ma per le grandi imprese nella storia dello sport ce ne sono sicuramente altre da annoverare. Leggo un po' tra i vostri messaggi al 3487 300 200. Ti ricordi Dorina Vaccaroni, veneziana, grande fiorettista, negli anni 80-90 terminata la carriera ha iniziato a praticare la gran fondo di ciclismo, pazzesca, aggiunge, lei ha primeggiato in due sport, ancora oggi gareggia in bici in gare estreme, è davvero incredibile, perché secondo me quando poi inizi a sfidare te stesso non ti fermi più. Prima parlavamo della maratona con Enzo, un ascoltatore appunto che mi diceva di essersi iscritto, sta iniziando ad allenarsi, e io ho detto beh insomma non mi sento pronta ancora a quei 40 chilometri, ma è proprio vero che c'è sempre tempo, perché sono andata a trovare la storia di Harry Newton, che ha corso la prima maratona a 57 anni e l'ultima proprio quest'anno, la maratona di Londra, a 88 anni. Lui è un ex commerciante inglese e la cosa sorprendente è che proprio ha cominciato tardi, perché la prima maratona l'ha fatta a 57 anni, quando molte persone pensano che sia veramente troppo tardi per iniziare a correre, figuriamoci per fare una maratona. Questa sera abbiamo iniziato la serata con il messaggio di un'ascoltatrice che dice: ma io che sono sempre stata pigra, finalmente ho iniziato a fare una passeggiata la mattina. E si inizia così, vedi? E lui ha deciso di fare questa cosa nel 1995, ha corso a Londra, poi a New York, poi di nuovo a Londra. Il suo miglior tempo è arrivato a 70 anni. Ma veramente c'è speranza, ma quanto è bella questa notizia, questa me la devo incorniciare per ricordarmi che sì, prima o poi quei 40 chilometri, anzi 42 se vogliamo, saranno una cosa possibile. E lui ha completato anche due maratone virtuali, sapete allenandosi come? Facendo 461 giri del proprio giardino per ciascuna maratona, quindi lui si è calcolato il chilometraggio esatto per arrivare a una maratona, 461 giri del proprio giardino. Non è detto, anche vivere in città, se non vuoi allenarti nello smog, nel traffico, magari questa è una piccola soluzione, no? Un piccolo giardino, e ti riesci a dosare i chilometri in modo comunque da portare alla fine quello che è il tuo progetto, indipendentemente dalla tua età.

Grande ritorno, America Inc. diventa così il titolo di questa canzone che ha fatto la storia sua, quella di Gianna Nannini, e anche un po' della musica italiana anni 80, in questo caso insieme a Marrakesh, canzone giusta per parlarvi di una delle imprese più grandi dell'America, forse anche un po' dell'Italia in un certo senso, all'interno del cinema ma anche e soprattutto all'interno di una vita, perché stasera stiamo parlando di quelle grandi imprese che in realtà poi ci rendono umani quali siamo, ma qualche volta con dei piccoli superpoteri. In questi giorni è uscito il trailer di I Play Rocky, il film che racconta come Sylvester Stallone sia riuscito a realizzare il primo Rocky. Non so se conoscete questa storia, il film probabilmente l'avete visto, c'è chi lo sa a memoria, è diventato addirittura una saga, ma sappiate che è una storia, quella da cui nasce il film, molto più simile a quello che succede al vero Rocky di quello che si potrebbe pensare. È la metà degli anni 70, Sylvester Stallone è già un attore di Hollywood, però è poco conosciuto perché ha dei difetti che adesso ce lo rendono riconoscibile, ma al tempo a Hollywood non piacevano. Parlo dei registi e dei produttori, eccetera, eccetera, cioè il fatto che avesse una parte del volto completamente paralizzata dalla nascita, che avesse una voce anche piuttosto insolita e una faccia sicuramente particolare. Lui tentava di fare l'attore finché una sera non va a vedere un incontro di box, si appassiona allo sport, si appassiona a quell'incontro, torna a casa e inizia a scrivere la sceneggiatura di Rocky, anzi un vero e proprio racconto più che una sceneggiatura. Quindi cosa fa? Tenta di proporlo ai produttori di Hollywood, dei produttori a cui il film piace moltissimo, e siccome lui era senza soldi gli fanno una proposta di quelle indecenti che doveva assolutamente accettare, perché davvero si sarebbe risollevato nelle sue condizioni economiche se avesse venduto la sceneggiatura, ma lui non accetta.

E non accetta perché i produttori decidono di far interpretare il film a un attore già famoso. Siccome la storia è bella, la vogliono vendere bene al cinema. Lui dice no, e il patto è che avrebbe accettato soltanto se lui fosse stato Rocky. Perché? Perché conosceva tutto di quel personaggio, l'aveva inventato lui, conosceva le mosse, sapeva come stare sul palco, come stare sul ring, come prendere colpi e rialzarsi. Loro si lasciano convincere, ma solo a un patto. Quando si dice i soldi parlano, no? Se il film fosse costato pochissimo, riescono a realizzarlo con meno di $1 milione, che a noi adesso sembrano tantissimi, ma al tempo per il cinema, per quello che poi è diventato il Colossal, che ha dato origine a una vera e propria saga, sicuramente non erano molti. È il film che nel 1976 incassa di più nell'anno, ottiene 10 candidature agli Oscar, ne vince 3, compreso quello per il miglior film, e Sylvester Stallone viene candidato sia come attore sia come sceneggiatore. E oggi questa storia torna a parlare di grandi imprese, perché 50 anni dopo Hollywood, appunto, un po' china il capo, no? Come per dire, forse quella volta ci siamo sbagliati, abbiamo deciso di fare un altro film, non la storia di Rocky, ma la storia di chi Rocky in quel caso lo è stato per davvero, e cioè Sylvester Stallone.

Questa è una piccola impresa pop indimenticabile dal 1982, Righiera con Vamos a la Playa. Perché dico che è una piccola impresa pop? Perché l'impresa era scrivere una canzone sulla bomba atomica e quindi sulla guerra nucleare, o se vogliamo sulla fine del mondo, e renderlo un successo da spiaggia memorabile, come infatti poi è stato. Pensate quanto è triste il... Ora, non è per intristirvi su una canzone allegra, soprattutto se in questo momento state guidando, magari andando in vacanza o state uscendo di domenica sera, ma è la storia di una bomba atomica che è esplosa e che quindi ci abbronza grazie ai raggi dell'energia prodotta. Eppure i Righiera sono riusciti a renderla una canzone allegra, forse perché negli anni Ottanta, soprattutto in Italia, c'era quell'ottimismo sano, sicuramente sano, che era quello che poi aiuta, è quello che poi aiuta anche a compiere imprese importanti, visto il boom economico, e quindi un po' di ottimismo nei confronti del futuro. Ce ne sono tante di canzoni di quel periodo che in realtà hanno tematiche anche difficili da affrontare, ma che sono diventate dei veri e propri, come si diceva al tempo, riempipista. Un'altra è quella di Nena, 99 Balloons, perché parla di palloncini avvistati al di là del muro di Berlino che possono essere delle armi improprie, così riconosciute dal nemico. O come 19 di Polar Castle, perché nonostante sia una canzone super allegra, in realtà parla delle atrocità della guerra del Vietnam. Punti di vista, o forse anche un po' uno stratagemma, no? Cioè far pensare a cose che è importante non dimenticare anche a chi vuole godersi la musica, godersi l'estate, godersi le vacanze. Voi ve le state godendo con Radio 2 queste vacanze? Con Radio 2 Lounge, che il sabato e la domenica sera dalle 20 alle 23 vi accompagna con la musica e anche con alcune storie. Anche le storie vostre.

E Nelly cantava insieme a Kelly Rowland questa canzone My Boo, che in realtà si intitola Dilemma, ma tutti quelli che avevano una storia d'amore da ricordare in quel periodo chiamavano così questa canzone, che tra l'altro è un po' balzata agli onori della cronaca di quell'anno per il video musicale che conteneva un errore clamoroso. Ieri abbiamo parlato di tecnologia, oggi di grande impresa. In questo caso la grande impresa è stata davvero far arrivare questa canzone ovunque, anche per l'accoppiata. Nelly e Kelly Rowland venivano da percorsi diversi, sempre in ambiente hip hop ovviamente, ma la verità è che ancora non avevamo ben capito come funzionava il telefono, la messaggeria, perché sul video si vede Kelly Rowland che scrive un messaggio a Nelly chiedendogli dove sei, where you at, ma lo fa con un foglio Excel, che è una cosa, come dire, tanto nessuno ci farà caso. Prima o poi la tecnologia invece ci ha insegnato che i messaggi si inviano in un altro modo, cioè avevamo già gli SMS, ma loro già pensavano chissà a quale messaggeria. E se quella è una canzone sì d'amore sicuramente, che ricordano i tanti che nel 2003 magari se la dedicavano a vicenda, lui, Achille Lauro, è sicuramente diventato il grande cantautore dei cuori di tutti quelli che sono innamorati adesso.

degli Angeli ed è il singolo più recente di Achille Lauro, ancora una volta estratto dal suo album in studio Comuni Mortali, e in questo caso scritta tra l'Italia e Los Angeles per lui, che è diventato l'interprete dell'amore in generale, delle storie d'amore di chiunque in Italia voglia conoscere e cantare le sue canzoni, ma anche se non le vuole conoscere le canta per forza, perché effettivamente ti restano in testa e magari chissà, in questo momento hanno fatto da colonna sonora una vostra bella serata. Mi schiarisco la voce per salutarvi, ringrazio i nostri curatori Pietro Lucchetti e Linda Critelli, Riccardo Bruno alla parte tecnica, Luca Cucchetti naturalmente, il regista Massimo anche questa sera, che ritroveremo la prossima settimana. Io che sono Barbara Venditti vi auguro una buona serata ancora qui su Radio 2, ci sentiamo sabato prossimo.

0: Sono le 23.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: introdurre il reato di terrorismo di piazza. Da tutto il centrosinistra arriva la solidarietà senza se e senza ma, le forze dell'ordine, il PD con Piero Fassino rilancia: nessuna giustificazione per l'azione di guerriglia urbana. Lo definisce atto vergognoso il Movimento 5 Stelle e stigmatizza le violenze anche Tel Aviv. Silvia Fregolent.
1: Solidarietà alle forze dell'ordine, ma i decreti Salvini e Meloni sulla sicurezza non dovevano servire a evitare tutto questo?
0: Angelo Bonelli, AVS, rispedisce al mittente le accuse di connivenza con i violenti. Poi si chiede: dov'era il ministro Piantedosi? Alessandra Allegra, GR1.
2: Continua a salire il prezzo dei carburanti, mentre il governo lavora a un intervento ponte, in particolare sul gasolio, da mettere in campo nei prossimi giorni. Ad agosto poi, dopo i calcoli del Ministero dell'Economia sull'extragettito IVA di luglio, dovrebbero essere attivate le accise mobili. Rai Radio 1, mezzanotte e 7 minuti, l'emergenza incendi in Francia e Spagna, salgono a oltre 325.000 gli sfollati. La situazione resta critica, il corrispondente da Parigi.
3: Una tempesta di fuoco senza precedenti, contro cui rischiamo di lottare senza risultati, fanno sapere i vigili del fuoco, impegnati giorno e notte contro le fiamme nella regione della Gironda, nella Francia del Sud. È un fenomeno inedito contro cui combattiamo da venerdì, afferma la prefetta Sophie Brocas. I venti imprevedibili, uniti a siccità e alte temperature di nuovo in arrivo, non fanno sperare che le persone evacuate, almeno 220.000, possano tornare a casa in tempi brevi, mentre in mattinata il fuoco è arrivato a 15 chilometri da Bordeaux. Via social il presidente Macron ringrazia intanto il Papa per la vicinanza espressa alla Francia e alla Spagna, e proprio la Spagna resta ancora in una situazione di emergenza. Il governo ha detto che le prossime ore saranno difficili nelle regioni di Madrid, Avila, Toledo e Valencia, in visita nelle aree colpite dai roghi per portare solidarietà alle migliaia di sfollati. I reali di Spagna, Felipe e Letizia, e l'allenatore della squadra di calcio mondiale della Fuente. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
2: E in Italia, incendi in Basso Molise, al confine con la Puglia, dove sono stati sgomberati i campeggi e una RSA. In serata è stata riaperta la statale Adriatica, interrotta per motivi di sicurezza. Disagi per il blocco della linea ferroviaria tra Termoli e Campo Marino. Torna a bruciare anche il Gargano tra Peschici e Vieste, nella stessa area devastata dal rogo del 2007. Le fiamme alimentate dal vento hanno costretto centinaia di turisti a lasciare spiagge e campeggi, un migliaio gli evacuati via mare dalla Guardia Costiera. Ascoltiamo alcune di loro.
4: Già dalle 10 un focolaio che è esploso proprio di colpo, quindi non accidentale.
5: Ci siamo spaventati perché abbiamo visto le fiamme, insomma, poi siamo in camper con le bombole, insomma, il rischio c'è. Ci hanno detto di evacuare, siamo scappati in spiaggia.
6: È iniziato un fronte, poi si è propagato con il vento, si sono aperti altri fronti, poi ci siamo ritrovati tutti qui in spiaggia con i soccorsi, le barche.
4: Molto panico, ma è stata gestita tutto bene.
2: In Toscana e nelle Marche invece temporali, grandinate e forti raffiche di vento hanno provocato allagamenti, danni e disagi. Il maltempo ha però le ore contate, si va verso un rialzo delle temperature, da metà settimana torna il grande caldo. Le previsioni del tenente Viviana Cretella dell'Aeronautica Militare.
7: Un inizio di settimana con tempo che migliora rapidamente sulle regioni settentrionali, ad eccezione di qualche temporale atteso a ridosso delle catene montuose. Lieve instabilità anche sulle regioni centro-meridionali, con brevi rovesci sparsi e qualche isolato temporale in rapido esaurimento pomeridiano. Temperature massime in generale aumento al centro-nord, fino a 39-40 gradi per la Sicilia, 37-38 gradi per Puglia, Basilicata e Calabria Ionica.
2: Torniamo all'estero, si apre uno spiraglio diplomatico tra Washington e Teheran. Le ultime dichiarazioni di Donald Trump e lo stop ai bombardamenti sembrano allontanare l'ipotesi di un'escalation. L'inviato Rai.
8: I bombardamenti contro le postazioni del regime iraniano nello stretto di Hormuz avevano esaurito la loro efficacia, ecco perché l'ammiraglio Cooper, al comando delle operazioni statunitensi in Medio Oriente, ha raccomandato a Donald Trump di interrompere i raid. L'indiscrezione del sito Axios aggiunge un nuovo elemento che avrebbe concorso a far cambiare idea al presidente americano, passato venerdì dal proposito di lanciare una massiccia offensiva contro il regime alla scelta di ordinare una pausa per dare fiato al negoziato. Un parere, quello di Cooper, che si è aggiunto a quelli espressi dal vicepresidente Vance e dal capo di Stato Maggiore Interforze. Il generale Kane ha messo in guardia Trump contro i rischi operativi legati a un'escalation, il depauperamento delle riserve di munizioni e l'alto numero di vittime collaterali tra la popolazione iraniana. Altro fattore che potrebbe aver avuto un peso, il pericolo per i soldati americani. L'emittente CBS News scrive che dall'inizio dell'operazione Epic Fury oltre 400 sono stati trasferiti dal Medio Oriente per cure mediche, anche se precisa che nella maggior parte dei casi la loro condizione non era dovuta ad azioni di combattimento. Nelle ultime ore, intanto, sulla piattaforma social di Trump è comparsa un'immagine realizzata con l'intelligenza artificiale. Il presidente sventola una bandiera americana su una petroliera iraniana. Il commento: è la nostra petroliera adesso. Da New York, Enrico Bona per il GR1.
2: E Teheran conferma lo scambio di messaggi diplomatici con Washington. Secondo l'emittente Al Arabiya, l'Iran avrebbe manifestato ai mediatori pakistani la disponibilità a proseguire negoziati, mentre le forze armate confermano la sospensione delle rappresaglie. Intanto il ministro degli esteri Araghchi minaccia Kiev dopo l'attacco ucraino a una nave iraniana nel quale è morto un marinaio. Sul fronte israeliano, il premier Netanyahu, atteso martedì alla Casa Bianca, torna a minacciare Teheran. In un'intervista a Fox News avverte che qualsiasi attacco diretto attraverso gruppi alleati provocherà una risposta durissima e resta altissima la tensione in alcune aree del paese, come racconta il nostro corrispondente.
9: La Cisgiordania sempre più nel caos. Non si ferma la violenza dei coloni. Nelle ultime ore almeno 6 assalti nei villaggi palestinesi. Coloni hanno dato fuoco a 2 moschee vicino a Tulkarem e a Nablus, mentre nel villaggio di Kusra, a nord di Ramallah, coloni hanno dato fuoco ad auto e a un capannone. A Beit Furik, vicino a Nablus, hanno tentato di bruciare una casa con una famiglia dentro. Hanno versato benzina sulle porte e sulle finestre, fortunatamente senza riuscire ad appiccare il fuoco. Per 2 volte i coloni hanno cercato di entrare anche nel villaggio di ma l'esercito israeliano ha sparato, tenendo lontani gli aggressori. Violenze che seguono quelle del giorno precedente a Kalkili, a Jetta, a Surra e in altre località. Una escalation che aveva raggiunto l'apice venerdì, quando un gruppo di arabi aveva attaccato alcuni israeliani vicino alla colonia di Awad Gilat. Un palestinese aveva strappato il mitragliatore ad un addetto alla sicurezza della colonia, aprendo il fuoco e uccidendo 2 israeliani. L'esercito ha ucciso 4 palestinesi. I soldati continuano a setacciare i villaggi palestinesi. Sono saliti a 120 gli arresti. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
2: E Papa Leone XIV all'Angelus da Castel Gandolfo torna a invocare la pace.
10: Rivolgo un accorato appello affinché si torni a negoziare un'equa soluzione politica fondata sulla pari dignità e gli uguali diritti di ogni persona umana e a rigettare nuove azioni militari e decisioni unilaterali, in particolare quelle che violano il rispetto e lo status quo dei luoghi santi di ogni fede religiosa.
2: Si complica la strada di Andrea Pirlo verso la panchina della nazionale italiana di calcio. Le polemiche sui suoi rapporti con la Russia frenano la nomina a commissario tecnico e il direttore tecnico Paolo Maldini, che aveva puntato su di lui, potrebbe fare un passo indietro.
11: È un vero e proprio caso, anche politico, quello che a meno di 2 mesi dai primi impegni ufficiali a settembre in Nations League lascia la nazionale italiana ancora senza commissario tecnico e con tanti interrogativi da sciogliere al più presto. I legami di Andrea Pirlo con la società di scommesse russa Fonbet e con l'oligarca russo presidente del club che allena, lo United FC di Dubai, hanno messo in discussione la scelta fatta dal neo direttore tecnico Paolo Maldini. Una scommessa, quella di Pirlo CT, che non convince il presidente federale Malagò, oltre a buona parte dell'opinione pubblica e dei tifosi che si aspettavano un grande nome per la ripartenza azzurra. Antonio Conte e Roberto Mancini restano quindi ipotesi alternative, a cui però Maldini non sarebbe favorevole, e nel caso saltasse Pirlo non è da escludere un clamoroso passo indietro dello stesso Maldini. Martedì intanto è in programma il Consiglio federale a Roma. Jacopo Barlotti, GR1.
2: E proprio in questi minuti Pirlo ha pubblicato sui social un commento alla vicenda. Ho assistito con grande amarezza al dibattito intorno al mio nome, come CT scrive. Nel corso della mia carriera ho sempre rispettato le leggi, nessun significato politico nella collaborazione oggetto delle polemiche, aggiunge Pirlo, che ringrazia Maldini e Leonardo. Riparare invece di sostituire. Il 31 luglio scatta la direttiva europea che permette di aggiustare elettrodomestici e altri beni di largo consumo anche fuori garanzia.
12: Ebbene, questi rumori, di fronte a quelli degli elettrodomestici di casa mia, sono bazzecole.
13: Era un'altra Italia, quella del 58, nel film Alle fanatiche di Totò. Gli elettrodomestici, forse rumorosi, ma duravano anche 30 anni. Oggi siamo circondati da dispositivi domestici, ma la loro durata è molto breve e più che ripararli si cambiano. Da fine luglio arrivano nuove norme europee. I produttori saranno tenuti a garantire la riparazione anche oltre il periodo di garanzia legale. In sostanza, è un passo importante contro l'obsolescenza programmata. Federico Cavallo, di Alto Consumo.
14: Si rafforzano così i diritti dei consumatori e si promuove un modello di consumo più sostenibile. È una novità positiva, ma sarà fondamentale vigilare affinché le nuove regole vengano applicate concretamente e in modo efficace.
13: Un cambiamento che porterà benefici a famiglie e ambiente. Gabriele Melluso, di Assoutenti.
15: Un oggetto riparato è un rifiuto in meno e un risparmio in più. La vera innovazione non è acquistarne di più, ma far durare di più ciò che già possediamo.
13: Inoltre, il consumatore dovrà ricevere informazioni chiare su costi, tempi e condizioni delle riparazioni. Lorenzo Opice, GR1.
2: Ci sono parole che nessun dizionario riesce davvero a tradurre. Uno studioso dell'Università di Harvard le ha catalogate per raccontare emozioni, vizi e virtù che caratterizzano culture diverse.
16: Arrangiarsi non è solo un'arte tutta italiana, ma un termine considerato intraducibile per la sua peculiarità. Una delle parole catalogate in The Positive Lexicography, archivio curato da Tim Lowas della Scuola di Sanità Pubblica di Harvard per classificare stati d'animo propri delle differenti culture. 120 le lingue passate al setaccio e oltre 1000 vocaboli, dalla saudagi portoghese, misto di nostalgia e rimpianto, al giapponese gambaru, esortazione a mettercela tutta senza risparmiarsi, al greco meraki, il piacere di fare le cose con passione struggente. Il dizionario coglie le sfumature. Koko Kaipo in finlandese indica il desiderio di essere in un luogo diverso e lontano che forse non si vedrà mai, simile ma meno doloroso del tedesco Fernweh. Alcune parole racchiudono un'intera filosofia. L'araba Sumud, resa internazionale dal movimento per la Palestina, indica una ferma determinazione a vivere nonostante l'oppressione. Ubuntu, il termine Zulu e Banto reso celebre da Nelson Mandela, significa io sono perché noi siamo, una persona è tale attraverso le altre persone. Non tutte le parole selezionate indicano però virtù. Molte descrivono vizi, come termini italiani pantofolaio, dietrologia, menefreghismo. Francesca Fornario, GR1.
2: Un moderno Grand Tour, il volume Sicilia, miti antichi e storie contemporanee, è un omaggio non convenzionale all'isola con fotografie di Gio Martorana e testi di Giuseppe Marrazzo che abbiamo intervistato.
17: Uno c'è.
18: Testo e immagini raccontano di 100.000 Sicilie. È un laboratorio creativo fuori dai cliché.
19: Ci abbiamo provato a raccontare una Sicilia inedita, per mettere in relazione luoghi iconici e imprescindibili di un viaggio nell'isola con le opere che i siciliani di oggi lasceranno ai siciliani e ai viaggiatori di domani come segno di bellezza di questo tempo.
18: Quali sono le soste d'autore?
19: Fiumara d'arte tra Santo Stefano di Camastra e Cefalù, il teatro di Andromeda, dove un pastore scultore ha dipinto con le pietre un teatro di stelle. Il Parco Cultural Farm a Favara, c'è Radice Pura a Giarre, parco culturale botanico veramente straordinario.
18: Il mito è contemporaneo?
19: Il mito può essere contemporaneo, ci sono miti che vengono costruiti oggi grazie anche alla televisione, al cinema, alle arti.
18: C'è l'Odissea di Nolan adesso.
19: Proprio quel legame meraviglioso del mito antico che dialoga con il mito moderno.
18: Francesca Cosentino, GR1.
2: Ed ora la musica con Alfa in concerto a Sarzana, vicino La Spezia.
20: Buon vento a chi oggi partirà.
2: Dopo la Liguria il tour farà tappa il 31 luglio a Palermo, poi ad agosto a Cesenatico, Ciro Marina, Montesilvano e Taormina. Chiusura il 23 settembre all'Arena di Verona, prima del ritorno a ottobre nei palazzetti di Genova e Milano con tre date. Torniamo allo sport con il ciclismo. Pogacar conquista il suo quinto Tour de France, ma l'ultima tappa va all'olandese Van der Poel.
21: La sfilata di Parigi incorona ancora una volta il re sloveno. Sta diventando ormai una piacevole abitudine per Tadej Pogacar e la sua UAE dominante, come accaduto nelle ultime tre edizioni del Tour de France. Ma stavolta sono due i corridori della squadra a salire sul podio. C'è anche Isaac Del Toro, terzo in generale dietro al suo capitano, e a Remco Evenepoel. Risultato raggiunto anche e forse soprattutto grazie allo stesso Pogacar, che visti i problemi di salute di mezza squadra si è trasformato in gregario per fare in modo che il suo erede, definizione data dallo stesso Tadej, potesse conservare la posizione in classifica generale. Per Pogacar sono 5 successi alla Grand Boucle, pareggiati i conti con i pluripremiati anche Thiel, Merckx, Hinault e Indurain. Diventare l'unico a quota 6 sarà il prossimo obiettivo di una carriera strepitosa e ricca di primati. Manca la Vuelta, ma sarà presumibilmente al via. Manca la Roubaix, ma ci riproverà. Il resto c'è già tutto e c'è anche la possibilità di superare Cavendish come numero di tappe vinte. Intanto l'ultima frazione va a Mathieu Van Der Poel, primo nella volata sui Campi Elisi. Cristiano Piccinelli, GR1.
2: Formula 1, in Ungheria la vittoria di Norris su McLaren davanti a Verstappen e Antonelli, fuori dal podio le due Ferrari, l'inviato.
22: Non vinceva dallo scorso novembre Lando Norris, il campione del mondo in carica più trascurato, colpa nostra, aggiungiamo noi, della storia recente. Ma quando la sua McLaren torna competitiva, lui c'è. E dopo la pole si prende anche il successo all'Hungaroring con una prova tosta, ancorché favorita dal ritiro del compagno di squadra Piastri che aveva comunque passato in pista. Alle sue spalle Verstappen, Red Bull, impronosticabile, e Kimi Antonelli, Mercedes. Partiva settimo, il leader del mondiale, bravo a correre d'esperienza e non ha ancora 20 anni, finché la gara non gli va incontro e gli consegna un podio che lo fa anche allungare in classifica.
23: Sì, diciamo che oggi abbiamo limitati danni, non è stato facile perché questo weekend abbiamo fatto un pelino di fatica col passo, però devo dire che abbiamo fatto un gran lavoro di squadra e questo risultato era il massimo che potessimo ottenere oggi.
22: Giù dal podio le Ferrari, date per favorite, Hamilton quarto ma penalizzato di nuovo per eccesso di velocità ai box, stavolta finisce quinto, e così quarto chiude un Leclerc più confuso che triste o arrabbiato.
24: Ci sono dei punti interrogativi, è molto strano che su due piste dove ci aspettavamo di faticare come Silverstone e Spa torniamo con una vittoria e un secondo posto, invece su una pista come questa dove ci aspettavamo sulla carta un weekend migliore invece non lo è stato.
22: Kimi va così alla pausa estiva con 50 punti su Hamilton e 59 sul compagno di squadra. Budapest, Manuel Codignoni, GR1.
2: Termina qui questa edizione del GR1. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Vanessa Giovagnoli, in regia Gianni Tola e Daniele Di Noia. Da Carmelo Lazzaro l'augurio di una buona notte.
25: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
26: E una buona notte anche da Lucio Giordano, Rai Mobilità, mezzanotte 24 minuti sulla 11, attenzione a dei veicoli lenti tra Alto Pascio e Pisa in direzione della Torre Pendente, traffico assolutamente regolare sulle strade del nostro paese. Sulla A27, attenzione al vento forte tra Vittorio Veneto Sud e la barriera di Belluno. Sulla A14, ripristino della sede stradale a causa di un incidente avvenuto tra Basso Sud e Termoli. Ricordiamo che fino alle 11 di giovedì 30 luglio Italia su rotaia divisa in due per dei lavori alle stazioni fiorentine di Santa Maria Novella e Campo di Marte, con ripercussioni e disagi per i passeggeri dell'alta velocità e per i pendolari dei treni regionali. I collegamenti tra le due stazioni per chi deve proseguire il viaggio saranno garantiti dalle navette, con tempi di percorrenza che inevitabilmente si dilateranno. Per il momento è davvero tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
25: in collaborazione con il CIS.
0: Monica Setta conduce La Mezzanotte di Radio 1.
1: Bentornati alla Mezzanotte di Rai Radio 1. Mezzanotte estate, il nostro nuovo programma che vi accompagnerà per tutte le vacanze. Sono particolarmente felice di avere oggi ospite uno dei protagonisti di punta della business community italiana, ingegnere torinese, classe 1967, considerato il padre delle liberalizzazioni nelle telecomunicazioni in Italia, si occupa di innovazione ma ha anche scritto un libro che sta scalando le classifiche di vendita. La nuova intelligenza, connetti le idee, esplora, divertiti. È appena uscito per PM. Lui è Arturo Artom. Buonanotte Arturo, grazie di essere con noi.
3: Buonanotte, grazie per l'invito.
1: Allora Arturo, partiamo da qui. Cos'è la nuova intelligenza?
3: Allora, è una teoria che ho elaborato da ormai da un anno. Io faccio dal 2015 centinaia di incontri culturali, si chiamano cenacoli, dove invito leader di differenti settori, artisti, scienziati, imprenditori. E dopo aver unito così tanti talenti ho maturato questa teoria un po' comoda, che dice sostanzialmente che le virtù del Novecento, in cui io come boomer sono stato educato, e quindi era la competenza, il senso del dovere, lavoro, studia, lavora, accumula la competenza, crescerai man mano, farai carriera, che ha funzionato benissimo in un mondo stabile, rischiano però di essere molto destabilizzanti per i nostri ragazzi, per i nostri figli, perché il mondo, come vediamo, è completamente cambiato, le regole del gioco sono cambiate e può essere pericolosissimo, soprattutto per un giovane, stare su una singola competenza che può essere spazzata via in 6 mesi dall'intelligenza artificiale, ma anche da una normativa piuttosto che purtroppo una guerra. E la mia teoria quindi dice che non devi più avere una mente verticale, ma una horizontal mind, una mente orizzontale, e il vero talento del futuro sarà collegare idee e competenze diverse.
1: Senti, tu dici anche che il senso del dovere, l'hai appena detto, insomma, che apparteneva a noi boomer, no? È un po' diventato obsoleto. Perché?
3: Sì, ovviamente poi nel libro argomento molto bene, adesso giustamente in queste interviste uno deve essere veramente un po' più tranchant. Non dico che completamente, nel senso che le competenze sono scomparse, però devono essere assolutamente adeguate, e visto che nella vita tutto non si può fare, devi avere dei compromessi, perché il dovere non innova. Se tu in questo momento vinceranno le persone e le aziende che ci sta ascoltando in radio, le persone che si divertono in quello che stanno facendo, e purtroppo non è ancora così. E devo dire, dottoressa Setta, la cosa che mi emoziona sono, in questo libro sta avendo, devo dire, successo, ho scalato le classifiche.
1: Sì, sì, stanno veramente molto bene.
3: Ragazzi e persone che si immedesimano, mi dicono finalmente qualcuno che ci ha capito.
1: Sì, perché è molto interessante la teoria. Arturo Artom scrive: nel Novecento funzionava il bravino, cioè quello che studiava, obbediva, faceva carriera, ma il bravino rischia di essere sostituito dall'intelligenza artificiale. Perché? Perché il suo è un sapere verticale, mentre il futuro sarà delle menti orizzontali. La cosa divertente che mi ha colpito, tra l'altro ne ha scritto anche una brava giornalista, una brava collega, Candida Morvillo, sul Corriere della Sera, è legata proprio allo scrolling, no? Che tu dici non è da demonizzare, ma addirittura una risorsa evolutiva. In che modo?
3: Sì, scrivendo il libro, come spesso succede, era un libro forse più banale, in cui dicevo le cose abbiamo detto fino adesso, competenze senza dovere non essere aggiornate. E le cose belle vengono per coincidenza, come i miei cenacoli sono nati per coincidenza 10 anni fa. Stavo vedendo un documentario su Darwin, su come quello che abbiamo studiato tutto nella scuola, ma non me lo ricordavo, 40 anni fa, ebbe l'intuizione della evoluzione delle specie. Lui era un naturalista che era imbarcato in uno dei 1000 galeoni che nell'Ottocento giravano il mondo e andava a disegnare le specie nuove che trovava nelle varie esplorazioni. Alla Galapagos, che è un arcipelago piccolo di qualche isola divisa da 1 miglio di braccio di mare, lui notò una cosa. Notò che i fringuelli, che erano tutti uguali nelle differenti isole, dei fringuelli, degli uccelli, ma avevano dei becchi molto diversi tra di loro. Andate su Google, mettete fringuelli di Darwin e vedete proprio un becco grande, uno piccolo, eccetera. E lì ebbe l'intuizione, disse: non è possibile che sia il buon signore a fare 15 specie diverse per 15 isole in 10 chilometri. Ma capì che era l'alimentazione, i semi, l'alimentazione delle isole, la vegetazione era molto diversa, i semi erano diversi, i becchi si erano evoluti. La mia intuizione è stata, avevo appena finito di dire ai miei ragazzi, ho due gemelli di 16 anni, dai basta con lo scrolling,
1: sì.
3: E mi è venuta intuizione, ma ha detto, ma non è che in realtà l'ambiente cognitivo è cambiato e questi ragazzi si stanno inconsciamente evolvendo, la nuova intelligenza e che lo scrolling prepara al lavoro del futuro. Certo. E su questo ho fatto poi la seconda parte del libro.
1: Allora, noi ci fermiamo il tempo di un brano musicale che dedichiamo ai gemelli Artom, che sono un po' i ragazzi del futuro, no? I figli di questo grande protagonista della business community italiana con cui noi stiamo parlando qui alla mezzanotte di Rai Radio 1 Estate. Dunque musica e poi torniamo per il secondo blocco di questa puntata. A tra poco.

0: Bentornati alla mezzanotte di Rai Radio 1, estate, bentornato al nostro grande ospite, graditissimo, uno dei protagonisti di punta. Ora racconteremo anche la sua storia, della business community italiana, ingegnere torinese, classe 67, considerato uno dei padri della liberalizzazione nelle telecomunicazioni in Italia. Oggi si occupa di innovazione, ma soprattutto ha scritto un libro che sta veramente spopolando nelle librerie fisiche, ma anche nelle piattaforme digitali. Si intitola La nuova intelligenza, lo pubblica PM e il sottotitolo è indicativo, dice: connetti le idee, esplora, divertiti. È un saggio di Arturo Artom davvero molto interessante. La tesi è questa: nell'era dell'intelligenza artificiale non basta più accumulare competenze, perché la vera risorsa è la capacità di creare connessioni tra idee, persone e discipline. Allora, Arturo, perché sogni, lo dichiari nell'intervista a Candida Morvillo del Corriere della Sera, una scuola in cui le classi non sono divise per età, le materie non sono separate e gli esami sono marginali? Cioè, perché la scuola secondo te dovrebbe insegnare più a fare domande?
1: Allora, è perfetto, dicevamo che sull'intuizione della fonte evolutiva ho scritto poi la seconda parte del libro, e l'educazione è uno dei punti fondamentali. La scuola fino ad oggi è stata portata un secolo fa, va per classi, il professore nella cattedra, e sostanzialmente tu devi fare delle risposte, esami scritti, esami orali, eccetera. E questo è quello in cui la scuola, che ha funzionato molto bene. Adesso lo vediamo tutti i ragazzi, ma anche noi boomer siamo diventati bravi a usare l'intelligenza artificiale. Io quando dovrò annunciare che sono con te in radio, lo farò usando un ChatGPT e facendo comporre da lei la grafica. Una volta avrei usato un grafico che avrei fatto digitale. Io quando dovrò annunciare che sono con te in radio, lo farò usando un ChatGPT e facendo comporre da lei la grafica. Una volta avrei usato un grafico che avrei pagato. Questo lavoro totalmente spazzato via.

0: battaglia, le cose, chi ha vinto, chi ha perso, e poi il maestro che per la mezz'ora successiva, come dire, stimola la discussione e magari potrà succedere che su tanti temi sarà il ragazzo giovane che stimola delle idee nuove. Nel libro ho fatto questo esempio molto carino, quando ho chiesto il permesso a Marco Bizzarri, uno dei grandi manager della moda italiana che ha guidato Gucci per 10 anni, l'ha portata in enorme successo, lui va a parlare in una scuola che si chiama Ed Farm, vicino Venezia, una scuola internazionale che aveva sia degli hub tecnologici per aziende e anche la scuola dai 6 ai 18 anni. Va a parlare e invitano tutte le persone, quindi 1000 studenti che assistono alla conferenza di Marco. Quando finisce, un ragazzino di 8 anni alza la mano, 2018, e dice: ma dottor Bizzarri, voi avete già le sneaker, cioè le famose scarpe ginnastica? E lì Marco si è reso conto che Gucci non aveva intuito quella svolta, diciamo, di moda, certo. E dopo 6 mesi ha lanciato anche le loro scarpe.
1: È stato un grande
0: aneddoto, semplice, certo.
1: sì,
0: per far capire come tendenze vengono sempre più dai giovani.
1: Ecco, allora, insomma, i gemelli sedicenni, no, che segnalano al papà su TikTok le nuove tendenze e insomma, hanno anche segnalato alcuni fenomeni imprenditoriali che magari Artom non aveva intercettato o che non avrebbe intercettato se non avesse avuto l'impulso di questi due sedicenni vivacissimi, molto brillanti.
0: Allora, assolutamente sì, e l'ho detto, diciamo, quello che anche geograficamente ha avuto successo, sia l'intervista con Candida Morvillo Bravizio su Scorriere, l'intervista a Vanity Fair, in cui dico consiglio di fare mezz'ora di scrolling al giorno.
1: Esatto,
0: tornando
1: esatto. Anche Vanity Fair è vero, una bellissima intervista,
0: che lo fa 10 ore, ce lo fa 10 ore una dipendenza,
1: certo.
0: Ma noi adulti capiamo il mondo. Faccio 3 esempi. Uno, pensa che c'è ancora i famosi ballettini che domesticamente, no, erano messi qualche anno fa. Non è più così, signori, e poi magari chiamate me, chiamate la redazione, fatelo mezz'ora al giorno serialmente e cosa succede? E io capisco, è pieno di ragazzi che racconta la loro vita, è quello che va alla partita dei Knicks che hanno appena vinto New York, io l'ho capito da TikTok, da Instagram che avevano vinto, e magari ti spiega quanto costavano i biglietti e lì capisci l'impero americano. Un biglietto, Monica, in prima fila ai Knicks, sai quanto costava?
1: Quanto?
0: $168,000 $168,000 per un biglietto,
1: sì, certo.
0: E lì capisci l'impero americano rispetto alla provincia italiana,
1: esatto.
0: No?
1: La. Sì.
0: $168,000 il ragazzo che sta facendo la vita in bici in Ucraina e capisci molto meglio la realtà della situazione, molto meglio dei miei servizi. Il ragazzo che lavora in Silicon Valley in Meta ti racconta la sua esperienza. Terzo, ci sono ancora delle cose stupide, ma in mezz'ora, in questa successione di argomenti fatta serialmente ogni giorno, ti assicuro che a me ha aperto il mondo.
1: Allora, noi ci fermiamo ancora a un altro brano musicale dedicato questa volta a lui, ad Arturo Artom. La nuova intelligenza, connetti le idee, esplora, divertiti. Un saggio di grande, grandissimo successo, appena uscito per PM, che capovolge molti luoghi comuni sull'era dell'intelligenza artificiale. Musica e poi torniamo in studio qui alla mezzanotte di Rai Radio 1 Estate con Arturo Artom e Monica Sepp. A tra poco.

0: Bentornati alla mezzanotte di Rai Radio 1 e bentornato ad Arturo Artom, uno dei protagonisti di punta della business community italiana. Ha scritto un libro che sta spopolando sia sulle piattaforme digitali, lo potete ordinare lì, e sia nelle librerie fisiche. Si intitola La nuova intelligenza, sottotitolo Connetti le idee, esplora, divertiti, ed è appena uscito per PM. Capovolge molti luoghi comuni sull'era dell'intelligenza artificiale. Allora Arturo, parliamo un po' di te. Formazione ingegnere, innovatore da quando ha 24 anni, sfida il monopolio SIP con la sua Telesystem, aprendo il mercato della telefonia alla concorrenza. Allora, raccontami questa sfida che hai praticamente vinto, che eri poco più che ventenne.
1: Sì, diciamo che è stato un colpo di fortuna, nel senso che io ero un giovane ingegnere, sono venuto a Milano, dovevo stare 6 mesi, per il statuario di una società, un'assicurazione che aveva più sedi a Milano. E io da ingegnere la mia grossa fortuna fu di non essere messo dentro i sistemi informativi, i computer che erano già centinaia, erano nel 91 centinaia, migliaia di addetti, ma sotto il geometra dei servizi generali che guardava i centralini. E mi prese in simpatia e io iniziai a capire che i centralini erano un mondo che non era stato ancora innovato, e iniziai a creare una rete privata di telefonia, cioè ci si parlava in teleselezione senza usare la SIP, ma con le linee interne che avevamo già per i computer. Questa è considerata una grande innovazione, e per una coincidenza a un convegno capì che l'Unione Europea aveva liberalizzato questo settore. Allora mi licenziai con grande ispirazione alla mia famiglia, ero impiegato di quinto livello, e con 3 amici mi ricordo che andai a chiedere i soldi, 10 milioni di lire al mio nonno, perché mio papà non l'avrebbe mai dati, sono circa 10.000 euro, e sostanzialmente fondammo la Telesystem e iniziammo con l'elenco telefonico a capire quali erano le società che avevano, soprattutto le multinazionali che erano già abituate, negli Stati Uniti c'era già la liberalizzazione, più sedi Milano-Roma, e facciamo questa proposta del 40%, questo i giovani non sanno neanche cosa, di risparmio sulla teleselezione.
0: Sì, la teleselezione,
1: chiamare,
0: come no, certo.
1: Era carissimo.
0: Sì.
1: E quindi abbiamo avuto un gran successo, la SIP di allora, che è l'antesignana dell'attuale Telecom Italia, ci arrabbiò, ci bloccò le linee, e noi vincemmo una storica sentenza all'antitrust che ha liberalizzato il mercato della telefonia in Italia.
0: E quindi da lì partì questa grande avventura imprenditoriale. Quindi insomma, fin da ragazzo hai avuto questo grande talento, no? Di essere, io ti definisco, ti ho sempre definito, ci conosciamo da tanti anni, un visionario tra virgolette, nel senso veramente più ampio del termine, perché secondo me i veri imprenditori, quelli che sono poi innovatori, no? Cioè quelli che cambiano lo stato qualitativo delle vite delle persone, beh, quelli hanno sicuramente una grande visione. Arturo, tu però hai anche diciamo un piano completamente diverso, però hai anche fondato, lo accennavamo prima, i famosi Cenacoli Artom, dove riunisci tradizionalmente scienziati, artisti, imprenditori, manager, giovani di talento. Cosa è venuto fuori da questi cenacoli? Quali scoperte, quali personaggi, quali filoni di tendenza? Poi sei anche proprio, come direbbero gli americani, sei sempre stato un trendsetter, no?
1: Sì, diciamo che, come anche scherzavo, ero di grande talento, poi invecchiando il mio talento è scemato, ma adesso sono diventato bravo a mettere assieme gli altri, a farli dialogare, e da lì che poi è venuta l'intuizione del libro, dopo 10 anni. Sicuramente forse il più significativo cenacolo culturale italiano, ed è molto semplice. La chiave, tutti mi dicono quando invito qual è l'argomento della serata.
0: Sì.
1: E dicono, non avete capito, non c'è argomento. L'argomento siete voi.
0: Vi
1: dovete aprire e dovete raccontare le cose belle che state facendo, il mio in format positivo, e succede che si parte alle 8:30, ma molte volte si finisce all'1, siamo mediamente in 30, e si cresce tutti assieme, si crea in quella magia nella stanza con nuove amicizie, nuovi progetti che sono cross tra un settore e l'altro. Gli aneddoti ce ne sono tantissimi, c'è, non so, il famoso, adesso, il famoso artista che la mostra non ha successo, disperato, prende la macchina, va a Parigi, si addormenta, non si rende conto che è davanti a una galleria d'arte, il gallerista esce, vede le sue opere in macchina, le bussa, lascia un biglietto, guardi che mi piacciono molto,
0: e quindi
1: poi,
0: svolta da lì.
1: E lo scrittore che lavorava da Blockbuster,
0: sì,
1: e che gli si procura davanti l'editor, gli manda il romanzo che l'editor dopo un anno lo scarta, però gli dice hai talento, scrive un altro. Dove viene fuori questo? Intanto la potenza del caso, del chance, che è fortissimo, già lo
0: sì,
1: si sa, ma è quasi molte volte una cosa imperturbabile.
0: Cioè, è un'interpretazione della filosofia, eraclitea, no? Cioè il mondo veramente posto a caso, dove il caso è anche la combinazione dei fattori, no? Dei fattori positivi che si vanno ad innestare.
1: E poi non mollare, la determinazione, la cultura dell'errore. Sbagliando si impara, negli Stati Uniti finanziano gli start-up quando al terzo tentativo, perché sanno che hanno imparato così tanto dai due fallimenti, pretendi che il terzo sarà quello di successo, e quindi non ovviamente. E poi adesso, ed è quello che è venuto fuori, le persone, gli imprenditori che escono fuori dal proprio settore, e molti imprenditori alla fine, dopo mesi o anni, mi dicono: Arturo, non so come ringraziarti, perché noi avevamo la nostra fabbrica, stavamo chiusi dentro dalle 7 di mattina alle 7 di sera e sapevamo che il nostro prodotto era il migliore. Ma adesso, giustamente, non so, il microfono, piuttosto che i carboni che in questo momento stanno vibrando, magari Unione Europea dice che non sono più sostenibili, piuttosto che viene una tecnologia che non, è più, non usa più i carboni che si muovono per generare le onde elettriche che fanno generare questo suono, piuttosto che una guerra, sono prodotti in una zona che non puoi più prenderli, devono anticipare quello che sarà in questo mondo folle che cambia tantissimo. Devono andare a mostre d'arte, devono cambiare settore, devono aprirsi al mondo. Questo è quello, forse, l'insegnamento più forte dei miei incontri.
0: Allora, Arturo, è un libro il tuo, ricordiamo il titolo, La nuova intelligenza, connetti le idee, esplora, divertiti, appena uscito per PM, ma già davvero pronto a scalare, già sta scalando le classifiche di vendita. È adatto a chi? Cioè, se dovessi lanciare un messaggio, diciamo, un messaggio per gli adulti o un messaggio per i ragazzi? Perché lo dovrebbero leggere gli adulti? Perché lo dovrebbero leggere i ragazzi?
1: Allora, gli adulti, il miglior complimento me l'ha fatto mio amico che è il direttore marketing di una grande multinazionale italiana, e che mi ha detto: sì, Arturo, fino a ieri ero soddisfatto, portatemi due ragazzi, sono iscritti nella tre migliori università private italiane che costano molto costoso, e mi ero tranquillo. Adesso, leggendo il tuo libro, ho detto: ma loro questi 5 anni, i 3+2, quindi l'Italia sono 5 anni, farà la cosa giusta tutto questo tempo investito in questo tipo di formazione? E gli ho detto: guarda Andrea, grazie per questo complimento, perché non dare più niente per scontato. Quello che ti suggerisco è: vai a vedere il programma di studi, questi 30-40 esami che faranno, e magari fatti dare anche il programma di qualche esame. Tu che hai 50 anni capisci come sta andando il mondo, i ragazzi o le ragazze che vorresti assumere, capirai sicuramente se il percorso di studi è quello giusto oppure in qualche modo. Notizia oggi presa da Instagram, da TikTok della Cina: la Cina ha appena tolto 12.000 Monica corsi di laurea obsoleti, e perché li ha sostituiti e sta facendo imparare i loro sistemi di AI ai ragazzini di 6 anni, perché è logico, non serve più imparare a fare grafica ormai, e se tu studi grafica a 15 anni non hai capito niente, perché ormai con un large language model detti cosa vuoi fare e ti paga. Ai ragazzi, perché non diano anche loro niente per scontato, imparino a dialogare con i professori, anche a stimolarlo, perché sostanzialmente questo sarà, e imparino a mettersi in gioco al di là della scuola, andando loro a imparare subito questi sistemi di intelligenza artificiale, capire che il mondo lì fuori è completamente cambiato.
0: E quindi bisogna adeguarsi, attrezzarsi alla sfida. Io ringrazio davvero di cuore Arturo Artom, che aspetto ancora, perché noi poi dopo questa parentesi estiva ripartiamo a settembre con il nostro Cantiere Italia da lunedì al venerdì alle 17.40 sempre su Rai Radio 1, quindi io ti aspetto ancora a Roma, ma ti aspetto anche in TV molto prima di settembre. Grazie Arturo, grazie di averci regalato un po' del tuo tempo prezioso, è stato veramente un grande onore, un grande piacere.
1: A voi, grazie. È stata una bellissima, grande
0: grazie ancora. Grazie. Volevo ringraziare il nostro grande regista Luca Bernardini, darvi appuntamento alla prossima settimana, sempre alla stessa ora, sempre su Rai Radio 1. Rai Radio 1, la mezzanotte di Rai Radio 1 estate. Se vi va l'intervista con Arturo Artom, che io considero, devo dire, un piccolo gioiellino, la potete riascoltare sulla piattaforma Rai Play Sound da subito. Grazie di cuore, un abbraccio affettuoso da Monica Seppa. Grazie.

0: 1.
1: GR1.
2: Buonanotte, Derek Crispo. L'attentato al Gay Pride di Berlino che ha provocato un morto e 29 feriti, ucciso dalla polizia in uno scontro a fuoco l'assalitore, il 21enne Abdul Ballou. Secondo gli investigatori tedeschi era un terrorista islamico. Nel 2025 aveva tentato di affiliarsi all'ISIS in Siria, ma era stato arrestato in Libano. Cittadino tedesco dal 2002, era stato rimpatriato in Germania e doveva seguire un percorso di deradicalizzazione. Medio Oriente, l'Iran si dice disponibile a riprendere i negoziati confermando lo scambio di messaggi diplomatici con Washington e le speranze di un accordo fanno calare il prezzo del petrolio. Nei mercati asiatici il WTI e il Brent cedono oltre il 5%. Gli scontri dei Notav a Chiomonte, sono 436 le persone identificate, tra loro anche tedeschi, francesi e belgi, sequestrati in materiale esplosivo, molotov, maschere antigas, ordigni artigianali, caschi e passamontagna. 126 feriti tra le forze dell'ordine, circa €1 milione, la stima dei danni della guerriglia. Bologna blindata per la nuova manifestazione per la morte di Fakir. Verità e giustizia, lo striscione in testa al corteo aperto dalla comunità marocchina. 2000 i partecipanti, assegnata alla scorta al sindaco Lepore, minacciato sui social per aver denunciato il comportamento degli agenti. Intanto la famiglia di Fakir ha aperto una raccolta fondi per sostenere le spese legali. Fiamme nel Gargano in Puglia, centinaia di turisti evacuati dalle spiagge sulle barche della Guardia Costiera. Il comune ha aperto la scuola elementare per accogliere chi ha bisogno di assistenza. Incendi anche in Molise, dove sono stati sfollati i campeggi e chiusi i collegamenti ferroviari e strade, mentre nelle Marche in Toscana emergenza nubifragi tra grandinate e temporali. Lucca allagata, a Prato una coppia è stata salvata dopo essere rimasta intrappolata in auto. Nelle prossime ore previsto un miglioramento generale con rialzo delle temperature e un ritorno del grande caldo a metà settimana. Ciclismo, lo sloveno Pogacar vince il Tour de France a Van der Poel, l'ultima tappa di Parigi. Formula 1, Norris trionfa al Gran Premio d'Ungheria, secondo Verstappen, terzo Antonelli, le Ferrari quarto e quinto posto rispettivamente con Leclerc e Hamilton. È tutto, il prossimo GR1, le 2.

scrivimi ancora le tue rughe. Cerco da sempre, tu lo sai, trova per me giorni e speranza, l'indifferenza che non ho. Cerca per me giorni e ragione, portami arance americane, storie di donne, di acquavite, ed erai sangue a

0: Ore 2.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. In apertura, l'attentato al Pride di Berlino, la fuga del responsabile, il 21enne Abdul Balu, si è conclusa dopo meno di 24 ore, ucciso dalla polizia in una sparatoria. Per il cancelliere Merz si è trattato di un attentato terroristico di matrice islamista.
3: Gli uomini delle forze speciali lo hanno individuato in un capanno da giardino nel quartiere berlinese di Spandau. Hanno tentato di arrestarlo, secondo la ricostruzione ufficiale, ma Abdul Balu si è avventato con un'arma da taglio contro gli agenti che hanno aperto il fuoco, lo hanno colpito, hanno tentato di rianimarlo, ma Balu è morto. L'uomo, sospettato di essere alla guida di un furgone lanciato contro la folla a Berlino, contro le persone che festeggiavano il Christopher Street Day, di aver ucciso una persona, di averne ferite 29, prima travolgendole con il veicolo e poi, una volta abbandonato il mezzo, colpendole con un macete. Balu, 21 anni, tedesco, di origini libanesi, aveva tentato di unirsi alle milizie dello Stato Islamico in Mauritania, in Siria. Rientrato a Berlino nel 2025, era stato arrestato con l'accusa di preparare un attentato, rilasciato a maggio scorso con l'obbligo di seguire un corso di deradicalizzazione. Non lasciamoci intimidire, ha detto il cancelliere tedesco Merz, una veglia di preghiera per le vittime dell'attentato. Questi atti vogliono dividere la nostra società, vogliono privarci della cosa più importante che abbiamo, la nostra apertura, la nostra libertà. Enzo Arcieri, GR1.
2: E si apre uno spiraglio diplomatico nel Golfo Persico. Teheran conferma lo scambio di messaggi diplomatici con Washington e, secondo l'emittente Al-Arabiya, l'Iran avrebbe manifestato ai mediatori pakistani la disponibilità a proseguire i negoziati, mentre le forze armate confermano la sospensione delle rappresaglie. Intanto il ministro degli esteri Araghchi minaccia a Kiev dopo l'attacco ucraino a una nave iraniana nel quale è morto un marinaio. E mentre si cerca una via diplomatica con l'Iran, resta alta la tensione in Cisgiordania. Nuovi attacchi di coloni israeliani contro villaggi palestinesi, incendiati due moschee, auto e capannoni. Israele continua anche i raid in Libano. Domani Netanyahu sarà ricevuto invece alla Casa Bianca. E poco fa un nuovo attacco russo nella regione di Sumi, 5 feriti, mentre 12 persone, tra cui due bambini, sono rimaste ferite in seguito all'attacco sferrato ieri sera da droni ucraini contro Belgorod. Oggi il premier britannico Burnham riceverà il presidente ucraino Zelensky. E poco fa la notizia del petrolio che cede in Asia più del 5% sulle speranze di un accordo tra USA e Iran, ma intanto il governo italiano è al lavoro per frenare la corsa del prezzo dei carburanti. Il ministro Urso ha confermato che per contenere i rincari si interverrà col sistema delle accise mobili. A rendere urgenti le misure, l'aumento dei costi di benzina e diesel che al self-service si avvia a varcare la soglia dei 2,2 euro al litro, mentre la benzina è di poco sotto i 2 euro, cifre che in realtà crescono sulle autostrade. E veniamo alla cronaca. Dopo gli scontri in Valsusa proseguono le indagini, inquirenti al lavoro per identificare i partecipanti alla manifestazione, 450 finora gli identificati, oltre 126 gli agenti feriti, 1 milione di euro la stima dei danni. Il questore di Torino parla di una escalation di guerra e violenza.
4: È appostato dietro un muretto nascosto tra la vegetazione in un punto in cui non può essere visto dai poliziotti in arrivo. Quando la camionetta delle forze dell'ordine si ferma, l'antagonista lancia una molotov. Le fiamme avvolgono subito il mezzo. È uno dei momenti più drammatici degli scontri in Val di Susa, immortalato da una telecamera del cantiere di Chiomonte, e dimostra tutta la violenza di